0: rincaro dei chip di memoria sta facendo lievitare i costi di produzione. Secondo Cook, l'azienda ha cercato finora di assorbire gli aumenti per non trasferirli ai clienti, ma la situazione sarebbe oramai diventata insostenibile. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la vittoria dell'Inghilterra contro la Croazia per 4-2 nel gruppo L. Nell'altra partita di serata, valida per il gruppo K, il Portogallo è stato bloccato sull'1-1 dal Congo. In campo, in questi minuti, Ghana-Panama ferma sul risultato di 0-0. Alle 4 invece si disputerà Uzbekistan-Colombia. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 18 giugno. Ebbene, in tutto il paese previsto tempo soleggiato e caldo, con temperature che a sud delle Alpi supereranno i 30 gradi. A tal proposito, ricordiamo che Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di grado 3 fino a martedì.
1: Rete 1.

Tour de Suisse si ferma in rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, oggi dalle 15 alle 18. Rete 1.

Edizione delle tre in studio Lino Bini. Ora è ufficiale, è stata firmata in un formato digitale elettronico l'intesa che sancisce una tregua nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Ad annunciarlo Donald Trump al termine del vertice del G7 di Evian in Francia, presidente statunitense che ha così rivendicato il successo dell'accordo di pace raggiunto con Teheran, parlando anche di una ritrovata sintonia con gli alleati occidentali. E intanto Teheran afferma che Washington si è impegnata a revocare progressivamente tutte le sanzioni economiche secondo un calendario ancora da definire. Il memorandum d'intesa raggiunto, che sarà sottoscritto venerdì in Svizzera, apre di fatto ad una nuova fase di negoziati di 60 giorni per discutere proprio dei dettagli ancora in sospeso, tra cui la questione del programma nucleare iraniano e la sicurezza nella regione medio orientale, con lo stop ai combattimenti, tra cui dovrebbero rientrare anche quelli in Libano, dove è attivo l'esercito israeliano. E sul terreno arrivano i primi segnali concreti con la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, almeno 11 navi battenti bandiera iraniana hanno già attraversato le acque internazionali dopo l'allentamento delle restrizioni statunitensi. Dall'interno, Camere federali e nazionali ha approvato in serata a larga maggioranza l'accordo di partenariato economico tra la Malaysia e l'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte. Gli Stati avevano fatto altrettanto in marzo, il dossier è quindi pronto per le votazioni finali. Nonostante l'approvazione, non escluso che la popolazione dovrà esprimersi sulla questione, visto che un'alleanza di sinistra aveva ventilato di voler raccogliere le firme per lanciare un referendum. La Svizzera conferma il suo peso accademico sulla scena internazionale. Nella nuova classifica mondiale delle università, il Politecnico Federale di Zurigo mantiene un posto nella top 10 globale, piazzandosi all'ottavo rango, mentre l'EPFL di Losanna resta 22esima e l'Università di Zurigo entra tra le prime 100. Da segnalare anche la crescita dell'Università della Svizzera Italiana, che guadagna 17 posizioni e sale al 456° posto mondiale, grazie soprattutto ai risultati ottenuti nel campo della ricerca scientifica. E la Svizzera si conferma anche tra i leader mondiali nelle tecnologie avanzate. Secondo uno studio, il paese è il primo in Europa per investimenti pro capite nel settore deep tech, che comprende innovazioni basate su ricerca scientifica e ingegneria d'avanguardia. La Svizzera è superata soltanto da Israele e dagli Stati Uniti. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Giovedì 18 giugno, bene in tutto il paese, previsto tempo soleggiato e caldo, con temperature che a sud delle Alpi supereranno i 30 gradi. A tal proposito, ricordiamo che Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di grado 3 fino a martedì.

si fa così. Se guidi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Edizione delle 4 in studio Lino Bini, firmata la versione digitale dell'intesa tra Stati Uniti e Iran che mette in pausa il conflitto nella regione medio orientale e riapre di fatto la navigazione lo stretto di Hormuz. A darne notizia a margine dei lavori del G7 che si è svolto a Vienna in Francia, il presidente statunitense Trump, al quale hanno fatto eco le autorità di Teheran, che hanno confermato l'avvenuta firma del documento, firma che sarà ufficializzata venerdì sul Bürgenstock in Svizzera. Tra i protagonisti del G7 di Evian, anche il presidente ucraino Zelensky in cerca di nuovi aiuti e sostegni nella guerra contro l'invasione russa. Una guerra che prosegue anche in queste ore con nuovi allarmi che sono risuonati un po' in tutta l'Ucraina per possibili bombardamenti russi, soprattutto sulla capitale Kiev, dove sono state segnalate alcune esplosioni. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime o obiettivi colpiti. Intanto il Parlamento lituano potrebbe adottare il divieto di operare in siti infrastrutturali critici per tutte le aziende che intrattengono legami commerciali con la Russia o la Bielorussia. A darne notizia il presidente della Commissione Difesa del Parlamento di Vilnius, secondo cui l'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza interna. Per la cronaca regionale in Ticino migliorano solo in parte i conti del 2026, le perdite stimate per l'anno in corso dovrebbero essere di 58 milioni di franchi, quasi la metà dei 109 milioni approvati in dicembre dal Parlamento, e questo grazie all'utile della BNS non inserito nel preventivo. Si tratta di 106 milioni in più che coprono buona parte del deficit. Tuttavia, da segnalare che nei conti pesano anche 30 milioni in meno per le variazioni di imposte incassate dagli anni precedenti, ma a crescere sono anche le spese per 41 milioni di franchi. Oltre la metà degli aumenti riguarda prestazioni complementari a BS e sussidi per cassa malati. Nelle prossime ore il Tour de Suisse fa tappa in Ticino e con lui anche importanti disagi alla circolazione. La frazione ticinese partirà e si concluderà a Locarno, attraversando Bellinzona, Biasca, Valle di Blenio e il Luganese. A Locarno Piazza Grande e Largo Zorzi resteranno chiusi al traffico per tutta la giornata, mentre sono previste limitazioni e chiusure temporanee lungo il percorso. Le autorità invitano ad evitare gli spostamenti non necessari in auto. Nelle fasi più critiche si prevedono attese fino a 50 minuti. La Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Nella prima riunione sotto la guida di Kevin Warsh, la Fed ha così deciso di non rivedere il costo del denaro, che resta fermo in una forchetta tra il 3,5% e il 3,75%. Nonostante il cambio al vertice, nessun taglio è stato deciso, come invece chiedeva e auspicava da tempo l'inquilino della Casa Bianca Trump. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, con temperature che a sud delle Alpi supereranno i 30 gradi. A tal proposito, ricordiamo che Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di grado 3 fino a martedì.
1: Rete 1.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 5 in studio Lino Bini. Ora è ufficiale, è stata firmata in formato digitale l'intesa che sancisce una tregua nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Ad annunciarlo è stato Donald Trump al termine del vertice del G7 di Evian in Francia, presidente statunitense che ha così rivendicato il successo dell'accordo di pace raggiunto con Teheran, parlando anche di una ritrovata sintonia con gli alleati occidentali. E intanto Teheran afferma che Washington si è impegnata a revocare progressivamente tutte le sanzioni economiche secondo un calendario ancora da definire. Il memorandum d'intesa raggiunto, che sarà sottoscritto venerdì in Svizzera, apre di fatto ad una nuova fase negoziale di 60 giorni per discutere dei dettagli ancora in sospeso, tra cui la questione del programma nucleare iraniano e la sicurezza nella regione medio orientale, con lo stop ai combattimenti, tra cui ci dovrebbero rientrare anche quelli in Libano, dove è attivo l'esercito israeliano. E sul terreno arrivano i primi segnali concreti, con la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz. Secondo almeno i media iraniani, almeno 11 navi battenti bandiera iraniana hanno già attraversato le acque internazionali dopo l'allentamento delle restrizioni statunitensi. Tra i protagonisti del G7 di Evian, anche il presidente ucraino Zelensky, in cerca di nuovi aiuti e sostegni nella guerra contro l'invasione russa. Una guerra che prosegue anche in queste ore, con nuovi allarmi che sono risuonati un po' in tutta l'Ucraina per possibili bombardamenti russi, soprattutto sulla capitale Kiev, dove sono state segnalate alcune esplosioni. Al momento non si hanno notizie di eventuali obiettivi colpiti o eventuali vittime. Dall'interno la Svizzera riafferma il suo peso accademico sulla scena internazionale. Nella nuova classifica mondiale delle università, il Politecnico Federale di Zurigo mantiene un posto nella top 10 globale, piazzandosi all'ottavo rango, mentre l'EPFL di Losanna resta 22esima e l'Università di Zurigo entra tra le prime 100. Da segnalare anche la crescita dell'Università della Svizzera Italiana, che guadagna 17 posizioni e sale al 456esimo posto mondiale, grazie soprattutto ai risultati ottenuti nel campo della ricerca scientifica. E la Svizzera si conferma anche tra i leader mondiali nelle tecnologie avanzate. Secondo uno studio, il paese è il primo in Europa per investimenti pro capite nel settore deep tech, che comprende innovazioni basate su ricerca scientifica e ingegneria d'avanguardia. La Svizzera è superata soltanto da Israele e dagli Stati Uniti. Apple si appresta ad aumentare i prezzi di alcuni suoi prodotti, lo ha annunciato l'amministratore delegato Tim Cook, spiegando che il forte rincaro dei chip e di memoria sta facendo lievitare i costi di produzione. Secondo Cook, l'azienda ha cercato finora di assorbire gli aumenti per non trasferirli ai clienti, ma la situazione sarebbe oramai diventata insostenibile. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la vittoria dell'Inghilterra contro la Croazia per 4-2 nel gruppo L. Nell'altra partita di serata, valida per il gruppo K, il Portogallo è stato bloccato sull'1-1 dal Congo. Sugli altri campi, nel gruppo L, Ghana-Panama 1-0, mentre Uzbekistan-Colombia, che si sta svolgendo proprio in questi minuti, ebbene al termine del primo tempo il risultato parziale di 0-1. Nel ciclismo, dopo la prova di forza di Tadej Pogačar, il Tour de Suisse, lo ricordiamo, fa tappa in Ticino. Oggi in programma la seconda frazione di gara di 158 km con partenza e arrivo a Locarno. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, con temperature che a sud delle Alpi supereranno anche i 30 gradi. A tal proposito, Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di grado 3 fino a martedì.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

la consueta precisione elvetica, sono le 5:30 minuti e pochi secondi, per cui abbiamo dato il via a una nuova edizione di Alba Chiara, quella del giovenerdì. Buongiorno e ben svegliati.

0: proprio giovenerdì è il 18 di giugno, 169esimo giorno dell'anno. Siamo tranquillamente verso la metà di questo anno, no? E siamo pronti a partire. Tra l'altro, prima di darvi le previsioni del tempo, ho ben due editoriali stamattina che in qualche modo già anticipano qual è la situazione, di cosa si parla in queste ultime ore, di cosa si è parlato, sempre che insomma la gente, poi è anche vero che abbiamo passato una notte, qualcuno ha anche dormito, spero tanti di voi. E allora sentiamo un attimo cosa ci dice la nostra amica Lucy.
1: Ciao Daniele,
0: buongiorno.
1: Giovenerdì.
0: Grazie anche
1: caldo,
0: a te.
1: Caldo. Sopravviveremo,
0: sì.
1: Siamo dei valorosi.
0: Ma dillo.
1: Ce la faremo anche oggi.
0: Ma certo.
1: Buona giornata, un abbraccio a te e a tutti.
0: Va bene, grazie, grazie mille. Subito un altro editoriale, quello del nostro amico Albi, che alle 3:55 ha un pensiero fisso.
2: Sì, buongiorno Daniele Albacchiara.
0: Buongiorno.
2: Valorosi, sono l'Albi.
0: E?
2: Cominciano le notti che non si dorme.
0: Eccolo,
2: ma
0: là. Lo sapevo io.
2: Non va bene così.
0: Non va
2: le
0: bene.
2: Voglio a 40 gradi le notti. Così quelli che amano il caldo imparano a stare al mondo.
0: Ecco.
2: Veramente, non ci sono parole. Non ci sono parole. Come se uno compra il pesce e lo mette dentro nella stufa per conservarlo.
0: Non è una buona idea. Sono d'accordo.
2: Saluto
0: con te.
2: E buone notti tropicali a tutti.
0: Grazie, grazie. E allora, se così la prima percezione Vox Populi ci dice che insomma fa caldo, in effetti fa caldo. La giornata, le giornate continuano a darci questa canicola per diversi giorni. 33 gradi la massima prevista oggi in Svizzera. Giornata di grande sole a nord nella Svizzera romanda, un po' meno, ma insomma si parla veramente di differenze minime, perché a sud potrebbero arrivare, anzi arriveranno anche dei temporali possibili, quindi nuvolosità variabile, un giornata comunque con sole, temperature che toccheranno anche a sud i 32 gradi, e più o meno la situazione è simile anche per quanto riguarda domani. Insomma, mi sembra tutto molto stabile. Stabile caldo, ecco, possiamo definirlo così. Sono Daniele Oldani, è un piacere ritrovarvi anche questa mattina. E siamo a un passo, insomma, dal fine settimana. Non siamo in televisione stamattina, siamo solo in radio. Bisogna abituarci a questo altalenarsi. Dipende dalle partite. Adesso stanno giocando 12, 20, no di più, 22 persone, poi vi dico.

giusto per mettere i puntini sulle i, l'amore è una cosa meravigliosa, cantava Michael Bolton nel lontano 1991. Vi dicevo di questi ragazzi che stanno giocando, più che altro sono un po' a terra, cioè nel senso che ogni volta che guardo lo schermo c'è qualcuno che è per terra e che si è fatto male, anche perché insomma, no? Il famoso pressing del gioco del calcio, spingi di qua che spingi di là. Comunque stanno giocando, esattamente, Uzbekistan-Colombia. In questo momento sta vincendo la Colombia 2-1 per la Colombia, ma c'è ancora tempo perché sono al 76esimo. Ecco perché non andiamo in onda in televisione, ma l'importante è andare in onda in radio, perché questo è un programma radiofonico. Allora, buongiorno, ben svegliati, grazie per i tanti messaggi che stanno arrivando, poi faremo un giro di saluti perché li meritate. Anche questa mattina ci sono già dei compleanni, ci sono delle informazioni interessanti ancora sul tema Baglioni, sul tema degli ospiti da coinvolgere nel nostro programma che partirà la prossima settimana. Oggi è una giornata, è una puntata piuttosto ricca, lo sapete, il giovedì abbiamo anche il collegamento con Igor Meroni, che è entrato in un nuovo stato, poi avremo dettagli. Ma per quanto riguarda questa giornata, da un punto di vista storico, e quindi la macchina del tempo, anche questa mattina si attiva perché abbiamo cose da ricordare, cose che sono entrate anche nella storia, anche di prepotenza, perché se uno dice Waterloo pensa a cosa? Agli ABBA, va bene, siete dei fan degli ABBA, benissimo, ma soprattutto Waterloo vuol dire Napoleone, ciao, cioè ciao, finisce un po' l'epopea di Napoleone. Napoleone torna in Francia, scappa dall'isola d'Elba, no? Lo ricorderete, e affronta un esercito formato dalla Prussia, dalla Russia, dall'Austria, dalla Gran Bretagna, tutti contro di lui, tutti contro uno. E il 18 giugno 1815 a Waterloo, appunto nell'odierno Belgio, Napoleone subì la sua definitiva sconfitta e poi abdica per la seconda volta e si consegna agli inglesi. Poi morirà in esilio nell'isola di Sant'Elena. Questa è un po' la storia, ma abbiamo spesso parlato di Napoleone, anche perché sono quelle figure, no, che ogni tanto tornano di prepotenza perché hanno segnato dei momenti della storia da ricordare. Invece a Ginevra, ne approfitto per salutare tutti i nostri amici che ci ascoltano da questa bellissima città, entra ufficialmente in funzione il famoso il getto d'acqua che sale fino a 140 metri e siamo appunto sul lago Lemano. Ogni tanto io lo chiamo lago di Ginevra, mi dicono ma guarda che si può dire anche lago, no, in effetti si dice lago di Lemano, ma si dice anche lago di Ginevra, vabbè, fa nulla, non importa, è bello dare più nomi, no? Io conosco uno di Ginevra che lo chiama il mio lago, ecco, il mio lago, il suo lago, capito? Comunque, tutto questo sparare acqua dipende dalle motopompe che sparano 200 km orari, 500 litri d'acqua al secondo, ed è un bel vedere, è bello, dai, devo dire, è proprio carino. E sempre oggi, nel 1932, primo volo transatlantico per una donna che si chiamava Amelia Earhart, Lady Lindy, così la soprannominò la stampa americana, una delle donne più famose nella storia dell'aviazione, prima ad affrontare la traversata dell'Atlantico, un'impresa che in quel momento riuscì solo a Lindbergh. E quindi anche questo è un personaggio che ricordiamo. Molto più recente, ma per modo di dire, 1958, entra in funzione l'emittente televisiva del Monte Ceneri, la nostra TSA di allora, che adesso si chiama RSI, la 1 e la 2. Per cui buon compleanno. E invece l'ultima notizia riguarda l'avvio, o meglio la costruzione di un supercomputer che si chiamava Sequoia e che allora, 2012, ufficialmente occupava il più grande spazio per un mega supercomputer. Stiamo parlando di un computer velocissimo che allora era il più veloce del mondo. Ma voi sapete che 14 anni per la tecnologia è una specie di, no, di era geologica, e infatti sono andato a cercare oggi non è più Sequoia il computer più veloce, perché in questo momento il più veloce del mondo si chiama El Capitan,
che è talmente veloce che ha una potenza di 1.8 exaflops, cioè 1.8 quintilioni di calcoli al secondo. Cioè che tu gli chiedi una domanda, gli fai una domanda e gli dici: scusa, ma che giorno è oggi? E prima ancora di dire giorno è oggi, è giovedì! Fa così, è velocissimo.

0: Di una dozzina d'anni fa, era il 2014. Tra l'altro, pian piano vi sto anticipando alcuni argomenti, alcune rubriche che partiranno da lunedì per il nostro Alba Chiara Estate. Ebbene, ci occuperemo anche di tormentoni. È uno spazio che abbiamo chiamato Tormenti e Tormentoni perché ricordare certe canzoni, in effetti, per qualcuno diventa anche un momento di sofferenza, ma in realtà noi lo faremo con un sorriso. Buongiorno amici di Poschiavo, oggi saluto voi, buongiorno Canton Turgovia, lassù dove osano le aquile, e buongiorno anche a chi grazie all'app Player SI può ascoltarci anche in Paraguay. Buongiorno anche a voi, mi raccomando, scaricate l'app soprattutto se state per partire per la vacanza, come mi diceva Marisa, per esempio, che vive nel Canton Svitto e che sabato, ciao ciao a tutti, 3 settimane, bello, non male. Elia di Chiasso, buongiorno. Roberto da Bellinzona, ci saluta Luciana, ci saluta Franca che mi manda dei cannoncini a quest'ora del mattino, ah, pericolosissimo. Flavia, buongiorno anche a te. Clara da Locarno, e poi insomma ci sono anche i nostri affezionatissimi. Buongiorno Isaia. Pochi rumori che rompono il silenzio della mattina alle 4, tra cui i mezzi pubblici. Buongiornissimo a tutti i miei colleghi già al servizio dei cittadini. Messaggio del valoroso Isaia, 4:25. Buongiorno anche ad Angela. Anche questa settimana è andata, aspetta, siamo ancora giovenerdì, però sì, più o meno. E buon giovedì a Giuseppina, grazie della bella compagnia che ci fai tutte le mattine. Dovere e piacere. Buongiorno anche a Leila. Oggi la mia amica Connie stagiona un anno in più, le faccio gli auguri radiofonici. Anch'io voglio fare gli auguri a Connie, che oggi festeggia gli anni, per cui molti molti auguri. Ma parliamo d'altro, parliamo di quello che è successo in Turchia. È una notizia che mi ha colpito perché l'ho detto mille volte che a volte la fantasia, la realtà supera la fantasia e l'inventiva. Ora, voi avete presente Romeo e Giulietta, no? Questa storia antica come il mondo, un famoso dramma di Shakespeare dove ci vuole grande concentrazione, potete ben immaginare, no? Sei lì e devi fare tutte le tue battute. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, rifiuta il tuo nome, oppure se non vuoi, giurami di amarmi e io non sarò più una Capuleti. Quindi, tanto per citare un momento, oppure che ne so, bellissima, che cos'è un nome? Ciò che chiamiamo rosa con qualsiasi altro nome profumerebbe lo stesso. Insomma, la storia di Romeo e Giulietta, forse ve la ricordate, a un certo punto finisce dove c'è scena finale e c'è Romeo disteso a terra senza vita, e quindi nella scena finale, adesso non voglio spoilerare ma è una storia talmente antica, e quindi cosa succede? La ballerina che nella scena e nei panni di Giulietta danza il suo dolore di fronte al suo amico Romeo, più che amico, ma si mormora che fossero più che amici. E insomma, a un certo punto, questo momento culminante, dopo 2 ore di frasi di Shakespeare, il mio slancio è infinito come il mare e non meno profondo il mio amore, insomma, in quel momento lì accade una cosa assolutamente inattesa. Cioè, in scena, non ci crederete, ma appare un gatto. Un gatto randagio che si è messo vicino alla testa di Romeo, che ovviamente era in pieno imbarazzo perché lui stava cercando il massimo della concentrazione, no? Ma non solo si è messo vicino alla sua testa, ma che cosa ha fatto? Si è messo poi a un certo punto a mordicchiargli le orecchie. E sempre Romeo, che doveva stare fermo, non si poteva muovere perché la scena lo prevedeva. Insomma, ha cominciato a ridere dal pubblico. Prima piangevano, poi ridevano. Insomma, è stata un'edizione di Giulietta e Romeo assolutamente straordinaria. Grazie al micio, grazie al gatto. Che meraviglia. Ma la vita non è meravigliosa? Ma diciamo la verità. Oggi, 18 giugno, vogliamo ricordare questa grande artista. Viva viva! Per fare un bel coro con me. Tutti insieme. Ma che musica, che musica, che musica, maestro!
1: Hai trovato la via giusta per la città.
0: Oggi avrebbe festeggiato i suoi 83 anni Raffaella Carrà, ma come ben sapete ci ha lasciato da almeno 4 anni. Nata oggi nel 1943. E tra l'altro voglio dirvi che a proposito degli artisti da scegliere nel nostro spazio ospite speciale, si è creato secondo me un gruppo di fan di Raffaella Carrà, ieri sono arrivati un sacco di voti per lei, per cui potrebbe farcela. 18 giugno, chi altro è nato oltre alla Connie? È nato Paul McCartney oggi. Molti auguri!

Nasceva oggi a Liverpool e dove se no? Questo musicista inglese, beh insomma, pilastro dei Beatles e ha un sacco di record, tutti scritti nel Guinness dei primati. Oggi compie 84 anni questo ragazzone e oggi compie 74 anni Marcella!

Marcella Bella, giovanissima, arrivò con questa Montagne Verdi, poi naturalmente la carriera è continuata. E lei continua, resiste, canta per tutti noi. Anzi, questa mattina la facciamo cantare, visto che abbiamo parlato di caldo, l'aria, il vento, già forse rinfresca un po' l'atmosfera. Tanti auguri Marcella Bella nel giorno del suo compleanno.

Anche Vittorio, che vive a Zurigo, festeggia il suo compleanno oggi, sono ben 63. Tanti auguri Vittorio, davvero di cuore. E a proposito di altri compleanni, continuiamo. Paul McCartney, Marcella, abbiamo ricordato la Carrà, oggi compie 65 anni Alison Moyet. Grandissima.

nome è Genevieve Alison Alf Moyer, classe 1961, insieme a Vince Clark, l'ex Depeche Mode, nell'82 crea gli Yazoo. E poi interessante la sua scelta. A un certo punto è diventata mamma, si è occupata della sua famiglia e ha detto: vabbè, io canto sotto la doccia, per il resto fate un po' voi. Molti auguri anche a Luca Dirisio, oggi compie 48 anni.

0: il futile.
1: Anche Biasca c'è con noi, è con noi questa mattina. Anche Biasca c'è questa mattina. Ciao Sandro, buongiorno, grazie. Messaggio arrivato, forte e chiaro. E allora, una canzone ci porta al momento informativo. Sto leggendo, non ho avuto l'occasione di vedere questo tour di Tiziano Ferro, l'ho visto in passato, però insomma leggo molto entusiasmo nei confronti di questo artista che soprattutto dal vivo racconta e celebra, no, le sue canzoni che alla fine tutti cantano in coro ed è un momento molto intenso. E allora noi ascoltiamo Tiziano Ferro che con Lazza ha pensato di ritrovare la canzone di debutto della carriera di Tiziano, ovvero Perdono. In questo caso Tiziano Ferro e Lazza.

Questa mattina ad Alba Chiara parleremo anche di Clint Eastwood. Avete presente, no? Questo attore giovanissimo, è intorno ai 96 anni e ha dei progetti nuovi, ma è meraviglioso. Sono le 6, è il momento dell'informazione.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini, ora è ufficiale, è stata firmata in formato digitale elettronico l'intesa che sancisce una tregua nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Ad annunciarlo Donald Trump al termine del vertice del G7 di Evian in Francia, presidente statunitense che ha così rivendicato il successo dell'accordo di pace raggiunto con Teheran, parlando anche di una ritrovata sintonia con gli alleati occidentali. E intanto Teheran afferma che Washington si è impegnata a revocare progressivamente tutte le sanzioni economiche secondo un calendario ancora da definire. Il memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto, che sarà sottoscritto venerdì in Svizzera, apre di fatto ad una nuova fase negoziale di 60 giorni per discutere dei dettagli ancora in sospeso, tra cui la spinosa questione legata al programma nucleare iraniano. Sui punti concordati sentiamo in merito il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Bosti.
2: Primo punto e anche il più importante, l'impegno delle due parti a mettere fine con effetto immediato alle ostilità su tutti i fronti di guerra, quindi incluso il Libano. Con la firma del memorandum, Stati Uniti e Iran si impegnano a riaprire lo stretto di Hormuz senza condizioni e senza pedaggi per il passaggio delle navi. Washington revoca il blocco navale e l'Iran smette di usare Hormuz come ricatto e come leva negoziale. In cambio della promessa di Teheran di rinunciare alla ricerca di un'arma nucleare, Washington promette la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Bravo. Il presidente americano, sotto enormi pressioni sul fronte interno, ricordiamolo, ha firmato il memorandum d'intesa durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron.
3: Then it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
2: Trump ha però avvertito l'Iran: se Teheran non rispetta l'accordo, ricominceremo con i bombardamenti. La maggior parte degli analisti qui negli Stati Uniti è però concorde: questo accordo è per Trump la missione di una sconfitta politica, l'unica via d'uscita da un vicolo cieco.
1: E sul terreno arrivano i primi segnali concreti con la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, almeno 11 navi battenti bandiera iraniana hanno già attraversato le acque internazionali dopo l'allentamento delle restrizioni statunitensi. Dall'interno la Svizzera conferma il suo peso accademico sulla scena internazionale nella nuova classifica mondiale delle università. Il Politecnico Federale di Zurigo mantiene un posto nella top 10 globale, piazzandosi all'ottavo rango, mentre l'EPFL di Losanna resta al 22esima e l'Università di Zurigo entra tra le prime 100. Da segnalare anche la crescita dell'Università della Svizzera Italiana, che guadagna 17 posizioni e sale al 456° posto a livello mondiale, grazie soprattutto ai risultati ottenuti nel campo della ricerca scientifica. E la Svizzera si conferma anche tra i leader mondiali nelle tecnologie avanzate. Secondo uno studio, il paese è il primo in Europa per investimenti pro capite nel settore deep tech, che comprende innovazioni basate su ricerca scientifica e ingegneria d'avanguardia. La Svizzera è superata soltanto da Israele e Stati Uniti. Nelle prossime ore il Tour de Suisse fa tappa in Ticino e con lui anche importanti disagi alla circolazione. La frazione ticinese partirà e si concluderà, lo ricordiamo, da Locarno, attraversando Bellinzona, Biasca, la Valle di Blegno, ma anche Luganese. A Locarno, Piazza Grande e Largo Zorzi resteranno chiusi al traffico per tutta la giornata, mentre sono previste limitazioni e chiusure temporanee lungo il percorso. Le autorità invitano ad evitare gli spostamenti non necessari in auto nelle fasi più critiche, che si prevedono attese fino a 50 minuti. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, con temperature che a sud delle Alpi supereranno i 30 gradi. A tal proposito, ricordiamo che Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di grado 3 fino a martedì. A seguire ora le notizie sportive con Omar Meschal.
0: Lo sport. E cominciamo subito dai mondiali di calcio che hanno chiuso il primo turno con la vittoria 4-2 dell'Inghilterra contro la Croazia nel gruppo L, un equilibrio spezzato dal gol di Bellingham nella ripresa dopo il 2-2 del primo tempo in virtù della doppietta di Kane e delle reti di Baturina e Musa. Di Rashford il definitivo 4-2. Nello stesso gruppo, nella notte, il Ghana ha messo sotto Panama 1-0, mentre da poco la Colombia ha chiuso il proprio impegno sconfiggendo 3-1 l'Uzbekistan. Nell'altra partita di questo girone e K, ricordo il Portogallo che ha steccato, bloccato sull'1-1 dal Congo. E questa sera alle 21 torna in campo la nazionale svizzera contro la Bosnia con Miro Muaim, che si è allenato nuovamente a parte a causa di un problema al polpaccio e non sarà disponibile per la partita appunto di stasera. Infine nel ciclismo, dopo la prova di forza all'esordio di Tadej Pogačar, il Tour de Suisse presenta la seconda tappa interamente ticinese, 158 km con partenza e arrivo a Locarno.
4: Seconda parte di Alba Chiara, edizione di giovenerdì 18 giugno. È vero, mi dice Stefania, oggi è anche il compleanno di Isabella Rossellini. È vero, molti auguri anche a lei, ma anche di Stefania. Ecco perché si ricorda di Isabella Rossellini, immagino, eh? Attrice italiana, classe 1952. Molti auguri Stefania e molti auguri anche a chi tra voi oggi celebra qualcosa di bello. Per esempio, conoscete qualcuno che si chiama Marina? Oggi si celebra Marina, come Gregorio e anche Calogero, per cui molti auguri a chi porta questi nomi. Marina credo che sia il più popolare, no? Da un certo punto di vista. C'è il caffè di Rete 1 di Alba Chiara e poi c'è una canzone che posso definire, ma la definisco, posso definirla? Ma la definisco meravigliosa. Per il vostro risveglio, Gloria Gaynor.

cosa fa un uomo a 96 anni? Un uomo che si chiama Clint Eastwood ha tutt'altra idea rispetto al pensiero di dire mi riposo, mi metto lì tranquillo, no? Mi rilasso, eccetera. Perché Clint Eastwood, secondo notizie che sono arrivate dal figlio che si chiama Scott, tra le righe non è che proprio ci sia un rapporto perfetto tra i due. Adesso vi leggo cosa ha dichiarato qualche giorno fa al Festival di Taormina. Scott Eastwood, dato per scontato, ha detto che i rapporti col proprio padre sono sempre complicati e oscuri, capite che è già la premessa, mi sembra che Clint Eastwood sia ancora molto preso dal suo lavoro. Riguardo al suo pensionamento, non è la prima volta che lo sento, ma con lui non si sa mai. Insomma, in pratica c'era stato un annuncio di prima dell'altro figlio, Kylie, che aveva annunciato il ritiro, ma in realtà Scott, l'altro figlio, ha smentito ancora una volta che questo signore, che ha 96 anni, che ha fatto 40 film come attore, altrettanti come regista, produttore, televisione, lui ha iniziato la sua carriera nel 55, siamo nel 2026, e a quanto pare ci sono nuovi progetti, un paio di progetti nel suo futuro. Quindi secondo me è veramente uno di quegli esempi anche da prendere, no? come idea, cioè veramente fino all'ultimo giorno della nostra vita possiamo fare progetti, progettare, questo è molto bello. Non so ancora cosa succederà, ma è in forse un film in autunno con Antonio Banderas, una sorta di dramma latino ambientato a New York, in cui c'è appunto questo giovane avvocato che deve affrontare un momento un po' di difficoltà. Come dice Vasco, non c'è mai tempo, o quantomeno il tempo non finisce mai da un certo punto di vista. Forza Clint Eastwood, bello parlare di lui stamattina.

Già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi

0: io sono ancora qua.
1: E diciamolo, ho fatto sorridere Caterina stamattina che dice: ma ho acceso la tele, c'è un leone, una leonessa e dei cuccioli, dove sei? Ma guarda che è molto meglio vedere il leone e la leonessa con i cuccioli di leone. No, c'è stata la partita e quindi Alba Chiara chiaramente lascia spazio a questi eventi sportivi, ci mancherebbe altro, siamo nel bel pieno del mondiale. Allora, tra poco vi aggiornerò per quanto riguarda il programma Ospite Speciale, che, come vi ho raccontato, sto costruendo insieme a voi in base alle vostre indicazioni. E stamattina è arrivata questa canzoncina. Prima dei giornali, sentite Pippo, mi fa troppo ridere. Pippo, devo dire, perché Baglioni non ti ha chiamato a fare il coro? Questa è la vera domanda.
2: 26. Strada facendo ascolterai.
1: Ecco.
2: La rete uno e sentirai ordani,
1: sì,
2: che dentro i nostri cuori,
1: ecco,
2: e sempre amore vedrai. Secondo me questa è la canzone di Baglioni che ascoltiamo di più.
1: Ho capito.
2: Ciao da Pippo.
1: Ciao Pippo. Ciao Pippo. Applausi a Pippo. È meraviglioso. È il momento di sfogliare i giornali. Vediamo quali temi vengono raccontati quest'oggi sulla Regione e sul Corriere del Ticino. Beh, due aperture diverse, perché il Corriere sceglie la geopolitica internazionale col G7 naturalmente, ma anche il Bürgerstock, dove Trump è protagonista. Presidente americano, come Macron, ha parlato del vertice come di un successo, lo avete sentito anche nel notiziario, che delle sei che questo accordo USA, Stati Uniti e Iran è stato raggiunto, e quindi ecco l'apertura del Corriere. Però sempre il Corriere dedica la sua fotonotizia a mondiali di calcio. Seconda tappa mondiale per la Svizzera, chiamata a cambiare passo dopo l'inaspettato pareggio dell'esordio contro il Qatar. A Los Angeles per rivedere le stelle, Svizzera che torna in campo contro la Bosnia, non ha diritto all'errore. Poi ci torniamo. La Regione invece apre con altri due temi. Incontro voluto da Zali, la politica reagisce, il caso del 14enne alla Farera di cui si è interessato il consigliere di Stato, conoscente della madre, chiesta l'alta vigilanza. Il CDM che commenta: valuteremo se occorrerà intervenire. Questo tema lo trovate poi con tutto lo sviluppo del caso a pagina 7, quindi all'interno del giornale della Regione. Torniamo naturalmente sulla prima pagina, volevo giusto darvi un'occhiata, darvi anche il titolo che trovate all'interno: chiesta l'alta vigilanza sull'incontro voluto da Zali. Quindi continua a far discutere questo interessamento del ministro al caso del 14enne. E invece si parla di viaggi con notizie legate all'intelligenza artificiale, e quindi il titolo è: viaggi online, c'è l'intelligenza artificiale e si licenzia. Lastminute.com taglia, toccati oltre 50 dipendenti a Chiasso ed è necessario un piano sociale. Vediamo all'interno quali altri temi sono sviluppati dai quotidiani. Intanto c'è questa corrispondenza dall'Irlanda del Nord, lo ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo dei disastri, della violenza esplosa negli ultimi giorni, dai Troubles alle ronde razziste, Belfast una città senza pace, gli assalti degli ultimi giorni contro gli stranieri sono aizzati dalla destra, scrive la Regione, e organizzati dalle sigle unioniste, le stesse dell'odio cattolico. È Mirko Formenti che da Belfast ci propone questa corrispondenza, questo reportage. Trump, pace ritrovata anche con l'Europa, il presidente americano che dice il summit è stato un successo. Intanto Hormuz riapre, lo abbiamo sentito, quindi aggiornamento di questa notizia, perché la Regione dice stenta a ripartire, ma appunto secondo le nostre fonti alle 6 dicevamo che c'è stata la riapertura almeno di alcune navi iraniane. Firmato comunque in serata l'accordo digitale tra Washington e Teheran ed è già in vigore. Questo per quanto riguarda un paio di notizie all'interno. Non ripeteremo gli errori visti sabato.

venuto davanti a una commissione del Senato, per cui il Louvre chiede aiuto da questo punto di vista. Torno invece e rimaniamo in Francia, perché c'è una immagine, come dire, due grandi amici, quasi due soci, Trump e Macron, che passeggiano nella reggia di Versailles. Lo sapete, c'è stato questo evento per festeggiare i 250 anni dell'indipendenza americana, obiettivamente un successo, questo è il titolo, e con la nota su questo incontro, su questo vertice, prima di concedersi una cena nella reggia di Versailles, hanno sottolineato la buona riuscita del G7. E invece si parla della 13ª AVS, quindi torniamo in Svizzera, che è alla resa dei conti, scrive il Corriere. Con il no a nazionale è definitivamente caduta la proposta di finanziare la nuova mensilità tramite maggiori contributi salariali. Accolto solo l'aumento duraturo dell'IVA, ma per la risposta conclusiva bisogna attendere ancora le votazioni finali di domani. Chiudo segnalandovi, ancora a proposito di calcio, che oggi Fabio Capello compie 80 anni. Lo sapete, giocatore e anche allenatore di calcio. Svizzera contro l'Italia sarebbe stato un bel regalo. È un'intervista di Alberto Cerruti e racconta diverse cose. Intanto Capello vive in Ticino e, da cittadino italo-svizzero, chiede Cerruti cosa apprezza del nostro paese: sicurezza, pulizia, ordine, tutte cose che in Italia mancano, anche se è così vicina. E poi ci sono posti splendidi come l'Engadina. A proposito di Svizzera, il giorno del suo compleanno si sarebbe potuto disputare Svizzera-Italia e lui dice: sarebbe stato un bel regalo, meglio non pensarci, perché la mancata qualificazione dell'Italia è un trauma che non riesco a superare. Preferisco parlare della Svizzera e mandare i miei complimenti a tutti, perché la Svizzera non è più una sorpresa, ma una realtà, e farà bene in questo mondiale, anche se non ha vinto all'esordio. Vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi segnalo che il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.16, abbiamo 15 ore e 42 minuti di luce. Vi auguro e vi propongo di fare

abbiamo citato Vanessa Paradis proprio in questi giorni, ha festeggiato il suo compleanno anche lei gemelli, immagino, anzi ricordo bene. 6:25 minuti, ho ancora nel cuore la performance del nostro Pippo che ha cantato una canzone di Baglioni e vi ringrazio perché stanno arrivando altri spunti, ormai dovremmo esserci, ho molte canzoni, moltissime canzoni, ne devo scegliere 5, ma su alcune siamo tranquilli, i grandi classici sicuramente li sentirete. Però qualcuno mi ha segnalato canzoni anche un po' dimenticate ma molto belle. Forse il caldo? Forse il caldo vi ha fatto pensare a giorni di neve?

se sul fronte canzoni di Baglione, Daglioni, direi che siamo a posto, dobbiamo ancora capire quali altri artisti proporremo durante l'estate. Come vi dicevo, la Carrà ha avuto un bel boom. Devo dire sicuramente Andrà Vasco, perché ha ricevuto talmente tanti voti. Celentano, Zero, Battiato nelle ultime ore, Mina, anche lei credo che avrà uno spazio nelle 10 settimane. E Mina adesso ci porta ad un altro momento informativo per anticiparvi i temi che poi sentiremo nel dettaglio alle 7 nel radiogiornale. Questa si chiamava Città

0: Mina con Città Vuota alle 6:30. Saluto questa mattina Agata Galfetti, sarà lei a condurre il radiogiornale. Agata, ben ritrovata. Buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno. Allora, quali sono gli argomenti che sentiremo tra mezz'ora?
1: Allora, in primo piano avremo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. È stata una firma in formato elettronico, a distanza e con 2 giorni di anticipo, perché l'appuntamento, lo ricordo, era fissato sul Bürgenstock in Svizzera domani, ma insomma le parti hanno voluto accelerare i tempi. Questa intesa pone fine alla guerra, apre una nuova fase che durerà almeno 2 mesi, durante i quali verrà negoziato un accordo definitivo. Il nodo centrale rimane il programma nucleare iraniano, ma insomma questa è musica del futuro. Oggi la notizia principale è la fine con effetto immediato delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni. Nel radiogiornale commenteremo allora questa notizia con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. E poi torneremo anche sull'altro grande conflitto in corso tra Russia e Ucraina, argomento trattato ieri sera a Versailles, dove era ospite il presidente statunitense Donald Trump, terminati i lavori del G7 di Evian. E durante la cena alla reggia francese, Emmanuel Macron ha promosso una telefonata a 3 con Trump, appunto, e il presidente ucraino Zelensky, così da far rientrare insomma anche questo conflitto nei radar americani. E poi, venendo alla Svizzera, fa notizia l'opposizione in Consiglio nazionale all'accordo con il Mercosur. I deputati lo hanno bloccato perché durante il dibattito era stata stralciata la proposta di destinare quasi 900 milioni di franchi a sostegno dell'agricoltura locale per insomma mitigare gli effetti dell'apertura verso gli importanti mercati del Sud America. E poi, restando in tema contadino, entra nel vivo anche un progetto di controllo e regolazione dei branchi di lupi. Si parla quindi di abbattimenti mirati al di fuori del periodo di caccia. In chiusura, Daniele, poi tanto sport, lo sappiamo, certo. Stasera torna in campo la Svizzera per quanto riguarda i mondiali di calcio, però oggi passa anche il Giro d'Italia, sì, il Giro d'Italia, non è vero, la tappa del Tour de Suisse di ciclismo, il che significa tanto entusiasmo ma insomma anche tanta pazienza per chi dovrà mettersi in strada durante le ore di punta della gara, sia femminile che maschile.
0: Tutto questo alle 7 nel radiogiornale. Agata, buon lavoro a te, alla redazione.
1: A più tardi.
0: Ci sentiamo alle 7 e adesso ci occupiamo di questa rubrica.
2: Uguale uguale. Yeah, baby, uguale uguale. Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
0: Ultime puntate per quanto riguarda Uguale uguale. Domani finiremo questa lunga stagione dedicata ai plagi, alle cover, alle similitudini, e abbiamo ancora un paio di chicche da farvi ascoltare. Oggi ci occupiamo soprattutto di Roberto Vecchioni, o almeno in parte, perché c'è una canzone di Bruce Springsteen che è uguale uguale a una canzone di Vecchioni. Ma prima di arrivare a questa canzone, vi faccio ascoltare un altro esempio di canzone che è molto simile ad un'altra canzone. Qui abbiamo a che fare con Neil Young, che nella sua carriera nel 71 realizzò un brano intitolato Dance Dance Dance, e poi c'è Samarcanda del 77 a firma di Roberto Vecchioni. Mettiamole in comparazione.

dovete aumentare un po' il ritmo, tra poco. Molti analisti hanno trovato similitudini tra le due canzoni, quindi riferiamo. Ma tornando a Vecchioni, come ben sapete, la canzone Voglio una donna uscì appunto nel 1982. È una sorta di monologo teatrale. Voglio una donna è stata anche al centro di polemiche, gioca sull'elenco, sull'ironia, ma in realtà smonta un po' l'idea dell'uomo che sa cosa vuole. È un testo pieno di contraddizioni. Più il protagonista elenca delle caratteristiche e più si capisce che non sta cercando una donna reale, ma una qualcosa che non esiste. Dice per esempio nella canzone: prendila te, quella col cervello, che si innamori di te, quella che fa carriera, quella col pisello, la bandiera nera, la cantatrice calva e la barricadera, che non c'è mai tutta la sera, non dico tutte, me ne basterebbe solo una. Ecco, la canzone, uscita appunto nell'82, faceva così.

quando uscì nel 92 molti dissero: ma come? Ma ha preso una canzone di Springsteen e l'ha rivisitata. Sentite Springsteen.

come si chiama questo programma? Io non dico altro. Canzone all'interno dell'album Born in USA, è diventata molto amata dal vivo, molto coverizzata, e allora questa mattina rendiamo omaggio a questo brano uscito appunto nell'84 rispetto al 92 di Voglio una donna. Ho detto 82 prima, no, volevo dire 92. Bruce Springsteen nello spazio uguale uguale, tra poco Igor Meroni, il suo viaggio in Africa.

0: storia dei fan di Bruce Springsteen, del Boss. Questa mattina abbiamo ritrovato questo brano, I'm Going Down. Le notizie per chi viaggia con noi. Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico comincia a intensificarsi, i primi rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Con questo vi auguro davvero buon viaggio. E adesso noi ci occupiamo di Igor Meroni.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Igor Meroni, lo sapete, è partito il 26 di dicembre dello scorso anno con l'idea di arrivare a Città del Capo, in Sudafrica. Ha già percorso 11.600 chilometri più o meno e la meta è ancora molto lontana. Io a occhio credo che sia a metà strada, però lui ha tempo fino a dicembre, per cui forse tutto torna da questo punto di vista. Le ultime notizie mi sono arrivate pochi giorni fa, lunedì mattina ho trovato questo messaggio.
3: Ciao Daniele, sono in Costa d'Avorio, siamo in una città chiamata Danané e siamo arrivati ieri qua nel paese. È cambiato tantissimo sinceramente a prima impressione. Gli ultimi giorni in Liberia mi sono proprio reso conto di come viaggiare con Natalia è estremamente diverso. Viaggiare con una donna richiede molta più pazienza, perché gli uomini effettivamente con le donne sono molto più pesanti, almeno in Liberia. Continue proposte di matrimonio, continue, veramente abbastanza stancante da quel punto di vista, e ha cambiato un po' il modo di vedere il paese da parte mia. Però è stato appunto interessante. Adesso siamo in Costa d'Avorio e siamo entrati oggi, non so quante foto ci hanno fatto, ce l'ha fatto tantissime, quindi per ora è stupendo e speriamo veramente che tutto continui così, perché sembra veramente ottimo.
0: Lo abbiamo detto la scorsa settimana, c'è stato questo incontro con questa ragazza spagnola che sta vivendo la stessa esperienza, magari non con la stessa meta di Igor Meroni. Si è creata una buona amicizia, stanno viaggiando insieme, non si sa per quanto. Mi ha colpito questa questione legata al fatto che le donne siano così sollecitate, no? Allora ho chiesto a Igor qualche dettaglio in più, anche per capire, ma sono tante le donne che viaggiano da sole in avventure come queste?
3: Sì, ci sono altre donne che fanno dei viaggi simili, ma c'è già la tratta in sé, c'è pochi turisti. Nel mondo dei cicloviaggiatori si conosce tanto, quindi so che ce ne sono, ma non sono chissà quante. Io ne ho incrociate 3 per ora lungo il cammino, Natalia la terza, e mi ha spiegato come comunque già dal Senegal, praticamente dall'Africa subsahariana, è pronunciato questo continuo: sei bella, sposami, baci lanciati ovunque. Quindi finché una volta passa, ma è una cosa proprio ripetitiva che io vedo accompagnandola, e considerando che lei mi ha detto che da quando è con me la cosa che apprezzo di più è proprio il fatto che gli uomini sono meno pesanti, ecco, mi fa capire che quando viaggio da sola deve essere proprio più complicato.
0: Ecco, da tenere in considerazione questo aspetto evidenziato da Igor Meroni. Un altro aspetto che peraltro, se seguite Igor anche sui suoi social, ogni tanto appare. Ci sono queste bellissime immagini di Igor con la sua bicicletta circondato da bambini. Allora ho chiesto qualcosa in più.
2: Tantissimo, veramente tanto. E per me i bambini sono comunque un aspetto molto importante. Adesso non è che, a parte l'entusiasmo, che è una roba contagiante ed è stupendo, però chiaramente succede veramente ad ogni paese. Non posso fermarmi ad ogni paese, villaggio, se non avanti più. Però certo. Sono una fonte interessante per capire in che parte del paese mi trovo, perché il modo come mi chiamano cambia. E quando cambia il modo come mi chiamo, vuol dire che parlo un'altra lingua, vuol dire che sto entrando in un'altra regione del paese, perché appunto, come è stato detto, qui non è una sola lingua nazionale, ma ce ne sono tanti, con tante etnie che parlano una lingua diversa, e i bambini per me sono proprio una di quelle fonti che mi fanno capire: ok, qua sto entrando in una parte dove parlano un'altra lingua.
0: Igor Meroni, che in questi giorni sta vivendo le sue, diciamo, giornate in Costa d'Avorio, è arrivato in questo nuovo stato, ma qual è il progetto? Quanto resterà lì? Dove andrà dopo la Costa d'Avorio? Gliel'ho chiesto.
3: Eccomi, siamo in Costa d'Avorio da un paio di giorni ormai. Sinceramente è diventato tutto molto più semplice da quando siamo qua a livello di servizi. Le condizioni stradali sono ottime, per quanto siano molto più trafficate le strade per ora, ma i servizi sono veramente lì a livello di cibo, di stanze, perché comunque stiamo prendendo non poche stanze causa pioggia. Di notte, veramente nella stagione delle piogge, ci sono delle tempeste parecchio impressionanti, che se non si trova un tetto sotto il quale piazzare la tenda diventa complicato. Per ora si sta rivelando estremamente molto più semplice di Liberia e Sierra Leone qua. Io personalmente, anche col francese, forse sto veramente adorando la gente di qua. È stato un piccolo cambiamento, mi sono reso conto che comunque Liberia e Sierra Leone, una volta arrivato qua, mi sono reso conto come fossero decisamente più intensi anche a livello di interazioni con la gente. Qua sono intense, rimangono intense, ma molto più semplici, molto più tranquille. Posso quasi avere delle discussioni molto più interessanti, trovo. E adesso partiamo a direzione Abidjan. Ci metteremo 2 settimane probabilmente fino a Abidjan, la capitale, e poi da lì verso fine giugno entrerò in Ghana, e da lì poi Togo, Benin.
0: E via verso Città del Capo. Vi ricordo, anzi vi consiglio di guardare, di seguire anche la nostra pagina RSI Vado Verso il Capo. Trovate tutti gli audio dal primo all'ultimo e fotografie, connessioni con i suoi social. Insomma, è un buon punto di partenza se volete seguire con maggiore attenzione l'avventura di Igor Meroni, questo ragazzo ticinese che vive a Losanna e che ha scelto di fare questa nuova grande avventura. Lo ritroveremo il prossimo giovedì. E adesso è il momento di ritrovare il nostro gioco per attivare la memoria. Equivale a un bel esercizio di enigmistica, perché bisogna farsi venire in mente dei nomi degli artisti che cantano le canzoni che vi propongo. Difficoltà media questa mattina, direi che secondo me qualcosa di buono, qualche 3 su 3 secondo me scatta, perché alla fine scavando, diciamo, magari i giovanissimi faranno difficoltà a riconoscere questo artista perché è una canzone del 66, però sapete che gli anni 60 e 70 aprono quasi sempre il nostro spazio. Allora iniziamo da lui, da questo signore. Peraltro oggi è l'anniversario della sua scomparsa, se ne andava proprio un 18 di giugno, accadeva un po' di anni fa, e noi adesso in qualche modo gli rendiamo omaggio. Cantiamo in dialetto quest'oggi, apriamo così. Chi cantava questo brano? Nel 1966. Tocca a voi.

0: tirata e mi contento a calo portata.
1: Qualcuno scrive Nanni Svampa. Potrebbe essere, ma non è.
0: Guarda la se ferma tutta la gente, se vetti in coi bunghi e tira la gola e li su due pe e cofe nel vola.
1: Il mitico Gaber, no, non è Gaber.
0: Quanto un indre, due numeri all'otto, che lì la mia macchina.
1: Il re delle barzellette. È lui, sì, è lui. E come si chiamava?
0: La gomma di scorta mangiata.
1: Iannacci, no.
0: Ritorno l'ambrate l'oretto, i fari gli prese un.
1: Gino Bramieri, Gino Bramieri, ma sì che è lui. La balilla. È proprio lui, Gino Bramieri, per aprire questo nuovo appuntamento gioco, gioco senza premi, che, come vi dicevo, tra poco tornerà ad essere gioco senza premi con regali, ok? Ma ne riparleremo. La Balilla 66, Gino Bramieri. Attenzione al secondo brano, che ci porta al 1981. Lui chi è?

0: artista molto apprezzato, ho visto diversi grande, questo lo conosco. Era uno che non la mandava a dire a un certo Vincenzo. Giuseppe è un po' disperato, dice: non ne so neanche una. Anche Angela, non ci siamo stamattina. Angela partecipa ogni sabato pomeriggio al corso di recupero, ma con pochi risultati, devo dire. Ciao Angela. Ivan Graziani mi scrivono: no. Aspetta che c'è Pippo. Quando Pippo risponde io mi esalto sempre. Pippo, vediamo se hai riconosciuto questo artista, vediamo un po'.
1: Angela, non ci siamo.
2: Alberto Fortis.
0: Alberto Fortis, ed è giusto, era proprio Alberto Fortis con la canzone Marilyn, dedicata a Marilyn Monroe, chiaramente. Brava Guia, brava Grazia, beh, ne sono arrivate tante, corrette, Ore, Miki, Rosalba, qualcuno dice Domodossola, ah, perché sì, lui è di Domodossola, è vero, anche se è un milanese adottato, diciamo così. Terza canzone, siamo nel 2010, qui abbiamo a che fare con una band, e il nome di questa band qual è?

0: una la so. Mi scrive Alberto, almeno una la so. La disperazione. Questa la so, Giuseppe, meno male. Beh, direi che non ci sono dubbi. Vabbè, qualcuno scrive i Rama. Qualcuno scrive... No, i Pooh no, dai. Anche se li chiamano un po' gli eredi dei Pooh, no? Negro Amaro. No, no, no, no, no. Il Volo. Moda, Moda, con l'accento sulla A. Prima c'era Marilyn con, o meglio, la canzone Marilyn di Alberto Fortis. Prima ancora La Balila, Gino Bramieri. E questo è il nostro gioco senza premi, che torna domani per l'ultima edizione settimanale. Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Lo chiediamo come sempre a Meteo Svizzera Locarno Monti. Questa mattina è con noi Stefano Zanini, che ascolto insieme a voi. Stefano, buongiorno, a te la parola.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Beh, la giornata di oggi sarà decisamente estiva in tutta la Svizzera. Già ieri abbiamo raggiunto qua e là i 30 gradi a sud delle Alpi, ma anche in parte anche al nord. Oggi sarà ancora più caldo, avremo tempo soleggiato in tutto il paese con delle massime attorno ai 31-32 gradi a sud delle Alpi, fino a 34 gradi invece in particolare in Romandia e sulla parte occidentale della Svizzera tedesca, in particolare verso la regione di Basilea. Quindi lì avremo addirittura qualche grado in più rispetto al sud. L'isoterma di 0 gradi la troviamo molto in alto, si trova oggi a 4300 metri e in montagna i venti sono molto deboli. Nel pomeriggio sulle Alpi si svilupperà qualche cumulo e non si esclude in serata un temporale isolato, ma se ci sarà, sarà un fenomeno appunto veramente molto localizzato e limitato alla montagna.
0: Grazie, grazie Stefano per queste informazioni. Ti ritroviamo naturalmente alle 7:20, per cui tra poco più di mezz'ora. A dopo, a più tardi.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Anche a te. Canzone meravigliosa della metà degli anni 70, Mattia Bazar.

0: Per un'ora d'amore non so cosa farei, cantavano i Mattia Bazar nel lontano 1976, e il tempo passa, sono 50 tondi tondi. Grazie per il vostro ascolto, grazie per tutti i vostri messaggi, per l'affetto, per i pensieri, per la condivisione del caldo e del bisogno di fresco, è arrivato anche questo naturalmente. Vediamo come andrà in questi giorni. Allora, noi ci sentiamo domani, commenteremo la partita della Svizzera e tutto il resto. Vi lascio con un suono molto estivo, prima dell'informazione delle 7 e poi di 7:20, che io vi consiglio di non perdere stamattina, perché ho sentito cose.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi.
0: Casomai, appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Ci sentiamo domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. È già stata firmata nella notte l'intesa che mette fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Si apre ora una fase negoziale per un accordo definitivo. Osservato speciale il programma nucleare iraniano, ma da subito è revocato il blocco navale dello stretto di Hormuz. Il Consiglio nazionale blocca l'accordo con il Mercosur, decisiva la mancata approvazione di un sostegno di 880 milioni di franchi ai contadini. Partenza e arrivo a Locarno, il Tour de Suisse fa tappa in Ticino con la seconda frazione, previsti disagi al traffico anche nel Sottoceneri. Ai mondiali di calcio l'Inghilterra ha battuto la Croazia per 4-2, questa sera torna in campo la nazionale svizzera opposta alla Bosnia. Donald Trump e il presidente iraniano Pezeshkian hanno dunque firmato nella notte il memorandum d'intesa in 14 punti che decreta la fine della guerra e l'inizio di una fase di 60 giorni durante la quale verrà negoziato un accordo definitivo, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare iraniano. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, quali i punti principali di questo accordo?
2: Dunque, il primo punto e anche il più importante è l'impegno delle due parti a mettere fine con effetto immediato alle ostilità su tutti i fronti di guerra, quindi incluso il Libano. Con la firma del memorandum, Stati Uniti e Iran si impegnano a riaprire lo stretto di Hormuz senza condizioni e senza pedaggio per il passaggio delle navi. Washington revoca il blocco navale e l'Iran smette di usare Hormuz come ricatto e come leva negoziale. In cambio della promessa di Teheran di rinunciare alla ricerca di un'arma nucleare, Washington promette la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Con tutta probabilità finanziato dalle monarchie del Golfo, Trump infatti non può certo permettersi di far pagare i danni di guerra ai contribuenti statunitensi. Bravo. Il presidente americano, sotto enormi pressioni sul fronte interno, ricordiamolo, ha firmato il memorandum d'intesa durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron.
3: That is a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
2: Trump ha però avvertito l'Iran: se Teheran non rispetta l'accordo, ricominceremo con i bombardamenti. La maggior parte degli analisti qui negli Stati Uniti è però concorde: questo accordo è per Trump la missione di una sconfitta politica, l'unica via d'uscita da un vicolo cieco.
1: L'impressione, Andrea, è che l'Iran sia uscito vincitore da questo braccio di ferro con la Casa Bianca, soprattutto se si pensa che all'inizio uno degli obiettivi di Trump era il cambio di regime in Iran.
2: Beh, senza dubbio, anche perché tutta la questione inerente al programma nucleare e alle scorte di uranio arricchito non viene risolta con questo memorandum d'intesa e dovrà essere negoziata nei prossimi 60 giorni. Senza dimenticare l'arsenale missilistico di Teheran, i legami con Hezbollah o con gli Houthi in Yemen, anche questi punti che rimangono al di fuori dell'intesa. Insomma, sembrano davvero passati anni luce da quando, era il 7 aprile, Trump minacciava di spazzare via la civiltà persiana in mancanza di una resa incondizionata. Qui sembra invece essere Trump a fare un sacco di concessioni pur di mettere la parola fine a una guerra che è già diventata una pesante zavorra elettorale in vista delle midterm di novembre. Benzina a prezzi record e inflazione in aumento, un cocktail politicamente letale. Ma in fin dei conti Trump è caduto vittima della sua stessa superficialità. Si è fidato di Benjamin Netanyahu, illudendosi di fare con l'Iran quello che aveva fatto con il Venezuela, una guerra lampo, un cambio di regime e trasformare l'Iran in uno stato vassallo. Per il presidente statunitense l'exit strategy è invece un documento piuttosto umiliante, perché questa bozza di accordo, se così resterà, è ben peggiore dell'accordo negoziato da Barack Obama 11 anni fa.
1: Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti. E sempre durante la cena tra i due presidenti a Versailles, Chiara Savi, è stato abbordato anche l'altro grande conflitto, quello in corso in Ucraina.
4: Esatto, secondo quanto comunicato dall'Eliseo su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron durante la visita di alcune sale di Versailles, c'è stata una telefonata a tre: Macron, Trump, Zelensky. Una telefonata per riportare l'invasione russa in Ucraina iniziata 4 anni fa nei radar americani, perché l'Ucraina vi è di fatto uscita in quanto Washington si è ritrovato impegnato sul fronte iraniano. Da febbraio il processo di pace tra Kiev e Mosca è in fase di stallo sul lato americano ed è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a rimettere sulla scena internazionale un paio di settimane fa la questione con la proposta di un faccia a faccia con Vladimir Putin per discutere di come porre fine al conflitto. Zelensky e Trump si sono incontrati 2 giorni fa a margine del vertice di Evian per discutere di difesa aerea dell'Ucraina, con il primo che ha dichiarato di aver sollevato la possibilità di ottenere licenze statunitensi per produrre sistemi antibalistici e missilistici. E dal vertice è uscito che Washington e altri paesi del G7 produrranno sotto licenza in Ucraina missili a lungo raggio e sistemi di difesa. Secondo Zelensky, Trump si è mostrato deluso da Mosca dopo che gli aveva mostrato delle immagini legate al livello di distruzione sul terreno a causa degli ultimi attacchi russi. Il Cremlino dovrebbe raggiungere un'intesa, ha affermato Trump, che si è detto anche pronto a reintrodurre alcune sanzioni tolte a Mosca. Dopo la telefonata di ieri sera, Macron, da padrone di casa, ha parlato di un cambiamento profondo nell'approccio da parte di Donald Trump nei confronti del conflitto ucraino. Conosciamo però la volatilità delle posizioni del presidente americano, soprattutto quando si parla di Vladimir Putin, e finora si è mostrato più ostile a Kiev che a Mosca. Dunque vedremo se si andrà oltre alle frasi di circostanza o se ci sarà una vera rimobilitazione per porre fine al conflitto.
1: La Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Nella prima riunione sotto la guida di Kevin Warsh, la Fed ha così deciso di non rivedere il costo del denaro, che resta fermo in una forchetta tra il 3,5% e il 3,75%. Nonostante il cambio al vertice, nessun taglio è stato deciso, come invece chiedeva da tempo l'inquilino della Casa Bianca, Trump. Questo molto verosimilmente a causa della situazione economica venutasi a creare con l'attacco statunitense all'Iran e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz, situazione che poteva addirittura far propendere per un innalzamento dei tassi come fatto dalla Banca Centrale Europea. Sorpresa ieri in Parlamento, il Consiglio nazionale ha infatti detto no all'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. La Camera del Popolo ha respinto il testo per 96 voti contro 86, la ragione, il rifiuto di inserire un credito a favore dei contadini di 880 milioni di franchi a titolo di compensazione. Da Berna il contributo è di Johnny Canonica.
5: Il Mercosur raggruppa 4 paesi sudamericani, tra questi Argentina e Brasile, un mercato di 270 milioni di persone. Un mercato interessante per l'economia svizzera e per gli altri stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio. Il nostro benessere si basa in larga misura sull'esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto, ha affermato l'UDC Roland Rino Büchel. Questo accordo assicura posti di lavoro, alleggerisce il lavoro delle nostre imprese da compiti burocratici inutili e rafforza l'indipendenza della nostra economia. Come ogni accordo di libero scambio, le due parti hanno dovuto fare delle concessioni per trovare l'intesa, concessioni che riguardano soprattutto l'importazione facilitata in Svizzera di contingenti di prodotti agricoli e alimentari, per esempio carne e vino. Temendo conseguenze sul loro reddito, i rappresentanti del mondo contadino hanno cercato di inserire nel testo un credito di 880 milioni di franchi quale indennizzo, proposta però respinta per soli 3 voti di scarto. Una decisione che è stata fatta pagare al momento del voto finale, visto che il progetto è stato respinto. Il testo passa ora al vaglio del Consiglio degli Stati, che sarà però chiamato a svolgere unicamente il dibattito di entrata in materia, una discussione, insomma, di principio.
1: Il Parlamento ha invece approvato l'accordo di partenariato economico con la Malaysia concluso lo scorso anno. Dopo l'approvazione del Consiglio degli Stati a marzo, ieri anche il Consiglio nazionale ha dato il suo assenso. È però probabile un referendum. Un'alleanza di sinistra lo aveva minacciato in caso il Parlamento non avesse adottato misure complementari contro la deforestazione e il lavoro forzato. In Ticino entra nel vivo il progetto pilota del gruppo controllo Lupi. 88 cacciatori, 4 per ogni guardiacaccia, verranno formalmente reclutati dal cantone per partecipare alle azioni di regolazione di abbattimento dei lupi. E questo fuori dai normali periodi di caccia e con strumentazione ad hoc. Maggiori dettagli con John Robbiani.
6: Negli ultimi anni l'ufficio caccia e pesca ha formato già 600 cacciatori che durante il periodo venatorio possono sparare ai lupi, per cui è stato ordinato dall'autorità un abbattimento. Ma i risultati di questa caccia non sono stati incoraggianti. Ora si cambia strategia con la formazione di un gruppo controllo lupi. 88 cacciatori o super cacciatori addestrati per dare la caccia anche al lupo. Sentiamo il capo ufficio Tiziano Putelli.
7: Stiamo ruolando, contattando i cacciatori che potrebbero essere interessati. Ci sarà poi un periodo di formazione nel corso di quest'estate, così da avere un primo gruppo operativo a partire da settembre di quest'anno. Contrariamente ai cacciatori che hanno fatto una formazione di base, queste persone con una formazione supplementare potranno essere impiegate insieme ai guardiacaccia anche fuori dai periodi venatori, quindi anche durante la notte, anche con mezzi ausiliari che utilizziamo noi. Camere termiche per poter, diciamo, esercitare i tiri di notte.
6: Si guarda con fiducia al modello di altri cantoni, al Vallese per esempio.
7: Loro hanno 26 guardiacaccia operativi con un supporto di oltre 200 aiutanti. Hanno un'elevata efficacia in relazione agli ordini, però loro non hanno branchi trasfrontalieri, quindi le condizioni sono un po' diverse, però questo fattore limitante che abbiamo oggi, soprattutto sulle risorse da impiegare, ecco che con questo modello dovrebbe migliorare.
6: Progetto pilota che dovrebbe durare per 2 anni.
1: Tappa tutta ticinese oggi al Tour de Suisse, partendo da Locarno la mattina con la gara femminile, nel primo pomeriggio con quella degli uomini. La carovana toccherà Bellinzonese, Riviera, Valle di Blegno e per gli uomini anche il Luganese, prima di tornare in Piazza Grande. Una sfida per i corridori, ma anche per chi dovrà garantire la fluidità del traffico. Il punto della situazione con Luca Berti.
8: Il locarnese, Bellinzona, la Valle del Vedeggio, Comano, la sponda destra della Riviera, Biasca e la Valle di Blegno fino a Motto. A grandi linee sono queste le zone toccate dalla seconda tappa del Tour de Suisse, che prevede dalle 9 la gara femminile e dalle 13 quella maschile. Chi si sposta dovrà avere quindi pazienza, anche se non sarà come per il Giro d'Italia. Il sergente maggiore Loris Donati, capo impiego per la polizia cantonale.
9: È un po' diversa, nel senso che lì veniva chiusa la strada più o meno un'ora. Qui il perturbamento del traffico c'è sicuramente, però limitato sui 20-25 minuti al passaggio della gara.
8: Da tenere presente che verranno anche chiusi gli svincoli autostradali di Rivera dalle 14 alle 15.30 e quello di Losone tra le 11.30 e le 12.45 e tra le 17 e le 18.30. Da qui alcuni consigli.
9: Vi consigliamo vivamente di rispettare le segnalazioni che il personale di Bitro vi darà. Mi raccomando, se restate incolonnati, ricordarsi comunque che siamo in allarme canicola, quindi di essere idratati, specialmente anche per chi andrà a vedere la gara, ed evitare gli spostamenti laddove non siano strettamente necessari.
8: La situazione più complessa sarà a Locarno, dove tra partenze e arrivi delle due gare le strade saranno percorribili per periodi di tempo di 1 ora e mezza. Cristian Brusa, della Polizia Comunale.
10: Però siamo riusciti comunque a garantire l'entrata e l'uscita da Locarno sulla Litoranea da Brissago e passando dalla 13, e quindi la 13 e la galleria Map Moritina rimarrà aperta. Una volta poi nella rotonda di Piazza Castello bisognerà prevedere in maniera un po' curata il percorso da prendere.
8: I dettagli e gli orari di passaggio della carovana nelle varie località sono disponibili sul sito internet del Tour de Suisse.
1: E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Adesso vi lascio con il resto dello sport. Buon ascolto e buona giornata.
0: Lo sport.
11: avanti, incrocia Bellingham, palo interno, eccolo Jude Bellingham, un minuto e mezzo del secondo tempo, si toglie un bel peso dalle spalle,
12: parte il cross, attenzione al colpo di testa e al pareggio del Congo, è assegnato Johan Vissa.
13: Buongiorno da Omar Meschal. I mondiali di calcio vedranno stasera la nazionale svizzera tornare in campo, ma intanto hanno chiuso il primo turno con la vittoria 4-2 dell'Inghilterra contro la Croazia nel gruppo L. Severino Piacquadio.
14: L'abbiamo sentita tante volte, persino troppe, quel It's coming home che i fatti hanno smentito, ma prendendo la partita di ieri come spunto isolato, la prestazione dell'Inghilterra merita una menzione speciale, intanto perché di fronte c'era un'altra europea e allora la prima sfida tra squadre del nostro continente ha di sicuro alzato il livello della competizione e impressionato per la potenza e le variabili offensive della squadra di Tuchel. 4 gol, più di 20 tiri, una goleada resa meno umiliante per la Croazia solo grazie alle parate di Livakovic. Harry Kane che fa doppietta, ma questa non è una notizia. Bellingham che torna a quello dell'europeo di 2 anni fa e ritrova il gol in nazionale dopo quasi 2 anni. E poi le alternative, tante di qualità come Saka, Rodgers, Rashford e Watkins risparmiato in panchina. Il crash test iniziale, insomma, è stato ampiamente superato. Tuchel ha fatto quel che gli era stato chiesto, far diventare Tecno una squadra che con Southgate era sempre rimasta ferma al Britpop, demodé malgrado 2 europei trascinati fino alla finale e scivolati via per poco. Ghana e Panama sono le avversarie perfette adesso per distribuire minuti a tutti i 26 della rosa. Gestione, quel di cui ha bisogno l'Inghilterra in vista della fase a eliminazione diretta.
13: Doppietta dunque di Kane che tra gli altri raggiunge Haaland, Havertz e Mbappé in una classifica marcatori cappeggiata appunto dopo una partita dalla tripletta di Messi. Nell'altro incontro di girone Ghana-Panama 1-0. Nel gruppo K la Colombia invece ha piegato 3-1 l'Uzbekistan, mentre ricordo, lo avete sentito nella copertina, la stecca del Portogallo bloccato sull'1-1 dal Congo. Insomma, Cristiano Ronaldo e compagni si aggiungono alle deluse della prima giornata, tra le quali Brasile, Spagna e evidentemente Svizzera, nazionale che questa sera alle 21 a Los Angeles tornerà in campo contro la Bosnia. La presentazione è dell'inviato in California Paolo Laurenti.
15: Sopra l'avveniristico SoFi Stadium di Los Angeles è un continuo volare di aerei in fase di atterraggio all'aeroporto della metropoli californiana, uno dopo l'altro, come le svariate emozioni che hanno travolto la nazionale negli ultimi giorni, una dopo l'altra. Delusione, rabbia, frustrazione, voglia di rivalsa. Il calcio va veloce, tanto, se non tutto, può cambiare da una partita all'altra. Ma in un grande torneo l'attesa della prossima, dopo un risultato negativo, pare un'eternità. A 5 giorni dalla deludente pareggio col Qatar, finalmente però ecco l'occasione per Remo Freuler e compagni di far decollare finalmente il proprio mondiale, fino a dove il centrocampista preferisce però non pensarci, a differenza di altri, l'orizzonte è solo la Bosnia.
16: Abbiamo lasciato 2 punti per la prima, adesso pensiamo solo a questo, non a vincere il girone europeo, dobbiamo fare una partita seria di grande attenzione per 95 o 100 minuti quanto sarà e provare a vincere questa partita. Il mondiale c'ha 3 partite nei gironi, no? E dobbiamo guardare avanti. Abbiamo analizzato bene cosa abbiamo fatto bene, cosa abbiamo fatto male, e dopo un giorno di delusione, di rabbia anche per noi stessi, siamo concentrati su questa partita che potrebbe essere già decisiva.
15: Confortante è che negli ultimi grandi appuntamenti la nazionale non ha mai sbagliato un match decisivo per superare la fase a gironi. Ancora Remo Freuler all'ultimo mondiale della carriera.
16: Speriamo che possiamo continuare così. Noi siamo ancora consapevoli come giochiamo e come possiamo affrontare l'avversario nel modo giusto, e così siamo anche, abbiamo anche tanto fiducia di noi stessi.
15: Fiducia che dovrà far decollare finalmente il nostro mondiale.
13: Appuntamento dunque questa sera alle 21, Svizzera-Bosnia con diretta televisiva ed evidentemente anche radiofonica nel classico formato di Sport e Musica. Intanto è sin d'ora chiaro che Muaim non ci sarà questa sera, il laterale sinistro si è allenato nuovamente a parte a causa di un problema al polpaccio. Nello stesso gruppo a mezzanotte Canada contro Qatar, per il girone A alle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica, mentre domani mattina alle 3 Messico-Corea del Sud. Chiudiamo questa prima edizione con il ciclismo, dopo l'ennesimo assolo di Tadej Pogačar, che all'esordio ha ipotecato in sostanza il Tour de Suisse. Il secondo Carapaz dopo la prima tappa accusa oltre 2 minuti di distacco. Il Giro Nazionale, lo avete sentito nel radiogiornale, presenta oggi la seconda tappa tutta ticinese, partenza e arrivo a Locarno, 158 chilometri, non esageratamente impegnativi, ma con ben 3 ascese. E allora sulla carta, giornata favorevole a fughe da lontano, diretta TV dalle 15.30 sulla 2, e questa mattina dalle 10.30 invece il tour femminile. Ritiratasi Linda Zanetti, occhi puntati su Marlen Reusser, staccata di 48 secondi in generale dall'olandese De Vries.
17: Sono quasi le 7.20, buongiorno Svizzera. Paolo Riva, Danny Roseo, i rari a 7.20 appunto fino alle 8.30 anche in questo giovedì 18 giugno. Sarà una giornata importante sportivamente parlando, non solo per i mondiali di calcio ma anche per il Tour de Suisse.
18: Mi passano qui davanti.
17: Passano qui davanti a Comano anche. Passano credo qui davanti. Intorno alle 15.30.
18: Occhio a controllare esatto. La viabilità.
17: C'è la tappa Locarno.
18: Se
17: Locarno,
18: siete in giro, Locarno, controllate la viabilità, sì. Perché ci possono essere dei rallentamenti, delle temporanee, sì. Magari chiusure di alcune sì. tratte.
17: Ne insomma. Approfittiamo per dire sì. che oltre a Stefano Ferrando che commenta il Tour de Suisse sì. in televisione, anche Rete Uno sarà sul posto a Locarno con Axel sì. Belloni e Paolo Guglielmoni dalle 15 alle 18 per raccontarvi anche il retroscena di quello che succede all'arrivo e alla partenza, perché appunto è Locarno.
18: Tu invece sarai qui fuori a aspettare che ti lanciano un cappellino.

0: Qua passavano salendo o scendendo?
1: Sì. Scendendo,
0: perché andavano giù a velocità folle.
1: Abbastanza.
2: Secondo me Ferrando ti ha portato delle
0: brioche. Kiefer.
1: Senti, di qualità. Perché ti voglio bene.
2: Allora, ma questa cosa di fare sondrio sondrio, Locarno Locarno,
0: finiti i soldi, ragazzi.
2: Perché costa meno organizzarlo? Chiedo così senza giudizio.
1: No, un po' è così. Quello. Praticamente ieri abbiamo ribattezzato questo Tour de Suisse il Tour degli Iron Maiden, perché praticamente invece che unire con una strada dei puntini nella Svizzera, ci sono dei puntini, quindi oggi siamo a Sondrio.
0: Domani siamo a Locarno,
1: quindi Bad Ragaz. È un concetto diverso. Io mi azzardo a dire, pensate un po', alle 7:21 e 53 secondi, che è il futuro.
0: Ma infatti io la vedo abbastanza bene, devo dire. La vedo abbastanza
1: bene.
0: Sono
1: pienamente d'accordo a metà con lei.
2: Perché partire dal punto A e arrivare al punto B? Meglio fare AA
0: o BB. Bronzatissima.
2: Grazie Stefano, so che ti abbiamo tirato fuori dal letto questa mattina, ma ti stai preparando.
1: Sto andando a Locarno per fare la ricognizione.
0: Spero tu vada in bici.
1: Fino a Locarno in macchina, anche perché ho la bicicletta di calcagni.
2: Quindi
1: dopo partirò da Locarno per tornare a Locarno.
0: Per fare il giro.
1: Lo fai tutto? Manderò qualche video.
0: Lo fai tutto?
2: Fa il giro di ricognizione.
1: Sì, dopo altrimenti.
0: Appunto, alle 3:30. Ma alle 3:30 da dove vi collego? Non è che partono alle 3:30, dai.
1: No, partono alle 2:30.
0: Un'ora prima, dunque viaggiano proprio come delle lì.
1: Viaggiano.
0: Non è come io e te quando andiamo, Rausen.
1: Soprattutto se c'è quello con la maglia di campione del mondo, che oggi c'era gialla. Ecco. Ieri non voleva neanche andare in fuga, continuava a girarsi, dice, ma viene qualcuno? No,
0: vado.
1: E alla fine è andato.
0: Alla fine 70 km da solo.
2: Stefano, ti lasciamo andare. Hai qualcosa da dire a Paolo Riva?
1: Ho qualcosa da dire?
0: No, non cominciamo a dire cosa.
2: Beh, oggi è quello, oggi
0: è
2: domani.
0: Oggi è quello, oggi
2: no,
0: è quel
2: giorno lì.
1: Pedala, arriva alla cima, ti dico solo questo.
2: Bella.
0: E dopo la curva spiana e le altre cose non le
1: sai
0: diciamo.
1: Sai che ieri me l'hanno detto.
0: Certo.
1: Ieri me l'hanno detto, c'era l'ultimo muro e c'era uno che mi fa, guarda che spiana, ho detto, guarda, non ci credo più. Comunque, pedala, arriva alla cima, altura la vuelta, penserai domattina e...
2: Ti ha dato un piccolo regalo.
0: Mi ha dato qualcosa che guarderò privatamente.
2: Sì, anche perché siamo in diretta su RSI la 2. No,
1: non mi sono pettinato.
2: Non ti sei pettinato.
0: Fosse solo il pettinato.
2: Grazie Stefano, buon lavoro. Buon lavoro.
0: Ciao, grazie.
2: Intanto noi abbiamo lasciato in attesa un altro Stefano Zanini a Locarno Monti. Pronto Stefano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Scusaci, ci siamo presi un po' di libertà questa mattina, ma vogliamo sapere che tempo farà oggi e magari un accenno ai prossimi giorni.
3: Beh, il Tour de Suisse tra l'altro passerà anche davanti alla nostra sede oggi,
2: sì,
3: quindi
2: anche
3: lo
2: a Locarno.
3: Passare anche noi, anche a Locarno, sotto un sole, oserei dire, cocente. Sarà una giornata soleggiata in tutta la Svizzera, con temperature che supereranno la soglia dei 30 gradi alle basse quote. Ovunque, da noi al sud saremo sui 31-32 gradi circa, a nord delle Alpi si toccheranno anche i 34. Nel pomeriggio sulle montagne si svilupperà qualche cumulo, non si esclude in serata un breve temporale proprio nelle Alpi, ma se ci sarà, sarà comunque un fenomeno molto circoscritto e di breve durata. I venti sono generalmente deboli, molto caldo anche in montagna, invece con 4300 metri il livello dell'isotermo di 0 gradi, quindi anche in alta montagna condizioni decisamente estive.
2: Grazie Stefano, buon lavoro e risentirci presto.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Allora, adesso invece andiamo a Bien per le condizioni di viabilità. Buongiorno Emina Prakalic, com'è la situazione sulle strade?
4: Buongiorno anche dalla redazione di Via Svizzera. Allora, anche questo giovedì mattina il solito traffico pendolare quest'ora tra Ponte Trisa e Bioggio in direzione di Manno, sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e infine dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrillo.
2: Grazie Emina, a più tardi.
4: Grazie a voi, a più tardi.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: Stamattina abbiamo i Keen.
0: Quello che ha segnato la doppietta, no?
2: Quello era Kane.
0: Quello è
2: Harry Kane. Lo chiamano. Everybody's Changing è la canzone che ascoltiamo stamattina per cominciare questa edizione di 7:20 fino alle 8:30 con Paolo Riva e Danny Rausen.
0: Vabbè,
2: resta.

0: Allora, se cercate in Google RSI disagi al traffico Tour de Suisse, vi rimanda anche ad un link di un nostro articolo che vi spiega dove ci saranno i disagi al traffico.
1: Allora, il titolo del, proprio il titolo del pezzo è Tour de Suisse in Ticino, occhio ai disagi per il traffico. Dunque è molto chiaro, se scrivete Tour de Suisse in Ticino arrivate su questa pagina, che è una pagina fatta dai nostri colleghi
0: RSI, sì.
1: E c'è proprio anche il video, c'è tutta la spiegazione dei disagi al traffico, sì. Che sono previsti per...
0: Sì, questo lo diciamo perché alcuni ci stanno chiedendo, non trovo indicazioni precise anche a Locarno e dintorni, quando, dove esattamente è chiusa la viabilità. Il consiglio è anche ascoltare la radio, perché ci saranno Axel e Paolo Guglielmoni oggi dalle 3, ma ovviamente potrebbe già essere troppo tardi, perché la partenza è prevista, come ci ha detto Stefano poco fa, alle 2.30 da Locarno, quindi presumo che in quel momento lì ci sia proprio una chiusura totale di alcune strade a Locarno e dintorni, e poi vabbè, durante tutto il percorso ci saranno altre segnalazioni, altre deviazioni per il traffico regolare, quindi tenete la radio accesa, qualcuno vi informerà su quello che accade.
1: Sì, è importante, su questa pagina, su questo articolo, c'è proprio, è interattivo, c'è la mappa della tappa con i disagi, dicono importanti,
0: più o meno
1: seguite,
0: gli orari,
1: la mappa,
0: sì.
1: Più o meno sì si prevedono rallentamenti, ci saranno delle chiusure, per cui meglio informarsi prima di andare in conflitto, che dopo uno c'è la sua morte col Tour de Suisse.
0: Esatto.
1: Ma loro te l'avevano detto.
0: Esatto. Così funziona. Allora, a proposito di viabilità, traffico, eccetera, adesso io vedi che ho problemi col mio computer, però vabbè.
1: Sì, beh,
0: è un classico. Parliamo della Tesla e soprattutto di quel dispositivo che è una telecamera che si trova sopra il parabrezza, che punta verso il guidatore e serve a controllare se chi guida guarda la strada, perché con i sistemi di guida autonoma uno si può anche distrarre, nel senso che uno dice tanto sta guidando da sola, io mi faccio le mie cose, eccetera eccetera, e questo sistema è un sistema di sicurezza, se il conducente distoglie lo sguardo troppo a lungo il sistema lancia un avviso, così funziona, no?
1: Solo che ci sono dei
0: furbetti,
1: dei guidatori che ritengono di avere il diritto di distrarsi quanto vogliono loro.
0: Esatto.
1: E allora cosa fanno? Comprano su internet, che le vendono, perché c'è qualche furbetto che ha detto sfruttiamo il momento, c'è mercato, delle teste di plastica finte che tu metti lì davanti alla telecamera, che sembra sempre alla telecamera, sembra sempre che sei attento.
0: Dico troppo se dico che queste teste vengono prodotte in Cina e vengono vendute su piattaforme online cinesi e costano tra gli 8 e i 32 franchi?
1: Basta, se dai il link hai fatto tutto.
0: No, però succede così, appunto, qualcuno ha provato a usare una testa di un volto di un attore, in questo caso.
1: Dwayne Johnson.
0: Durante un viaggio di 30 minuti senza che il sistema si accorgesse dell'inganno.
1: L'inganno, certo.
0: Ora, bello, fare simpatici, eccetera, ma non è il senso della cosa, non fatelo, non è quello, nel senso che vi aiuta anche ad avvertirvi se c'è un disagio, eccetera, quindi se qualcuno sta male davvero, che distoglie lo sguardo, la macchina reagisce da sola in quel caso lì.
1: Non è per esperienza, non è solo distogliere lo sguardo, perché non era una Tesla, ma vista questa scena su una macchina dotata di questo genere di dispositivo anti appisolamento,
0: antidistrazione,
1: praticamente,
0: antidistrazione,
1: e il conduttore che era sveglio, era ben sveglio e tutto, però ha fatto una cosa che ogni tanto, raramente, ti capita anche da vigile, ha sbadigliato e la macchina gli ha dato un trusso.
0: Al sedile si è mosso,
1: ti giuro, ha dovuto tirarsi fuori da parte un attimo,
0: mamma,
1: fare pace
0: mia,
1: con la macchina.
0: Gli ha detto anche così, gli ha detto
1: quella. Puoi impostare il dialetto in cui te lo dice, e comunque gli ha fatto notare che ti ho visto sbadigliare. Qui le cose non vanno bene.
0: E non hai messo la mano davanti alla bocca.
1: Esattamente, è proprio per quello che ti ho detto.
0: Ed è anche educativo, anche un po' questa
1: esattamente
0: cosa.
1: Per cui
0: quindi dai, non si fanno queste cose.
1: No, non fatelo.
0: Io so che succede, no? Anche con la guida autonoma, diciamo, non a livello di Tesla, dove devi tenere ogni tanto anche alcune auto, molte di quelle, diciamo, moderne. Se tu non
1: tenere le mani sul volante,
0: dopo tot secondi, se non,
1: Trusso,
0: non sente
1: che
0: tu hai il volante, insomma, tra le mani, ti dà un segnale, si sgancia, si disattiva disattiva il sistema di guida autonoma, quindi diciamo che è tutto fatto per la sicurezza, non tanto perché per fare i fighi, ecco.
1: E ripetiamolo comunque sempre, da noi non è ancora permessa la guida autonoma
0: totale,
1: di livello 4, credo sia.
0: Solo in alcuni casi eccezionali, come abbiamo detto ieri, del robot taxi, e lì non c'è neanche l'autista.
1: Però ecco, diciamo, la guida autonoma al momento è una guida autonoma relativa, già di più, perché è aumentata sempre un po' di più, però non si può ancora qua da noi far guidare la macchina.
0: Sì.
1: Non è possibile.
0: Non è possibile. È possibile invece ascoltare Serena Brancale insieme a Levante, insieme a Delia.
1: Abbiamo pagato, ma mettiamole.
0: Al mio paese si intitola.
1: Quando il sole picchia sulle case. No?

0: C'è preoccupazione sulle strade tra gli automobilisti e gli utenti della strada in generale per l'arrivo del Tour de Suisse in Ticino?
1: Anche perché essendo nel pomeriggio c'è magari gente che dice esco dall'ufficio, cosa faccio, cosa succede, sono coinvolto, non sono...
0: Allora, le informazioni si trovano proprio sulla pagina del Tour de Suisse.ch, tourdesuisse.ch, c'è anche in italiano, ecco, certo. Potete scegliere la lingua e ci sono delle indicazioni che riguardano le singole tappe. Se andate nella tappa 2, che è quella di oggi, Locarno, trovate anche le indicazioni per i residenti, giusto Paolo?
1: E allora c'è la tappa 2 Locarno con la foto della Piazza Grande, lì sapete che siete al posto giusto. Sì. Scorrete, andate in fondo, c'è la tappa in breve, commenti che non ci interessano, non vi interessano se state cercando altre informazioni, mentre dopo c'è un'etichetta rossa con scritto per i residenti. Sì. E se voi cliccate su per i residenti trovate quel tipo di informazioni, cioè come verrà gestito il traffico.
0: Sì.
1: Perché passando in tanti posti, evidentemente il traffico verrà gestito in tanti posti.
0: Esatto.
1: Per cui
0: ci sono tutte le indicazioni, le deviazioni, sì, le chiusure di strada, eccetera, eccetera.
1: Ti dicono, per esempio, magari tot minuti prima prevedete che sarà chiuso, tot minuti dopo sarà chiuso, poi riapre. Ecco, tutte quelle cose, tutte quelle indicazioni sono sulle informazioni per i residenti.
0: Sì. Adesso lasciamo le due ruote, andiamo sulle quattro ruote, Paolo. Sì. Se ti va, per segnalare questo grande raduno automobilistico, il più grande raduno automobilistico della Svizzera, Interlaken. Sì. Si terrà questo sabato 20 giugno nell'area del Jungfrau Park di Interlaken. Si terrà questo Shift Happens, questo gioco di parole che
1: che mattacchioni.
0: Sono attese circa 1000 auto con una selezione molto varia, dalla Golf GTI alla Chevrolet Corvette, fino alle macchine anche quelle più prestigiose come le Ferrari,
1: alcune Porsche, hypercar,
0: così si chiamano, bravissimo. Uno dei momenti forti sarà la presenza del Porsche Museum, che porterà 6 modelli speciali della 911, per gli appassionati sanno che la 911 della Porsche è un'icona. Ci sono un paio di modelli, ma anche di altre categorie, di altre marche ovviamente. Ci sono anche dei simulatori di guida dove chi visita questo raduno potrà mettere alla prova le proprie capacità da pista. Lì sì che puoi mettere il dispositivo che è il pilota automatico, sì, perché è tanto un simulatore, però vabbè, insomma è un evento che non attira solo gli appassionati svizzeri.
1: Grosso.
0: Veramente un grande evento, si svolgerà dalle 9.30 alle 16.30, abbiamo detto, sabato 20 giugno lì nel parco della Jungfrau a Interlaken. Shift happens.
1: Shift è cambiare.
0: È così.
1: Cambiare la marcia. Shift. Sì. Quello vuol dire.
0: È vero. Shift è il cambio, sì.
1: Come si permette.
0: Però è vero.
1: C'è questa roba. È un grosso raduno di automobili.
0: Tra poco i colleghi del nazionale per leggere
1: verranno qui
0: e tornerà anche il collega dello sport Omar Meschal per raccontarci qualche notizia sportiva, così in retroscena delle notizie sportive. Tra poco.

0: Marvin Gaye ci ha riportato all'inizio degli anni 80, ma torniamo ai giorni nostri, ai giornali svizzeri di oggi. Ben arrivata Monica Fornasier.
1: Grazie, ciao, buongiorno.
0: Bentornato anche Omar Meshal.
2: Buongiorno.
0: Allora, cominciamo proprio dalla stampa svizzera e dall'accordo Stati Uniti-Iran.
1: Sì.
0: Mondo Iran, mi viene da dire, quasi.
1: Sì, insomma, uno dei temi principali oggi è inevitabilmente questa intesa trovata tra Stati Uniti e Iran, e una delle domande che ci si pone oggi soprattutto è: ma chi ne esce vincitore, l'Iran o Trump? Allora, ho scelto di citare la Neue Zürcher Zeitung perché ha posto questa domanda a un analista, l'analista statunitense Jan Bremmer, e per lui è chiaro, questo accordo è una sconfitta per gli Stati Uniti. Dice: c'è un enorme divario tra ciò che Trump ha annunciato e ciò che è effettivamente accaduto in Iran. Fa tutto un elenco, per esempio Trump aveva detto che avrebbe scelto la nuova guida suprema iraniana, una pura invenzione, dice lui, come tante altre, insomma un fallimento clamoroso. Secondo Bremmer, quello che Trump vuole soprattutto oggi è uscire da questo disastro iraniano, così lo definisce, e cambiare argomento, cioè portare l'attenzione su tutt'altro, perché in questo momento, insomma, appare proprio come un perdente, come la persona che ha causato danni economici a tutto il mondo per niente, per finire. E tra l'altro vari quotidiani oggi parlano dei preparativi per la firma di questa intesa, che era prevista per domani al Bürgenstock nel canton Nidwaldo. Insomma, si racconta che è stato annullato un matrimonio, sono stati allontanati gli ospiti, insomma è stato mobilitato mezzo mondo. E questa mattina però i portali online dei quotidiani, per esempio quello del Blick, dicono che questa intesa in realtà è già stata firmata a Parigi, dove Trump era stato invitato da Macron, e che quindi questa cerimonia al Bürgenstock è stata annullata. Sappiamo che, insomma, la Svizzera ci contava molto, è quindi un po' una beffa, e insomma la Svizzera perde questa opportunità diplomatica che era importante.
3: Sì. Wedding planner, quando gli hanno detto che
0: ha rimesso in piedi,
3: no, quando gli hanno detto che non potevano andare su a fare il matrimonio, hanno chiesto: ma è Trump che l'ha detto? Sì, allora non annulliamo niente.
0: Che tanto cambia idea.
3: Vedrai che si va su. Vedrai che si va su. Era un matrimonio calabrese con 400 invitati.
0: Per esempio, potremmo.
3: Falli stare a casa te.
1: Esatto. Ma penso che saranno stati anche di più, perché qualcuno che va a festeggiare al Bürgenstock, penso che faccia un mega festone.
0: Credo anch'io.
3: Sì, non hanno annullato niente. No, tanto è Trump. Dai.
0: Chi ha fatto festa invece mondiale, Omar, in questa notte, che io non riesco più a starci dietro troppo?
2: Ma questa notte in particolare c'è l'Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia, si è chiusa la prima giornata, allora ci sono già i primi bilanci, diciamo così. Se guardiamo alle big, Germania, Francia, Argentina e appunto Inghilterra hanno cominciato al meglio grazie alle doppiette dei loro senatori, diciamo così. Havertz per la Germania, abbiamo avuto la doppietta di Mbappé, la doppietta di Kane questa notte, poi vabbè, tutti dietro alla tripletta di Messi, mentre ha steccato il Portogallo ieri in tarda serata 1-1 contro il Congo, e allora fa il paio coi pareggi mezzi vuoti, diciamoli così, della Spagna, sicuramente del Brasile, che si aggrappa ora un po' a quello che è il nuovo che avanza, ovvero Hendrik, che dovrebbe insomma
0: svoltare un po' le sorti,
2: cercare di far svoltare le sorti. Neymar è tornato ad allenarsi in gruppo, e quindi ecco che improvvisamente si accende anche una fiammella di speranza. Ma soprattutto, per quel che ci riguarda, la delusione legata al pareggio della Svizzera contro il Qatar, Svizzera che questa sera tornerà in campo contro la Bosnia. È inutile girarci attorno, chi vince va ai sedicesimi di finale.
0: È già un
2: crocevia
3: dentro fuori.
2: Sì, non dentro fuori, nel senso che per essere fuori davvero bisogna fare ulteriori danni. Ricordiamo che si qualificano comunque 8 delle migliori terze, però ecco, la Svizzera non può sicuramente iniziare a guardare giù lì. Questa sera si gioca fra l'altro nello stadio più costoso al mondo, a Los Angeles, uno stadio enorme, speriamo che la Svizzera riesca a riempirlo anche di soddisfazione per i tifosi rossocrociati che saranno presenti. avanti.
0: Torniamo sulla stampa svizzera, si parla ancora delle scarpe On, in che modo?
1: Sì, allora ne avevamo già parlato, se n'era già parlato recentemente, perché c'era tutta una polemica per il fatto che On aveva ottenuto il permesso di usare la bandierina svizzera nonostante la produzione sia interamente all'estero, no? E questa cosa va fatto un po' arrabbiare altri imprenditori che insomma hanno altri prodotti ma non possono usare la bandierina proprio per questa questione della produzione e di dove viene fatta la produzione. Allora oggi ne parla il Tages-Anzeiger. Allora ricorda innanzitutto che On è un marchio in crescita, continua ad aumentare insomma le sue previsioni sugli utili, e però si chiede: ma cosa c'è dietro a questo successo, a questa crescita di On? Il giornale oggi risponde attraverso un'inchiesta di Public Eye, che è una ONG che si occupa di sostenibilità e di difesa dei diritti umani, e già il titolo dell'articolo dice tutto: una cucitrice guadagna 130 franchi al mese, tanto quanto costa un paio di scarpe On in Svizzera, in pratica.
0: Al minimo.
1: Al minimo, sì, è proprio il modello base.
0: Sì, il modello, diciamo, base.
1: Ecco,
3: modello base senza suola.
0: Senza string.
3: Suola compri a parte.
1: L'organizzazione è andata a vedere insomma quali sono le condizioni di lavoro presso un fornitore in Indonesia, uno dei fornitori delle varie componenti, perché poi le scarpe vengono prodotte, assemblate principalmente in Vietnam, e in questa fabbrica presso questo fornitore insomma sono stati riscontrati tutta una serie di problemi, violazioni delle normative sull'orario di lavoro, salari molto bassi, licenziamenti illegittimi,
0: cose non belle insomma.
1: Esatto, praticamente si dice i risultati che On vuole realizzare mettono sotto pressione i produttori e il tutto si ripercuote su questi fornitori, e di fronte a questa situazione insomma On ha detto di aver sospeso gli ordini presso questo fornitore, vedremo insomma come si risolverà questa storia.
3: Hanno rassicurato tutti, hanno detto: non preoccupatevi, il tempo non netto, c'è solo intelligenza artificiale.
0: Forse. L'ultimo spunto dalla stampa, poi ancora un accenno sportivo. Cosa è successo tra Friburgo e Vaud, tra i cantoni Friburgo
1: sì.
0: e Vaud?
1: Ho scelto di citare questo articolo perché è successa una cosa che non capita spesso. I due cantoni hanno modificato il loro confine. Praticamente sono stati spostati 10 cippi nell'ambito appunto di una riorganizzazione fondiaria, ed è uno dei progetti più grandi di questo tipo mai realizzati in Svizzera.
0: Cioè, hanno spostato il confine sostanzialmente.
1: Lo scopo è quello insomma di gestire meglio il territorio, riducendo la frammentazione insomma di lotti e migliorando insomma per migliorare la forma dei cantoni, e l'interesse però di questa operazione sta proprio nei cippi, perché sono dei veri beni culturali. Alcuni di quelli che sono stati spostati risalgono al 1600, ripercorrendo tutto il confine. Poi ne sono stati identificati più di 400 che risalgono anche al 1500, quindi anche più precedenti insomma, ed è un'operazione che ha permesso di rifare l'inventario, anche questo è importante, e praticamente il risultato è che se ne perdono col passare degli anni, vanno persi questi beni
0: e sono un patrimonio in qualche modo.
1: Esatto, è un patrimonio. Nell'articolo si sottolinea che sarebbe un bene da proteggere meglio, perché racconta proprio la storia di tutta una comunità.
3: Sì. Potrebbe per esempio assoldare dei pensionati.
0: Sì, come ti stai proponendo.
3: Come guardia cippi.
0: Si chiamano i cippi rimerli.
3: Guardia cippi, sì, andiamo avanti con le ispirazioni di altissimo livello.
0: Omar, abbiamo detto, parte il Tour de Suisse, è partito ieri, oggi Locarno la tappa, giusto?
2: Esatto, e qui c'è la possibilità di vedere insomma questo personaggio che sta continuamente spostando i confini del ciclismo.
3: Un cippo mobile.
0: Esatto. Un cippo mobile.
2: esattamente. Dunque il nome di Pogacar, potete piazzarvi sul Ceneri, sulla Tenero Contra, sulla salita di Orselina per vedere passare Pogacar. Oggi 158 chilometri da Locarno a Locarno, dunque anche appunto restando a Locarno potrebbe essere un buon modo di seguire questa gara. Un Pogacar che ieri ha già praticamente ipotecato il Tour de Suisse, il secondo
0: già all'inizio,
2: esatto, il secondo Carapaz è a oltre due minuti. Insomma, ci ha abituati in Svizzera a queste imprese. Ricorderete il mondiale di Zurigo in cui il primo strappo diede a oltre 100 chilometri dal traguardo. Insomma, dopo il Giro d'Italia a Bellinzona, insomma il Tour de Suisse a Locarno, di questi tempi per gli appassionati di ciclismo c'è da leccarsi le dita.
0: Vero, grazie Omar, grazie Monica, buon lavoro. Adesso torniamo a Bien.
4: Questa mattina sulle autostrade svizzere segnaliamo code a Zurigo sulla 1 in direzione di Zurigo a partire da Dieticon e Solvestring sulla 3 Dour Sud. In Argovia invece sulla 1 in direzione di Zurigo tra Arga Ovest e Lenzburg e a Soletta infine sulla 1 tra Gunske Nord e Wangen an der Aare in direzione di Berna.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: modo mio. Se io fossi un angelo, Lucio Dalla ci ha portato all'appuntamento con le previsioni del tempo.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Le previsioni fino a stasera: in tutto il paese soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio montagna a sviluppo di cumuli seguito da un possibile rovescio o temporale isolato, temperature massime comprese fra 31 al sud e 34 al nord. Per domani venerdì al sud sarà in generale soleggiato, anche lì le temperature raggiungeranno i 32 gradi.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Agata Galfetti. È già stata firmata nella notte l'intesa che mette fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Si apre ora una fase negoziale per un accordo definitivo. Osservato speciale il programma nucleare iraniano, ma da subito è revocato il blocco navale dello stretto di Hormuz. Il Consiglio nazionale blocca l'accordo con il Mercosur, decisiva la mancata approvazione di un sostegno di 880 milioni di franchi ai contadini. Donald Trump e il presidente iraniano Pezeshkian hanno dunque firmato nella notte il memorandum di intesa in 14 punti che decreta la fine della guerra e l'inizio di una fase di 60 giorni durante la quale verrà negoziato un accordo definitivo, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare iraniano. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, quali i punti principali di questo accordo?
4: Dunque, il primo punto e anche il più importante è l'impegno delle due parti a mettere fine con effetto immediato alle ostilità su tutti i fronti di guerra, quindi incluso il Libano. Con la firma del memorandum, Stati Uniti e Iran si impegnano a riaprire lo stretto di Hormuz senza condizioni e senza pedaggi per il passaggio delle navi. Washington revoca il blocco navale e l'Iran smette di usare Hormuz come ricatto e come leva negoziale. In cambio della promessa di Teheran di rinunciare alla ricerca di un'arma nucleare, Washington promette la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Con tutta probabilità finanziato dalle monarchie del Golfo, Trump infatti non può certo permettersi di far pagare i danni di guerra ai contribuenti statunitensi. Bravo. Il presidente americano, sotto enormi pressioni sul fronte interno, ricordiamolo, ha firmato il memorandum d'intesa durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Trump ha però avvertito l'Iran: se Teheran non rispetta l'accordo, ricominceremo con i bombardamenti. La maggior parte degli analisti qui negli Stati Uniti è però concorde: questo accordo è per Trump la missione di una sconfitta politica, l'unica via d'uscita da un vicolo cieco.
3: E la cena a Versailles tra Macron e Trump, Chiara Savi, è stata anche un'occasione per abbordare anche l'altro grande conflitto, quello in corso in Ucraina.
5: Esatto, secondo quanto comunicato dall'Eliseo su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron durante la visita di alcune sale di Versailles, c'è stata una telefonata a tre: Macron, Trump, Zelensky. Una telefonata per riportare l'invasione russa in Ucraina, iniziata 4 anni fa, nei radar americani, perché l'Ucraina vi è di fatto uscita in quanto Washington si è ritrovato impegnato sul fronte iraniano. Da febbraio il processo di pace tra Kiev e Mosca è in fase di stallo sul lato americano ed è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a rimettere sulla scena internazionale un paio di settimane fa la questione con la proposta di un faccia a faccia con Vladimir Putin per discutere di come porre fine al conflitto. Zelensky e Trump si sono incontrati 2 giorni fa a margine del vertice di Evian per discutere di difesa aerea dell'Ucraina, con il primo che ha dichiarato di aver sollevato la possibilità di ottenere licenze statunitensi per produrre sistemi antibalistici e missilistici. E dal vertice è uscito che Washington e altri paesi del G7 produrranno sotto licenza in Ucraina missili a lungo raggio e sistemi di difesa. Secondo Zelensky, Trump si è mostrato deluso da Mosca dopo che gli aveva mostrato delle immagini legate al livello di distruzione sul terreno a causa degli ultimi attacchi russi. Il Cremlino dovrebbe raggiungere un'intesa, affermato Trump, che si è detto anche pronto a reintrodurre alcune sanzioni tolte a Mosca.
3: E all'alba diverse regioni russe sono state prese di mira da oltre 550 droni, come comunicato dalle autorità locali. Anche la capitale Mosca ha fatto i conti con un'ondata di lanci, la maggior parte è stata intercettata, ma alcuni hanno colpito una raffineria della città. Anche la Russia ha attaccato il territorio ucraino, si sono registrate esplosioni a Kiev, secondo fonti ufficiali si parla di missili balistici. Sorpresa ieri in Parlamento, il Consiglio nazionale ha infatti detto no all'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. La Camera del Popolo ha respinto il testo per 96 voti contro 86. La ragione? Il rifiuto di inserire un credito a favore dei contadini di 880 milioni di franchi a titolo di compensazioni. Da Berna il contributo di Gianni Canonica.
2: Il Mercosur raggruppa quattro paesi sudamericani, tra questi Argentina e Brasile, un mercato di 270 milioni di persone. Un mercato interessante per l'economia svizzera e per gli altri stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio. Il nostro benessere si basa in larga misura sull'esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto, ha affermato l'UDC Roland Rino Büchel. Questo accordo assicura posti di lavoro, alleggerisce il lavoro delle nostre imprese da compiti burocratici inutili e rafforza l'indipendenza della nostra economia. Come ogni accordo di libero scambio, le due parti hanno dovuto fare delle concessioni per trovare l'intesa, concessioni che riguardano soprattutto l'importazione facilitata in Svizzera di contingenti di prodotti agricoli e alimentari, per esempio carne e vino. Temendo conseguenze sul loro reddito, i rappresentanti del mondo contadino hanno cercato di inserire nel testo un credito di 880 milioni di franchi quale indennizzo, proposta però respinta per soli 3 voti di scarto. Una decisione che è stata fatta pagare al momento del voto finale, visto che il progetto è stato respinto. Il testo passa ora al vaglio del Consiglio degli Stati, che sarà però chiamato a svolgere unicamente il dibattito di entrata in materia, una discussione insomma di principio.
3: Nelle prossime ore il Tour de Suisse fa tappa in Ticino e con lui anche importanti disagi alla circolazione. La frazione ticinese partirà e si concluderà a Locarno, attraversando Bellinzona, Biasca, la Valle di Blegno e il Luganese. A Locarno, Piazza Grande e Largo Zorzi resteranno chiusi al traffico per tutta la giornata, mentre sono previste limitazioni e chiusure temporanee lungo il percorso con attese fino a 50 minuti.
6: A causa del traffico intenso ci sono ancora code tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, poi a Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione nord, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e infine dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrio. Da BNP la redazione di Via Suisse e Mina Prakalic.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Quasi le 8:08, di nuovo buongiorno a tutti. Paolo Riva del Neroseo. Paolo, tra poco ti facciamo una sorpresa.
8: Una sorpresa.
0: Però abbiamo il tempo di ascoltare Sting e poi dopo capirai.
8: Quella è la sorpresa.
0: Guarda chi hai davanti.
8: Mamma mia, niente meno che egli.
0: E fra poco lo sentiamo.
8: Si è materializzato.
0: Ha portato qualcosa per te.

0: È la canzone adatta questa qui, distingui. If you love somebody, set them free. Se ami qualcuno, lascialo libero. E se noi amiamo Paolo Riva, dobbiamo lasciarlo libero di andare. Yeah. Vai! Guarda chi ti abbiamo portato.
1: Ho visto la formazione, quasi al completo.
0: 7:20 al completo.
1: No, al completo, è vero.
0: Sì. Sergio Savoia, ben arrivato.
2: Grazie, ben trovati.
0: Marcello Fusetti.
3: Buongiorno.
0: Voi avete cominciato questa trasmissione 7:20.
1: Colpa sua.
2: È un po' colpa nostra, a dire la verità. Poi, noi siamo stati i primi due a fare questa roba.
0: Poi piano piano siamo arrivati noi, Paolo, io e Francesca, che è arrivata anche lei.
4: L'ultima ruota del carro.
0: No.
4: L'ultima ruota del camper.
0: Delle 7:20. L'ultima ruota del camper era anche bella, perché poi Paolo ci racconterà. Ma attenzione, abbiamo un sottofondo adeguato per un testo che ci sta per leggere.
2: È adeguato, bello.
0: Allora, in rigoroso silenzio.
2: Allora, signori e signori,
0: posso andare a staccare il microfono di Paolo Riva, che per una volta così
2: non
0: parla?
2: Signori e signori, fenomenologia di Paolo Riva. Allora, domani Paolo farà la sua ultima trasmissione su Rete 1 e ciò mi fornisce l'occasione appunto per stilare questa breve fenomenologia di Paolo Riva, che troverà tra l'altro posto nella sua prima biografia non autorizzata, intitolata E allora? Paolo parla molto, moltissimo, ma non è logorrea, è una forma estrema di servizio pubblico, più parole per centesimo di canone. Quindi è una cosa importante. Fare conversazione con lui è riposante, la fa lui. Tu ti metti comodo, controlli il telefono, ripensi alle scelte della vita, ti chiedi perché hai comprato quella determinata cosa che ti ha consigliato, eccetera, eccetera. Paolo Riva possiede due volumi di lavoro, 99,5 e 100. Ed è il vero motivo, ora possiamo dirlo, della chiusura dell'FM.
0: Vedi che c'è.
2: I vecchi ripetitori non reggevano più, c'era quello di San Salvatore che colava tutti i giorni e anche il DAB fa fatica, tra l'altro, mi dicono i tecnici. Riva ha un accento ticinese, anzi bellinzonese, molto forte, fiero, non negoziabile, l'apertura o chiusura delle vocali non è un suo problema. Alcuni lo criticano per questo, ma abbiamo appena saputo, tra l'altro, last minute, breaking news, che l'addizione di Paolo Riva è entrata proprio oggi nel patrimonio immateriale dell'UNESCO. Complimenti. È stato sempre un super nerd, ossia un esperto di gadget tecnologici. Quando noi altri del giro di amici ancora cercavamo di capire a cosa servisse il pollice opponibile, lui aveva già comprato, testato, recensito 74 mouse ergonomici di quelli con la pallina dentro. Ecco, grazie a Paolo abbiamo alimentato il PIL del Canton Ticino con acquisti dissennati. Io per colpa sua ho perfino provato a fumare i sigari, il che dimostra due cose: Paolo è molto convincente e io sono ancora una mente vulnerabile, nonostante tutto. Ci ha anche trascinati un gruppo di amici a vedere il rugby, che è una delle sue grandi passioni, ha praticato in gioventù su abominevoli campi della nostra regione. 5-6 persone eravamo, tra cui Rauseo e Ferrando.
0: Sì, c'ero anch'io.
2: Che non capivano nulla di rugby a Torino il 23 novembre, 3 gradi sopra lo zero. Non sapevamo perché quelli in campo si fermavano, ripartivano, si buttavano uno sopra l'altro, e neanche perché il pallone aveva quella forma strana. Ma Paolo era felice e a noi questo bastava. O almeno così ci ripetavamo, per non pensare al congelamento e al fatto che ci aveva convinto prima a mangiare il bollito misto piemontese come preparazione all'incontro. Quindi si richiama anche alla congestione. Poi c'è il Paolo imprenditore. In gioventù aveva aperto un'attività legata alla vendita delle magliette del Tour della Madonna, ma non Madonna la cantante, la Madonna di Scarpapè, che è una Madonna che secondo un signore era apparsa sopra Giubiasco. Un business plan infallibile, essenziale: apparizione, maglietta, margine, altro che traffico delle indulgenze. Ci hanno fatto uno scisma su cose di questo genere, ma questa è solo la superficie, perché dietro il rumore, le battute, i gadget, i sigari, il rugby e le madonne, c'è una persona generosa, leale, colta e curiosa, la persona tra l'altro che mi fa più ridere al mondo. È uno che sa tantissime cose ma non se le tiene per sé, questo è anche molto importante dirlo. Fa finta di essere burbero, ci tiene proprio, ma è tenero come un vecli, come un panino al latte.
0: Sì.
2: Ed è un professionista ad altri tempi, infatti va in pensione per non far fare brutta figura ai colleghi. In realtà lui ha 37 anni, però,
0: certo.
2: Insomma,
1: mal portati.
2: Paolo conosce la radio e la radio conosce lui e lo teme, e questo è importante dirlo. Riva non piace a tutti, però lo sappiamo, riceviamo mail, è uno che divide, come dicono i manager RSI, per darsi un tono da esperti, e questa è proprio la cosa che dicono sempre, però dividi, è una delle qualità che preferisco di Paolo. Le persone che lasciano segno dividono, nessuno è indispensabile, dicono quelli che sono particolarmente superflui, sarà vero, ma Paolo è impossibile da sostituire, perché poi puoi sostituire una voce in palinsesto, non si sostituisce un fenomeno della natura, lascerà un vuoto grande come lui e un silenzio assordante che riempiremo con sberleffi e cose così. Domani farà la sua ultima trasmissione su Rete 1 e questa cosa non si può sentire. Noi lo ascolteremo con affetto, gratitudine e un certo sollievo, perché magari da lunedì Danny riuscirà a finire una frase. Questa è una cosa bella. Paolo, ti si vuole bene, anche se probabilmente adesso vorrai dire qualcosa tu, ma mi raccomando, non dirlo sottovoce.
0: Applauso.
4: Stiamo per piangere.
1: No, tutto è nato.
2: Mi ha lasciato senza parole.
1: No.
0: Incredibile.
1: Devo mettere insieme due idee su questa cosa che hai appena letto, che è molto bella. E tutto è nato dalla Madonna di Scarpapè. Tutto nasce dalla. Io sono un miracolo. Io non credente. Sono un miracolato della Madonna. Perché quando feci le magliette, venni notato da un produttore RSI.
2: Ah, pensate.
1: Che mandò un altro a cercarmi de Ves Vunda Bellinzona, che è la Zurich, alle feu da testa. Ed è da lì che è nato tutto.
2: Ed era vero, tra l'altro.
1: Questo l'ha deciso qualcun altro. Io ero io. E tieni conto che di quelle magliette lì non ce n'è più in giro. Le ho perse.
2: Ma qualcuno ce l'ha?
1: Ho solo una foto.
3: Sei diventato ricco con quelle magliette?
1: No, assolutamente no. Abbiamo fatto due pranzi, però strepitosi. Eravamo studenti squattrinatissimi e con la vendita di tot magliette. Quando il personaggio in questione aveva l'estasi alle 13:13 del 13 di ogni mese, noi eravamo al Grotto Scarpapè con dei platò di affettati e dei mezzi e mezzi abbastanza clamorosi.
4: Tra il sacro e profano.
1: Sì. Guarda che quella maglietta lì, io potrei fare nomi di gente che l'ha comprata in odore di diocesi.
2: Vedi che c'è. A due passi dal soglio, come si dice.
1: Guarda, è stata un'esperienza divertentissima e poi alla fine mi ha portato qui.
3: Francesca, due parole su Paolo.
4: Io, che gli voglio tanto bene, volevo ringraziarlo anche a nome di tutte le persone che lui ha illuminato con l'idea per il regalo. Nel momento in cui tu avevi crisi, io da lui ho ereditato una bicicletta.
1: Non l'hai ereditata, l'hai comprata.
4: No,
1: l'hai comprata
4: caro prezzo.
5: Nelle redazioni economiche, non regala le biciclette.
4: Nel senso che lui ha sempre qualcosa per qualcuno e sempre qualcosa da dire di opportuno. Fa anche rima, ma è vero. E quindi,
3: prego, è stato anche riva.
4: Fa anche riva. Io direi che però Irene Grandi no.
3: No,
4: perché c'è Missing. Che
3: no, ma aspetta che c'è Marcello.
4: Era un messaggio in codice.
5: Piuttosto che farmi parlare, mette anche Ramazzotti.
3: Tu hai lo stesso problema che io ho con Riva, cioè Francesca ti sovrasta di parole.
5: Sì.
4: Vabbè, io però in pensione non vo, te lo dico già.
3: Marcello, cosa puoi dire a Paolo?
5: Sergio ha detto tanto, lei ha chiosato molto bene. Io di Paolo Riva, quello che ho sempre apprezzato, cordialità e igiene.
4: Qualità, convenienza,
1: sono punti, importanti.
2: Una recensione di Booking
1: esattamente.
3: Quante stelle hai dato a Paolo su 5?
5: Ma di più, mi ha fatto comprare. Io ho comprato due gelatiere. Appena usciva il modello nuovo, mi convinceva.
4: Ecco, ci ha fatto spendere un sacco di soldi. Questo è appena uscito, è bellissimo. E noi dietro a comprare.
1: E pensate che da domani sarà la mia attività. Io farò questo prezzolato dall'industria mondiale dei gatti.
3: Non dei gelatai o dei
2: suonando il telefono ed è il CEO di Temu.
1: Sì.
3: Ascoltiamo una canzone, poi torniamo ancora brevemente con Paolo.

0: Tanto che Paolo parla, perché mica è stato zitto durante gli come fa? Lo sentite?
1: Sì.
0: Sentite questo rumore di sottofondo? È Paolo che quando dici guarda che dobbiamo riprendere con l'intervento, il prossimo intervento, lui sta già parlando e non si accorge che abbiamo acceso tutti i microfoni.
2: Io di solito rilanciavo le palline di carta.
0: Bravo. Vedi che vuoi dire delle cose? No!
3: Volevo dirti non cambiare la macchina, tieni la tua macchina che è un tema a te molto caro e sul quale hai bisogno di rassicurazioni anche in diretta, mi raccomando riscattala. Tienila che vedi fa che ancora 200.000 chilometri
0: da consigli a tutti,
3: sì.
0: Lui.
3: È proprio... per essere uno che non ha la patente non è male dare consigli,
0: sei un consigliere automobili. Ma arrivano tantissimi messaggi, non li leggiamo tutti, però
1: leggiamone qualcuno.
0: Grazie mille, scrive Claudia, sì. Per tutte le mattine che mi avete tenuto compagnia per la rubrica La Famiglia Lasan, che è stata una tua idea, sì. Perché l'hai detto a me una volta,
1: è
0: detto
1: una cosa che dice spesso.
0: Sì, è vero.
3: Lasan è una cosa che si dice spesso nel paese.
0: Sì.
3: È una cosa che viene detta.
0: Maura dice: auguri, caro Paolo Riva. Mi dispiacerà molto non sentirla. Ti dà del lei, quindi grande rispetto. Tutta la sua conoscenza. Aspetta, che qua ho perso il messaggio.
1: Sai che c'è un gadget nuovo che ti permette di trovare i messaggi.
0: Che lui ce l'ha.
3: Si chiama ricerca. Cioè,
0: tutta la sua conoscenza. Vedi che impazzisce da solo. Vedi che c'è, hai fatto impazzire lente. Anche il computer.
3: Pensa, c'è una lente e tu metti dei criteri, lui ti trova.
4: Ma le domande sulle prospettive future gliele avete fatte?
0: No, ancora. Adesso ci arriviamo. Adesso
2: quali prospettive?
0: Tutta la sua conoscenza ci ha deliziati in questi anni. Ho imparato tanto da lei, ci ha fatto davvero una compagnia immensa con la sua saggezza e modo di fare tutto suo. Ci mancherà tantissimo. Tanti complimenti e auguri infiniti per il suo futuro, che sicuramente non sarà noioso. Maura da Gerra Gambarogno.
3: Bravo.
4: Non abbiamo citato una cosa di Paolo: la smisurata, incredibile, spaventosa memoria.
0: Vero,
3: che è definita da noi già in diretta, anche definita la maledizione della memoria, perché
4: lui ricorda una canzone della carica dei 101,
3: ma non solo, ricordo un sacco di cose che occupano dello spazio che potrei occupare per cose più utili, ma la memoria funziona così.
4: No, ma la tua è così ampia che ci sta tutto.
3: Ma ne abbiamo addirittura dedicato una trasmissione a questa cosa e abbiamo scoperto, sia io che Danny e tante persone fra il pubblico, di avere questa cosa di ricordarti cose di cui faresti volentieri a meno.
4: La canzone della carica
1: ma io vorrei parlare delle due gelatiere di Fusetti.
3: Allora, le due gelatiere
1: non una gelatiera, due gelatiere
2: nel giro di sei mesi.
3: Un anno
4: sono testimone.
3: No, è vero, è un anno per me, ma lui sei mesi perché le ha prese
4: con un po' di vita. Io sono testimone di questa roba assurda.
3: Lui arriva dopo. Allora,
1: perché Fusetti non ha l'anno solare.
3: Semplicemente la prima gelatiera.
0: Brevemente, Paolo.
3: Sì, la prima gelatiera ottima, esce il modello nuovo con un'aggiunta
1: importantissima.
3: Che potete capire che fa il soft ice. Nel modello nuovo hanno aggiunto quella, dunque non deve venire qua a raccontarla a me di me. È lui che non ha resistito, come non abbiamo resistito, a questa novità del soft ice che ti fa i coni gelati.
1: Ma che meraviglia, andiamo tutti a casa Fusetti.
0: Sono arrivati dei messaggi anche da parte di colleghe e colleghi. Sentiamo il messaggio di Elisa Manca. Sentiamo.
3: Ecco.
5: Caro Paolo, è stato davvero bellissimo poter lavorare assieme in questi ultimi anni e imparare così tanto da te.

0: sono un po' commossa. Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Quanta commozione. Poi anche Maria Pia Belloni.
1: Voilà.
3: Paolino, l'entusiasmo di un bambino, l'ardore del faggio secolare. Sei il mago della tech, la tech non ha segreti per te. Solo fascino, lascia tracce sul tuo cammino, ti seguiremo sempre ovunque.
2: Sempre ovunque.
4: Piace
2: sempre
4: alle
2: ovunque.
4: Donne, Paolo, bisogna
1: e io,
4: dirlo.
1: E io cercherò di seminarvi.
2: È un po' un messaggio da stalker quella cosa.
1: Sì, esatto,
2: c'è un altro Paolo che adesso riconoscerai che ti manda questo messaggio.
5: Caro Paolo, sono il tuo buon amico Paolo Guglielmoni. Abbiamo condiviso mille programmi, soprattutto mille pranzi, mille cene. E tu avevi il compito di temperare un po' il mio carattere ambizioso, no? Perché io credevo di essere un fenomeno e tu mi facevi capire che non era il caso. E beh, adesso l'ho capito che è meglio una bella amicizia che una medaglia. Ti abbraccio.
2: Bel messaggio.
1: Beh, Guglielmoni,
2: Paolo, Guglielmoni. Che probabilmente si siederà lì al tuo posto.
1: E diventerete il ragù.
4: È vero.
1: Esatto. Vi ricordo solo che il ragù va mescolato tantissimo. Perché se no
6: e non tritata troppo.
1: Se no, attacca giù e non ce n'è per nessuno.
7: Quindi questo sarà il nome della nuova coppia.
2: Probabilmente.
1: Ragù, come i rari diventano il ragù.
4: Non è male.
2: Allora, ovviamente noi continuiamo fuori onda a festeggiarti. Domani hai ancora una puntata di
1: Avverrà. Domani esattamente mi presento. Ho intenzione di presentarmi.
7: Domani è il tuo giro di pista.
1: Sì, esattamente, con la bandiera così. Sì,
2: esatto.
1: Anzi, come nell'atletica, con la bandiera tenuta dietro la schiena.
7: Quei passi sotto la curva, fai segno di stare zitti e ti ammoniscono. È una cosa.
6: Non inginocchiarti davanti al tabellone perché
1: per rispetto.
7: Non ti inginocchiare che le ginocchia non sono più quelle di una volta.
1: E soprattutto per rispetto dei tifosi, non toglierò la maglietta.
7: No, esatto.
2: Sai che mancherai anche i colleghi di Modem, sta entrando Franco Cristini, ormai abbiamo occupato lo studio completamente, ma Franco entra pure perché c'è la puntata.
4: Noi lo
2: di
4: liberiamo.
2: Modem. Grazie Francesca, grazie Marcello, grazie Sergio soprattutto per il
6: Paolo.
2: Testo e grazie Paolo. E Franco Cristini della redazione di Modem
6: buongiorno.
2: Anche, che ti saluta caramente, non Franco ma tutta la redazione di Modem.
8: Certo, ma voi pensavate di chiudere qui, invece no, io ti annuncio che adesso continuiamo con mezz'ora di Modem incontro con Paolo Riva.
2: È vero. Pensa, hai anche avuto la possibilità di andare a Modem. Lo sai che resti qui per mezz'ora? Non lo sapevi?
9: C'è un altro tema
2: in effetti. Quale, Franco?
8: No, dunque,
2: la crisi del latte, credo.
8: Diciamo sì, il nostro sguardo al mondo agricolo, al settore del latte, settore in grande difficoltà, grande simbolo dell'agricoltura svizzera, però non tutto è facile lì.
2: Eh sì, non tutto è facile, come dice Franco, quindi buon ascolto a tutti voi.
10: Modem.
11: Come giovane agricoltore ti fai delle domande per il futuro, perché io sto investendo la mia vita in un'azienda, alla fine non è come fare un lavoro che dico dopo 3 mesi firmo, mi piace sì o no. Cambiare non è così semplice.
12: Anche per un giovane che vuole intraprendere questa attività nel settore lattiero con delle vacche da latte, attualmente ci penserei 2 volte prima di mettermi in questa situazione, perché non hai delle grandi garanzie per il futuro attualmente.
13: Il lavoro che sappiamo fare, diciamo, però è ovvio che, cioè, alla lunga, se continua così, bisognerà vedere un po' cosa fare, ecco. Cioè, per un attimo si può stringere i denti come in tutte le situazioni, però se le cose continuano così alla lunga, non lo so, diventa dura.
8: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia e autore anche di un reportage che vi proporremo tra pochissimo. Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Iari Salvagno e oggi siamo qui a discutere di mondo agricolo, di filiera del latte, simbolo dell'agricoltura elvetica, come immaginare le nostre montagne senza mucche al pascolo e al tempo stesso uno dei suoi grandi grattacapi. Il settore del latte è da anni in difficoltà in seguito alla progressiva liberalizzazione gestione di questo settore e anche di altri nell'agricoltura, liberalizzazione che significa concorrenza estera e calo dei prezzi. In Ticino questo settore è doppiamente in difficoltà dopo il fallimento della Lati negli scorsi anni, la Lati l'ormai ex principale azienda casearia del cantone, e anche a causa di una sovrapproduzione che quest'inverno ha comportato un'ulteriore pressione sui prezzi. Allora, come mantenere in salute questa filiera? Ne discuteremo tra poco con due ospiti che saluto e ringrazio per essere con noi. Al telefono abbiamo Omer Pedrini, presidente dell'Unione Contadini Ticinesi e produttore di latte lui stesso con la sua azienda agricola. Qui in studio abbiamo Daniele Fumagalli, capo della sezione dell'agricoltura del Canton Ticino. Allora, grazie e buongiorno a entrambi. Prima di sentirli però inquadriamo appunto la situazione con il reportage realizzato da Dario Lanfranconi, che negli scorsi giorni ha visitato tre aziende agricole.
4: Ciao Dario, piacere. Da post?
9: Venti.
4: Sì, bene.
10: Allora, ci troviamo, diciamo, l'azienda principale si trova a Fusio, un'altra Valle Maggia, paese Fusio, 1280 metri. E qua leviamo principalmente vacche da latte, ne abbiamo una quarantina da latte, più abbiamo la rimonta, manze e manzette, che in parte sono ubicate qua, in parte sono ubicate nell'altra azienda che abbiamo nel Centovalli a Palagnetra, dove abbiamo anche una cinquantina di capre da latte, che poi dopo in estate soggiornano all'Alpe Campo La Torba. Capre, mucche da latte. In estate, diciamo, l'alpeggio, che è gestito dalla nostra famiglia da svariate generazioni, abbiamo un centinaio di vacche da latte, un 150 capre e un 20-25 maiali. Col latte che produciamo, diciamo, un terzo lo trasformiamo in formaggio, per facciamo vendita noi diretta, e due terzi nel periodo invernale viene consegnato all'FTPL, che è la Federazione Ticinese dei Produttori di Latte.
14: E noi stiamo qui da Michele Dazio proprio per parlare di produzione di latte, un settore che ciclicamente vive delle crisi, spesso legate alla sovrapproduzione, e quest'inverno ne è stato un esempio. Ma per chi produce in Ticino, dopo la chiusura della Lati, c'è anche un problema in più.
10: Una volta veniva consegnato alla Lati, ma purtroppo negli ultimi anni tutti sanno che la Lati ha cessato l'attività, e quindi attualmente il latte viene trasportato al Trigottardo, con dei costi, diciamo, anche di trasporto non indifferenti sia per noi ma sia anche per la Federazione Ticinese. Noi paghiamo 6 centesimi al litro di latte.
4: Solo per il trasporto?
10: Solo per il trasporto.
14: Costi che salgono, prezzi di vendita che scendono e il costo del trasporto che si aggiunge a complicare il quadro. Fattori che abbiamo ritrovato anche nel nostro peregrinare sul territorio cantonale, dove dall'estremo sud alle valli alpine abbiamo incontrato in totale 3 giovani allevatori, tutti impegnati nella produzione lattiera.
15: Mi chiamo Cecilia Boggini, siamo Aquila. La nostra azienda è in una zona di montagna, abbiamo 21 mucche da latte. D'inverno sono qua e d'estate vanno all'Alpe, sono prima a Garzotto e poi in Greina, l'Alpe Monteracio. Comunque sì, il nostro settore è latte, d'inverno produciamo per latte industriale, dunque siamo affiliati all'FTPL, il latte al momento va alla Emmi, ad Agmarsellen, e mentre d'estate all'Alpe facciamo noi la trasformazione del latte. Il nostro problema, il nostro fallo di quest'inverno è anche stato che avevamo una produzione più alta rispetto all'anno scorso. Dunque c'è stato un mese che abbiamo sforato quasi di 5.000 kg, e questo sul prezzo totale ha avuto comunque delle conseguenze. Allora io ho calcolato, diciamo, netto quello che abbiamo ricevuto. A gennaio avevamo 42 centesimi, febbraio 36 e marzo 45.
4: Si riesce a far quadrare i conti con quei prezzi del latte?
15: Poi è chiaro che, diciamo, se calcolo quello che mi costa produrre il latte in questi mesi che ho detto e quello che è entrato, no, è rosso. La nostra azienda, già i miei zii l'avevano un po' improntata in questa direzione, ovvero di puntare molto sull'Alpe, dove il latte ha un valore molto più alto.
14: Chi invece non può approfittare del valore aggiunto dell'alpeggio è Fabio, che nel Mendrisiotto ha la produzione concentrata quasi esclusivamente sul latte che vende alla Federazione Ticinese.
13: Sono Fabio Cavaglio, siamo nella nostra azienda agricola di Novazzano, azienda che gestisco con i miei genitori. Abbiamo circa una quarantina di vacche da latte che mangiamo per tutto l'anno e coltiviamo un po' di vigna e un po' di campicoltura. Il latte noi lo vendiamo ancora alla FTPL, passa il camion come prima quando c'era la Lati, una volta ogni due giorni, passa e ritira il latte. Sostanzialmente, cioè, noi è cambiato relativamente poco, diciamo. L'unica cosa che ultimamente è cambiata un po' è il prezzo, ecco. Quest'inverno è stato veramente, veramente tosta. Hanno preso i quantitativi forniti lo scorso anno. L'80% veniva pagato il prezzo stabilito, giusto. Poi sul giusto si potrebbe aprire una grande discussione. Mentre il restante veniva classificato come latte segmento C e quindi sì, 28-30 centesimi.
9: Che non so, mi direi tu, ma con quella cifra tu copri i costi?
13: No, no, non copri i costi. Fortunatamente, quello bisogna dirlo, la FTPL per quest'inverno si sono impegnati e comunque la parte mancante la federazione ci ha messo dei soldi. Quest'inverno è andato così per tutta la Svizzera, speriamo sia l'unico.
14: Insomma, dalla Lavizzara alla Val di Blegno, passando per il Mendrisiotto, il sentimento di scoramento per l'andamento del prezzo del latte di quest'inverno è un coro comune. E la chiusura della Lati ha complicato ulteriormente le cose. Ma anche immaginare una Lati 2.0 non è così scontato.
10: Il Ticino, la maggior parte delle vacche in estate, soprattutto nelle valli, ma anche in parte le vacche del piano, vanno in alpeggio. In 2-3 settimane si passa da quantitativi di latte molto inferiori rispetto a quello che si aveva 2-3 settimane prima. Tra la fine di maggio e metà giugno la gran quantità di latte scompare. E dopo lì, sì, per i caseifici è un po' un problema. Bisogna riuscire a produrre magari nei mesi precedenti dei formaggi che si riescono a stagionare e a vendere nel periodo estivo.
14: Qualcosa però negli ultimi anni si è mosso con la presentazione del progetto Blegno Plus, che vorrebbe creare un nuovo caseificio proprio nella Valle del Sole. Un progetto che però non va giù al caseificio del Gottardo, che parla di concorrenza sleale visti i finanziamenti pubblici previsti e ha bloccato tutto con due ricorsi. La situazione è tuttora in stallo, ma anche in Valle di Blegno non per forza tutte le aziende farebbero i salti di gioia.
15: Chiaramente ogni cosa nuova ha possibilità e rischi. Il caseificio Blegno Plus è da anni, decenni che è tema. E ci sono aziende che hanno fatto loro il passo per conto proprio perché non c'è stato un altro cambiamento, allora l'hanno fatto loro per la loro azienda. E questo sicuramente andrebbe ad aiutare alcune aziende, altre aziende si troverebbero un po' in una situazione difficile perché hanno fatto il passo prima. E poi sì, c'è comunque anche la concorrenza un po' col caseificio del Gottardo lì, a meno che si riesce a trovare veramente un compromesso, un modo di collaborare. Altrimenti è anche un po' un passo nel vuoto fare due cose uguali con comunque una certa concorrenza.
10: Capisco entrambe le parti. Dal lato abbiamo un caseificio già funzionante che soprattutto attualmente col mercato saturo, diciamo, a livello di prodotti è difficile immettere sul mercato qualcosa di nuovo. Capisco le loro preoccupazioni, capisco anche i colleghi della Valle di Blegno che vorrebbero creare qualcosa nella loro valle, però bisogna valutare bene i pro e i contro dei due progetti, non che una nuova struttura vada a intaccare magari il buon funzionamento di una struttura già attuale.
14: Ma la questione dei caseifici non è certo l'unica preoccupazione dei nostri giovani allevatori.
13: Adesso i costi sono veramente aumentati di tanto, il diesel per i trattori, vabbè, lo compriamo tutti, quindi sappiamo quanto è, concimi, è aumentato veramente, veramente tanto e il nostro prodotto purtroppo non aumenta.
15: Comunque su Ingrena il lupo c'è stato, però ci sono state predazioni sulle pecore. Anch'io d'estate ci penso, in fondo alla grena ci sono i miei vitelli che hanno 7 mesi e sì, cioè, se un lupo vuole può prendere anche un vitello. Il problema è una questione di tempo.
10: Noi vediamo soprattutto una tendenza nel quantitativo di neve, non fa più quelle nevicate come una volta, ciò comporta anche noi per l'alpeggio tocca neve in alta quota, quindi neve che si scioglie più velocemente, erba più vecchia quando arriviamo con le vacche, quindi una tendenza meno latte, è un po' tutta una catena, stagioni più secche, magari piovute più intense.
15: Non è possibile che a volte ci siano, adesso non parlo solo del latte, del settore lattiero, ma anche della carne, frutta, verdura, azioni fuori stagioni o azioni di prodotti esteri, quando qui si parla sempre di eccesso, esubero di produzione.
13: A livello svizzero non lo so, noi abbiamo troppo latte però importiamo burro, cioè è tutto detto lì, ecco.
14: Ma quindi in Svizzera, nell'immaginario collettivo, il paese per antonomasia del latte e del formaggio, c'è ancora un futuro in questo settore?
13: Pensando al latte, onestamente non ne sono sicuro al 100%, ci spero perché la passione che i miei genitori hanno sempre avuto vacche da latte, il lavoro che sappiamo fare, diciamo, per un attimo si può stringere i denti come in tutte le situazioni, però se le cose continuano così alla lunga, non lo so, diventa dura.
15: Chiedo, ora sono qua io, i miei figli avranno la possibilità di prendere questa strada o meno?
16: Gliela consiglieresti prima di tutto?
15: È una buona domanda. Bisogna anche vedere un po' come evolvono le situazioni, come usciamo un po' da questa crisi, se ne usciamo. Sicuramente è il posto migliore per un'infanzia, l'agricoltura. E io non vorrei che i miei figli crescessero in un altro posto che nell'agricoltura.
16: Vale ancora la pena fare questo lavoro?
10: Io lo faccio soprattutto per la passione, è un lavoro come tanti che deve avere una vocazione, ma il nostro è ancora, diciamo, più impegnativo, perché è un lavoro che hai poco tempo libero, però vivi nella natura e hai altri vantaggi, no? Anche crescere dei figli piccoli che puoi portarli qua, adesso la figlia a 2 anni e mezzo inizia già a venire qua in stalla, è bello, sono cose che mi fanno piacere.
14: Le gioie familiari, ma anche una visione del futuro professionale in chiaroscuro. Ma se aveste, ho chiesto infine ai 3 giovani allevatori, una bacchetta magica che tutto può, cosa le chiedereste? Sentiamo nell'ordine Michele Dazio, Cecilia Boggini e Fabio Gabaglio.
10: La popolazione in Svizzera è sempre in aumento e gli agricoltori sono sempre in diminuzione, quindi se c'è latte in esubero vuol dire che c'è sempre più quantità estera che entra sulle nostre tavole, quindi secondo me la base è anche un po' fare attenzione a quello che entra, cercando un po' di bloccare il superfluo.
15: Il mio sogno è che ci siano consumatori più attenti, ma soprattutto più coerenti, perché il settore primario, l'agricoltura, è sempre un po' sotto la lente e quando ci sono delle votazioni le tendenze sono sempre molto verdi, molto restringenti rispetto all'agricoltura, rispetto alla produzione animale, e poi se guardiamo quello che viene effettivamente comperato nei grandi magazzini, nella grande distribuzione, non corrisponde a ciò che si vede alle urne.
13: Non gli aiuti finanziari, ma che, ecco, cioè, ci venga pagato il prezzo giusto dei nostri prodotti, perché se il prezzo fosse giusto noi ce la caviamo, ecco, non è che si vuole che arrivino soldi dall'alto così, ma che ci venga proprio pagato il prezzo giusto dei nostri prodotti.
8: Questo dunque il reportage realizzato da Dario Lanfranconi, Omar Pedrini, buongiorno di nuovo.
17: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
8: Ecco, lo ricordo, presidente dell'Unione Contadini Ticinese, anche allevatore lui stesso di mucche da latte. Allora, Omar Pedrini, una prima reazione a questo reportage, alle testimonianze che abbiamo sentito. A questo punto ci offra anche lei la sua, che dire, il latte non paga più, vivere di che di e con la produzione di latte diventa, come diceva uno dei nostri interlocutori, sempre più dura.
17: Ma è così, non posso che allacciarmi alle considerazioni fatte dai 3 colleghi nel servizio. La produzione di latte purtroppo è sotto pressione da almeno 15 anni, se non di più. Forse va fatta una precisazione di quanto è stato detto nel servizio: la Lati non è fallita, è solo stata chiusa, questo è importante dirlo. E le preoccupazioni sono naturalmente forti. Cioè, fino all'anno scorso le preoccupazioni erano a livello cantonale, con la mancanza di un attore sul territorio. Quest'inverno la problematica latte si è estesa a livello nazionale, con queste sovrapproduzioni che andrebbero però anche contestualizzate. Le importazioni sono aumentate negli ultimi anni, le esportazioni sono diminuite e qui è dove forse anche la politica dovrebbe dare un supporto, penso specialmente in quello che è il settore dell'esportazione, perché le aziende di latte diminuiscono tutti gli anni, le vacche da latte in Svizzera sono in calo, la popolazione aumenta e queste sovrapproduzioni non possono essere messe solo in mano ai produttori di latte, ma c'è qualcosa in tutta la filiera che non funziona.
8: Ecco, e questo è uno dei settori, l'ho detto all'inizio, simbolo anche principali dell'agricoltura svizzera. Ecco, ma cioè, vederlo così in difficoltà, così in crisi da chi ci vive dentro, ma che effetto fa? Cosa vuol dire se guardiamo anche a questo mondo più in modo più vasto, esteso, no? Il settore primario, quello che ci dà quello che poi mangiamo.
17: Ma, le problematiche sono molteplici, credo che alla base di tutto non è giusto sempre voler andare a colpevolizzare i consumatori, ma non possiamo pretendere di avere una qualità e degli standard di produzione di un livello molto alto come abbiamo in Svizzera e avere i prodotti ai prezzi che vengono venduti all'estero, e questo non solo per il latte, perché se andiamo a chiedere ai produttori di cereali non è che stanno meglio dei produttori di latte. La situazione è un po' generalizzata. È chiaro che alla mattina, quando porti la cisterna del latte al caseificio e fai quattro calcoli di cosa hai incassato quel giorno, ti fai un attimo un ragionamento di dire: ma e se cambio rotta? Ma non sempre cambiare rotta è fattibile. Comunque trasformare un'azienda da produzione di latte a produzione di carne per le regioni di montagna sarebbe l'unica alternativa, comporta dei costi importanti. Cambiare su altre produzioni nelle zone più di pianura comporta comunque altrettanti rischi, e manca un po' forse dal lato di una consulenza forte che sappia dare una mano agli agricoltori ad individuare la retta via. Ecco.
8: Io saluto di nuovo anche Daniele Fumagalli qui in studio con noi, buongiorno.
18: Buongiorno.
8: Ecco, lei caposezione dell'agricoltura nel Canton Ticino. Veniamo un po' alla nostra realtà, il quadro lo abbiamo dato. Quali risposte possono essere date a chi oggi si trova in difficoltà? La domanda di fondo è: come mantenere la produzione attuale di latte in Ticino?
18: Sì, a seguito della chiusura della Lati si è intrapreso un percorso con l'Unione Contadini Ticinesi, la Federazione Ticinese Produttori di Latte, la Società Ticinese di Economia Alpestre e coinvolgendo anche la grande distribuzione, il centro di competenze agroalimentari, tutti questi attori che fanno parte degli attori del territorio, per fare uno studio aggiornato su quello che è la situazione post Lati, con la pressione dall'estero che è stata detta da chi mi ha preceduto, e le possibilità attuali e future di una produzione lattiero casearia ticinese. Era importante far parlare gli attori del territorio, quindi andare a creare quello che si sta facendo, un'interprofessione lattiero casearia sul modello di altre che ci sono oltre Alpe, come il Gruyère per esempio, ma anche in Ticino, che funziona da anni, è l'interprofessione vitivinicola, l'IVVT, che funziona molto bene perché coinvolge produttori di latte, in questo caso nel settore lattiero casearia, i trasformatori e la grande distribuzione, e lì si crea il dialogo che poi può creare delle collaborazioni. Quindi chi fa cosa, chi gli attori accompagnati dal cantone dell'interprofessione e cosa con lo studio, ma non è uno studio teorico, è uno studio con un gruppo di lavoro composto da questi attori che ha compreso delle interviste, delle discussioni, dei workshop per capire proprio in che direzione andare.
8: Ma l'obiettivo cos'è? Quello di cercare di ridurre il quantitativo di latte, soprattutto quello che abbiamo a disposizione in inverno, che adesso deve andare oltre Gottardo perché in Ticino non si sa come lavorarlo, quindi quello, tenere qui più latte in Ticino, cercare di trovare il modo di lavorarlo, quello che faceva prima la Lati e che oggi non si riesce più a fare. Questo è l'obiettivo.
18: L'obiettivo, sì, è quello di trovare come valorizzare con quali prodotti il latte in esubero, quindi evitare che venga trasportato oltre Alpe con i costi che comporta, e far sì che possa essere anche venduto oltre Gottardo poi il formaggio creato. Per esempio abbiamo dentro nel gruppo di lavoro che poi sfocerà nell'interprofessione, abbiamo grandi distributori come Migros, Coop e altri, ecco, quindi ci sono tutti gli attori al tavolo che devono parlarsi e che poi possono trovare delle collaborazioni, perché se si produce e non si vende è inutile.
8: Omar Pedrini, la sua, insomma, uno studio in corso, un'interprofessione da creare, la Lati ha chiuso un paio di anni fa se non sbaglio, è sufficiente o stiamo perdendo tempo?
17: Ma dire che stiamo perdendo tempo forse è sbagliato, solo che bisognerebbe riuscire a concretizzare un po', perché non è il primo studio che viene fatto. Bisogna forse, questo lo dico da produttore di latte, mettersi veramente a giocare tutti assieme la stessa partita. Troppe situazioni, soluzioni individuali non aiutano a risolvere il problema. È chiaro che creare una struttura a livello cantonale è brutto da dire, ma ad oggi in Ticino abbiamo troppo poco latte, o meglio abbiamo troppo poco latte in quel periodo estivo dove il mercato ci sarebbe, e questo è dovuto anche un po' al fatto che negli anni, con le difficoltà nella produzione lattiera, molte aziende, specialmente nelle zone di pianura, si sono convertite ad altro, ed erano proprio quelle aziende che garantivano una certa produzione durante, diciamo, il periodo più caldo, dove si riusciva anche nel fresco a lavorare molto forte.
8: Ma quindi se d'estate c'è troppo poco latte, d'inverno ce n'è troppo, la sua soluzione per far fronte a questo problema, se non è il riuscire a trasportare il latte oltre Alpe e a coprire in qualche modo i costi, qual è, Omar Pedrini?
17: Ma allora, prima cosa vorrei dire che il portare una parte del latte oltre Alpe non deve essere visto come una cosa solo negativa, perché comunque
8: lo si faceva anche quando c'era la Lati, d'altronde
17: lo si faceva già quando c'era la Lati, e quando c'era la Lati addirittura in certi periodi dell'anno si portava latte da oltre Alpe in Ticino, perché già lì qualcosa mancava. Ci sono delle possibilità, degli strumenti dove si può andare a lavorare, l'ha detto Michele Dazio nella sua intervista. Il fatto di produrre magari dei prodotti a lunga stagionatura nei periodi antecedenti la stagione alpestre, così da creare delle scorte senza dover andare a prendere latte fuori cantone in determinati periodi, può essere una soluzione. È chiaro che chi fa questa trasformazione deve essere d'accordo, e non è la Federazione Produttori di Latte che si occupa di questo, e per questo l'interprofessione può avere un ruolo fondamentale. Se poi guardiamo nella grande distribuzione, abbiamo i due giganti svizzeri che bene o male la produzione interna la supportano, abbiamo altri dettaglianti che, se andiamo a vedere l'offerta di latticini nei loro negozi, in alcuni di prodotti ticinesi non ne troviamo, troviamo qualcosina di prodotti svizzeri, e se no il resto è tutto prodotto di importazione. Credo che qui sia anche un punto dove bisogna lavorare forte.
8: Daniele Fumagalli, anche nel reportage abbiamo sentito parlare di questo progetto nella Valle di Blegno di cui si parla da tempo, un secondo caseificio di una certa rilevanza non privato in Ticino, oltre a quello del Gottardo che oggi già abbiamo. Questo progetto Blegno Plus è un progetto di cui si parla da diversi anni, attualmente bloccato da un ricorso proprio del caseificio del Gottardo, che teme in una qualche misura un doppione, una concorrenza che non farebbe bene a nessuno. Ecco, che cosa dire di questa situazione?
18: Sì, i progetti di sviluppo regionale sono degli strumenti importanti che permettono di sostenere il settore agricolo, ma anche i settori adesso connessi come turismo, per esempio sentieri. Non è solo il contributo classico della legge sull'agricoltura all'agricoltore, ma permette una visione più regionale, più collettiva. Il PSR, ovvero progetto di sviluppo regionale Blegno Plus, è il secondo dei tre che sono in corso, sono, sono stati lanciati sul settore lattiero caseario. Per esempio abbiamo anche quello su Eccellenze Alpestri per la valorizzazione del formaggio d'Alpe. Quello è stato già approvato dal Gran Consiglio ed è in fase di svolgimento.
19: Sì, però questo caseificio si farà, non si farà? Cosa ne è? Servirà qualcosa? È una cosa da accantonare, anche perché cioè, questi progetti di cui si parla da tempo e non si realizzano, poi dopo fanno sì che altre iniziative, magari singole, nascano e poi dopo rendono ancora più difficile il costruire qualcosa un po' insieme. Un altro progetto di cui si era parlato con la chiusura della Latier, per esempio quello della pastorizzazione del latte, non si è andato in avanti. Adesso vediamo per esempio che c'è una singola azienda che si è mossa da solo e che magari complicherà poi in futuro un fare qualcosa insieme.
18: Sì, anche se sono due aspetti diversi, quello del latte in bottiglia, al quale fa riferimento con un progetto che tocca il latte bio, e quello invece di un altro caseificio. Per tornare all'altro caseificio, non c'è una visione unanime sul fatto di realizzarlo. Ha citato la difficoltà che ci sono in corso, delle divergenze di vedute tra caseifici. Quello che si spera con lo studio, al quale è stato proprio chiesto di pronunciarsi anche su questo caseificio, su come eventualmente adeguarlo, e il fatto di costituire l'interprofessione per creare dialogo e nel gruppo discuterne, si spera che possa portare a una soluzione condivisa su qualcosa di aggiornato alla situazione post-lati e concordata dagli attori del settore, quindi che non venga deciso magari se si farà e come lo si farà da un tribunale, ma dagli attori stessi che discutono, si mettono d'accordo e collaborano con una visione d'insieme. Questa è la speranza.
19: Omar Pedrini, io fatico un po' a capire se per cercare di smuovere le cose, di cercare, trovare, provare anche a tracciare delle strade, ci vuole un sostegno maggiore da parte della politica del cantone, o se siete voi attori di questo settore, produttori, trasformatori, commercianti, a dover agire in qualche modo.
17: Ma sicuramente il sacco è sulle nostre spalle, coinvolgendo gli attori da lei citati. Noi siamo i produttori, di per sé noi dovremmo occuparci della produzione, e purtroppo sempre più però siamo chiamati anche a dover portare strategie per tutta una serie di percorsi e trattative che di per sé, non essendo più i trasformatori di proprietà delle cooperative agricole, non toccherebbe a noi, ma lo facciamo volentieri se si vedono i risultati. Lei ha citato il progetto Blegno Plus. Del progetto Blegno Plus crea molte discussioni, sia pro che contro. Io sono dell'idea che se ci fosse il giusto dialogo potrebbe rientrare in un cerchio di ottimizzazione dei percorsi. Basti pensare che permetterebbe di ridurre i costi di trasporto del latte. È chiaro che non dovrebbe essere una struttura a sé distaccata da tutto il resto, ma servirebbe un giusto coordinamento, una giusta pianificazione della produzione per aiutare le altre strutture sparse sul territorio a far sì che le cose funzionino. Quello che a me che non ho ancora digerito e faccio fatica a digerire è che appunto, quando non voglio però entrare troppo nei dettagli perché i partner legati a questo tema non sono presenti, dunque non è giusto discuterne troppo, però è mancato un coordinamento con la chiusura di lati e qui è dove forse abbiamo avuto qualche difficoltà, perché questo coordinamento avrebbe potuto far sì che altre iniziative prendessero piede un po' più facilmente. Penso alla pastorizzazione del latte, se legata ad altre produzioni che venivano fatte in lati poteva magari stare in piedi. Ad oggi la pastorizzazione da sola, con le quantità di latte presenti specialmente nel periodo estivo, e la grande distribuzione si dice qual è il minimo che puoi produrre, questo è il minimo, bene, questa quantità la spalmiamo sul resto dell'anno, dunque quando hai i picchi non riesci a gestirli. Mm-hmm. La pianificazione e il coordinamento è fondamentale.
19: Va bene, noi dobbiamo chiudere con queste considerazioni, un settore ancora tutto mi prende capire da ricostruire in Ticino dopo la chiusura della Lati. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a tutti buona giornata.
20: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
21: Buongiorno da Agata Galfetti. L'export svizzero con il vento in poppa, forte crescita in maggio per un'eccedenza superiore ai 5 miliardi, non capitava da un anno. Il Consiglio nazionale blocca l'accordo con il Mercosur, decisiva la mancata approvazione di un sostegno di 880 milioni di franchi ai contadini. È già stata firmata nella notte l'intesa che mette fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Si apre ora una fase negoziale per un accordo definitivo. Forte impennata delle esportazioni di merci svizzere nel mese di maggio. A trainare il settore il comparto chimico-farmaceutico e sono cresciuti soprattutto gli scambi con l'Europa. Per parlarne abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
22: Sì, buongiorno. Allora, nel mese di maggio i beni esportati dalla Svizzera verso il resto del mondo sono aumentati del 13% rispetto al mese precedente, dopo un periodo contrassegnato, diciamo, da un commercio estero piuttosto stagnante. L'aumento di maggio rappresenta una crescita decisamente importante. L'eccedenza della bilancia commerciale, quindi la differenza tra importazioni ed esportazioni, è stata di 5 miliardi e 600 milioni di franchi, il dato più alto da 12 mesi a questa parte. Dunque, come spesso accade, è stato il settore farmaceutico a trainare il tutto con un aumento del 25% delle esportazioni, questo sempre rispetto ad aprile. Bene anche un'altra importante voce per l'economia svizzera, ovvero il settore orologero. Dopo qualche mese di difficoltà, le esportazioni si sono stabilizzate con una buona progressione delle vendite negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Stati Uniti che rappresentano il maggior mercato di destinazioni delle merci elvetica. E oltre agli orologi vi è stato un aumento generalizzato con un più 11%, ma spicca soprattutto la crescita degli scambi con la zona euro. A maggio si è registrato un più 20% di esportazioni sempre rispetto ad aprile, ma sono aumentate anche quelle verso altri paesi europei come ad esempio il Regno Unito. Allora, un commercio internazionale dunque che si dimostra tonico, e questo nonostante i problemi internazionali e soprattutto la forza del franco, che al momento non costituisce un fattore troppo penalizzante.
21: Grazie Marzio Minoli per queste spiegazioni in diretta. Sorpresa ieri in Parlamento, il Consiglio nazionale ha infatti detto no all'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. La Camera del Popolo ha respinto il testo per 96 voti contro 86. La ragione? Il rifiuto di inserire un credito a favore dei contadini di 880 milioni di franchi a titolo di compensazione. Da Berna il contributo è di Johnny Canonica.
23: Il Mercosur raggruppa quattro paesi sudamericani, tra questi Argentina e Brasile, un mercato di 270 milioni di persone. Un mercato interessante per l'economia svizzera e per gli altri stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio. Il nostro benessere si basa in larga misura sull'esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto, ha affermato l'UDC Roland Rino Büchel. Questo accordo assicura posti di lavoro, alleggerisce il lavoro delle nostre imprese da compiti burocratici inutili e rafforza l'indipendenza della nostra economia.
24: Vor unnötiger Bürokratie und stärkt die Unabhängigkeit unserer Wirtschaft.
23: Come ogni accordo di libero scambio, le due parti hanno dovuto fare delle concessioni per trovare l'intesa, concessioni che riguardano soprattutto l'importazione facilitata in Svizzera di contingenti di prodotti agricoli e alimentari, per esempio carne e vino. Temendo conseguenze sul loro reddito, i rappresentanti del mondo contadino hanno cercato di inserire nel testo un credito di 880 milioni di franchi quale indennizzo, proposta però respinta per soli 3 voti di scarto. Una decisione che è stata fatta pagare al momento del voto finale, visto che il progetto è stato respinto. Il testo passa ora al vaglio del Consiglio degli Stati, che sarà però chiamato a svolgere unicamente il dibattito di entrata in materia, una discussione insomma di principio.
21: Il traffico aereo nei principali aeroporti di Mosca è sospeso. La capitale russa è presa di mira da numerosi droni ucraini, la maggior parte intercettati, ma non tutti, come comunicato dalle autorità locali, che confermano tra gli obiettivi anche una raffineria. Anche la Russia ha colpito il territorio ucraino. Sono state segnalate esplosioni a Kiev e a Sumy, nel nord-est del paese. Donald Trump e il presidente iraniano Pezeshkian hanno dunque già firmato nella notte il memorandum d'intesa in 14 punti che decreta la fine della guerra e l'inizio di una fase di 60 giorni durante la quale verrà negoziato un accordo definitivo, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare iraniano. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, quali i punti principali di questo accordo?
0: Dunque, primo punto e anche il più importante, l'impegno delle due parti a mettere fine con effetto immediato alle ostilità su tutti i fronti di guerra, quindi incluso il Libano. Con la firma del memorandum, Stati Uniti e Iran si impegnano a riaprire lo stretto di Hormuz senza condizioni e senza pedaggi per il passaggio delle navi. Washington revoca il blocco navale e l'Iran smette di usare Hormuz come ricatto e come leva negoziale. In cambio della promessa di Teheran di rinunciare alla ricerca di un'arma nucleare, Washington promette la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Con tutta probabilità finanziato dalle monarchie del Golfo, Trump infatti non può certo permettersi di far pagare i danni di guerra ai contribuenti statunitensi. Bravo. Il presidente americano, sotto enormi pressioni sul fronte interno, ricordiamolo, ha firmato il memorandum d'intesa durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron.
1: That is a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
0: Trump ha però avvertito l'Iran: se Teheran non rispetta l'accordo, ricominceremo con i bombardamenti. La maggior parte degli analisti qui negli Stati Uniti è però concorde: questo accordo è per Trump la missione di una sconfitta politica, l'unica via d'uscita da un vicolo cieco.
21: Tappa tutta ticinese oggi al Tour de Suisse, partendo da Locarno la mattina con la gara femminile e nel primo pomeriggio con quella degli uomini. La carovana toccherà Bellinzonese, Riviera, Valle di Blegno e per gli uomini anche il Luganese, prima di tornare in Piazza Grande. Una sfida per i corridori, ma anche per chi dovrà garantire la fluidità del traffico. Il punto della situazione con Luca Berti.
3: Il Locarnese, Bellinzona, la Valle del Vedeggio, Comano, la sponda destra della Riviera, Biasca e la Valle di Blegno fino a Motto. A grandi linee sono queste le zone toccate dalla seconda tappa del Tour de Suisse, che prevede dalle 9 la gara femminile e dalle 13 quella maschile. Chi si sposta dovrà avere quindi pazienza, anche se non sarà come per il Giro d'Italia. Il sergente maggiore Loris Donati, capo impiego per la polizia cantonale.
5: È un po' diversa, nel senso che lì veniva chiusa la strada più o meno un'ora. Qui il perturbamento del traffico c'è sicuramente, però limitato sui 20-25 minuti al passaggio della gara.
3: Da tenere presente che verranno anche chiusi gli svincoli autostradali di Riviera dalle 14 alle 15.30 e quello di Losone tra le 11.30 e le 12.45 e tra le 17 e le 18.30. Da qui alcuni consigli.
5: Vi consigliamo vivamente di rispettare le segnalazioni che il personale di Bito vi darà. Mi raccomando, se restate incolonnati, ricordarsi comunque che siamo in allarme canicola, quindi di essere idratati, specialmente anche per chi andrà a vedere la gara, ed evitare degli spostamenti laddove non siano strettamente necessari.
3: La situazione più complessa sarà a Locarno, dove tra partenze e arrivi delle due gare le strade saranno percorribili per periodi di tempo di un'ora e mezza. Cristian Brusa della Polizia Comunale.
7: Però siamo riusciti comunque a garantire l'entrata e l'uscita da Locarno sulla Litoragna da Brissago e passando dalla 13, e quindi la 13 e la galleria Mappo Moritina rimarrà aperta. Una volta poi nella rotonda di Piazza Castello bisognerà prevedere in maniera un po' curata il percorso da prendere.
3: I dettagli e gli orari di passaggio della carovana nelle varie località sono disponibili sul sito internet del Tour de Suisse.
21: Ed è tutto per questa terza edizione del Radiogiornale. Io mi fermo qui, ora c'è lo sport.
20: Lo sport.
2: Tocca nuovamente alla Svizzera. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dai mondiali di calcio. Archiviato il primo turno con l'Inghilterra partita bene grazie alla doppietta di Kane nel 4-2 sulla Croazia. Inghilterra che si è aggiunta alle partenze valide delle altre big: Germania, Francia e Argentina. Stasera tocca dunque nuovamente la nazionale svizzera opposta a Los Angeles alle 21 alla Bosnia. Per farla breve, chi vince va ai sedicesimi di finale.
4: La Bosnia come la Qatar per certi versi, esattamente come contro gli arabi la Svizzera ha un solo precedente con la Bosnia, sempre un amichevole, rimediando sempre una sconfitta casalinga, 2-0 a Zurigo 10 anni fa con reti di Dzeko e Pjanic. Tuttavia sono confortanti i precedenti in una fase a gironi della Coppa del Mondo contro le nazionali europee per i rossocrociati. Il bilancio è positivo prendendo come campione statistico le ultime 6 edizioni a cui la Svizzera ha partecipato. Si parte dall'indimenticabile successo contro la Romania che certificò la qualificazione agli ottavi di USA 94.
6: Ha ricevuto molto bene da Krupp, Breghia scambiato con Norell, il servizio per Chapuisat che si gira in area di rigore, arriva Alan Sutter, parte il tiro, gol! E stavolta siamo in vantaggio, Alan Sutter!
4: La firma dell'angelo biondo Alan Sutter fu il prologo per il 4-1 con successive reti di Chapuisat e doppietta di Knupp. Si passa al pareggio 0-0 con la Francia nel 2006, transalpini che però inflissero alla Svizzera l'unica sconfitta peraltro pesante per 5-2 in Brasile. 4 anni prima invece la vittoria in apertura del mondiale sulla Spagna in Sudafrica. Nelle ultime 2 edizioni le sfide carichissime di implicazioni contro la Serbia, da prima in Russia.
11: E serve Gavranovic, a parte un lancio provvedito a Shakiri. Scatta sul filo del fuorigioco, Shakiri entra nel rigore, Shakiri, gol! Shakiri 2-1 per la Svizzera, è un gol importantissimo questo firmato Alexander Shakiri e poi va a fare lo stesso gesto di Granit Xhaka.
4: E poi quella altrettanto tesa e nervosa in Qatar con la Svizzera, però anche in quel caso capace di superare i serbi con ancora una rete del solito Shakiri, poi Embolo e Freuler. Riassumendo, contro una squadra europea, una sconfitta, un pareggio e 4 vittorie, dato quest'ultimo da incrementare.
2: Contributo dell'inviato Paolo Laurenti che alle 21 su queste frequenze in Sport e Musica ci racconterà Svizzera-Bosnia, un match delle 21 che potrete seguire evidentemente anche in TV sulla 2. A mezzanotte nello stesso girone Canada-Qatar. Seconda giornata che si aprirà però alle 18 con Repubblica Ceca-Sudafrica nel gruppo A, dove ci sarà una prima assoluta, ovvero la prima terna arbitrale interamente femminile, gruppo che vedrà poi alle 3 di notte sfidarsi Messico e Corea del Sud. Tornando alla prima giornata chiusa in questa notte dalle vittorie della Colombia 3-1 sull'Uzbekistan e del Ghana al 95esimo 1-0 su Panama, ricordiamo le deluse oltre alla Svizzera che sono soprattutto Spagna, Portogallo e Brasile che attendono ancora il contributo dei loro protagonisti più attesi. Reti invece trovate immediatamente da Messi con 3 gol in cima alla classifica marcatori davanti alle doppiette dei vari Holland, Mbappé, Havertz e, come detto in apertura, dell'inglese Kane che sentiamo. Che partita fantastica per dare il via al torneo, soprattutto quel secondo tempo in cui siamo riusciti a fare la differenza. Spero che i nostri tifosi siano entusiasti, spero gli abbiamo dato un buon motivo per divertirsi e festeggiare alla grande. Non pensavo onestamente al fatto che altre icone del calcio abbiano esordito facendo diverse reti. Non puoi concentrarti su quello che fanno gli altri. Ci sono troppi buoni giocatori in questo torneo. Io posso solo pensare a quello che posso fare per aiutare la mia squadra. Forse in fondo alla mia mente le reti degli altri mi danno un po' di motivazione e grinta in più per essere al massimo livello. Personalmente volevo semplicemente iniziare al meglio il torneo e ci sono riuscito segnandone un paio già nel primo tempo.
12: In every game, I think just in general I wanted to start the tournament well, so obviously nice to get a couple there in the first half.
2: L'attaccante della nazionale inglese Kane assegnò 2 volte nel 4-2 sulla Croazia. Chiudiamo con il ciclismo, lo avete sentito, il Tour d'Ossis fa tappa in Ticino dopo l'ennesimo assolo di Tadej Pogacar che all'esordio ha ipotecato in sostanza il giro nazionale. Il secondo Carapaz dopo la prima tappa accusa infatti oltre 2 minuti di distacco. Partenza e arrivo a Locarno quest'oggi con 158 km non esageratamente impegnativi ma con ben 3 ascese. sulla carta giornata favorevole a fughe da lontano, diretta TV dalle 15.30 sulla 2, dalle 10.30 invece spazio al tour femminile, ritirata sia Linda Zanetti, occhi puntati allora su Reusser, staccata di 48 secondi in generale dall'olandese De Vries.
9: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
10: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
14: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti alla Tribù del Calcio. Allora, i mondiali hanno archiviato il primo turno, abbiamo visto le 48 nazionali partecipanti, le 48 nazionali presenti, hanno brillato soprattutto la Germania, la Francia, l'Argentina e l'Inghilterra. Uragano Kane, l'Inghilterra va, titola oggi la Gazzetta dello Sport. Buongiorno al collega Marzio Minoli, oggi in studio con la maglia dell'Inghilterra perché è tifoso.
15: Beh, certo, è d'obbligo oggi. È buongiorno d'obbligo. A tutti.
14: Una grande Inghilterra.
15: Un'Inghilterra grande ma divertente soprattutto. I commenti generali usavano questo aggettivo, divertente, cosa che non vedevamo da molti anni.
14: Era un big match, la Croazia, beh, sappiamo che nazionale è.
15: Certo, era anche la rivincita della semifinale del 2018, un big match e diciamo forse ecco la Croazia nei suoi uomini migliori, Modric, Perisic in primis, elementi di sicuro valore, ma forse ieri sono pesati anche gli anni.
14: Un'Inghilterra trascinata da Harry Kane, allora ha segnato 10 gol ai mondiali come Gary Lineker e 81 con la nazionale, eppure lo dicevamo prima fuori studio non ha mai vinto un pallone d'oro.
15: No, perché presumo che per vincere un pallone d'oro devi vincere qualcosa di importante. Harry Kane purtroppo non ha mai vinto nulla di importante, una Champions League, un torneo internazionale, gli manca questo.
14: Un germanico sulla panchina inglese, Tuchel.
15: Questo quando c'è stato l'annuncio non è stato accolto molto bene. Non dimentichiamo che anche spesso nei cori dei tifosi, insomma, la Seconda Guerra Mondiale è ancora un ricordo molto ben presente in Inghilterra, però al di là di questo è meglio lui di Southgate, in ogni caso il pragmatismo tedesco.
14: Ha avuto anche coraggio nelle scelte e nelle convocazioni?
15: Ha avuto coraggio soprattutto nel lasciare a casa gente come Palmer, Foden, Maguire, ma soprattutto Palmer dal mio punto di vista, che forse io avrei portato, almeno Palmer me lo sarei portato.
14: Massimo Solari, buongiorno anche a te, collega, giornalista sportivo del Corriere del Ticino, inviato ai mondiali, stai andando a letto, stai per prepararti, insomma, sei forse già in pigiama, buongiorno.
16: Sto per andare a letto, buongiorno, buonanotte quasi.
14: Allora, tu sei a Los Angeles, giusto? E ovviamente sei lì per Svizzera-Bosnia. Hai seguito e stai seguendo la Svizzera con... Quale slancio ci stiamo avvicinando alla partita con la Bosnia? Soprattutto prevale l'ottimismo?
16: Prevale, diciamo così, la consapevolezza che nulla è perduto, nonostante ecco, quel pareggio abbastanza clamoroso e deludente contro il Qatar all'esordio. La squadra è però, ecco, dicevo appunto, consapevole di poter ancora, ecco, dimostrarsi la formazione più forte del gruppo, però è vero che la partita di questa sera con la Bosnia, insomma, è sicuramente insidiosa, è un crocevia importantissimo per il nostro torneo. Se vinciamo sostanzialmente siamo sicuri qualificati in sedicesimi. Se dovessimo pareggiare o peggio ancora perdere, ecco che andare a giocarci tutto in Canada, in casa del Canada, a Vancouver settimana prossima, diventerebbe sicuramente uno scenario un pochino da paura, ecco, sostanzialmente tutto fuorché atteso, ecco, la vigilia.
14: Certo, quindi è una partita già decisiva per la squadra di Yakin, per i nostri rossocrociati. Massimo, guardando tutte le squadre che hanno giocato finora, le 48 nazionali, adesso al di là della partita di questa sera tra la Svizzera e la Bosnia, Airoso Crociati alla nostra nazionale quanto manca per essere sui livelli della Germania, della Francia, dell'Argentina e dell'Inghilterra? Cioè, oggettivamente, la nostra squadra è quella che abbiamo visto con il Qatar. Certo, poi abbiamo sbagliato diverse reti, si poteva fare meglio, si poteva fare di più, però quanto valiamo?
16: Ma sai, Antonio, alla fine l'Europeo del 2024 è passato da poco, insomma, è qualcosa di fresco, e lì avevamo visto quanto valevamo, quanto eravamo vicini all'Inghilterra, anche superiori sostanzialmente nei quarti di finale, e avremmo probabilmente meritato noi di passare, e purtroppo, ecco, i rigori non andò bene, quindi non siamo lontani da queste nazionali, sicuramente dobbiamo sintonizzarci col mondiale, cosa che non è avvenuta all'esordio, dove abbiamo sicuramente peccato un pochino a livello di attenzione, siamo stati approssimativi, probabilmente anche fisicamente abbiamo subito un po' questa prima partita sul mezzogiorno, e alla fine quel pareggio lì si vedeva arrivare, e purtroppo è arrivato. Ecco, dobbiamo entrare nel torneo. Ecco, penso che la partita di oggi con la Bosnia, da un punto di vista nervoso, sarà sicuramente probante, e quindi, ecco, ci dirà
14: quanto è e qual è il nostro valore. Marzio Minoli sulla Svizzera.
15: Ah, mi prende un po' impreparato, nel senso la seguo di

0: e a Marzio. La Svizzera, insomma, come ha detto già anche Massimo, vediamo prima di tutto se stasera contro la Bosnia saprà farsi perdonare per il pessimo debutto di sabato contro il Qatar, partita che, considerando le rose, avremmo dovuto vincere a mani basse. Invece purtroppo non è successo e io credo che ciò sia dipeso soprattutto dal fatto che i rossocrociati sono scesi in campo, secondo me, con una certa supponenza, data dal fatto che per la prima volta eravamo da tutti considerati come la squadra favorita per vincere il gruppo. Forse non siamo ancora abbastanza forti per reggere questa pressione, nel senso che quando partivamo da outsider riuscivamo probabilmente a rendere un po' di più. Ne avremo comunque conferma stasera, visto che di nuovo partiamo favoriti, però secondo me la Bosnia è più forte del Qatar, quindi sarà tutta da vedere. E poi, diciamo, dando per scontato il passaggio del turno, io credo che sarebbe ragionevole sperare di raggiungere almeno gli ottavi di finale. Ricordiamo che si parte dai sedicesimi, questa volta, a causa dell'allargamento del torneo. Però è vero che con così tante squadre in lizza, soprattutto per via del fatto che a qualificarsi al mata-mata saranno ben 32 squadre, il rischio di pescare uno squadrone già ai sedicesimi e quindi di salutare il torneo abbastanza prematuramente, non è da escludere a priori, insomma.
1: Allora, c'è la Bosnia, ci poteva essere l'Italia, forse speravamo tutti in un Svizzera-Italia stasera a Los Angeles, invece c'è la Bosnia che si è comunque rivelata più forte degli azzurri. Roberto Beccantini, giornalista, buongiorno, grazie per essere con noi stamattina. Quanto ci manca un'Italia-Svizzera?
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Non ci manca perché l'Italia non ha meritato di esserci, quindi non ci manca affatto. A Zenica il 31 marzo scorso la squadra di Rino Gattuso pareggiò, perse ai rigori, l'espulsione di Bastoni, una partita incolore. Quindi il campo è un giudice molto singolare, molto efficace, e quindi ha così deciso. E allora noi per la terza volta consecutiva, quarta in assoluto, stiamo a casa. E non è più una sorpresa, è una tendenza, essendo appunto la terza volta di fila.
1: Ma quanto deve farci paura a noi svizzeri la Bosnia?
2: La Bosnia appartiene a quel calcio di quella grande nazione che era la Jugoslavia, cosmopolita, se vogliamo, il cosiddetto Brasile d'Europa, capace di molto, non di tutto. La Bosnia è un francobollo come la Croazia, fatte le debite proporzioni sul piano tecnico, il cui orgoglio spingerà appunto i giocatori, da Dzeko, se ci sarà, e comunque in panchina leader come nel tennis capitano, non giocatore. Bisogna stare attenti, dovrete stare attenti, perché è una squadra rognosa, l'ha dimostrata contro l'Italia, l'ha dimostrato contro il Canada. È rognoso, è un aggettivo, ma magari che dietro il quale il cronista, un po' così sospeso come sottoscritto, si nasconde. Però a volte la normalità è la vera rivoluzione. Quindi attenzione, e soprattutto guai a non sfruttare, se mai capitassero, primi tempi come quelli contro il Qatar, perché lo scialo che la Svizzera ha commesso contro il Qatar nel primo tempo è da giudizio universale.
1: Eh sì, lo sappiamo e ovviamente il rammarico è enorme, insomma. Roberto Beccantini, facendo un podio finora dei giocatori visti, dei giocatori ammirati, grandi campioni fuori classe, insomma, che tutti noi conosciamo, è d'accordo se mettiamo sul podio? Poi lascio a lei decidere il primo, il secondo e il terzo. Mbappé, Messi e Kane?
2: Beh, ci mancherebbe altro. Anche in questo caso l'ovvietà è una forza, non un limite. Messi, 39 anni fra poco, tripletta all'esordio contro l'Algeria, sinistro, destro, sinistro, è il genio, è Aladino, è la lampada, beato lui, beato chi ce l'ha. Per quanto riguarda Harry Kane, God save the Kane, ho scritto, nel senso che questo giocatore più segnava, meno vinceva, e arrivato al Bayern

0: fatto pace con l'Albo d'Oro. Mi piace molto perché ha 32 anni, è un centravanti che arretra, che si inserisce, rifinisce e finisce. Non è soltanto un bomber d'aria, ma se vogliamo usare un termine che di solito offriamo a giocatori di altri reparti, e per un attaccante tanto, è un tuttocampista. Lui quando arretra partono le ali, si inserisce Bellingham, e quindi è sicuramente un 9 e un 10, un giocatore che vorrei nella mia squadra e che, se penso al calcio italiano, mi ricorda, anche se meno potente, il miglior Roberto Bettega, un 9 e un 11.
1: E beh, insomma, hai descritto perfettamente le qualità di questi tre grandi campioni. Torniamo con Massimo Solari, perché poi dopo lo vogliamo congedare, anche perché per lui la notte, insomma, è già quasi una notte fonda. Massimo, ti seguiamo tutti i giorni con i tuoi approfondimenti, con i tuoi servizi sul Corriere del Ticino. Due in particolare mi hanno colpito, due erano molto interessanti: quella storia di emigrazione ticinese, quindi c'è quella famiglia, c'è insomma quella vicenda che è una vicenda particolarmente emozionante, e poi hai raccontato anche, mi sembra sull'edizione di ieri, le difficoltà di spostamento, di ambientamento, ma soprattutto anche di accettazione della nazionale iraniana.
2: Sì, due storie diverse, una diciamo così slegata sostanzialmente dal mondiale, e più una storia di società, di cultura, ecco, un po' come l'ho definita la nostra storia, che mi piaceva, ecco, raccontare e inseguire, insomma, qui in California. Potevo andare in diversi luoghi sostanzialmente, perché davvero sono stati tanti i ticinesi che emigrarono alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. E niente, appunto, ho trovato questa persona, questi luoghi per poter appunto raccontare un pezzetto di storia dell'emigrazione ticinese e tutto quello che, come dire, si è portata dietro e che ancora sostanzialmente si porta dietro, perché con i discendenti comunque prosegue un pochino il Ticino qui in California, e il cuore del Ticino continua a battere qui in California. L'altra ovviamente è una storia, è forse la storia, diciamo così, extra sportiva, la storia che mischia inevitabilmente, come quasi ogni mondiale, politica e sport, quella appunto dell'Iran, che insomma destino vuole è caduto nel girone che gioca due partite a Los Angeles, e Los Angeles appunto è la città che ospita la comunità iraniana più popolosa al mondo, al di fuori dei confini nazionali, e però, ecco, come ho scritto, è una comunità ovviamente che si pone in larga parte, ecco, in modo critico rispetto appunto alla Repubblica Islamica,
1: al regime, certo, quindi, la diaspora,
2: al regime, esatto, e quindi anche in parte alla selezione, anche se devo dire appunto è stato davvero interessante seguire la partita allo stadio Los Angeles, perché appunto a comporre il pubblico erano soprattutto dei cittadini americani di origine iraniana, appunto contrari al regime, ma poi al netto dei fischi all'inno nazionale, che appunto è ritenuto un'emanazione della Repubblica Islamica dell'Iran, c'è stato un sostegno per i giocatori, per la squadra, e questo non era scontato, mentre, come dicevi tu, poi c'è tutto il discorso però legato anche al trattamento che viene riservato, ecco, dagli Stati Uniti alla selezione iraniana.
1: È un trattamento, lo dobbiamo dire, discriminatorio,
2: Esatto, cioè al di là poi di tutto quello che si può credere, dire, pensare giustamente sul conflitto, su cosa avviene a Teheran e dintorni, ecco, sicuramente l'integrità del torneo con l'Iran è stata sicuramente violata in modo abbastanza chiaro ed evidente, perché nessuno appunto deve subire quello che subiscono loro a livello logistico, di spostamenti eccetera.
1: Quindi da una parte i tifosi iraniani sono contrari, sono contro il regime, quindi coloro che vivono fuori dall'Iran, suppongo la diaspora, dall'altra parte invece i cittadini statunitensi, quelli con i quali magari tu hai parlato, quelli che hai incontrato, che rapporto hanno, che tipo di idea, di percezione hanno dell'Iran, della nazionale, ma soprattutto dei tifosi?
2: Beh, appunto, si è cercato di sfruttare questo palcoscenico, poi a maggior ragione, ecco, in questi giorni in cui appunto anche è stato firmato, è stato trovato, ecco, diciamo così, l'accordo di pace fra i due paesi, è stato sfruttato il palcoscenico un pochino per marcare il territorio su un fronte e sull'altro, ecco, quindi il paradosso qui a Los Angeles, lo stadio, era quello appunto di vedere sventolare le bandiere degli Stati Uniti e la bandiera pre-rivoluzionaria dell'Iran, quindi non quella attuale ufficiale della Repubblica Islamica, ma quella che era appunto in vigore prima del 79, insieme, ecco, questa commistione di interessi più politici che sportivi sicuramente è stata interessante da osservare ed è sicuramente una delle storie che segnerà i mondiali del 2020.
1: Anche se la FIFA in conferenza stampa ha detto a voi giornalisti nessuna domanda di carattere politico all'allenatore dell'Iran.
2: Sì, quello è stato interessante, nel senso l'ha detto stampa esordito così, ma poi insomma l'allenatore dell'Iran alla prima domanda su un altro tema si è subito lanciato per appunto sottolineare come
1: il trattamento,
2: come non ritenesse giusto, esatto, il trattamento che subivano come squadra, giustamente, ecco, come è stato detto.
1: Difatti un trattamento, possiamo dire, anche inaccettabile, non giusto, anche perché sono stati costretti a fuggire praticamente subito dopo la partita, non poter rimanere negli Stati Uniti nei tempi che di solito sono concessi a tutte le altre nazionali. Massimo Solari, giornalista sportivo del Corriere del Ticino, inviato ai mondiali, grazie, buon lavoro, buonanotte per te e buona partita per questa sera nostra tra la Svizzera e la Bosnia. Ci risentiamo, grazie e buon lavoro. È il momento grazie Massimo, è il momento delle reti, il consueto riepilogo dei gol della sera prima e della notte.
3: Pedro Neto, altro cross, colpo di testa e arriva il gol di João Neves, Portogallo 1, Repubblica Democratica del Congo 0 al sesto minuto. Il cross, attenzione al colpo di testa e al pareggio del Congo, e ha segnato Johan Vissa.
4: Onda di Perisic, Musa all'ultimo secondo del recupero, la Croazia riporta il risultato in parità. Stacca per Rashford, il destro incrociato di Marcus Rashford, tutto facile per l'Inghilterra in questa rapidissima ripartenza. 4-2, game over a Dallas.
5: L'ultima giocata, ripartenza Ghana, lo scatto di Thomas Asante, entra in area di rigore. Sul secondo palo, il tocco sotto misura che sblocca il risultato da parte di Irenci. Sui titoli di coda, il Ghana fa 1-0.
6: Hernandez al traversone, arriva la conclusione vincente di Campas e allora è il neo entrato a firmare il definitivo 3-1 per la Colombia al 99esimo.
1: I gol del mondiale quindi li abbiamo rivisti, come sempre la Tribù del Calcio va in onda su Rete 1, quindi alla radio ma anche in TV su RSI, la 2, avete anche la possibilità così di riguardare tutte le reti della notte e anche del giorno prima. Roberto Beccantini, la FIFA, gli Stati Uniti, Trump e tutti gli aspetti politici che ruotano attorno e dentro il mondiale, una tua valutazione dopo una settimana di campionati mondiali, quanto hanno inciso, quanto hanno pesato, sono stati determinanti?
0: Beh, è chiaro che la politica incide sempre e soprattutto in questo caso in cui il presidente della FIFA Gianni Infantino, che era il portavoce di Michel Platini alla UEFA, si è dato completamente a Donald Trump, arrivando al punto da insignirlo di un premio per la pace che grida vendetta non solo al cielo, anche in terra. Sai, gli USA, gli americani sono fatti così, si credono sempre, dopo essere stati inventati ed essersi inventati proprietari del verbo, non lo sono. Fanno le guerre come nei film western, e anche in questo caso del mondiale lo cavalcano per fini propri, insieme ad altri due stati per la prima volta nella storia. Anche questa distribuzione sa tanto di gigantismo, quindi dal punto di vista politico abbiamo visto delle brutture clamorose, a parte il caso Iran, l'arbitro somalo rimandato, e non mi sorprende, purtroppo. Ormai sono, non dico che sto diventando cinico, ma al contrario, ecco, io credo ancora che, però, quando l'arbitro fischia, non tanto per dire alla bugia di Bosco è rigore, ma il fanciullino pascoliano che in me e in noi probabilmente non si placa, non si sazia, ma si distrae. Ecco, e quindi quando la palla rotola dovunque, anche perché pochi sono i paesi al mondo che possono rivendicare la castità di essere organizzatori al di sopra di ogni sospetto e di ogni delitto, torniamo bambini. E quindi il calcio ci trascina. Io appartengo alla tribù di coloro i quali pensano allo sport veramente come nell'antichità si pensava alle Olimpiadi, come una tregua, e quindi vorrei dentro tutti, vittime e carnefici, russi, israeliani, eccetera, eccetera, perché è proprio come momento di tregua. Tanto come, e qui direi, ma che strano paragone, sì, è un piccolo paragone se vogliamo. Nel 70 ricorderai che in Italia lo scudetto lo vinse il Cagliari del grandissimo Gigi Riva. Un operatore della televisione italiana andò a intervistare un pastore sardo, il quale il giorno dello scudetto matematico era ovviamente felice mentre pascolava il suo gregge, e gli chiese: ma cosa ne cambia, cosa vi cambia lo scudetto al Cagliari? E lui rispose: perché se non avessimo vinto cosa mi sarebbe cambiato? E questo un po' forse un discorso che ogni tanto bisogna avere la forza e non soltanto l'umiltà di farsi.
1: Marzio Minoli, sul tema FIFA, politica, Stati Uniti, Trump, le nazionali presenti, soprattutto fa discutere, ha fatto discutere la nazionale iraniana il trattamento che sta subendo.
7: Sì, a quanto imbarazzante.
1: È imbarazzante.
7: È imbarazzante.
1: È ingiusto anche.
7: Sì, ma chiaramente il connubio sport-politica, cioè io mi ricordo ancora Argentina 78, no? E vogliamo parlare di
0: Italia 34.
7: Sì. Le Olimpiadi, Mosca, eccetera. No, è un pericolo, soprattutto adesso io temevo di vedere un Moreno 2.0, no? In questi sì. Mondiali, magari quando i giochi saranno seri, quando ci saranno le partite che contano, ecco, spero che la grossa pressione che può arrivare dall'esterno, e sappiamo quanto può essere pesante, ecco, non vada a condizionare che non si torni a vedere ancora cose come quelle che abbiamo visto nel 2002 in Giappone e Corea.
1: Stefano Marelli, so che sei attento tu a tutti questi aspetti, e soprattutto li hai anche raccontati nei tuoi libri e frequentemente anche nei tuoi approfondimenti, nei tuoi articoli, in questo caso negli ultimi anni sulla regione, su tutto quello che è politica, su tutte queste vicende che poi alla fine sono anche vicende umane, vicende di uomini, di giocatori sì, ma di uomini, di persone.
8: Beh, certo, è inevitabile che sport e politica già dall'antichità peraltro siano strettamente correlati, l'hanno spiegato bene sia Beccantini che Marzio Minoli. E oltre alla politica ovviamente dietro ci sono storie umane. A proposito di storie umane, una di quelle che mi piacerebbe raccontare prossimamente rispetto a questo campionato mondiale è quella del portiere capoverdiano Vosigna, di cui devo ammettere che non sapevo nulla fino a 3 giorni fa. Credo che la sua storia abbia tutte le caratteristiche per stuzzicare qualcuno che volesse mettersi a scriverne un ritratto, no? Ci sono infatti nella sua parabola molte componenti accattivanti, come ad esempio il fatto che da perfetto sconosciuto e a 40 anni compiuti abbia debuttato al mondiale con la maglia di una nazionale davvero periferica, quella di Capoverde appunto, e sia riuscito con le sue parate prodigiose a bloccare sullo 0-0 niente meno che la Spagna, campione d'Europa in carica e da molti considerata come destinata a vincerlo questo mondiale. Ma nella biografia di Vosigna ci sono anche altri aspetti appetitosi per qualcuno che appunto voglia lanciarsi a raccontarne la storia, come ad esempio il fatto che a causa della povertà sia stato allevato dai nonni, oppure il fatto che la sua carriera non sia stata tutta rose e fiori, anzi ha giocato per molti anni in squadrette davvero periferiche, diciamo, e spesso ha dovuto guadagnarsi la pagnotta non con il pallone ma facendo ad esempio lo scaricatore di porto, perché il calcio evidentemente non sempre si rivela quel paradiso che spesso siamo portati a credere che sia. Credo che il mondiale sia una fucina anche da questo punto di vista,
1: per l'età, per l'età media di certi giocatori che stanno facendo la storia di questo mondiale. Un mondiale. Prego Beccantini, prego.
0: Antonio, scusa, ecco, a proposito di quello che diceva il collega su Vosigna, ecco, la grandezza in questo caso del calcio a basket, Spagna Capoverde sarebbe finita 40 per la Spagna, di 40 per la Spagna, tutti il possesso palla, i tiri con le mani e non con i piedi, senza Vosigna, senza portieri, invece nel calcio è finita 0-0. Ecco perché questo sport, al di là di tutto il marcio che si trascina nell'indotto, e a volte si citava Moreno, anche dentro in campo, resta di una universalità assoluta, capito? Perché è finita 0-0.
1: Sì, e quindi l'imprevedibile è sempre, sempre insomma dietro l'angolo, basket, pronto a rispuntare, a spuntare.
0: I playoff americani, le finali dell'NBA con la vittoria di New York, nel basket è di 40, hai capito? E poi il discorso collaterale, nel Novecento, quando stava per finire il Novecento, sull'onda emotiva ma anche tecnica del Camerun, ricorderemo, è vero, il Camerun, i leoni indomabili, Italia 90, si pensava che l'Africa sarebbe stato il calcio del 2000. Ora, come espressione di una nazionale, fermi al quarto posto del Marocco del 2022, no. Però a un'Africa sparpagliata di prima e seconda generazione, di immigrazioni, io cito come confini due giocatori grandi, tanto per rendere l'idea in questo caso i nostri ascoltatori, Georges Weah e Mo Salah. Ecco, sparpagliata l'Africa sì, che è diventata il calcio del 2000.
1: Sì, allora un'ascoltatrice ci fa notare giustamente che anche la presidente del Messico ha raccolto la sfida, a proposito di sport e politica, ha raccolto la sfida e ha politicizzato il mondiale regalando il suo biglietto a una ragazza che non avrebbe mai potuto permetterselo, per dire che il connubio, appunto l'abbinamento sport e politica, può anche avere risvolti positivi, e effettivamente è così, anche perché poi in molti casi si denunciano anche delle cose insomma giuste, delle vicende che meritano di avere visibilità, che meritano di avere anche un certo impatto sull'opinione pubblica. Abbiamo parlato prima di emigrazione ticinese in California, eravamo nell'Ottocento insomma e parte anche a inizio Novecento, c'è anche un'immigrazione in Ticino che c'è stata anche soprattutto dai paesi balcanici. Abbiamo con noi al telefono Zumreta Kozlica, che è una cittadina bosniaca oramai da 31 anni in Svizzera. Buongiorno e benvenuta la signora Kozlica.
9: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei signora, perché l'abbiamo coinvolta, perché lei è presidente dell'associazione culturale bosniaca Bosona di Mezzovico e siete in tanti in questa associazione.
9: Esatto, noi siamo circa 70 famiglie, 70 membri, e in Ticino invece vivono 1400 bosniaci circa, o persone provenienti dalla Bosnia, che sono tra l'altro integrati molto bene e rappresentanti. Posso dire che uno dei modelli esemplari di integrazione di successo del Canton Ticino, sia dal punto di vista socioculturale che quello economico.
1: Lei è 31 anni che è a Lugano, che abita a Lugano, giusto, è sposata,
9: esatto,
1: e ha due figlie, mi diceva?
9: Sì. Esatto, due figlie di 27 e 29 anni
1: che sono svizzere,
9: nate a Lugano e sono cittadine svizzere, hanno la doppia cittadinanza.
1: Mentre lei e suo marito siete rimasti, non avete voluto il passaporto svizzero, siete bosniaci.
9: Siamo rimasti con una sola cittadinanza bosniaca, sì.
1: E andate spesso in Bosnia, ritornate spesso, avete parenti,
9: sì,
1: avete,
9: sì,
1: familiari, quindi
9: abbiamo parenti,
1: il contatto,
9: sì,
1: è sempre molto frequente e vicino.
9: Esatto, sì, abbiamo mantenuto i rapporti con la famiglia, amici, insomma con le nostre radici, e questo... siamo molto felici di aver potuto trasmettere anche alle figlie.
1: È importante. Allora, le radici in Bosnia, il vostro paese natale, insomma, dove siete nati,
9: sì,
1: e cresciuti, lei e suo marito.
9: Sì.
1: Lei e suo marito. Allora, dalla Bosnia però siete arrivati in Svizzera. Stasera Bosnia contro Svizzera o Svizzera contro Bosnia. Con quale, sì, stato d'animo vivrete la sfida di questa sera?
9: Ma guardi, la Svizzera ovviamente è per noi la seconda casa e ci sta molto a cuore, però stasera tiferò per la Bosnia, per la nostra patria, però io la vedo come una festa di sport, ecco, anche se saremo rivali sul campo verde, ma abbiamo comunque legami molto forti tra la Svizzera e la Bosnia. Come dicevo prima, l'integrazione veramente è stata molto importante per i cittadini bosniaci, la collaborazione, e comunque devo dire anche che l'ambasciata svizzera in Bosnia e Erzegovina ha giocato e sta giocando ancora un ruolo molto importante di stabilità e sicurezza nel nostro paese, dove sono stati fatti immensi investimenti, miglioramento della sanità ultimamente, tra l'altro le scuole e occupazione giovanile, perciò veramente bisogna anche dire che l'ambasciata svizzera sta facendo un ruolo importante, e questo è ancora un legame che è ancora più forte. Magari aggiungerei solo un'altra cosa, che l'ambasciata svizzera in Bosnia quest'anno festeggia i 30 anni di attività.
1: Tra l'altro c'è un ambasciatore ticinese, De Righetti.
9: Esatto, per la prima volta c'è ambasciatore ticinese, onorevole Gabriele De Righetti, che saluto e ringrazio per tutto il team che veramente lavorano.
1: Quindi
9: molto, molto
1: i contatti
9: bene
1: fra la Svizzera e la Bosnia sono molto stretti, siamo perennemente,
9: sì,
1: insomma, in contatto. L'integrazione di tutti i cittadini, di tutte le cittadine che sono arrivati da noi in Svizzera e anche nella Svizzera italiana, sì, dai paesi balcanici, è un'integrazione che è perfettamente riuscita. Un'ultima battuta forse sull'immagine che abbiamo noi in Svizzera della Bosnia, è un'immagine giusta e corretto quanto pensiamo della Bosnia, di tutto quello che avete dovuto fare voi per riavere una casa, una tranquillità dopo quello che avete passato con la guerra?
9: Ma sicuramente non sono stati momenti e periodi né facili né semplici.
1: Ricordiamo che proprio lo scorso anno sono stati celebrati 30 anni dal genocidio di Srebrenica.
9: Genocidio di Srebrenica, esatto. È uno, se posso aggiungere, uno dei nostri eventi commemorativi è proprio la Marcia della Pace, che si svolge ogni 11 luglio, che faremo ancora quest'anno a Giubiasco-Bellinzona, che per noi è veramente molto molto importante avere questi ricordi del genocidio di Srebrenica, E, cosa dire, non è stato sicuramente periodo facile, però d'altronde siamo riusciti. Siamo riusciti e siamo molto integrati, molto bene in Ticino, ma anche altri bosniaci in tutta la Svizzera. E siamo fieri, i nostri ragazzi crescono con due lingue, sono ragazzi che comunque sono maggior parte nati qua, sono svizzeri, integrati molto bene, e tra l'altro studi e le scuole le hanno fatte in Svizzera, perciò c'è comunque sempre un legame molto forte tra due paesi.
1: Questo è importante anche perché voi come associazione culturale tra l'altro fate molte iniziative, organizzate tante cose, c'è esatto. Una vivacità organizzativa notevole e davvero sono molti momenti di condivisione, soprattutto anche di condivisione non soltanto per le vostre di attaccamento alle vostre giustamente tradizioni e i vostri usi e costumi, ma anche siete anche attenti a tutto quello che è, che riguarda la Svizzera. La lascio andare perché so che sta lavorando, signora Zumreta Kozlica, lo so che lei è impegnata mille. In questo momento, non voglio trattenerla oltre, grazie, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Grazie. Marzio Minoli, queste storie di integrazione sono storie anche belle.
7: Ma sono le storie della Svizzera.
1: Della Svizzera.
7: Ma certo, noi siamo una nazione che vive da anni su queste storie, bellissime, bellissime, quindi benvengano.
1: Torniamo sull'Italia, che non c'è ai mondiali. Gino Cervi, buongiorno, ci ascolti via WhatsApp, credo. Mi senti? Vediamo se c'è Gino Cervi. Ecco Gino, buongiorno. Allora, dicevamo dell'Italia prima con Roberto Beccantini. Roberto Beccantini è nostro ospite stamattina. Perché ti ho chiamato oggi? Tu sei giornalista, sei anche un raccontastorie, sei tante cose, autore, scrittore. E stasera parte oggi, parte un podcast, che è interessante, è una bella idea. Quando eravamo mondial?
10: Quando eravamo mondial, perché sembrerebbe apparentemente un'operazione nostalgia. Dopo tre mondiali saltati, l'Italia si è dimenticata di cosa voleva dire partecipare al torneo più importante a livello internazionale. E allora poi noi, facendo un po' di ironia, ci siamo agganciati alla memoria e tutto quanto nasce da un'esperienza che dura da due anni ed è un podcast, anzi un video podcast che insieme a Federico Frascherelli, il mio amico e socio di avventure,
1: filmmaker, documentarista immaginati. E attento soprattutto al lato immagini.
10: Esatto, da due anni facciamo un video podcast che si ispira al calcio e ai libri, che si intitola Romanzo di Formazioni, che è un gioco di parole. Invitiamo delle voci più o meno note a raccontarci nella forma di una squadra di calcio, quindi di 11 selezionati, le loro passioni letterarie. Quindi gli scrittori diventano calciatori, si schierano sul campo a seconda delle loro caratteristiche, che per analogia vanno appunto ad occupare i ruoli della difesa, dell'attacco, il portiere, il centrocampo, e quindi è una chiacchierata a tre fondamentalmente sulle passioni per la lettura e per la letteratura, però attraverso il format, il contenitore del calcio. Infatti abbiamo una tavola da subbuteo, abbiamo le figurine, perché realizziamo le figurine con le facce degli scrittori che si vestono appunto dei panni del terzino, del mediano, della mezzala, dell'ala sinistra, del fantasista, del centravanti. In occasione del mondiale ci siamo inventati una declinazione diversa e abbiamo scelto quattro partite memorabili dell'Italia al mondiale, a partire da Messico 70, la mitica Italia-Germania 4-3, per raccontare con questo scenario, quindi con questo contesto, quelle partite attraverso un invitato speciale che farà scendere in campo non esclusivamente gli scrittori, non esclusivamente nel campo letterario, ma attingendo all'attualità, alla politica, al costume, alla musica, al teatro, al cinema, selezionando delle figure, dei nomi che in quella stagione, quindi 1970-1982, Italia-Brasile, 1990, le notti magiche, la semifinale perduta a Napoli contro l'Argentina di Maradona, e infine la finale perduta a Pasadena contro il Brasile con il rigore di Baggio sparato oltre la traversa, attingeranno appunto a quelle stagioni, quindi il 70, 82, 90, 94, e a scendere in campo saranno vari personaggi. Il pretesto è quello appunto di raccontare una stagione, di raccontare un costume, di raccontare una delle emozioni collettive condivise, così un po' per giocarci intorno con ironia e con un po' di leggerezza, e per far finta che l'Italia sia stasera giochi al posto della Bosnia o al posto della Svizzera. Non lo penso affatto, perché credo che entrambi le squadre svizzere,
1: però così è un modo per avvicinarvi e per avvicinarsi ai mondiali, anche se poi fisicamente l'Italia e concretamente non c'è. Per raggiungervi sul vostro podcast, cosa deve fare il nostro pubblico?
10: Ci deve venire a trovare sulla pagina YouTube, che si chiama Romanzo di Formazioni, oppure seguirci su una pagina Instagram che ha lo stesso nome. Noi ogni due settimane pubblichiamo appunto la puntata, che dura circa 40-50 minuti a seconda della chiacchierata, e a partire da stasera ci sono quattro appuntamenti live, quindi è un podcast che facciamo, non registriamo in studio come negli altri casi, ma lo facciamo presso la Biblioteca dello Sport intitolata Gianni Mura, che è stata inaugurata circa 3 mesi fa al quartiere Isola, ed è un posto di aggregazione di dove la cultura e i libri si sposano appunto allo sport. Due appuntamenti saranno lì: il primo, quello di stasera, con Gian Felice Facchetti, che parlerà di Italia-Brasile 3-2 nel mondiale del 1982. Il secondo appuntamento sarà la Centrale dell'Acqua, che è la sede di MM SPA, che è l'azienda che ci affianca e che ci ha sostenuto nel progetto di realizzazione di questo piccolo ciclo di incontri, e la seconda puntata sarà con Licia Granello, inviata di Repubblica, che seguì i mondiali del 94 negli Stati Uniti. Il 29 giugno ci sarà Gianni Montieri, che è un poeta napoletano, che racconterà l'Italia che a Napoli venne sconfitta in semifinale dall'Argentina di Maradona in Italia 90. E infine chiuderemo il 9 luglio, di nuovo nel cortile della Biblioteca dello Sport, con Elio Franzini, filosofo, ex rettore della statale di Milano, che ci racconterà invece Italia Germania 4-3, Messico 70.
1: La partita del secolo, così è stata definita. Federico Frascherelli, buongiorno anche a lei. Velocemente in chiusura, football e letteratura possono sempre convivere, convivono sempre regalandoci anche spunti, emozioni, sogni, immagini stupende.
11: Buongiorno, sì, direi assolutamente l'elemento di gioco che ha unito me e Gino, e sul quale abbiamo voluto scommettere quando abbiamo pensato di creare questo podcast Romanzo di Formazioni. Pensiamo che sia dalla parte della letteratura che dalla parte del calcio un po' tutti si prendono troppo sul serio, e cercando di assecondare questa idea abbiamo provato a sfidare questa cosa, prendendoci un po' meno sul serio e giocando con la letteratura e giocando col calcio. Abbiamo provato con degli ospiti a rendere...
1: E si può.
11: E si può, sì.
1: Anche grazie alle parole. Grazie a Federico Frascherelli, grazie a Gino Cervi. Marzio Minoli, grazie, siamo in chiusura. Forza Inghilterra allora.
7: Sempre ovunque.
1: Finale?
7: Speriamo.
1: Roberto Beccantini, ci risentiamo, grazie anche a te, buon lavoro sulla tua pagina Facebook, i tuoi pezzi sono sempre estremamente pertinenti per quanto ci racconti e per quanto ci dici, in questo caso sulla Coppa del Mondo. Stefano Marelli, buon lavoro anche a te, ci risentiamo sicuramente ancora in una delle prossime puntate. Sono le 10, la Tribù del Calcio finisce qui, fra poco il notiziario e poi il resto della mattinata con i programmi della Rete 1.
12: La Tribù del Calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
13: Rete 1.
14: In studio Federico Talarico. È stato firmato con 2 giorni d'anticipo il memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. L'appuntamento era fissato sul Bürgenstock in Svizzera domani, ma infine l'accordo è stato siglato in formato elettronico a distanza. Il presidente statunitense lo ha fatto da Versailles, ospite dell'omologo francese Macron. L'intesa pone fine alla guerra e apre a una nuova fase che durerà almeno 2 mesi, durante i quali verrà negoziato un accordo definitivo. Immediata la fine delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni. E sempre a Versailles, alla presenza di Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron ha organizzato una telefonata a tre col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, così da far rientrare il conflitto nei radar americani. Conflitto che continua con droni ucraini che stanotte hanno bombardato strutture strategiche nella regione russa di Rostov, dove è morta una persona, secondo le autorità locali. In territorio ucraino, una raffica di attacchi russi ha invece causato 3 morti nella zona di Sumy, lo scrive l'agenzia di stampa ufficiale. In Svizzera no del Consiglio nazionale all'accordo col Mercosur. I deputati lo hanno bloccato perché durante il dibattito era stata stralciata la proposta di destinare quasi 900 milioni a sostegno dell'agricoltura svizzera per mitigare gli effetti dell'apertura verso i mercati sudamericani di Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. La Banca Nazionale Svizzera lascia invariato allo 0% il suo tasso guida, in linea con le attese degli analisti. Un livello stabile già da giugno dell'anno scorso. Anche la Banca Centrale Americana ha deciso ieri di lasciare invariati i tassi di interesse. Nella prima riunione sotto la guida di Kevin Warsh, la Federal Reserve ha così stabilito di mantenere il costo del denaro fra il 3,5% e il 3,75%. Commercio estero elvetico in ripresa nel mese di maggio con un'impennata delle esportazioni trainate dal settore chimico-farmaceutico. Dopo il leggero calo di aprile, il valore delle merci esportate è cresciuto di quasi il 13,5% in un mese, a 25,4 miliardi di franchi. In aumento anche le importazioni per un valore che sfiora i 20 miliardi. Dati dell'Ufficio Federale della Dogana che mostrano una bilancia commerciale tuttora positiva. E si svolge oggi sulle strade cinesi la seconda tappa del Tour de Suisse con arrivo e partenza da Locarno. Il percorso si snoderà anche nel Luganese per poi attraversare il Bellinzonese e la Valle di Blegno. Previsti forti disagi al traffico nelle località attraversate dal Tour. Le autorità raccomandano di ridurre, per quanto possibile, gli spostamenti privati. Oggi e domani in tutto il paese tempo molto caldo e soleggiato, nel pomeriggio sviluppo in montagna di cumuli seguito da possibili rovesci o temporali isolati.
15: Sulla A2 ci sono forti rallentamenti tra la Galleria della Collina d'Oro e Lugano Nord a causa di un veicolo in avaria in direzione nord.

0: 10:04 minuti, buongiorno Fabio Bosia in regia, buongiorno a te e un buongiorno a tutti voi. Sempre all'ascolto di Rete 1, oggi posso dire, purtroppo, ultima puntata di Mille Voci Animali. Beh, naturalmente si torna a settembre, ultima quindi per questa stagione, poi ripartiremo alla grande a settembre. Chiudiamo con una puntata eccezionale, perché davvero è un'eccezione avere questi ospiti insieme. Oggi sono felicissima. Quindi chiudiamo, diciamo, immergendoci in tutti i sensi nel mondo del mare, ma attraverso uno sguardo speciale, quello della fotografia, non come semplice estetica o ricerca dello scatto perfetto, ma come strumento di consapevolezza, di racconto e persino di tutela. Ci immergeremo nel mare, grande distesa di acqua salata che copre gran parte della superficie terrestre, ma anche mondo vivo, in movimento, fatto di luce, profondità, incontri e mistero. Il mare è una parte essenziale del nostro pianeta perché regola il clima, ospita una biodiversità straordinaria e ci ricorda quanto la natura sia fragile e preziosa. Vi ho detto, tre ospiti d'eccezione. Ciascuno a modo suo ha trasformato l'immagine in un ponte tra scienza, emozione e conservazione. Parto, direi, dalla mia destra con Emilio Mancuso. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti e tutti.
0: Biologo marino che utilizza la fotografia per raccontare ciò che spesso resta invisibile nei progetti di ricerca.
1: Cerchiamo di dare voce al mare, una voce che aiuti a capire meglio il mare, ricordando che non siamo noi a salvare il mare, ma è il mare che salva noi.
0: Quindi la voce degli animali è la voce del mare.
1: Yes.
0: Alla mia sinistra, ben ritrovato Marco Colombo, buongiorno.
2: Ciao Lara, grazie mille e buongiorno a tutte e a tutti.
0: Beh, è fotografo, anche tu naturalista, divulgatore scientifico, autore insieme a Pietro Formis, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche a te. Autori di fotografia subacquea, tecniche e strumenti per ritrarre il mondo sotto la superficie dell'acqua. Libro che pesa, non ho ma come mai pesa così? Avete usato una carta particolare, Pietro?
3: In realtà sono un bel po' di pagine qui. Diciamo che è venuto fuori un bel tomo, credo che siano 220 pagine, per cui un bel volume.
0: Ma quindi voi vi conoscete da una vita, tutti e tre siete grandi amici.
3: Esatto.
1: Intanto, qualche annetto.
3: Qualche anno, sì.
0: Tutti e tre con la stessa passione, chi più sviluppata, diciamo, nell'ambito tecnico, quindi della fotografia, come Pietro, tu sei proprio partito dalla fotografia. Poi nel corso degli anni ti sei reso conto di quanto la fotografia possa non soltanto essere qualcosa di bello, artistico, ma utile a tutti noi per comprendere qualcosa.
3: Esattamente, diciamo che l'inizio è stato quello di rappresentare la bellezza, il più possibile la bellezza dei nostri oceani. Poi dopo ti rendi conto che questo è un esercizio di fatto, perché devi andare a escludere tutto quello che è in realtà, quello che è la realtà delle cose, che è molto diversa. Per cui la fotografia è diventato poi un modo per sensibilizzare, alla fine anche un modo per far vedere quelle che sono invece le buone pratiche e le soluzioni che ci sono.
0: Se dividiamo il tuo tempo, facciamo nel corso di un anno, Pietro, quanto tempo sei sott'acqua e quanto sei in studio per quella che è tutta la post-produzione?
3: In sott'acqua purtroppo non abbastanza quanto vorrei.
0: Chiedo, guarda, che potessi tornare indietro e farei un altro tipo di domanda, perché per voi non è mai abbastanza.
3: No, non è mai abbastanza, però diciamo che il tempo che si passa fuori dall'acqua è di più, chiaramente, quello che riguarda lo studio, quello che riguarda la ricerca e poi anche la post-produzione e l'organizzazione del materiale è sicuramente molto di più di quello che si passa sott'acqua. Ecco.
0: Recentemente ero in Corsica e ho proprio visto un'installazione proprio a Bastia, sul lungomare. C'era questa installazione, questi pannelli fatti molto bene, grandi, non una cosa eccessiva, però a disposizione di tutti, e c'erano delle fotografie con poi una breve descrizione della fotografia. Ecco che qui è proprio la fotografia che arriva al grandissimo pubblico che cammina, che mangia un gelato, che passeggia e che butta lo sguardo verso queste fotografie, e magari uno su 10 si avvicina, Però intanto quel lavoro, Emilio, quel lavoro è stato fatto. Lì una persona ha letto anche solo due informazioni, ma qualcosa è passato.
1: Uno dei tanti significati della fotografia naturalistica è proprio questa. Io a loro devo tanto perché da loro ho imparato tanto, è ancora tanto da imparare. Però l'idea è proprio quella, quello che ci unisce è, come si diceva prima, cercare di dare una voce al mare, sì, cercare di avvicinare noi, bestie terricole, che il mare, proprio perché siamo terricoli, forse facciamo un po' fatica a capirlo, avvicinarci al mare. E come ci si avvicina? Scriviamo 5.000 parole, non le leggerà nessuno. Facciamo vedere qualche cosa che attiri attraverso la grande bellezza che è nascosta dentro il mare? Magari 1 su 10, in realtà poi a volte, per fortuna, i risultati sono anche migliori, ma li attiriamo attraverso il piacere dell'occhio, dell'emozione che arriva alla pancia e poi dalla pancia sale alla testa, perché una volta che abbiamo aperto la porta, allora possiamo metterci dentro tutti i contenuti che servono a cercare di fare un po' parte della soluzione.
0: Io ho trovato simpatico il fatto di vedere questi pannelli informativi con le fotografie, e a 5 metri c'era il mare. Quindi il mare che nasconde tutto. È una coperta, sotto non vediamo, e a sinistra c'erano invece queste fotografie che ti portavano con gli occhi in fondo al mare.
1: È la mamma di tutti i problemi, nel senso che per noi che siamo terricoli, il mare è quella cosa per cui tiri fuori tutto quello che puoi, perché tanto non sai quanto ce n'è, e butti dentro tutto quello che non ti interessa, perché tanto, pluff, dopo la superficie è scomparso. La fotografia naturalistica, come diceva Pietro prima, a un certo punto ha iniziato ad avere questo valore aggiunto, cioè iniziare a testimoniare che non è tutto perfetto, che non è tutto meraviglioso, anzi, che dobbiamo impegnarci per iniziare a fare la differenza, perché fino a l'altro ieri, nel quello che era il rapporto tra uomo e mare, l'abbiamo sempre considerato come quella roba che, poiché non sappiamo cosa c'è, avanti tutta così.
0: E invece assolutamente no. Noi ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo in fondo al mar, come la sirenetta.

0: Oggi ci immergiamo, lo facciamo così in maniera molto semplice, senza dover indossare una muta, senza nessuna attrezzatura. Andiamo nel mare con Emilio Mancuso, Marco Colombo e Pietro Formis, i fantastici tre, i tre del mare. Però Marco, non solo mare, attenzione, ho visto una fotografia della selezione che mi hai mandato in cui non c'è solo il mare, attenzione, non soltanto il mare da proteggere.
1: Assolutamente, tutti i mondi acquatici ospitano una vita incredibile, e fiumi, laghi, torrenti, paludi, acquitrini, chi più ne ha più ne metta, insomma, ospitano veramente un sacco di specie che spesso sono molto più minacciate dei corrispettivi marini, perché gli ambienti sono più ristretti, perché gli umani da migliaia di anni colonizzano proprio il corso dei fiumi e quindi hanno un impatto che dura da molto più tempo. Penso ad alcuni anfibi, ad esempio, che insomma, sono molto minacciati di estinzione per la perdita dell'habitat e per vari motivi.
0: Non so, Emilio, se loro due sanno che cosa mi hai fatto fare tu un anno.
2: È stato spettacolare, spettacolare.
0: Secondo te lo sanno?
2: Beh, noi abbiamo fatto... abbiamo fatto una puntata direttamente sott'acqua, per cui sott'acqua ci si può fare anche la radio.
0: Cioè, mi ha portato sott'acqua... In fondo al mare, in fondo non era tanto, a me è sembrato già tantissimo. Quanto eravamo di profondità?
2: No, in realtà eravamo dentro una biosfera sui 6 metri di profondità.
0: Adesso ridono loro.
2: Ed è stato meraviglioso scoprire tipo un quarto d'ora prima, io pensavo fosse subacquea di quelle super rodate, un quarto d'ora prima che aveva giusto fatto un battesimo. Ho detto, va bene, giusto potremmo avere un problema, in realtà è stata meravigliosa, meravigliosa.
0: Meraviglioso, è stato bellissimo. Dove eravamo?
2: Anoli, un progetto che ancora adesso va avanti, anzi è cresciuto un po', quando hai voglia di venire a fare un giro è cresciuto, è migliorato, è evoluto e siamo sempre lì a cercare di capire cosa succede, a fare le cose strane sott'acqua, a coltivare piante terricole ma farlo sott'acqua.
0: Ma adesso cosa c'è? Che orto avete sott'acqua, Anoli?
2: Adesso abbiamo 9 biosfere, quindi 9 serre sommerse con un sistema idroponico che è migliorato, ogni biosfera riesce a produrre 125 piante consumando 77 watt, quindi penso meno del, anzi sicuramente meno del condizionatore qualunque di una casa qualunque, e in questo preciso momento stiamo lavorando su basilico, melissa e menta, e tra una quindicina di giorni saranno pronte per il primo raccolto e abbiamo in mente qualcosina di nuovo da andare a sperimentare.
0: Comunque io ricordo benissimo come fosse ora il momento in cui, entrando in questa biosfera, ho sentito il profumo di basilico.
2: Sì, resta ancora qualcosa di interessante, di emozionante, è un po' diverso dal solito, dai.
0: Mi ricordo che avevo portato anche gli occhiali per leggere bene la scaletta, cioè robe fuori di testa.
2: Ci siamo divertiti, dai.
3: Tu pensi che Emilio a volte mi risponde al telefono da lì dentro.
2: Ah, sì, sì.
3: Lui ci vive dentro.
2: Ci ho fatto delle riunioni con i colleghi mentre stavo lì a potare, a sistemare, col telefono lì appoggiato, e se qualcuno chiama... Si risponde, cioè l'educazione prima di tutto.
0: Ma certo, certo. Poi voi siete abituati a portarvi in fondo al mare diversa attrezzatura, cioè il fotografo subacqueo non è proprio leggero nei suoi movimenti, Marco. Cioè siete dei mostri, per i pesci che vi vedono, dei mostri.
1: In realtà per chi si avvicina alla fotografia subacquea oggi esistono delle fotocamere compatte che sono molto versatili e permettono di ritrarre dal molto piccolo al lo squalo senza nessun tipo di problema. Però diciamo che per chi lo fa in maniera professionale di solito le attrezzature sono un po' ingombranti, perché bisogna mettere una fotocamera professionale all'interno di una custodia, quindi il volume e il peso aumentano ovviamente, e siccome sott'acqua si perdono i colori man mano che si va in profondità per via dell'assorbimento selettivo, insomma, che sia il mare che insomma il lago, il fiume e così via fanno, bisogna portarsi delle luci, cioè delle torce, dei flash e così via, che sono su dei bracci snodati, quindi sembra di essere dei grandi ragni meccanici o dei polpi con le braccia che si muovono con le luci alle estremità.
0: Ma hai detto squalo?
1: Ho detto squalo, sì.
0: No, perché leggevamo, abbiamo visto insomma che c'è stata una sorpresa abbastanza vicino a noi, insomma è vero che per noi svizzeri il mare sembra sempre molto lontano, in realtà cioè è dietro l'angolo, quindi quando uno squalo arriva vicino fa sempre un po' piacere.
1: Sì, beh, io dico squalo ogni quattro parole indipendentemente.
0: Ah, scusa.
1: Da... Però sì, c'è stata questa segnalazione veramente interessante che è stata fatta da Healthy Seas e Ghost Divers, uno dei subacquei che stava rimuovendo delle reti fantasma, delle reti abbandonate da un relitto nel canale di Sicilia. Dark Remmers ha avuto la fortuna di incontrare e filmare appunto uno squalo bianco nel suo ambiente naturale. Non esistono tante documentazioni di questo tipo in Mediterraneo e il video è straordinario perché è un animale attorno ai 4 metri che si avvicina solo per guardare questi operatori che stavano per iniziare la rimozione della rete e a tutti i pesci pilota attorno che sembrano un fuoco d'artificio che esplode davanti alla testa dello squalo. Una cosa veramente incredibile, no? Perché sono degli animali criticamente minacciati di estinzione. Il Mediterraneo è sempre stata un'area storica di presenza dello squalo bianco, si trovano i denti fossili se vai in collina, in Toscana, in Calabria e così via, quindi da milioni di anni che c'è, però purtroppo è stato completamente sterminato e quindi rimangono pochissimi individui probabilmente, sono stati fatti degli studi con il DNA ambientale, quindi raccogliendo semplicemente campioni di acqua per trovare le tracce del DNA e su tanti campioni in questo studio dell'anno scorso solo 4 erano positivi, quindi senza neanche dover vedere per forza lo squalo comunque si capisce che ce ne sono pochi. Era una zona che una volta potevi paragonare all'Australia, a Sudafrica, alla California o a certe zone del Messico e adesso purtroppo sono ridotti.

0: non credo riusciremo mai a tornare indietro, forse non vedremo il mare recuperare quello che fu e non lo vedremo perché noi siamo la causa della nostra stessa scomparsa, però è così, per cui l'impegno quotidiano è cercare di trovare tutti i modi, tutti gli strumenti, tutte le strategie per raccontare che cosa può essere il mare e come noi possiamo dare una mano al mare affinché ci dia una mano. Noi investiamo uno e ci torna 10. Sarebbe stupido non farlo. Ci viene da chiedere perché non l'abbiamo fatto fino adesso.
1: Esatto, ma attraverso un libro come questo, quello scritto da Marco e da Pietro, Fotografia subacquea, secondo voi si riesce a fare questo discorso oppure qua siamo già in un settore ben specifico? Chi compra questo? Io so che c'è una mia amica che non è assolutamente tecnica subacquea, l'ha comprato, se l'è goduto, però ecco, andare a prendere un pubblico già di nicchia, insomma, non si fa questo lavoro che diceva Emilio. Un libro come il vostro può andare a prendere il grande pubblico? Possono queste fotografie smuovere qualcosa dentro?
2: Beh, io credo di sì. Intanto noi l'abbiamo pensato non solo per chi è già un esperto fotografo subacqueo, ma anche per chi si interessa in maniera, come dire, iniziale a questo mondo e vuole iniziare a fotografare. Per cui abbiamo trattato tutto nella maniera più semplice possibile, pensando proprio a chi inizia ad andare sott'acqua fino ad arrivare anche a trattare dei temi ovviamente più tecnici, più specifici, ma anche a trattare alcuni temi che non sono solo di tipo tecnico, ma anche di comunicazione, di storytelling e anche di responsabilità di quella che è il ruolo del fotografo. Comunque ognuno di noi, ogni fotografo, ogni subacqueo ha un certo impatto e sarebbe stupido non considerarlo, per cui abbiamo voluto anche affrontare questo, per cui dare anche un po' un indirizzo a chi sta iniziando su quello che può essere il modo di vivere il mare come lo viviamo noi, come mi sento di condividere lo stesso spirito con Marco ed Emilio, insomma.
1: Faccio vedere questa fotografia del cavalluccio marino. Beh, se parliamo di cavallucci marino, Marco, la foto più famosa che ritrae un cavalluccio marino è quello in cui c'è il cavalluccio che ha come joystick, gioca con un bastoncino per pulirsi le orecchie.
3: Sì. Ci sono delle specie di cavallucci in cui gli stadi giovanili non stanno vicino al fondo, ma stanno staccati, insomma, nella colonna d'acqua, come se fossero... Il comportamento è affine a quello delle meduse, vengono portati semplicemente dalla corrente, attaccandosi a oggetti che vagano portati appunto da questa corrente. Di solito sono sargassi, alghe o frammenti, insomma, di detriti vaganti, ma negli ultimi decenni purtroppo la disponibilità di substrati artificiali è sempre più elevata, quindi pezzi di plastica, cotton fioc, bastoncini, insomma, come dicevi tu, sono luoghi ideali per attaccarsi e farsi portare via. Nella fattispecie non fa male al cavalluccio attaccarsi con la coda a questo bastoncino di plastica, però è un'immagine che comunica molto sulla conservazione degli oceani. Ci sono diversi casi, per esempio esistono dei polpi molto particolari che si chiamano argonauti, in cui la femmina costruisce una sorta di teca bianca tutta cesellata, bellissima, e che si muovono lontani dal fondo. Loro spesso stanno attaccati alle meduse, a rami o foglie portati dalla corrente, però molto spesso capita di vedere immagini in cui sono attaccati a bicchieri di plastica, sacchetti e così via, perché alla fine è un substrato che può andare bene per riposarsi.
1: Beh, che dire, io quella cosa del cavalluccio marino comunque attaccato al bastoncino per pulirsi le orecchie, devo dire che l'ho trovata una foto che, ecco, arriva. Come ho trovato interessante vedere anche nei tombini oppure nelle città di mare, ma non solo, anche abbastanza lontane dal mare, la scritta sul tombino: da qui si arriva al mare. Ci sono diversi canali di comunicazione che sono molto impattanti, che fanno molto bene il loro lavoro. Continueremo a parlare di mare, di animali e di sostegno al mare in questa Mille Voci, ultima per questa stagione, fino alle 11 di questa

0: Emilio Mancuso, biologo marino, divulgatore scientifico, ospite spesso di questa trasmissione insieme a Marco. Invece Pietro, erano diversi anni che non ci si vedeva dal vivo, però il discorso più importante da fare insieme a voi oggi è quello legato alla fotografia, che trasmette dei dati, che riesce a portare informazioni in superficie. La fotografia subacquea arriva in superficie e mostra a tutti cosa c'è in fondo al mare, cosa importantissima.
1: Diceva Pietro prima, per tanti anni si è cercato di togliere, perché la foto bella era quella che ti faceva vedere che era tutto meraviglioso. Poi a un certo punto abbiamo iniziato a lasciare, anzi a documentare, che di fianco a quell'animale straordinario c'è il mozzicone, c'è il pacchetto, c'è la lattina. Abbiamo fotografato polpi dentro sacchetti di plastica, dentro la stessa specie, dentro vasetti di vetro, dentro bicchieri. Quindi la testimonianza che non va tutto bene, perché fino a che continuiamo a vedere foto meravigliose, sembra che poi sia tutto straordinario. Allora che senso ha parlarne? È tutto bellissimo. Invece no, testimoniare che non è tutto bellissimo, anzi, aiuta. Poi anche una foto che ha un contenuto che prende e che ti fa vedere quanto è brutto, può essere una bella foto, cioè tecnicamente bella, tecnicamente capace di arrivare, di raccontare una bruttura. È importante anche quello.
0: Sono entrati dei ragazzi, sono giovani. Buongiorno.
1: Guardali.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Chissà da dove arrivano e soprattutto chissà se quando vanno al mare sono rispettosi del mare, della spiaggia. Io ho visto delle cose, cioè ancora mi domando. Siete rispettosi? No, venite qui. Avvicinatevi.
1: Oggi
0: pure.
1: Interroghiamo.
0: Oggi vi interroghiamo. Buongiorno. Vai vicino al microfono lì insieme a Marco. Prego, non abbiate paura che non morsica, Marco. Come vi chiamate?
2: Allora io mi chiamo esattamente...
0: Vai un po' più giù.
2: Mi chiamo Marco.
0: Anche tu, Marco?
2: Esattamente.
0: Di dove siete? Che classe è la vostra?
2: Allora, noi siamo la classe secondo anno di informatica a Trevano. E lui comunque è Leonardo.
0: Ah, Leonardo, buongiorno anche a te, benvenuto.
3: Piacere, sono Leonardo.
0: Ciao Leonardo, ma voi... Al mare ci andate quest'estate?
2: Allora, io di solito d'estate non vado in vacanza perché fa troppo caldo. Di solito andavo in vacanza con i miei, quindi di conseguenza loro d'estate non vanno in vacanza. Di solito vanno tipo nelle settimane di vacanza durante l'anno, tipo durante le vacanze dei morti.
0: Quindi niente mare, Marco?
2: Quest'anno no.
0: Vabbè,
1: Glielo portiamo noi.
2: Ma magari trovo un'occasione con la mia ragazza, magari ci organizziamo una bella vacanza.
0: Guarda che è arrivato un altro microfono nel frattempo, che fa molto più cantante oltretutto, se vuoi, Marco.
2: No,
0: però la cosa che ci interessava è questa: capire se alla vostra età c'è questa visione del mare come ecosistema, mondo in cui c'è dentro qualcosa, c'è vita, oppure visto che viviamo in Svizzera il collegamento col mare non lo si fa.
2: Allora, non ho capito esattamente.
0: Non hai capito? Proviamo con Leonardo. Leonardo, tu hai capito la mia domanda? Hai fatto una domanda.
4: Hai esagerato.
0: No, dico.
2: Non ho capito esattamente qual è la risposta.
0: No, ma la risposta puoi dare quella che vuoi. La domanda è questa: per voi che siete svizzeri, per tutti noi che abitiamo in Ticino, il mare è qualcosa di conosciuto o sconosciuto? Del mare, di come sta il mare, ci interessa o non ci interessa?
2: E comunque in Svizzera non c'è mare in generale. Quando si ha la possibilità di andare in vacanza eccetera, comunque una persona che vive in un'azione che ha lago eccetera, comunque gli interessa andare a vedere il mare, e comunque in generale una persona si interessa un po' più al di fuori, comunque sei interessato a uscire di fuori in vacanza.
0: Io sento un po' basso, Marco, devo dire la verità. Non è che
4: sono basso.
0: Adesso sei altissimo.
4: Oh, adesso sì.
0: Quindi c'è un interesse medio, non chissà che cosa.
4: Sì, perché più che altro penso che la popolazione svizzera sia più interessata a come è abituata normalmente. Nel senso,
0: al lago,
4: fiume, montagna, eccetera. Se una persona vuole un po' distaccarsi, eccetera, comunque... c'è una bella quantità di gente che preferirebbe andare al mare, e comunque La domanda penso che mi hai chiesto è del fatto se i ticinesi sono molto curiosi al fatto di andare al mare?
0: No, al collegamento col mare, ovvero sappiamo che il mare è così vicino anche se sembra lontano, sappiamo quanto influiamo noi con le nostre azioni direttamente nel mare.
4: Ah, ok.
0: Però adesso tu fai l'informatico, è giusto che ti concentri sul tuo, però sempre con un occhio di riguardo anche nei confronti del mare.
4: Sì. Ok.
0: Poi puoi comprare anche questo libro e poi sto scherzando.
4: Lo sponsor.
0: Grazie Marco, grazie Leonardo e scusate per questa così vi abbiamo buttato in diretta giusto per farvi vivere un po' di radio.
4: Scusate noi per l'interruzione.
0: Ma va. Leonardo, grazie anche a te.
3: Non ho avuto molta opportunità di parlare, però sì, trovo che il mare sia un ecosistema da rispettare, nonostante non ce l'abbiamo in Ticino, è comunque una delle bellezze del mondo, quindi molte persone vogliono sempre andarci ogni anno e sì, bisogna rispettarlo e temerlo, perché è pericoloso.
0: Ci piace, ci giusto. Piacciono Leonardo e Marco, grazie mille, a presto,
3: grazie
0: ciao,
3: a voi.
0: Buona estate.
4: Grazie.
0: E noi torniamo con i nostri ospiti Emilio Mancuso, Pietro Formis, Marco Colombo, grandi conoscitori del mare, in effetti però è abbastanza chiaro che ci sia questo distacco nel momento in cui non si ha il mare di fronte, non si ha tanta vicinanza, tanta conoscenza, non si ha la passione magari per la subacquea, la conoscenza, grande informazione nei confronti di quello che sta all'interno del mare a volte insomma è poca.
5: Ah, secondo me più che altro quello che può mancare è l'esperienza pratica, però poi se tu vai a vedere il feed dei social network di oggi è bombardato di immagini marine e questo significa che comunque ci sia dell'interesse anche magari per le stranezze, le curiosità, per animali che sono particolarmente velenosi, penso al polpo dagli anelli blu per esempio, o a quelli che hanno delle caratteristiche uniche perché sono giganti come il calamaro gigante appunto, no? Quindi c'è un interesse da quel punto di vista secondo me. Poi bisogna considerare anche questo che c'è tutta una branca della citizen science, quindi la scienza del cittadino, per cui chiunque andando in spiaggia potrebbe fotografare qualche cosa che non è mai stato visto, che non è mai stato osservato in quella zona in particolare lì, un comportamento nuovo eccetera, no? E questo è perché tutti possono non fare i ricercatori, ma fare come gli occhi dei ricercatori e osservare in giro e poi condividere i dati con i ricercatori. Questa è una parte importante. A me è capitato varie volte di osservare delle cose che non erano state mai documentate, mai state viste, sia nelle mie immersioni, sia nelle fotografie di altri, no? Penso per esempio agli stadi di sviluppo di un gambero molto particolare che è il gambero vinaio, che è così chiamato perché le uova sono a forma di grappolo viola, sembra uva praticamente, no? E l'adulto è abbastanza comune da vedere, i giovani invece sono molto difficili da trovare perché sono più piccoli di un chicco di riso e sono molto diversi, quindi attraverso le fotografie sui social network di vari fotografi subacquei eravamo riusciti a ricostruire lo sviluppo di passaggio in passaggio, per cui dalla fase più piccola si arriva, che è a strisce, si arriva a quella grande che invece è a macchie. Quindi ci sono delle possibilità che anche chi non è proprio dentro nell'ambito della ricerca scientifica possa contribuire alla conoscenza comune.
0: Sì. E quindi questo è bello perché vuol dire che anche noi possiamo fare qualcosa.
6: Sempre.
0: Una canzone e poi torniamo a raccontarvi del mare.

0: come si sceglie la fotografia, la copertina di un libro di fotografia subacquea? Questa è la domanda che faccio a Pietro Formis, autore insieme a Marco Colombo di Fotografia subacquea, tecniche e strumenti per ritrarre il mondo sotto la superficie dell'acqua. Come siete arrivati a questo essere che avete messo in copertina? Perché lui? Io dico lui, poi magari è una femmina, ma io non so distinguere il sesso del polpo.
1: Beh, difficile, bisognerebbe vedere da alcune ventose che distinguono il maschio dalla femmina su una delle braccia.
0: Allora facciamo finta che sia una ragazza, dai.
1: Facciamo finta che sia una femmina.
0: Come avete scelto lei?
1: Allora, intanto bisogna distinguere come sceglierebbe un fotografo la copertina e come lo sceglierebbe un editore, o meglio, come lo sceglierebbe l'ufficio marketing di un editore.
0: Ah, okay.
1: Per cui è tutto molto diverso. Però in realtà è proprio, si sceglie trovando un filo comune tra quello che è l'aspettativa di chi deve, come dire, proporre un libro e farlo vedere alla massa, e quella che può essere la scelta dell'autore. In questo caso è stato scelto un animale bellissimo, il polpo. Volevamo avere una copertina che facesse capire che siamo sott'acqua, per cui che si vedesse il mare, che si vedesse un animale riconoscibile e conosciuto, e che fosse anche una bella foto, per cui che avesse una bella illuminazione e che già potesse dire qualcosa di quello che è il contenuto del libro, per cui noi volevamo una foto tecnicamente perfetta. Abbiamo anche altre alternative che ci piacevano molto, un pochino più estreme, diciamo, ma poi alla fine la scelta è ricaduta su questo bel polpo, e alla fine siamo contenti di quello che è la copertina finale, insomma.
0: È sempre difficile, Marco, scegliere la copertina del libro. E poi, a chi volete arrivare?
2: L'abito fa il monaco nei libri, eh? Cioè la copertina fa veramente tanto, e al giorno d'oggi ovviamente è meglio andare in libreria a comprarsi un libro, però bisogna anche ammettere che molti comprano i libri online, quindi l'immagine di copertina deve essere riconoscibile in piccolo. Questa è una parte importante, perché se il soggetto non si capisce in piccolo, le persone non vengono attirate e non riconoscono esattamente di cosa si parla. E poi, come diceva Pietro, appunto, deve essere qualcosa di in questo caso affiliato al mare in maniera palese. Cioè, noi avevamo fotografie di altre specie molto meno conosciute, in cui magari ci piaceva l'aspetto estetico, l'aspetto tecnico, però se nessuno sa di cosa si sta parlando, ovviamente non può funzionare. E siccome lo scopo è sempre uscire dalla propria cassa di risonanza, come stiamo facendo anche oggi, se noi dovessimo parlare di conservazione del mare seduti a un bar, io, te, Emilio e Pietro, tutti sappiamo già insomma che il mare va conservato, ma lo scopo è uscire dalla nostra bolla e quindi raggiungere il più possibile persone che non sono dentro quell'ambito lì, e dunque la copertina deve strizzare un po' l'occhio anche al grande pubblico, ovviamente.
0: Quindi più fotografi o mediatori tra il mare e chi lo guarda, Marco?
2: La fotografia è un mezzo che viene utilizzato per portare dei messaggi, nel nostro caso, no? E quindi è una sorta di mediazione in cui noi andiamo a raccogliere dei frammenti di bellezza o dei frammenti di brutture, come dicevamo prima, per poi portarli, per veicolare dei messaggi. Quindi la fotografia fine a se stessa, diciamo che dal nostro punto di vista anche lavorativo, non ha più molto senso. Cioè il fatto di dire vado a scattare una foto tecnicamente perfetta che però non abbia per forza un messaggio, questo di solito funziona meno. Poi magari puoi usare tante foto belle insieme per raccontare una storia, e quindi non è detto che ogni singola immagine debba contenere la bottiglia di plastica, il pezzo di rete fantasma o così via. Però puoi raccontare mettendo insieme i tasselli, e a questo punto riesci a far capire magari alle persone che non hanno la possibilità di andare sott'acqua che quel mondo lì è estremamente collegato. Quello che tu dicevi prima dei tombini è molto importante. È stato fatto uno studio, per esempio, nel canale di Sicilia con i ROV, quindi le telecamere filoguidate, e li hanno mandati a 600 metri di profondità, e c'erano veramente 20 rifiuti ogni 10 metri di estensione di fondale, quindi era una discarica. E quei rifiuti lì non sono buttati direttamente in mare, ma vengono buttati nelle fiumare, quindi nell'alveo asciutto dei i fiumi, e quando c'è la piena poi quella butta tutto giù dalla scarpata e quindi butta in mare. E quindi non che il fiume non meriti di essere inquinato, ovviamente, no? Cioè è una situazione in cui anche il fiume va protetto, però il problema è che anche il mare, che è più eclatante dal punto di vista della conservazione, non è solo mare, è collegato con tutto il resto.
0: Siamo tutti collegati e ogni tanto veramente ci dimentichiamo. Visto che siete tutti appassionati, anzi fotografi, professionisti e grande passione per questo tema, ci tengo a chiedere quanto sia, secondo voi, più importante appunto la bellezza in generale, non dico lo scatto perfetto, ma vedere il bello oppure vedere essere colpiti dal brutto, perché l'impatto è forte in entrambi i casi, ma non sono mai riuscita a capire se si arriva meglio al grande pubblico facendogli vedere qualcosa di orribile piuttosto che fargli vedere qualcosa di bellissimo da proteggere. Le due facce della medaglia, come si fa?
2: Ma guarda, sono due cose complementari, quindi normalmente chi lo fa per lavoro tende a lavorare su entrambi gli aspetti. Ti direi che ognuna ha dei pro e dei contro. La parte della bellezza può sicuramente coinvolgere molto, ma spinge meno all'azione pratica in prima persona. La parte invece del brutto, diciamo così, può essere respingente, quindi alcune persone non riescono a guardare certe immagini e quindi può essere proprio una cosa che crea un distacco e che non porta a nulla. Ma d'altro canto chi viene coinvolto agisce in prima persona poi, no? E questo probabilmente è una delle tante cose che si vedono andando sott'acqua e poi portando i messaggi fuori, perché alla fine, restringendo molto, la conservazione del mare parte dal piatto. Cioè molto spesso è quello lo snodo cruciale, no? E quindi il famoso film My Octopus Teacher, tornando ai polpi, ha cambiato tantissimo l'opinione pubblica nei confronti dei polpi, molto di più di qualunque altro lavoro precedente. E io conosco tantissime persone che mangiavano il polpo e hanno smesso di mangiare il polpo dopo aver visto quel film, nel quale non c'è una parte di bruttura in senso stretto, non ci sono reti, non c'è pesca, non c'è niente, è solo un rapporto che fa vedere come siano creature che hanno un loro aspetto cognitivo molto sviluppato.
0: Ancora la musica che ci accompagna sempre in radio, d'altronde siamo alla radio, musica e poi ancora qualche minuto con i nostri tre fantastici ospiti di oggi.

0: Emilio Mancuso, prima di lasciarti andare
1: a mare,
0: sì, perché lo so che tra poco partirete tutti, insomma, siete sempre in giro e quindi sono rare le volte in cui vi si trova a terra. Qual è l'immagine del mare che secondo te oggi manca e dovrebbe essere raccontata di più? Si parlava del polpo, adesso è diventato un po' un testimonial, no? E va bene anche così, va assolutamente bene così. Il bello del mare da raccontare, se c'è qualcosa per te che in fondo credi debba ancora essere fotografato o visto per raccontare ancora al meglio il mare.
1: Beh, abbiamo un'enorme quantità di cose che andrebbero documentate perché mancano o perché sono difficili. Un lavoro, riportandomi sulle parole di Marco di poco fa, un lavoro molto bello su cui stiamo insistendo è proprio quello che poi trovate anche nel libro quando si parla di storytelling. Andare a raccontare non una singola immagine, ma una storia per immagini. Molto spesso, anche recentemente, abbiamo lavorato su raccontare chi cerca di fare parte veramente della soluzione, cioè andare a documentare progetti di ricerca, progetti di conservazione e trasformare quella in una storia visiva aiuta ad avvicinare il pubblico al mondo della ricerca, al mondo della conservazione, aiuta a prendere parte a qualche cosa che è parte della soluzione. Per cui lo storytelling che racconta tutto insieme, il bello e il brutto, il problema e chi cerca di risolvere il problema e chi cerca di fare in modo che la società sia nel complesso una società più consapevole, quello secondo me è un campo su cui ancora tanto c'è da fare, perché c'è bisogno tantissimo di avvicinare la società civile al mondo della ricerca. Su questo stavamo anche poco fa stavamo ragionando su nuovi orizzonti e nuove idee.
0: Pietro Formis, anche per te un'altra domanda: se qualcuno dopo questa chiacchierata di oggi insomma potesse avere un nuovo pensiero sul mare, secondo te quale sarebbe bello che fosse questo pensiero sul mare, dopo avervi sentito parlare, dopo aver sentito anche la vostra passione nei confronti del mare, della fotografia subacquea, di queste creature meravigliose che vivono nascoste?
2: Anche avendo sentito i ragazzi, mi piacerebbe che venisse voglia di viverlo proprio in prima persona, per cui di entrare in questo mare un po'... Come dire, non bisogna per forza entrare subito facendo subacquea con le bombole, ma ci sono tanti modi. Io stesso ho iniziato da ragazzino, passavo le mie estati a farmi diventare le mani molli e farmi trascinare fuori dall'acqua tutto il tempo a guardare, a cercare i polpi sotto i sassi, a guardare cosa si nasconde dentro il mare. Ecco, se qualcuna di queste persone, dopo averci sentito, viene voglia di viverlo in prima persona, vuol dire che qualcosa è passato al di là di questo microfono.
0: Quindi non soltanto, Marco, conoscere le basi della fotografia subacquea, scegliere l'attrezzatura, illuminare con luce naturale o artificiale, affrontare la sfida della sospensione e molti altri capitoli, non solo questo, ma c'è molto di più.
3: C'è molto di più e non è indispensabile andare a fare fotografia subacquea, ovviamente.
0: Io la vedo un po' complessa come cosa.
3: No, ma basta insomma appassionarsi, come dicevano loro, prendere maschera, pinne e boccaglio e fare un giro e farsi portare dalla curiosità. Questa è sicuramente la parte fondamentale, perché poi magari capita appunto che succeda qualcosa di imprevisto, magari puoi essere il primo a fotografare un calamaro gigante dal vivo mentre fai snorkeling, quindi potrebbe capitare, no? Può capitare di tutto in mare, tu non sai mai cosa succede, è come una superficie bianca di una pagina di un libro che devi ancora scrivere.
0: Senti, è vero che Instagram adesso sta andando molto, gli hashtag, si riesce a vivere il mare a livello globale, vivendo veramente esperienze in qualunque parte del mondo, basta un hashtag su una tartaruga per vederla tutti questa tartaruga e viverla tutti attraverso le fotografie di tutti, di tanti.
3: Sì, è vero, anche se io consiglio sempre di non postare le foto in diretta, di non mettere le coordinate o il luogo esatto per ridurre il disturbo o l'eventuale bracconaggio su alcune specie. E poi a Instagram bisogna criticare il fatto che il formato della griglia fa sì che vengano favorite delle immagini molto ravvicinate e questo porta gli animali, insomma, a essere magari più disturbati. Quindi sarebbe meglio immagini più ambientate, più larghe.
0: Grazie Marco Colombo, buona estate.
3: Grazie, grazie a voi, buona estate.
0: Grazie anche a Pietro Formis, anche a te buona estate, buone immersioni. Grazie Emilio Mancuso.
1: Grazie. Beh, Lara, grazie.
0: Ci ritroveremo sicuramente a settembre con altre avventure, altre storie, perché insomma la natura sa ancora regalarci emozioni che non abbiamo nemmeno imparato a immaginare. Dalla Ramontagna è tutto, a presto.
4: Rete 1.
5: In studio Federico Talarico. Bisognerà ancora attendere per capire come verrà gestita la questione del programma nucleare iraniano. Non è infatti parte del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran, firmato ieri sera a Versailles dal presidente statunitense Donald Trump. Anche Teheran ha ratificato l'intesa in formato digitale. L'accordo pone fine a 3 mesi e mezzo di guerra e apre a una nuova fase che durerà almeno 60 giorni, durante i quali verrà negoziata una pace definitiva. La Banca Nazionale Svizzera ha lasciato invariati i tassi di interesse che da ormai un anno rimangono allo 0%. Marzio Minoli in redazione.
6: Le pressioni inflazionistiche causate dall'aumento dei prezzi dell'energia, pressioni che stanno condizionando parecchie economie mondiali, non sono giudicate un problema per la Svizzera. Nonostante l'aumento dei prezzi visto da inizio anno, il rincaro rimane ancora ben sotto la soglia di guardia del 2%. Infatti nel mese di maggio questo rincaro è stato solo dello 0,6%. Uno scenario che dunque ha portato la BNS a lasciare invariati i tassi di interesse, ma si legge nel comunicato: la politica monetaria della banca centrale verrà adeguata, citiamo, se necessario per assicurare la stabilità dei prezzi. Ad aiutare a contenere l'inflazione c'è la forza del franco svizzero, considerato un porto sicuro nei momenti difficili, una forza che aiuta a contenere i prezzi e l'importazione, pensando soprattutto al petrolio e ai suoi derivati che vengono pagati in dollari. La Banca Nazionale, d'altro canto, ha aumentato la sua disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi in caso di rafforzamento eccessivo della valuta elvetica. Infatti, un franco troppo forte, se da una parte aiuta a contenere l'inflazione, dall'altra penalizza le esportazioni, anche se i dati odierni sul commercio estero indicano che al momento questa forza non rappresenta un problema grave. Dunque si rimane con i tassi allo 0%, con un occhio attento al mercato dei cambi, in attesa che la situazione, soprattutto in Medio Oriente, si normalizzi.
5: L'attuale sistema nazionale di comunicazione radio delle forze di soccorso e di sicurezza dovrà essere sostituito entro il 2035. Il Dipartimento Federale della Difesa ha avviato con i cantoni un progetto per introdurre il nuovo CMS, ovvero Sistema di Comunicazione Mobile Sicuro. Quest'ultimo sostituisce l'attuale Policom e dovrà funzionare in tutte le situazioni, come blackout, catastrofi naturali, sabotaggi o attacchi informatici. Il Consiglio degli Stati, dopo il nazionale, ha stabilito che le centrali nucleari si faranno carico del costo della distribuzione di compresse di iodio alla popolazione in caso di incidente. Il dossier è pronto per le votazioni finali. E sempre dalle Camere, il Consiglio nazionale si è allineato agli Stati approvando 2 mozioni che chiedono la presentazione alle Nazioni Unite di una risoluzione urgente per garantire un accesso rapido e senza ostacoli alla Striscia di Gaza. Il Parlamento chiede al Governo un impegno più attivo nel processo di pace in Medio Oriente, in particolare per la soluzione a 2 Stati. Un contributo per la promozione delle specialità regionali grigionesi è stato stanziato dal governo retico. Si tratta di 5 versamenti da 250.000 franchi all'anno per l'associazione Alpina Vera, che promuove col marchio Reggio Garantì la vendita delle specialità regionali non solo grigionesi, ma anche di Uri e Ticino. Oggi su tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo, dal pomeriggio rischio di rovesci o temporali. Domani ancora bel tempo a sud e dalla serata qualche temporale. A nord abbastanza soleggiato con marcato sviluppo di cumuli e temporali di forte intensità.
7: Le informazioni sul traffico: sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 1 chilometro a partire da Vassen, con attese di 10 minuti in direzione del Ticino.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
8: Benvenuti e bentrovati a Lingua Nostra, penultima puntata.
9: Attenzione. Hai detto una cosa forte.
8: Penultima o puntata?
9: Tutte e due.
8: Allora, Valentina Gherig, buongiorno.
10: Buongiorno.
8: Danny Roseo, l'avete sentito, e Sergio Savoia sono io.
9: Oggi facciamo una piccola inversione di marcia. Dopo tante puntate passate ad inseguire gli anglicismi, andiamo a vedere quante parole italiane si sono sistemate comodamente nella lingua inglese.
8: Esatto. Allora, perché abbiamo deciso di fare questo così cambio di prospettiva, sì. Cambio di paradigma, lo definirei quasi.
9: Che ormai è parola chiave.
8: Metteremo nel remino. Nel remino, sì.
9: Anche nel remino.
8: Andiamo a letto, Danny. Metteremo nel mirino un reminder, come diciamo in italiano, mettiamo un promemoria, giusto. Che è meglio, è già un buon inizio.
9: Sì, nello svizionario avremo pelle di gallina, pelle d'oca e perfino del burro finito sui binari della ferrovia.
8: Eh sì,
9: giusto per dire.
10: E anche nella lingua batte ci tuffiamo nel mondo degli animali e dei modi di dire, appunto, e per la penultima matita rossa ancora qualche dritta di grammatica e sintassi.
9: Quindi un po' di italiano, un po' un pizzico di inglese, latino, galline, oche e ferrovie.
8: È un itinerario semplice come quello dei ciclisti che vedete in televisione se guardate la 2 e non vedrete noi, ma noi ci sentite in radio.
9: Ci sentite, manca solo il controllore, eh. Partiamo con la musica da pollaio.
8: Musica da pollaio.
9: Detto da pollaio.
8: Musica da pollaio.
9: Sì.
8: Perché c'è la gallina, l'oca.
9: Ah sì. Beh, è carina questa.
8: Senti, la mettono e fanno più uova.
9: Tu ridi, ma le galline con la musica funzionano meglio.

0: Parola nel mirino.
1: Sì.
0: Reminder, allora, reminder.
1: Reminder.
0: Nessuno dice reminder.
1: Per fortuna. Allora, naturalmente tutte le parole inglesi che noi usiamo in italiano, la pronuncia per tutte queste parole la adattiamo un po', non diciamo veramente la parola in inglese, non diciamo reminder. Ti mando un reminder.
0: Dillo in scozzese è ancora peggio.
1: Reminder. I will send you a reminder.
0: Insomma, è una parola ormai indispensabile, soprattutto per ricordarci cose che avevamo già dimenticato di ricordare.
1: Sì, in inglese reminder indica qualcosa che serve a ricordare un impegno, una scadenza, un appuntamento.
2: Viene dal verbo to remind, che traduciamo con ricordare, ma qui c'è una piccola differenza interessante.
0: Sì. L'inglese ha deciso di complicarsi la vita, dici?
2: Sì, oppure di essere più preciso. Infatti in inglese ci sono due verbi distinti, to remember e to remind. In italiano invece usiamo spesso lo stesso verbo, quindi ricordare, appunto.
1: Quindi remember significa ricordarsi qualcosa. Mi ricordo l'appuntamento, I remember the appointment.
0: Yeah.
1: Invece remind.
2: Infatti, invece to remind significa far ricordare qualcosa a qualcuno. Ricordami l'appuntamento. Remind me of the appointment.
0: Quindi io remember qualcosa, tu mi remind qualcosa. L'ho detto un po' all'italiana, va bene?
1: L'hai detto veramente molto bene. L'oggetto, l'avviso o il messaggio che serve a ricordarci qualcosa è il reminder, ciò che ti richiama alla mente, perché il suffisso ER è quello che fa l'azione.
2: E non un remind.
0: Eppure si sente dire ti mando un remind.
2: Sì.
1: Sì, in inglese remind è il verbo, quindi ti mando un remind è un po' come dire ti mando un ricordare.
0: È una frase che almeno si fa ricordare.
1: Sì, la gente pensa che sta avendo un piccolo evento.
0: Ti dice cambia le pastiglie.
1: Un piccolo evento vascolare nel cervello, diciamo così. Allora, in italiano la sostituzione più semplice del reminder è quasi sempre la bellissima parola promemoria.
0: È veramente una bella parola, ben costruita, no?
1: Mm-hmm.
2: Sì, viene dalla formula latina pro memoria, cioè per la memoria, a favore della memoria, per ricordare. Prima indicava soprattutto una nota scritta, poi è diventata il nome di un breve appunto che serve appunto a non dimenticare qualcosa.
1: Sì, d'altronde anche nella parola inglese remind, la parola inglese è contenuta la parola mind, cioè mente, e il verbo etimologicamente significa proprio reinserire, rimettere nella mente. Quindi anche la stessa costruzione sostanzialmente.
0: Sì. Comunque uno dei modi semplici per sostituire reminder è semplicemente usare un giro di parole molto italiano, tipo ti ricordo la riunione, ricordati la riunione.
1: Certo, naturalmente il reminder ha uno sviluppo un pochino più tecnico, perché viene utilizzato di solito quando si mandano degli appuntamenti, per esempio elettronici su Outlook, arriva proprio metti reminder. Però promemoria funziona benissimo, è proprio questo il punto. Non dobbiamo per forza sostituire ogni parola inglese con una parola singola in italiano, possiamo fare dei giri di parole, basta cambiare leggermente la frase.
2: Gentile reminder, il pagamento è dovuto entro venerdì. Può diventare, le ricordiamo che il pagamento è dovuto entro venerdì.
0: Sì, un breve promemoria, due punti, il pagamento scade venerdì. Sì. Anche esatto. Questo può funzionare. No?
1: Girate le frasi tranquillamente, usate una perifrasi, si dice in questo caso, cioè un giro di parole, quando non trovate la parola precisa per tradurre un termine da una lingua all'altra. Se invece parliamo della funzione del telefono, del calendario, possiamo usare promemoria, avviso oppure notifica a seconda del caso. D'altronde introduco un concetto, per esempio su certi telefoni esiste proprio il programmino, sulla Apple per esempio ha un programmino che si chiama Promemoria,
0: sì.
1: È un'app nativa del telefonino che quindi vuol dire che il reminder è stato tradotto proprio già da loro con Promemoria.
0: Sì.
2: Non sono sinonimi perfetti, però. Il promemoria serve a ricordare qualcosa, l'avviso informa, la notifica segnala che è successo qualcosa, spesso attraverso un dispositivo.
0: Quindi il telefono mi manda una notifica, mia moglie o la mia fidanzata mi manda un promemoria, il terzo messaggio diventa un avvertimento mafioso.
1: Già il secondo sei messo
0: è rischioso,
1: male.
0: Sì.
1: Allora, già che siamo qui, occupiamoci anche della parola agenda.
0: È quella in cui mettiamo i reminder.
1: Agenda, un'italiana o l'agenda? Agenda è tradizionalmente il quaderno cartaceo o elettronico in cui si annotano appuntamenti e impegni, quella è l'agenda. In inglese invece è spesso, anzi più frequentemente, l'ordine del giorno, sì. Mentre agenda, nel senso che noi diamo la parola, in inglese non si dice agenda, quindi l'Outlook non è un'agenda, è un calendario o un planner, cioè un pianificatore.
2: Mm-hmm. Quando però diciamo metto una riunione in agenda oppure controllo la mia agenda, intendendo l'intero calendario degli appuntamenti, è probabile che sia meglio usare calendar.
1: calendar, che in inglese calendar, vuol dire esattamente calendario, solo per noi il calendario è quello con i giorni del mese attaccato alla, alla parete, sì, invece sì, in inglese è quello che noi spesso chiamiamo agenda, quindi sono falsi amici, false friends.
2: Eh sì.
1: Allora, la parola agenda da dove arriva? Una parola molto italiana, che è diffusa in moltissime lingue, tale quale in inglese, è una parola latina, è una con quella forma, che quel gerundio, che significa da fare, quindi okay, agenda sono le cose da fare, mutanda è la cosa da cambiare, quindi per dire, no? È da lì che deriva.
0: È giusto, è giusto.
1: Sì, sì, mutatis mutandis, cambiate
0: non
1: le cose che bisogna cambiare.
0: Non tutti lo
1: andrebbe
0: fanno.
1: Fatto, diciamo,
0: andrebbe
1: così.
0: Fatto.
1: Delenda Cartago significava Cartagine deve essere distrutta, ciò che viene fatto. Quindi okay, in inglese si usa proprio così, nel senso di ordine del giorno, the meeting's agenda. Vuol dire l'ordine del giorno o programma della riunione. Meeting vuol dire riunione. Non usate meeting in italiano, usate riunione in italiano. Anche in questo caso ormai troviamo anche in italiano agenda anche con questo significato. Sono andato, c'è una riunione, ti mando l'agenda della riunione. No, ti mando l'ordine del giorno, la lista delle cose.
0: Si può dire confrontiamo le agende?
1: Confrontiamo le agende perché confrontiamo
0: i calendari. Sarebbe meglio dire i calendari.
1: Ma agenda va anche bene, ma non come nel senso di ordine del giorno di una riunione. In quel caso lì è ordine del giorno, oppure lista delle cose da trattare, o in Svizzera lista delle trattande. Punti all'ordine del giorno.
2: Reminder non è dunque una parola incomprensibile e non è nemmeno un delitto linguistico.
1: No, nella maggior parte dei casi non aggiunge nulla, abbiamo già promemoria, avviso, notifica o anche semplicemente il verbo ricordare, appunto, che in italiano ha i due significati, di ricordarti tu e di ricordare a qualcun altro.
0: Per esempio, ti ricordo che domani registriamo Lingua Nostra, oppure...
1: Sì, per esempio, sì, però mandami anche un reminder così me lo ricordo.
2: Ecco,
1: sai,
2: invece ti mando un promemoria.
1: Oppure ricordamelo.
0: Sì. Mm. Ma per sicurezza mi faccio un nodo al fazzoletto, si può dire? Fatti un nodo al fazzoletto.
1: Si dice tantissimo, ma funzionava bene prima dei fazzoletti di carta, perché voglio vederti a fare un nodo al fazzoletto di carta. Oggi è meglio usare il telefonino, scriverselo su una mano, come facevamo alle scuole medie, anche se, perché se poi non ti soffi il naso, non lo vieni più a sapere.
0: No, hai cosa lì. Ricordati di soffiarti il naso, che devi prendere il fazzoletto che serve per ricordarti che c'hai un reminder nell'agenda.
1: Io me lo scrivo ancora sulle mani, come
0: così funziona. Fra poco il bestiario.

0: Il bestiario è la parte di Lingua Nostra molto apprezzata dal nostro pubblico, perché di solito ci sono le bestie dentro il bestiario.
1: Sì, le bestioline.
0: Le bestioline linguistiche.
1: Quegli animaletti, quelle scolopendrine che vanno in giro. Allora, per oltre 30 puntate abbiamo osservato con una certa diffidenza l'arrivo di parole inglesi in italiano.
0: Dici una certa diffidenza?
1: Sì.
0: Abbiamo fermato location, performance, feedback alla frontiera e abbiamo controllato persino il doppio fondo della valigia, perché sai, sì, che poi si infilano ovunque.
2: Sì. E anche oggi ce la siamo presa con reminder, ma è giunto il momento di guardare la relazione tra italiano e inglese da un altro punto di vista.
1: Esatto, perché non possiamo sempre fare le vittimine arriva gli anglicismi, perché anche l'inglese ha preso nel corso della storia moltissime parole, ma moltissime, si calcola che siano più di 9000 le parole che sono state prese in diversi momenti della storia dall'inglese. Sì. Alcune sono talmente integrate che gli stessi anglofoni e anche noi non ci ricordiamo più della loro origine.
0: Sì, quindi oggi niente invasione degli anglicismi.
1: Anzi, oggi celebriamo la controffensiva degli italianismi. Bella. Esiste questa parola in inglese?
2: Pacifica, naturalmente.
0: Certo, arriviamo con la pizza, il mandolino e occupiamo il vocabolario.
1: Vocabolario che anche in inglese vocabulary è una parola che deriva dall'italiano tramite il francese. Comunque, cominciamo dalla musica, che è abbastanza ovvia, no? Hai citato il mandolino. L'italiano per secoli è stata la lingua internazionale della musica colta. Vero. Quindi dalle termini come piano, forte, allegro, pianoforte, adagio, andante, crescendo, solo, duetto, opera, aria, soprano, maestro, anche se loro lo pronunciano maestro, vengono tutte dall'italiano e sono praticamente rimaste in italiano.
0: Quindi quando leggi una partitura inglese sembra scritta da uno che ha frequentato il conservatorio di Parma, dire.
1: È un po' così.
2: E in alcuni casi il significato si è allargato. Crescendo, per esempio, non indica più soltanto l'aumento progressivo dell'intensità musicale.
1: Cioè, in inglese infatti si può parlare in maniera metaforica di un crescendo of protest, un crescendo di proteste, oppure di una discussione o di un determinato evento che raggiunge il suo finale, che sarebbe il finale.
0: Finale.
1: Quindi in questo caso è scritto finale, non viene letto final, ma viene letto finale, perché viene direttamente dall'italiano.
0: Sì, poi spesso il finale nelle discussioni è ne parliamo domani.
1: Sì.
0: Ne parliamo domani, però non puoi dirlo in
1: inglese. Non lo dici in inglese.
0: No, non lo dici in inglese.
1: Poi c'è il teatro, anche qui dal teatro, soprattutto dalla commedia dell'arte, arrivano tutta una serie di termini che ormai sono completamente inglesi, tra cui scenario, anche se scenario in inglese non vuol dire quello che vuol dire in italiano.
0: Ah, sì.
1: No, scenario vuol dire sceneggiatura. Mm-hmm. Però c'è anche scenery, che è il panorama, che deriva dalla stessa parola. Prima donna, diva, improvisation, buffoon, che vuol dire buffone.
0: Buffoon, sì, scritto buffone.
1: Si dice clown, ma si dice anche buffoon.
0: Ah, quindi, vedi, bello,
2: interessante.
1: O Cloon, come dicono i francesi.
0: George Cloon. No, non c'entra niente. Non
2: quello è un altro. Attenzione a prima donna, perché in italiano indica soprattutto la protagonista femminile di un'opera, però è anche sinonimo nel senso figurato di persona capricciosa, un po' egocentrica, vanitosa e convinta di meritare un trattamento speciale. Un trattamento speciale. In inglese, appunto, abbiamo questo termine figurato, però in modo un po' peggiorativo, vero Sergio?
1: Sì, in inglese prima, dare della prima donna a qualcuno, maschio o femmina che sia, è veramente peggiorativo, non è, vuol dire persona sgradevole. In italiano è
2: un po' più egocentrico.
1: Sì, non è un complimento in italiano, però non è proprio peggiorativo. Sì, in inglese non usate prima donna per parlare di una persona o per parlare a una persona, perché la persona potrebbe offendersi.
0: Quindi non è necessariamente una cantante, ma può essere anche un collega, perché si usa prima donna al femminile.
1: Ma ne abbiamo qui,
0: Sì, ne abbiamo. Però non fare nomi,
1: alcuni anche questa anche qui dentro.
0: Non fare nomi, che poi dopo
1: dal mondo dell'arte. Allora, continuiamo a parlare delle parole che l'italiano ha dato all'inglese, visto che ci lamentiamo sempre degli anglicismi. Abbiamo detto la musica, abbiamo detto il teatro e adesso c'è l'arte, diciamo to cure, l'arte in genere. Abbiamo fresco, usato così, non affresco, ma fresco, e vuol dire la stessa cosa. Studio, la parola studio, quando noi diciamo insomma gli studios di Los Angeles, viene dall'italiano. Terracotta, tale quale, viene evidentemente dall'italiano. La parola graffiti viene dall'italiano, solo che in italiano abbiamo il singolare e in inglese si usa praticamente solo plurale, ma ce ne parla Valentina. Stanza, abbiamo la parola stanza, che vuol dire anche una parte di una poesia, e viene anche quella dalle chamber, la stessa cosa deriva dal francese o dall'italiano, eccetera, eccetera. Ne abbiamo tante. Queste nell'ambito dell'arte.
2: Ecco, nel caso di graffiti, gli inglesi hanno conservato alcuni plurali italiani. Graffiti, per esempio, è già plurale, il singolare sarebbe graffito.
0: Sì. Però in inglese si sente graffiti, no?
1: A graffiti. Sì. A graffiti.
2: Si incontra, ma...
1: A graffiti.
0: Ecco sì. Com'è la differenza.
1: Però
2: sì, si incontra, ma è considerato poco sorvegliato. Più spesso si dice a piece of graffiti oppure a graffito, sì. Almeno nei contesti più precisi.
1: Ecco, sì. Anche paparazzi è un plurale italiano. Tra l'altro viene da un film di Fellini, sì, ed era un cognome. Ecco, da una dolce vita. Il singolare sarebbe evidentemente paparazzo, ma in inglese viene utilizzato
0: a paparazzi.
1: Sì,
0: anche una canzone c'era paparazzi.
1: Sì, sì, viene usato anche come nome collettivo, sì. Quindi paparazzi e viene usato così. Non
0: e
1: viene
0: anche
1: cambiato.
0: Panini?
1: Panini ha lo stesso problema.
2: Per noi un panino, due panini ovviamente, in inglese però panini viene spesso trattato come singolare.
1: E quindi può capitare di leggere one panini o come plurale many paninis, tanti paninis, perché naturalmente in inglese non si realizza che la I è plurale, perché nel loro sistema grammaticale morfologico non è così.
0: E un panini, due paninis, fa ridere.
1: Lo stesso vale per gelato, anche quello, spesso si usa il singolare per il plurale e viceversa.
0: Sì.
1: Quindi, vabbè,
0: quindi il cibo è uno dei grandi veicoli dell'italiano nel mondo, mi sembra di capire.
1: Assolutamente sì, siamo arrivati al cibo, dove i termini italiani sono veramente tantissimi. Usiamo in inglese senza traduzione pizza, pasta, spaghetti, ravioli, lasagna, risotto, pesto, mozzarella, espresso, cappuccino, gelato, antipasto, al dente.
0: Anche latte.
1: Latte, anche se, attenzione, lì c'è un piccolo incidente internazionale, perché in inglese, soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto dopo l'era di Starbucks, latte vuol dire un caffè con molto latte, quello che noi chiameremo un latte macchiato sostanzialmente.
2: Okay. Ecco. Mentre in italiano, se entri in un bar e chiedi semplicemente un latte, ricevi del latte, ovviamente, non un caffè latte sicuramente.
1: Esatto. E se andate online e trovate video, ci sono molti americani in vacanza in Italia che mettono i propri connazionali sull'avviso, non ordinate un latte in un bar in Italia perché vi danno solo il latte.
0: Insomma, è una delle prove questa qua per capire subito e riconoscere il turista anglofono, mi sembra.
2: Sì.
1: E ce n'è un'altra, pepperoni.
0: Pepperoni.
1: Negli Stati Uniti indica un salame piccante usato soprattutto sulla pizza, per cui c'è la famosa pepperoni pizza.
2: Ma il nome deriva dal nostro peperone, perciò un italiano che ordina una pepperoni pizza pensando di ricevere una pizza con i peperoni rischia una gran sorpresa.
1: Sì, una sorpresa.
0: Non grave, ma piuttosto unta.
1: Sì, d'altronde se non vuoi le robe unte non prendi la pizza.
0: No,
1: cioè,
0: soprattutto
1: un po' così.
0: Quella.
1: Allora, gli italianismi non si limitano alla cucina, all'arte, alla musica, ma ci sono parole di tutti i giorni che sono derivate dall'italiano, per esempio balcony dal nostro balcone, umbrella da ombrello, stiletto che si usa sia per il pugnale sia per i tacchi, per le scarpe con i tacchi. Sì, che si chiamano sia pumps sia stiletto, sono un po' abbastanza simili. Fiasco da fiasco, casino da casino, volcano da vulcano, e anche le famose case di Londra, le terrace houses, le terraces che sarebbero terrazze, anche quello è un termine che viene dall'italiano.
0: Sì, hai detto fiasco, in inglese significa fallimento completo, disastro totale.
1: Sì, anche in italiano diciamo è stato un fiasco.

0: fiasco e non andò benissimo.
1: Non andò bene.
0: E quindi lui diede la colpa al fiasco.
2: Sì, il pubblico non tirava pomodori, esatto. Portava direttamente il Chianti in questo caso.
1: Esatto. Sì, glielo tirava.
2: Lo tirava così. Se,
1: è meglio, ti dico che è meglio ricevere un pomodoro che un fiasco
2: secondo
1: di Chianti.
2: Secondo me anche, sì, sì, sì.
1: Anche Casino ha cambiato vita. In italiano era in origine una piccola casa, spesso dedicata allo svago, alla villeggiatura. C'è il famoso casino di caccia a, sì, a Venaria Reale, lì vicino, insomma. In inglese è diventato soprattutto il luogo dove si gioca d'azzardo.
2: Sì, mentre in italiano colloquiale è diventato il risultato dopo che si è giocato d'azzardo.
1: Esatto.
2: È un casino.
1: Casino è una parola.
2: Hai fatto casino al casinò.
1: Ecco, una parola per esempio che per quelli della nostra generazione ai tempi era una parola da non usare in pubblico, adesso è una parola molto normalizzata. Sì. Okay? Quindi il casino può succedere in molti modi, per esempio.
0: Sì, c'è casino a quanto pare anche quando Danny cerca un documento sulla sua scrivania.
2: Sì, vero, non sono ordinatissimo sulla scrivania, non è che dobbiamo dire tutto.
0: No, lo so.
1: È perché lavori, non è che hai tempo di mettere.
2: Allora.
1: È una scrivania di uno che lavora. Allora, dal commercio e dalla finanza arrivano parole importanti, perché voi potreste pensare che l'italiano è solo arte, musica, cibo. No signore, parole importantissime del mondo della finanza, anche della finanza internazionale, che utilizziamo dall'inglese, vengono dall'italiano, e la prima di queste è banca. Sì. Che si usa, e usa una parola italiana che nasce da una cosa molto concreta, il banco dove lavoravano i cambiavalute, era un banco tipo i banchetti del,
2: bancone,
1: del mercato,
2: sì.
1: Un banco al mercato, e bankrupt risale all'espressione italiana bancarotta, noi lo usiamo tale quale.
2: Sì, ma il banco veniva proprio rotto in quel caso lì?
0: Secondo la spiegazione tradizionale, il banco del cambiavalute insolvente veniva spezzato, ma come spesso accade con le etimologie molto pittoresche, è meglio non trasformare l'immagine in un verbale notarile.
1: È però possibile che spezzando il banco del cambiavalute, il cambiavalute non potesse più operare, quindi bancarotta. Sì. Poi ci sono parole come manifesto, propaganda, che arriva dall'italiano e dal latino, de propaganda fide vuol dire della fede che deve essere propagandata, di nuovo il famoso gerundio di cui parlavamo prima. Arriva fascism, fascismo è una parola italiana, politico anche una parola
2: politico
1: italiana.
2: In inglese è un politico?
1: Sì, ma spesso con una sfumatura negativa, perché politico, sì, in inglese si dice politician, cioè la parola inglese.
2: Punto.
1: Politico è il professionista della politica, l'uomo d'apparato, quello che conosce ogni corridoio del potere, il maneggione.
2: Quindi anche qui l'italiano ha esportato ottimismo.
1: Sì, ha esportato anche broglio, la parola broglio viene tale quale, viene dall'italiano. In campo scientifico troviamo molti termini, perché non si dimentichi che per molte scoperte scientifiche sono state fatte da italiani. Troviamo la parola malaria, molto trasparente per chi parla italiano, perché si pensava che la malattia fosse provocata dall'aria malsana delle paludi. Abbiamo influenza, che in inglese viene abbreviato in flu, ma esiste la parola influenza, che poi viene abbreviato in flu. Lava, che è lava, neutrino, che è neutrino, e abbiamo anche la parola quarantine.
0: Quarantine arriva attraverso forme italiane legate alla quarantena, il periodo di 40 giorni durante il quale persone o navi sospette venivano isolate per evitare il contagio, lo sappiamo.
2: Quindi anche quando parlano inglese, gli anglofoni passano una parte della giornata in italiano.
1: Dipende naturalmente che cosa stanno facendo, ma per esempio se bevono un caffè, bevono un espresso con la S, non con la X, quindi in italiano, lavorano in uno studio, leggono magari un manifesto, osservano dei graffiti, temono di fare fiasco e preparano uno scenario e alla fine si ordinano una pizza.
0: Sì. E magari salutano dicendo ciao, un'altra parola italiana, entrata anche questa nell'inglese.
1: Sì. Ed è una delle parole più pronunciate al mondo, quindi è una parola che ha avuto un grande
2: quindi
1: successo.
2: Quindi per settimane abbiamo accusato l'italiano di riempirsi di parole inglesi.
1: L'inglese si è riempito di tantissime parole francesi durante la dominazione normanna poi di parole italiane. Secondo me i normanni non parlavano così. Ecco, e poi ha preso le parole che gli servivano all'inglese, le ha adattate, ne ha cambiato la pronuncia, qualche volta anche il significato, come fanno le lingue.
0: Le lingue
1: sono così.
0: Vive, esatto, funzionano così, prestano, prendono, trasformano e raramente restituiscono la parola nelle condizioni in cui l'avevano ricevuta.
2: È come quando uno chiede in prestito la moto.
1: Ecco, appunto, le parole si possono prestare, la moto non si presta.
2: Sapevo che toccavo un tasto dolente.

0: quante parole l'inglese ha preso dall'italiano, insomma l'abbiamo scoperto adesso, io molte non le avrei immaginato, tipo fiasco non pensavo sì. si usasse in inglese anche
1: no. sì.
0: Qua, e poi dobbiamo fare una precisazione
2: sì, quarantine in inglese non è quarantine, quindi okay. abbiamo pronunciato sbagliato,
0: quella era valentine,
2: quella è valentine
0: sì. un'altra roba, non c'entra niente,
2: valentine è il regalo che si fa agli innamorati,
0: esatto.
2: Valentine
0: è un'altra Valentino. Parola forse che arriva dall'italiano,
2: arriva dal nome del santo,
0: dal nome del
2: sì.
0: santo.
2: Sì, tramite l'italiano e il francese sì,
0: sì. Sì.
2: Spesso la strada è doppia, arrivano magari in Francia e poi dalla Francia vanno, è successo per esempio con Umbrella, con Balcone, con altre,
0: sì,
2: con,
0: sì, sì.
2: con altre cose del genere, nascono in Italia, passano dalla Francia e poi arrivano nel 600, nel 700 in Inghilterra.
0: Sì. Ma adesso la lingua batte.
2: Sì, oggi facciamo un viaggio nella fauna linguistica, la lingua batte si trasforma in un vero e proprio zoo con i modi di dire che provengono dal mondo animale.
0: Allora, faccio subito qualche esempio, gallina vecchia fa buon brodo, mi
2: sì.
0: hai messo la pulce nell'orecchio, hai la memoria di un elefante.
1: Esatto.
0: Quale bestia, da quale bestia
1: da quale iniziamo? Allora iniziamo da un classico che chi lavora alla radio tra l'altro conosce bene, fare una papera.
0: Ah, io tantissimo.
1: No.
2: Sì, tutti chi è?
1: Significa infatti fare un errore grossolano nel parlare, avere un lapsus, ma l'espressione è passata anche nel linguaggio sportivo, no? Come quando il portiere commette un errore clamoroso e appunto fa una papera.
2: Una papera, sì.
1: Ecco, molto probabilmente tutto deriva dall'andatura sgraziata, buffa e oscillante della papera.
0: Sì.
1: Da questa particolarità è nata la metafora della goffaggine anche nel parlare e anche nei movimenti.
0: Povera papera.
2: Sì.
0: Povera papera.
2: E anche quando uno dice ho fatto un cigno, che già
0: no,
2: più,
0: no? Già
1: il cigno regale, è l'elegante. Eleganza per eccellenza.
2: Sì.
0: Altro animale?
1: Altro animale, sono andata a vedere l'origine dell'espressione avere grilli per la testa, avere troppi grilli per la testa. Qui dobbiamo fare un salto indietro nel tempo perché abbiamo testimonianze di questa espressione già nel 1400 e il motivo è legato al comportamento dell'insetto.
2: Sì, infatti il grillo è famoso, come sapete benissimo, per fare dei grandi salti, balzi enormi, rapidissimi, apparentemente privi di una traiettoria logica o prevedibile. Per noi il grillo lo sa, ma noi no.
0: No.
1: Ed è proprio per questo che una persona con i grilli in testa ha pensieri che saltano praticamente continuamente da un argomento all'altro, impedendo un filo logico, no? E a quanto dicono gli studi filologici, già secoli fa la parola proprio grillo era diventata il sinonimo anche di capriccio, ghiribizzo, sì. Insomma, sempre per questa
2: quindi
1: sua
2: è un utilizzo
1: andatura.
2: Molto antico.
0: Sì, questa cosa dei pensieri che saltano mi conforta, devo dire.
1: Sì.
0: Sì, sì.
2: Hai un ecosistema.
0: Sistema, sì, nel sì, cervello, sì, sì. Un ecosistema abbastanza vivace.
2: Appunto, è affascinante come la lingua antica usasse la natura per spiegare la psicologia umana, no?
0: Sì, ma arriviamo al pezzo forte, un proverbio famosissimo. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
1: Esatto.
0: Che ci dici, Vale?
1: Allora, qua c'è una piccola sorpresa. In realtà il proverbio originario non conteneva affatto la parola gatto, bensì la parola quattro.
0: Ah, sì. Cioè non dire quattro se non ce l'hai nel sacco.
1: Esatto. Però c'entrano in diretta ancora gli animali, tutto nasce da alcune storielle popolari fiorentine del XVI secolo.
0: Ah, non da Trapattoni allora?
1: Quello viene dopo.
0: Ah, okay.
1: Si narra a quanto pare in questa storia di un contadino che raccoglieva o dei tordi, quindi dei volatili, oppure delle monete e praticamente lui ogni volta che contava ad alta voce 1, 2, 3 o la moneta o il tordo a seconda
0: sì.
1: della non arrivava mai a 4, volava via o cadeva la moneta e quindi in un certo senso l'ammonimento veniva dal dire da non dire 4 prima di averlo nel sacco, no?
2: Ah, quindi il passaggio da 4 a gatto è stato solo un passaggio fonetico, come quando dicevamo qualche puntata fa che piantare in asso era in realtà piantare in nasso.
1: Nell'isola, sì, esatto. E qua in più c'è anche un passaggio popolare perché il gatto per eccellenza è proprio l'animale agile, scattante, difficilissimo da catturare o da mettere in un sacco. Poi, come diceva Danny prima, cioè, questo detto ha avuto una seconda giovinezza, una fama internazionale grazie a Trapattoni, alla sua conferenza stampa in inglese maccheronico.
0: Sì, non dire che diceva anche altre cose, i nomi dei giocatori.
2: Cioè,
0: ti ricordi Strunz?
2: No, sì, Strunz.
0: Era il nome del calciatore tedesco. Sì,
2: sì.
0: Non è che,
2: no say cut if you don't have it in the sack.
0: Esatto,
2: tradotto letteralmente.
0: Questo fa ridere.
2: Sì. Direi
0: vola che... basse e schiva i sassi.
2: Esattamente.
0: La stessa roba. Però c'è Piero che dice preparare il coccodrillo a proposito di animali.
2: E il coccodrillo grillo è un termine tecnico che usiamo nel mondo del giornalismo radiotelevisivo, cioè è il pezzo, sì, certo, su una biografico di solito, su una persona che di solito ha una certa età, che tu tieni pronto perché si suppone che quella persona potrebbe morire. Il classico sono i papi, tu hai il coccodrillo per i papi, ma se hai un attore di 99 anni hai il coccodrillo perché quello ti muore nel corso della notte, di solito muoiono il weekend, e tu non hai il tempo di preparare un pezzo. Il pezzo si chiama Coccodrillo, è un nome cinico e divertente perché sono le lacrime di coccodrillo. Tu il pezzo l'hai fatto molto prima, quindi non stai piangendo mentre lo scrivi. Quindi un termine, uno dei tanti termini tecnici divertenti del giornalismo, ma adesso
0: lo svizionario.
2: Sì.

0: come detto, arriva il momento dello svizionario, pelle di gallina e burro con la ferrovia.
1: Questo oggi cominciamo dalla pelle.
0: Non promette bene, però.
1: Dalla pelle di gallina, per la precisione.
0: Sì. Sì.
2: Che nella Svizzera italiana indica quello che nell'italiano comune si chiama pelle d'oca.
0: Quindi il fenomeno è lo stesso, ma cambia il volatile in questo caso.
1: Sì, il fenomeno è quello dell'orripilazione, se vogliamo proprio tutto, cioè ti si alzano i peli perché ti si tirano sui peli.
0: Orripilante.
1: Orripilante vuol dire quello. Allora, quando abbiamo freddo, paura, una forte emozione, i piccoli muscoli alla base dei peli si contraggono, la pelle assume quell'aspetto ruvido e punteggiato che ricorda proprio la pelle di un animale spennato.
2: Sì, in italiano standard l'animale scelto è l'oca, nei nostri dialetti e nell'italiano regionale ticinese invece la gallina.
1: Veg la pel da gallina.
0: È solo una differenza zoologica.
1: Sì, a gula pel da gallina.
0: Sì, non dermatologica.
1: No, il derma resta uguale.
0: Okay.
1: L'epidermi della stessa e probabilmente anche qui conta il contatto col francese. Una delle nostre lingue nazionali. Ah, bon, écoute. Si dice avoir la chair de poule. Avere la carne in questo caso o la pelle di gallina, sì. Proprio la chair de poule in italiano ticinese diventa la pelle di gallino, in italiano d'Italia il volatile è un altro, è l'oca. Ok, però è
0: siamo capiti.
2: La forma non è però esclusivamente ticinese, pelle di gallina si incontra anche in altre varietà regionali italiane, ma da noi è molto più spontanea e anche diffusa.
0: Quindi quando uno sente un brano in Ticino e dice quel brano mi ha fatto venire la pelle di gallina, non è che è entrato abusivamente in un pollaio o in una roba.
1: Sai che non consiglio di entrare abusivamente nei pollai, no, perché le galline sono animali tosti.
0: Si ribellano.
1: Bene, niente, pelle di gallina vuol dire pelle d'oca, l'abbiamo detto, l'oca però magari
0: potrebbe offendersi per l'esclusione.
1: Sì, passiamo oltre.
0: Andiamo
1: perché
0: oltre.
1: Perché c'è una bella.
0: Sì.
1: La seconda espressione di oggi è ancora più sorprendente: confondere il burro con la ferrovia.
0: Questo non è un'espressione, è un incidente ferroviario in una latteria, forse.
1: Ieri parlavamo del treno del latte, ti ricordi?
2: Sì. Significa confondere due cose completamente diverse, accostare argomenti che non hanno alcun rapporto tra loro.
1: Facciamo un esempio: non confondiamo il costo della benzina con la qualità del servizio ferroviario.
0: Sì, anche perché lì rischiamo di confondere il burro direttamente con la ferrovia, proprio senza problemi. Allora, dal via.
1: Esatto, nel dialetto ticinese troviamo forme come confonta il buter con la ferrovia, l'espressione è poi passata nell'italiano regionale della Svizzera italiana.
2: Sì, è ben documentata in Ticino, ma non è del tutto sconosciuta oltre confine.
1: E infatti ci siamo stati sorpresi qualche tempo fa, sentiamo un po', Vale.
2: Sì, Gianni Rodari addirittura scrisse cosa c'entra il burro con la ferrovia. Poi Renato Pozzetto la usò nel film Le Nuove Comiche e anche Pierluigi Bersani, esperto in metafore, l'ha pronunciata in televisione, dovendo però poi spiegarla.
1: Era già impegnato a smacchiare il giaguaro a un certo punto e io stavo guardando, non guardo mai la televisione, stavo guardando la televisione e ho visto Bersani che diceva il burro con la ferrovia e ho avuto un momento di
0: avuto la pelle d'oca,
1: mi è venuta la pelle di gallina.
0: È un'espressione ticinese, quella del burro, con qualche carrozza agganciata anche in Italia.
1: Sì,
0: direi.
1: Soprattutto nell'Italia settentrionale, ma è molto viva e riconoscibile da noi, no?
2: Però rimane il problema principale: che cosa c'entra davvero il burro con la ferrovia?
0: Andiamo nel senso delle cose, nella scienza delle cose, una domanda scientifica ci voleva.
1: Sì, nel nostro libro dello svizionario io, Ettore Vitale, avevamo proposto un'ipotesi spagnola,
0: sì.
1: Che avevamo trovato, ci avevano addirittura scritto in spagnolo burro, non significa burro perché burro è mantequilla, significa asino, e Camino de Hierro era un modo antico, cammino di ferro, era un modo antico per dire ferrovia.
0: Quindi non il burro da spalmare sul pane, ma un asino davanti ai binari.
1: Sì, l'idea era che una frase come confondir burro y Camino de Hierro mettesse a confronto due mezzi di trasporto diversi, da una parte l'asino, burro, e dall'altro il treno Camino de Hierro.
2: Bella questa. Poi qualcuno avrebbe tradotto burro come se fosse la parola italiana, ottenendo il nostro burro alimentare. Sarebbe quindi una specie di traduzione sbagliata, anche in questo caso diventata proverbio.
0: Un asino entra nella stazione e esce trasformato in un panetto da 250 grammi.
1: È una spiegazione brillante, forse perfino troppo brillante. Quando si parla di etimologia, la brillantezza non è spesso una buona idea.
2: Infatti non abbiamo trovato prove solide che l'espressione spagnola sia realmente esistita e sia arrivata fino in Ticino. In spagnolo Camino de Hierro ha indicato davvero la ferrovia, ma la frase completa con il burro appunto non è ben documentata.
1: Il vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, dopo aver raccolto esempi ticinesi e italiani, conclude in modo prudente: la motivazione della locuzione è ancora da trovare.
0: E quindi tradotto, sappiamo che si dice, sappiamo che cosa significa, ma non sappiamo chi abbia messo il burro sui binari.
1: Sì, sono state avanzate anche spiegazioni più semplici, potrebbe essere nato come accostamento volutamente assurdo, come dire confondere fischi e fiati. fiaschi, lucciole con lanterne, oppure cavoli a merenda, però c'è una differenza.
2: Sì, fischi e fiaschi si assomigliano nel suono, lucciole e lanterne fanno entrambe luce, burro e ferrovia invece non hanno proprio nulla in comune.
0: Però forse questo è il punto forte, no? Sono talmente lontani che l'espressione si spiega da sola.
1: Sì, d'altronde ci sono espressioni nelle lingue che sono volutamente così assurde, per esempio in inglese si dice utile come le tasche laterali su un maiale, per esempio. E quindi...
0: ognuno può inventare delle cose, sì.
1: Quindi niente, lasciamo lì il burro, lasciamo la ferrovia e anche la gallina e andiamo alla matita rossa.
0: Ah, proprio il momento più bello. Tutto è bello, questa è la premessa.
1: No, è bella tutta questa trasmissione.
0: Tutta.
1: Infatti domani finisce.
0: Ed eccola qua la matita rossa. In carne ed ossa.
1: Hai fatto la rima.
2: La penultima
0: matita rossa.
1: No, Valentina è triste anche.
0: Triste, lo so.
2: Ne approfitto per ringraziarvi ancora.
0: Siamo tutti tristi.
2: Per questo spazio, questa esperienza.
1: Siamo noi che ti ringraziamo per non averci infilzato con la matita.
0: Ti abbiamo portato fuori dai binari, senza il burro.
1: Esatto. Allora, di cosa parliamo nella matita rossa di oggi?
2: Allora, sì, un po' di dritte sparpagliate, visto che domani c'è la puntata
0: degli strafalcioni.
2: Allora, ricordo che fa con l'accento non si usa, praticamente non c'è mai.
0: Diciamole le
2: perché
0: cose.
2: Perché fa la nota senza accento, un milione di anni fa senza accento, semmai c'è fa con l'apostrofo, una volta l'avevamo anche detto forse, quando è un imperativo esortativo, fa la cosa giusta, come nel titolo del film di Spike Lee, per esempio.
1: Se vedete fa con un accento sopra è sicuramente sbagliato qualunque sia la funzione del fa.
2: Ok. Poi espressione secondo le circostanze e a seconda delle circostanze vanno bene, invece è sbagliato dire a secondo delle circostanze, che è una specie di misto
0: strano
2: fra i due, esatto. Sì. Poi ho trovato anche che si sbaglia spesso a fianco, tutto attaccato esiste, ma praticamente è la prima persona singolare del verbo del presente indicativo del verbo affiancare.
0: Ah,
2: io affianco Sergio e Danny.
1: Tu affianchi noi nella conduzione, esatto. Quindi io affianco loro nella conduzione, ma non
2: invece,
1: se voglio dire al lato.
2: Esatto, la locuzione a fianco, staccato, per dire vicino o al lato di, per esempio la sedia a fianco al tavolo, oppure regge anche la preposizione di, abito a fianco del bar.
1: Sì, quindi in questo caso sono due parole separate, a e fianco.
2: Esatto. Poi velocemente, inerente qualcosa senza la preposizione sbagliato è sempre inerente a qualcosa, inerente allo sport, inerente al progetto. Riguardo il è sbagliato, si usa come locuzione riguardo al problema di ieri, riguardo a quello che stavamo dicendo. Per ultimo, una cosa un po' svizzera attinente, che in Svizzera italiana va benissimo dire essere attinenti di chiasso, ecco, quindi con di va benissimo, ma è una cosa proprio svizzera.
1: Sì, assolutamente non esiste in Italia.
0: No, ecco. Se tu dici sono attinente di Milano,
1: non si dice. Originario. Non c'è proprio l'attinenza. Okay, noi abbiamo l'attinenza che è anche una questione
2: una
1: molto
2: carina,
1: giuridica,
2: sì,
1: ma non esiste in Italia.
2: E invece esiste l'aggettivo attinente, però che significa riguardante, pertinente, relativo e attinente a, quindi ci vuole la preposizione a volte si dimentica questa cosa, le carte attinenti al processo, le mansioni attinenti alla carica.
1: E io aggiungo eccetera. Di mio, un errore da matita rossa, che è questo, bisogno regge sempre di, ho bisogno di qualche cosa, ho bisogno del libro, non ho bisogno il libro,
2: bravissimo.
1: E lo stesso vale per necessitare, necessito del libro, quindi quando c'è bisogno è sempre, o necessità è sempre bisogno e necessità di qualcosa.
2: Sì, con le preposizioni.
0: Sì, qualcuno di qualcosa.
1: Sai che ne ammazza più la preposizione della spada? Tra l'altro le sapete a memoria ancora le preposizioni?
0: Di Adain con super trafà.
1: Vedi come la facevano bene la scuola una volta.
0: Che ti ricordi la filastrocca.
1: Esatto, di Adain con super fra, io dicevo, tu dicevi
0: tra.
1: Io dicevo fra. Però comunque fino a lì andiamo abbiamo la stessa.
0: Io l'ho fatta
1: base.
0: A Biasca elementari.
1: Ecco.
0: Allora, un messaggio su tutti.
1: Sì.
0: Paola che dice essere fuori come un balcone.
1: Sì.
0: È modo di dire che si spiega abbastanza da solo.
1: Sì, è molto chiaro. Essere fuori, nel senso fuori di testa, e poi per dare un termine di paragone, cosa c'è di più fuori rispetto a una casa di un balcone? Essere fuori come un balcone vuol dire essere uscito di testa, essere uscito di melone. filone anche si dice, ecco, le frasi gergali in italiano sono sempre molto colorite, molto divertenti, e queste usano. Sì. Ho sentito anche fuori come un copertone, per sì, dire.
0: Però tu dici
1: però ho sentito anche fatto come un copertone.
0: Sì. E sì, poi qua ci sono delle varianti
1: perché
0: strane.
1: Perché se la prendono con i copertoni?
0: Non so, perché è delicato.
1: Probabilmente no, perché la parola dà soddisfazione da dire. Sì. No? Ho fatto come un copertone, bro. Sì. È così.
0: Elone, che balzone.
1: E beh, perché sono i suffissi none, hanno il loro perché.
0: Hanno il loro perché. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Lingua Nostra.
1: Questo puntatone.
0: Puntatone, domani gli strafalcioni, puntata speciale.
1: Anche lì con l'one finale.
0: Sì, tutti oni, tutti oni. E Sergio Savoione.
1: Sì, Sergione Savoia, Danielone Raoseo, sì. Ma Valentina.
2: Valentina è un po' difficile.
0: Sì.
2: Valentina
0: Valentinona.
1: È già un ritorno.
0: No, non, sì, non, sta
2: non, è
0: non è neanche. A domani, meglio che andiamo.
1: Un po' carino.
2: Grazie.
0: Meglio
2: mille.
0: Che andiamo. Ciao, ciao, ciao.
3: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Notizie in lingua facile. Gli Stati Uniti e l'Iran avevano detto che avrebbero firmato l'accordo di pace domani, venerdì. Invece l'accordo è stato firmato ieri in formato elettronico, quindi non fisicamente ma a distanza. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era ospite del presidente francese Emmanuel Macron nel castello di Versailles. Adesso inizia una nuova fase di almeno 2 mesi per discutere i dettagli e per arrivare a un accordo finale tra Stati Uniti e Iran. Il Consiglio nazionale dice no all'accordo di libero scambio tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Sud del Mercosur. Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay fanno parte del Mercosur. La bocciatura dell'accordo è una conseguenza di un'altra decisione. Il Consiglio nazionale ha detto prima di no alla proposta di dare quasi 900 milioni per aiutare l'agricoltura svizzera. L'Unione Svizzera dei Contadini aveva chiesto un sostegno per compensare gli effetti degli accordi con altri paesi. Il Partito Verde Liberale del Canton Grigioni ha proposto di mettere un divieto per l'uso dei telefonini cellulari nelle scuole. Ieri a Coira i deputati del Gran Consiglio hanno votato. La proposta è stata bocciata. Per il Gran Consiglio ogni comune deve decidere da solo se vietare o permettere ai giovani di usare i telefoni nelle scuole. E infine oggi il Giro della Svizzera passa dal Canton Ticino ed è la seconda tappa. I ciclisti partono da Locarno, passano dal Monte Ceneri, vanno nel Luganese, poi nel Bellinzonese, nella Valle di Blegno, infine tornano a Locarno. È sconsigliato spostarsi in queste zone con le automobili perché ci saranno strade bloccate e molto traffico. Domani invece il giro partirà da Bad Ragaz nel Canton Grigioni.
5: Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. La domanda di oggi è semplice, semplicissima, è un tema che ritorna direi a scadenze regolari. Qual è l'età giusta secondo voi per votare? Si riaccende il dibattito sul diritto di voto e di eleggibilità a partire dai 16 anni. Dicevo prima che è fra i tanti temi che puntualmente ritornano d'attualità, stiamo appunto parlando del diritto di voto e di eleggibilità a partire dai 16 anni. Vi sono stati in passato degli studi dai quali è emerso che con l'abbassamento dell'età vi sarebbe però un impatto limitato sulla partecipazione politica dei giovani. Poi è chiaro che ognuno in questi casi ha la sua opinione, però secondo alcuni studi, questi studi dicono che non c'è un aumento così importante della partecipazione politica. Secondo voi, allora, perché questa idea non decolla? Facciamo un po' di storia. Ricordiamo che nel 1979 una risicata maggioranza di svizzeri disse no, ebbene disse no, rifiutò, disse no soprattutto a qualcosa che oggi si dà per scontato, il diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni. Quindi c'era già anche allora, insomma, chi diceva no, i diciottenni non possono andare a votare, non hanno la maturità sufficiente, non possono quindi essere eletti. Poi, dopo che vari cantoni abbassarono l'età negli anni 80, si tenne un nuovo voto nazionale, perché in Svizzera poi spesso si rivota anche sugli stessi argomenti, per fortuna, e nel 1991, ebbene, questa volta la proposta passò nel 1991 con una maggioranza del 73%. Quindi si cambia spesso nel tempo, poi le idee spesso si cambiano. L'idea di concedere il diritto di voto ai sedicenni e ai diciassettenni rimane però ovviamente d'attualità e riemerge regolarmente, ma viene però poi immancabilmente respinta. Il Parlamento svizzero ha bocciato una proposta nel 2024, mentre 8 cantoni, l'ultimo dei quali Lucerna, l'hanno rifiutata tramite votazione popolare. In Svizzera il Canton Glarona è rimasto l'unica eccezione, avendo approvato la misura nel 2007. Va ricordato che a Glarona il sistema politico è caratterizzato dalla Landsgemeinde. I dati e i numeri sull'impegno giovanile dal 2007 in avanti in poi sono positivi. Tuttavia si è anche stimato che i giovani del cantone votano meno rispetto ai cittadini più anziani, soprattutto sulle questioni locali. Intanto, ed è per quello che ne parliamo oggi, l'argomento è ritornato d'attualità nel Canton Grigioni. Il prossimo 27 settembre gli elettori retici si pronunceranno sull'abbassamento dell'età di voto a 16 anni. Lo ha comunicato stamattina il governo retico. La modifica della Costituzione cantonale prevede che i giovani a partire dai 16 anni possano votare e firmare referendum, ma attenzione, non possono ancora candidarsi ed essere eletti. Se la revisione dovesse essere approvata, i sedicenni grigionesi potrebbero partecipare alle decisioni politiche già dal 2027. Secondo voi i sedicenni allora sono già pronti e preparati per votare ed eventualmente anche per essere eletti? Come detto, in Svizzera considerate anche le basse partecipazioni alle votazioni popolari, pensiamo al Ticino nella votazione federale di domenica scorsa. Ebbene, se ne discute di questo tema ormai da diversi anni, si è spesso dibattuto alle Camere federali e votato a livello cantonale e anche comunale, quindi davvero il voto sul diritto di voto a partire dai 16 anni è un voto molto ricorrente nel nostro paese. Questa volta è il turno del Canton Grigioni, vedremo cosa deciderà la popolazione il prossimo 27 settembre. Noi intanto anticipiamo quello che sarà il dibattito e ne parliamo oggi con voi a Controcorrente. Potete telefonarci allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 1113. Ricordiamo che spesso e volentieri di giovani parliamo a Controcorrente, ci soffermiamo su diversi temi, su diversi argomenti che riguardano la vita dei giovani, in questo caso il diritto di voto a partire dai 16 anni, ma non soltanto il diritto di voto, ma anche il diritto, diciamo così, a candidarsi e poi ad essere eletti. È interessante poi la domanda, almeno penso, spero che sia interessante la domanda: cosa cambierebbe secondo voi in Svizzera, nella Svizzera politica, se votassero i sedicenni? Ci sarebbe un cambiamento sul piano partitico, sul piano ideologico di quella che è la vita politica, di quella che è la vita partitica? Ci sarebbero grandi mutamenti? Mario, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, grazie. L'argomento è interessante. Secondo me i ragazzi così giovani non dovrebbero votare, perché loro votano d'impulso, votano senza avere una preparazione, un'idea politica. Non conoscono la politica sia nazionale che internazionale. Cioè, io secondo me sono troppo giovane a 16-17 anni per votare. Già 18 per me sono anche piccoli, secondo me ho 20 anni, meno che nelle scuole non si fa una materia politica che vengono preparati alla politica. Allora sì, però loro arrivano dallo smartphone, che guardano sti filmati o razzisti, meno razzisti, odio, meno odio. Secondo me no, per me andrebbero anche a 20 anni a votare.
5: Quindi lei alzerebbe il diritto di voto addirittura a 20 anni?
6: Sì, sì, perché non sono preparati.
5: Sì, secondo lei, no, Mario, secondo lei gli adulti sono tutti preparati e maturi?
6: No, non sono preparati, cioè non sono preparati gli adulti, perché si vede anche l'assenteismo che c'è, non sono preparati. Però a 16 neanche, non sono preparati perché sono un po' svogliati, oppure non credono più nei politici, non credono alle promesse, perché si sa, io sono italiano, seguo molto la politica italiana, vedo cambiano le facce e le promesse sono sempre gli stessi, però poi non si conclude niente, arrivano là dove devono arrivare e seguono la linea degli altri, cioè no.
5: Però lei, mi scusi Mario, ma non ha una grande idea e una grande stima dei giovani d'oggi?
6: Sì, io li trovo molto intelligenti, per l'amor di Dio. Però sulla politica, perché non hanno una preparazione? Io fino a 20 anni non capivo niente di politica. Poi mi sono un po' interessato, ho fatto la mia idea, seguo il mio ideale. Però prima a 20 anni non capivo niente, pensavo altro. Se nelle scuole li preparano, sì, dalle medie in poi li preparano, anche ne fanno una materia di politica, politico attuale, allora sì. Però così arrivare al voto senza avere un'idea, senza avere un idealismo, loro votano d'impulso, magari vedono, adesso voglio dire, un Pannacci del momento e votano, non so, Salvini, oppure vedono una Schlein e votano a quella. Non va bene così. Devono avere una preparazione una linea giusta.
5: Va bene, ma a scuola comunque si fa educazione civica, educazione alla cittadinanza, quindi a scuola si parla anche di politica e poi inevitabilmente quando si fa storia, beh, si toccano anche temi politici. Poi sulla maturità si può discutere, per carità, è un ragionamento che ci può stare, che fila il suo. Mario, grazie, buona giornata. Leggiamo i messaggi. Buongiorno signor Bolzani, si è maggiorenne, 18 anni, a 16 la maggior parte non sono in grado di prendere delle decisioni. Assolutamente no al voto a 16 anni, i ragazzi non hanno ancora la maturità necessaria e l'esperienza di vita necessaria per esprimersi su delle questioni che riguardano tutta la società, salvo eccezioni, solo dal punto di vista fisiologico il cervello non ha ancora finito di svilupparsi. Scusate se sono così drastica nella mia opinione. È Nadia che ci scrive. Però rimaniamo con un tasso di assenteismo molto elevato, insomma in Ticino ha votato una persona su due domenica scorsa, è poco, si va a votare quando va bene al 50-51% di percentuale della popolazione, quindi c'è quasi la metà della popolazione che non si reca alle urne e quella metà lì è comunque maggiorenne, insomma sono adulti. Ci sono molti giovani maturi, ma anche adulti immaturi, scelta difficile, Giorgio. Comunque prevale un po' questo scetticismo sulla maturità dei giovani. Visto che si parlerà di giovani, mi auguro davvero che non si torni ai soliti discorsi negativi sui giovani di oggi. Qualcuno scrive, io sono allenatore e lavoro con i giovani e la maggioranza è meravigliosa. La maturità dei giovani e la maturità anche degli adulti, e soprattutto un po' così la diffidenza che si ha verso i giovani. Poi si è maggiorenni a 18 anni, a 16 la maggior parte non è in grado di prendere delle decisioni. Poi vediamo cosa ci scrivete. Sono troppo manipolabili, soltanto i giovani sono manipolabili oppure anche gli adulti sono manipolabili. Poi l'età per il voto dovrebbe essere quella extrascolastica, troppe influenze da parte dei docenti, quindi si va a toccare il discorso dei docenti che influenzerebbero, che condizionerebbero le libere scelte e la mente dei giovani, quindi si dice i giovani sono manipolabili, a 16 anni possono fare quello che vogliono, perché non votare? A chi interessa va bene e il voto alle donne, se hanno interesse, va bene. Un caro saluto Paola. Sono tutte conquiste che sono state fatte nel corso dei decenni, il voto ai 18 anni, il voto alle donne, io dico per fortuna insomma che la società va avanti. Sul voto ai 16 anni però vedo diverse resistenze, che sono peraltro quelle stesse resistenze che poi si riscontrano sul piano nazionale, sul piano svizzero, sia a livello di Parlamento federale, sia a livello di cantoni e di comuni. Sono curioso di vedere cosa voterà il Canton Grigioni il prossimo 27 di marzo, appunto sul voto ai sedicenni. 0848 030808, mi piace tantissimo sentirvi, quindi vi aspetto in voce. È il dibattito, è il momento del confronto, è il momento della chiacchierata in questa arena che si chiama Controcorrente, che prevede gli interventi telefonici del pubblico, ma anche via WhatsApp allo 076 321 11 13. Controcorrente arriva a mezzogiorno c'è l'attualità e poi di nuovo ci saremo noi.
7: Il segnale orario con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
8: Rete 1.
2: Buongiorno da Michelle Volonté. Intesa tra Iran e Stati Uniti dopo la firma anticipata del memorandum che avvierà i negoziati per la fine della guerra in Medio Oriente, analizzeremo i punti dell'accordo siglato con un ospite e capiremo anche fino a che punto si può parlare di vittoria da parte del presidente americano Trump. E poi cosa succederà all'evento previsto per domani nel Canton Nidvaldo, dove le parti dovevano incontrarsi per firmare l'intesa. La Svizzera vuole tornare all'atomo. Il Consiglio nazionale cambia idea sul controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, bocciato quindi il rinvio del dossier nucleare al governo per chiarirne le conseguenze finanziarie. Banca Nazionale Svizzera, il tasso guida resta allo 0,0%, sotto controllo l'inflazione nel paese, ma non bisogna abbassare la guardia. Sentiremo un'esperta. A Basilea, giorno di apertura di Art Basel, la qualità paga sempre nel mercato dell'arte, così il direttore della fiera d'arte più importante al mondo sulle vendite record nel settore.
5: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, fra Wassen e Göschenen, le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti.
8: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Bentornati a Controcorrente, la seconda parte. 0848 030808, per entrare in quella che è l'arena della discussione quotidiana su temi d'attualità e qualche volta anche di costume, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Oggi vi chiedo, secondo voi, qual è l'età giusta per votare? Perché? Perché si è riacceso il dibattito sul diritto di voto e di eleggibilità a partire dai 16 anni. Se ne parla spesso in Svizzera, se ne parla spesso nei cantoni, se ne parla frequentemente anche sul piano locale, a livello comunale. Questa volta è il Canton Grigioni che ha annunciato stamattina che il prossimo 27 settembre, appunto, gli elettori retici si pronunceranno sull'abbassamento dell'età di voto a 16 anni. Lo ha comunicato oggi il governo retico. La modifica della Costituzione cantonale prevede che i giovani a partire dai 16 anni possano votare e firmare referendum, ma non possano ancora candidarsi ed essere eletti. Se la revisione dovesse essere approvata, i 16enni grigionesi potrebbero partecipare alle decisioni politiche già dal 2027, l'anno prossimo. Perché ho detto 2007? Perché il canton Glarona è rimasto l'unica eccezione in Svizzera. Tutti gli altri cantoni hanno sempre detto di no al voto ai 16 anni, a Glarona invece si è detto di sì, si è approvata la misura nel 2007. parte, va ricordato che a Glarona il sistema politico è caratterizzato dalla Landsgemeinde. I dati e i numeri sull'impegno giovanile dal 2007 in poi sono positivi, tuttavia si è anche stimato che i giovani del cantone votano meno rispetto ai cittadini più anziani, soprattutto sulle questioni locali. Allora, i giovani sono già maturi per votare a partire dai 16 anni? Hanno già la testa, hanno già la mente, hanno già, insomma, l'interesse per partecipare alla vita politica? Girolamo, buongiorno, benvenuto.
9: Sì, buongiorno, sono Bolzani. Allora, per me no, cioè nel senso che a 16 anni sono ancora troppo giovani, sono svogliati, e poi c'è il tempo delle mele, per cui quello fa la sua parte anche in più, no? Diciamo così.
5: Cos'è il tempo delle mele, scusa?
9: L'innamoramento precoce.
5: Ma uno può innamorarsi, può essere innamorato, sì, ma può anche andare a votare, mi scusi.
9: Sì, va d'accordo, però io vado in controcorrente allora in questo tema. Per me sì, ci sono delle eccezioni, signor Bolzani, non è che dico che tutti, però io guardo anche un po' su di me, no? Bon, adesso io ormai sono rodato, ho 66 anni, per cui non è più, però al tempo era un po' diversa. Per cui mancanza di, poi anche c'è una responsabilità molto, molto elevata, perché la votazione non sono delle stupidate, dipende anche per cosa si vota. Bon, è vero che certe volte si vota per delle cose un po' così, un po' leggere, ma la maggioranza delle volte sono temi importanti. Per cui per me, io la penso così, poi dopo ognuno. Io non lo darei a 16 anni l'autorizzazione.
5: Voterebbe no, se lei fosse domiciliato nel canton Grigioni nel settembre di quest'anno, voterebbe un bel no, no al diritto di voto a partire dai 16 anni. Grazie Girolamo.
9: Prego, buona giornata. Arrivo.
5: Buona giornata. Allora, una domanda che prima o poi farò a controcorrente è: perché avete una così bassa opinione dei giovani? Questo in generale. Adesso stiamo parlando di politica e soprattutto di partecipazione politica, di diritto al voto ed eventualmente anche di diritto di essere eletti, di candidarsi e di essere eletti, ma capto sempre di più su vari temi e su vari argomenti che porto al pubblico, capto una bassa opinione che avete, non tutti ovviamente, non bisogna generalizzare, ma molti di voi non hanno una grande opinione dei giovani di oggi. Ma io suppongo che molti di voi siete dei genitori, avete magari dei figli di 16, 17 anni, siete dei nonni, siete degli zii, frequentate i giovani, ma sono proprio così tutti deboli, fragili, mentalmente non pronti, hanno una testa particolare, sono tutti manipolabili, eravamo meglio noi quando eravamo giovani? Boh, non lo so. Ascoltiamo un messaggio di Marco.
10: Ma buongiorno a tutte e tutti. A mio avviso i giovani dovrebbero poter votare già a 16 anni, ma in primis perché sono direttamente coinvolti in quelle che sono le decisioni che riguardano il loro futuro, l'istruzione, l'ambiente, il lavoro. E poi a questa età molti ragazzi sono informati, sono responsabili e tanti di loro partecipano attivamente a quella che è la vita sociale. Concedere loro il diritto di voto, a mio avviso significherebbe proprio dar voce a una parte importante della popolazione e a favorire una maggiore partecipazione civica fin da giovani. Buona giornata a tutti.
5: Grazie Marco, buona giornata. Un messaggio direi oggi controcorrente, perché la maggior parte è scettica, perplessa sul voto a partire dai 16 anni. Ricordiamo che oltretutto stiamo vivendo una crisi demografica molto importante in Occidente e anche in Svizzera e anche nella Svizzera italiana. Nascono sempre meno bambini, c'è questo inverno demografico, la popolazione invecchia, c'è un invecchiamento demografico che occupa e preoccupa le autorità. Allora, l'inverno demografico è anche dovuto alla scarsa fiducia che si ha nei giovani? Non lo so, magari è un tema che prima o poi dovremo affrontare. Ilaria, buongiorno, benvenuta.
11: Buongiorno, grazie. Allora, io personalmente ho una figlia di 18 anni che ha votato per la prima volta adesso, queste ultime elezioni anche molto importanti sul tetto e quant'altro.
5: Sui 10 milioni.
11: Sui 10 milioni,
5: di esatto. Abitanti svizzeri,
11: devo dire
5: il tetto
11: che,
5: massimo.
11: Esatto, e devo dire che, ok, lei ha 18 anni quindi può votare, È incredibile come lei, ma anche i suoi coetanei, almeno quelli che conosco io, si siano informati in maniera molto dettagliata, si è letta tutto quello che c'era da leggere, si è informata, ascoltato, quindi ha votato in maniera molto molto consapevole e responsabile.
5: E informata.
11: Devo dirle, se assolutamente, io anzi mi sono sentita quasi a disagio perché io non ho preso tutto il tempo che ha preso lei per fare il suo dovere di cittadina. E quindi lei e i suoi coetanei, 18 anni, devo dire super super maturi, è un ottimo esempio per noi adulti. Se devo dirle, se a 16 anni penso che lei avrebbe avuto lo stesso impegno e come dire, responsabilità per votare, io direi di sì. Sul perché, secondo me influiscono diversi fattori della maturità di un ragazzo a 16 anni, non ultimo il contesto in cui cresce o la scuola che frequenta, perché chiaramente gli stimoli sono differenti. Mia figlia va al liceo, probabilmente lì ha degli stimoli differenti da altre coetanee, i suoi amici che magari frequentano scuole diverse dove si parla meno di politica, di storia, no? Si va più sul concreto, su altre cose, quindi influiscono molti, molti fattori. E è anche vero che, come dire, io conosco anche persone della mia età alle quali toglierei il diritto di voto, onestamente. Quindi è tutto molto...
5: È tutto molto relativo. Marco ci scrive, un giovane amico di famiglia, oggi 29enne, politicamente già coinvolto, mi diceva già qualche anno fa che in genere i più giovani sono poco interessati alla cosa pubblica e alla politica. Dunque anche all'età per votare, non sotto i 18 anni, in pratica Marco, che ci scrive dal Canton Grigioni, non servirebbe a un granché. Però facciamoci una domanda, perché sono poco interessati alla cosa pubblica e alla politica? La politica dà sempre il buon esempio.
11: No, la politica non dà sempre il buon esempio, noi adulti non diamo sempre il buon esempio, quindi questo è anche molto importante, e quindi tutti i fattori che vanno a influenzare l'interesse di un giovane alla partecipazione pubblica influiscono sulla loro maturità da questo punto di vista. Io una cosa che forse si potrebbe pensare di fare dai 16 anni è al limite provare a coinvolgerli con un voto sulle materie che li impattano più direttamente, non so, le regole sul fumo, cose di questo tipo, perché se io vado a pensare ad esempio alle ultime votazioni che abbiamo fatto anche a livello qui di comune a Zurigo, alcuni temi sono veramente molto complessi anche da capire.
5: Sì, però è vero che molti temi sono trasversali e riguardano tutte le età, sempre più è così.
11: Certo.
5: Oggi ogni tema riguarda, pensiamo sul riscaldamento climatico, non puoi dire quel tema riguarda solamente i giovani, non gli anziani o le persone di mezza età. Quindi o si dà o non si dà questo voto. Poi sulla maturità io non lo so, ecco, ricordo che venerdì scorso Controcorrente ho posto il quesito sul posteggio dei gran consiglieri che hanno fatto una mozione in tantissimi, quasi 60, per avere il posteggio più vicino al Palazzo delle Orsoline, ecco. E quindi diciamo che alcuni esempi che ci arrivano dalla vita politica possono comunque, ecco, suscitare discussione, dibattito, e quindi sul buon esempio, il cattivo esempio, chi ne sa di più, chi ne sa di meno, chi è più impegnato, chi è meno impegnato. Io non credo che sia soltanto una questione di età, poi ci sta che i giovani hanno una minor, ma inevitabilmente per una questione anagrafica, una minore esperienza di vita. Però sì, ecco, va considerato secondo me nel discorso sul voto ai 16 anni e soprattutto sul loro disinteresse. Mi farei delle domande molto serie sul perché sono disinteressati.
11: Certo.
5: Ecco, cerchiamo di...
11: Certo, manca magari...
5: Gli esempi non sono sempre brillantissimi, ecco.
11: No, e poi c'è anche da chiedersi però dall'altra parte perché vogliamo dare il voto ai sedicenni. Alla fine sono tanti voti in più che entrano nelle tasche dei politici, no? Cioè,
5: ma entrano nelle tasche dei politici, però in fin dei conti in un sistema democratico entrano nelle tasche di tutti noi, cioè ci sarebbe, c'è forse una maggior partecipazione popolare, c'è forse un maggior interesse, si ravviva il dibattito, abbiamo anche degli altri sguardi. Pensiamo alla battaglia che c'è stata, per fortuna c'è stata, e tante donne l'hanno portata avanti per il diritto di voto alle donne, ma non è stata facile, è stata dura. Grazie, Ilaria, buona giornata. Andiamo avanti perché siete in tanti. 0848 03 08 08. Paolo, buongiorno, benvenuto.
12: Buongiorno, signor Bolzani. Ma, mi piace molto la domanda che ha fatto per il fatto per cui i sedicenni non sono così fondamentalmente interessati alla politica. Questo secondo me è il fattore determinante, il fatto che l'altro cantone con i dati non ha un'affluenza maggiore rispetto ai cittadini più anziani, secondo me è questo il problema. Per cui secondo me il problema è che forse nelle votazioni ultimamente poi non incide realmente, cioè si vota una cosa e poi il governo, tra virgolette, o ne fa un'altra o la modifica. Questo secondo me dà una sorta di
5: fiducia, rassegnazione, disinteresse.
12: Sì. E quindi questo disinteresse dice: ma perché vado a votare? Perché tanto poi fanno quello che vogliono comunque. E su alcune votazioni in cui siamo andati è statto così. Quindi di fatto secondo me il problema non è dare il voto ai sedicenni, cioè, che comunque è un problema che viene ciclicamente riproposto, è che manca il perché. Ma questo è un perché che non è solo per i sedicenni, sì. C'è una disaffezione.
5: È generale, questo vale per tutte le età.
12: Generale, perché forse si vota una cosa, si è convinti di votare serenamente per quel genere di votazione e poi si scopre che l'attuazione non è quella votata. È disarmante la questione.
5: Però sempre di più con i giovani si parla di politica e i temi che si affrontano con i giovani sono anche temi politici. Quando un giovane ti chiede perché non c'è un centro giovanile, è politica. Perché non abbiamo più quel campo di calcio, è una decisione politica. Perché le piste ciclabili sono poche. La politica sono persone, ma i temi che riguardano la vita politica e le decisioni politiche sono temi che sempre più riguardano i giovani e il futuro della nostra società. Perché non c'è più lavoro? Perché non trovo lavoro a un giovane apprendista? Io devo dare una risposta e devo anche spiegargli che probabilmente la politica magari non fa abbastanza o non fa le cose in modo tale che tu possa avere al termine del tuo percorso scolastico, al termine della quarta media, un posto di apprendistato. Quindi inevitabilmente i giovani oggi devono comunque confrontarsi con delle decisioni politiche che poi possono essere giuste, sbagliate, condivise o non condivise, però sono tutte decisioni politiche che riguardano la vita di tutti noi, ma anche e soprattutto dei giovani. Grazie Andrea, buona giornata. Andiamo avanti con Paolo. Paolo, buongiorno. Pronto Paolo? Mi sente Paolo?
12: Pronto.
5: No. Ah, ecco Paolo, buongiorno, benvenuto.
12: Buongiorno, ma io ho appena parlato adesso.
5: Ha parlato adesso, allora no, mi scuso, allora ho sbagliato io. Dunque, Paolo ha parlato e ci ha fatto il suo ragionamento che riguardava il discorso che spesso votiamo e poi le autorità politiche non danno seguito al 100% a tutto quello che viene votato. Quindi mi scuso con Andrea che se ci può richiamare allo 0848 03 0808, eccolo lì. Andrea, a lei la parola, buongiorno, mi scuso.
13: Buongiorno. Allora, a mio modo di vedere una linea bisogna metterla, 16, 15, 17, 14, perché gli ultimi discorsi che avete fatto sul campo di calcio non riguarda solo le persone sopra i 16 anni, riguarda anche quelle più giovani, per cui a un certo punto dobbiamo mettere una linea. Io sono padre di 5 figli, ho 55 anni, non sono d'accordo ad abbassare l'età ai 16 anni, ma non perché i ragazzi, lo ero anche io, non maturo alla loro età, quindi io penso che la maggior parte delle persone che dicono i ragazzi non sono maturi perché si ricordano che loro non lo erano e non c'è differenza tra la mia generazione e quella dei miei figli. Da un lato, se e ricordo bene due giorni fa, quando c'era il signor Cotti alla sua trasmissione, aveva anche detto che spostando la data dei 18 ai 16 per quello che riguarda l'utilizzo delle motociclette sono aumentati il numero degli incidenti. Quindi vuol dire che da qualche parte un'età la dobbiamo fissare, e io credo che quella dei 18 sia al momento quella giusta. Piuttosto farei una riflessione e gliela lancio come possibile tema, è da dire, ma lo straniero che è qua da noi, che paga le imposte, che usa i servizi, non ha diritto di votare. Lo svizzero che è a Buenos Aires vota sulle cose della Svizzera, per cui più che discutere dell'abbassamento dell'età da 18 a 16, io discuterei dell'ampliamento dei diritti civici a quelle persone che vivono in Svizzera e che non hanno la possibilità di esprimere la loro opinione.
5: È una buona idea, ne abbiamo già peraltro discusso più volte a Controcorrente sulla possibilità di dare il voto agli stranieri, magari in materia comunale, in materia cantonale. Effettivamente ci sta il suo ragionamento. È vero che io a Controcorrente mi aggancio quasi sempre, insomma, sempre all'attualità, e arriva questa proposta, questa decisione del governo rettico. Nel Canton Grigioni si andrà a votare il prossimo 27 settembre sull'abbassamento dell'età di voto a 16 anni, e quindi ecco perché oggi parliamo del voto ai 16 anni.
13: Assolutamente.
5: Mi interessa una cosa che ha detto Andrea, ha ragione, sì, il nostro psicologo dell'altro giorno, Simone Cotti, ha parlato, si parlava di giovani al volante in generale, giovani che guidano, e effettivamente confermo quanto lei ha appena detto sul fatto che sono aumentati gli incidenti, sono aumentate più che altro le infrazioni. Però sul fatto che noi non eravamo maturi e quindi anche i giovani non erano maturi, io credo, non so se lei è d'accordo, che oggi però i giovani rispetto a noi è un po' più difficile la vita, perché hanno molte più possibilità, che per fortuna ci sono, però fra tutte queste diverse possibilità e opportunità, pensiamo ovviamente sempre al discorso dei telefonini, dispositivi tecnologici, la tecnologia, devono essere forse più bravi, più scaltri, più furbi, più maturi ad orientarsi. Noi in fin dei conti avevamo meno, e quindi con meno era un po' più facile a essere immaturi. Non maturi, ad essere immaturi, a vivere da immaturi.
13: Questo posso essere d'accordo, è per quello che io non li giudico, anche perché non riesco a mettermi nei loro panni a 16 anni, ma anche 18, perché i miei vanno dai 13 ai 24, quindi io sono ben contento di essere nato negli anni 70, le dico la verità, perché non vorrei essere nei panni dei miei figli adesso, proprio anche per questo motivo, no? Era giusto che io mi riferivo a me stesso.
5: Sì, no, capisco.
13: Io
5: capisco.
13: Non mi sentivo maturo. Poi io ero nato in quel periodo in cui c'erano ancora i 20 anni, e quindi avevo dovuto aspettare la votazione dell'abbassamento dai 20 ai 18, no? Oh, è interessante quello che lei ha appena detto.
5: No, anche perché io mi metto nei panni dei giovani oggi, già solamente per cercare un lavoro, auguri, mettiti in fila, mettiti in coda e poi speriamo. Noi invece, bene o male, noi tutti, noi della nostra generazione, beh, io sono del 64, beh, insomma, un lavoro comunque lo si trovava, lo trovavano tutti, era più facile. Adesso invece vedo molti giovani che oggettivamente, per motivi molto, molto pratici e concreti, sappiamo tutti come stanno andando le cose, soprattutto in Ticino, e beh, sono in fila, aspettano, sperano, è una vita di speranza. Grazie comunque Andrea, buona giornata.
13: Grazie
5: mille. C'è Mauro che ci aspetta e mi aspetta. Mauro, buongiorno.
14: Ecco, buongiorno. Io condivido tutti gli interlocutori, Ilaria e l'ultimo. La nostra generazione, io sono del 67, erano altri tempi. Però non trovo corretto magari dire tu cur no 16, 18. Io sono 50% in dubbio, perché abbiamo dei sedicenni che sono più che maturi, e secondo me anche dare quella a loro, quell'importanza di dire potete andare a votare a 16 anni, gli fanno fare secondo me anche un click di responsabilità, dove loro si informano e sì.

0: anche qui potremmo discutere a lungo, però è interessante quello che ci ha appena detto, il beneficio del dubbio, ecco.
1: Del dubbio, però a dare al sedicenne sì, perché da quel dire ecco, anche noi ora siamo partecipi, abbiamo
0: partecipiamo,
1: una
0: certo, grazie, devo lasciarla perché ho altri ascoltatori, quindi devo congedarla e chiedo agli altri ascoltatori di essere sintetici. Grazie Mauro. Paolo, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a lei Bolzani, ma io sono favorevole alla possibilità che i sedicenni possano votare, perché siamo già una società vecchia noi svizzeri, siamo piuttosto confrontati ad altre nazioni abbastanza vecchi, e questo rischia di diventare un problema, nel senso che io non so se mi definisco conservatore o progressista, però credo che la società sia partecipazione, e quindi ben vengano i giovani che possono, che vogliono, perché poi magari andrebbero alcuni non altri, ma ben venga il fatto che domani un giovane di 16 anni possa dire io provo a dire la mia, poi le votazioni andranno come andranno, vedremo, cioè, ma è giusto che possano partecipare, sì.
0: Grazie, buona giornata. Mattia, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, signor Bolzani. Io volevo solo condividere una riflessione che è abbastanza interessante sentire come è percepito da molti il fatto che maturità e non maturità per prendere delle decisioni. Però in fondo se si guarda fino ad ora o fino a poco tempo fa, chi prendeva le decisioni politiche erano delle persone mature, piuttosto anziane o vecchie, soprattutto uomini, e se guardo le loro decisioni dove hanno portato oggi la società e il mondo, non direi che erano poi così maturi, visto che tra guerra eccetera che ci sono, non mi sembrano delle decisioni mature, quindi vedo piuttosto, concordo con tutti quelli che dare il voto ai giovani sia molto, molto importante, che almeno sono delle decisioni più spontanee e non dettate da calcoli ben precisi.
0: Forse più complete, perché si terrebbe conto anche dei sedicenni. Poi è vero che probabilmente non cambierebbe molto, il panorama politico resterebbe quello, ci sarebbero molti giovani di 16 anni che non andrebbero a votare.
3: Un sedicenne immaturo non si interessa della politica.
0: Ma anche quello maturo può dire non mi interessa, sono maturo, ma non mi interessa, non vado a votare. Ecco, non ritengo di dover esercitare il mio diritto di voto. Grazie Mattia. Manuela, buongiorno, benvenuta.
4: Sì, buongiorno. Io non voglio giudicare la maturità, perché incontro ragazzi di 16 anni molto maturi, alcuni meno.
0: Pronto Manuela?
4: Pronto?
0: Ecco, ci dica, la sento, l'abbiamo persa.
4: Ecco, dico, non voglio giudicare i ragazzi di 16 anni per la loro maturità, perché c'è chi è più maturo, chi meno, bravi, per l'amor di Dio. Io non glielo darei, ma proprio per lasciare ancora 2 anni di libertà. È un'età dove tu sei centralizzato su te stesso, dove hai le tue problematiche dell'adolescenza, dove devi essere leggero, e specialmente in questo mondo poco leggero gli permetterei ancora 2 anni lontano dalla politica e lontano dai coinvolgimenti della politica, perché sicuramente se dovessero poter votare sarebbero coinvolti per il posto di lavoro, perché sappiamo come funziona il Ticino, per cui proprio per lasciarli ancora liberi e leggeri e proprio non coinvolti darei a 18 anni, ma proprio perché gli voglio bene.
0: Capisco il suo, diciamo così, il suo appello d'affetto, pieno d'affetto e ricco d'affetto. Lasciamoli tranquilli, ma ci può stare, però
4: proprio perché mi fido di loro.
0: Sì, no, fidiamoci dei giovani, perché sono il nostro futuro. Senza di loro saremmo a terra.
4: Non
0: poi
4: mi fido dei vecchi, vediamo come va il mondo. Ecco, il signore di prima.
0: Il presidente americano mi sembra che non sia giovanissimo. Grazie signora Manuela, io vi saluto, vi do appuntamento a domani. Controcorrente ritorna come sempre alle 11:45. Buona giornata e buona continuazione d'ascolto e di visione con i nostri programmi.
5: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon giovedì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. In tutta la Svizzera sarà ben soleggiato e molto caldo, in montagna potranno svilupparsi alcuni cumuli che daranno seguito a qualche locale isolato rovescio. Le temperature al nord saranno comprese tra i 29 gradi

0: di San Gallo e 34 che si registreranno a Basilea, Ginevra e Sion, e al sud tra i 23 gradi previsti per San Bernardino e i 33 di Biasca. Proprio per le alte temperature, Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di livello 3 per tutte le zone al di sotto degli 800 metri al nord e 600 a sud delle Alpi, e di livello 4 per la zona di Basilea. Passiamo ora alle previsioni per domani, venerdì 19 giugno. Al nord avremo una giornata caratterizzata da tempo abbastanza soleggiato e molto caldo, anche se col passare delle ore si svilupperà una marcata nuvolosità che potrà portare nel pomeriggio alcuni temporali, localmente anche forti. Al sud sarà una giornata soleggiata, tra la serata e la notte su sabato potrà arrivare qualche rovescio o temporale. Le temperature saranno comprese tra i 19 e i 33 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Michel Volonté. La Svizzera vuole tornare all'atomo. A sorpresa, il Consiglio nazionale cambia idea sul controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, ma è già stata annunciata la volontà di lanciare un referendum. Intesa tra Iran e Stati Uniti dopo la firma anticipata del memorandum che avvierà i negoziati per la fine della guerra in Medio Oriente, analizzeremo i punti dell'accordo siglato con un ospite e capiremo anche fino a che punto si può parlare di vittoria da parte del presidente americano Trump. E poi cosa succederà all'evento previsto per domani nel canton Nidwaldo, dove le parti dovevano incontrarsi per firmare l'intesa. Banca Nazionale Svizzera, il tasso guida resta allo 0,0%, sotto controllo l'inflazione nel paese, ma non bisogna abbassare la guardia, sentiremo un'esperta. A Basilea, giorno di apertura di Art Basel, la qualità paga sempre nel mercato dell'arte, così il direttore della fiera d'arte più importante al mondo sulle vendite record nel settore. Mondiali di calcio, Svizzera nuovamente in campo alle 21 contro la Bosnia a Los Angeles, occasione di riscatto dopo l'opaco esordio all'orizzonte i sedicesimi di finale. Grossa sorpresa quindi questa mattina in Parlamento, con il Consiglio nazionale ad aver ribaltato la propria posizione in merito all'iniziativa denominata Stop al Blackout, iniziativa che prevede l'abrogazione del divieto di costruzione di nuove centrali nucleari. Approvato quindi il controprogetto indiretto del governo, ma la parola finale spetterà molto probabilmente al popolo, visto che è già stato annunciato un referendum. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Contrariamente a quanto deciso solo tre giorni fa, il Consiglio nazionale ha dunque approvato questa mattina, con 108 voti contro 57 e 2 astenuti, il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare Energia elettrica in ogni tempo per tutti, detta anche Stop al Blackout. Il Consiglio degli Stati si era già espresso a favore, dunque sarà il popolo a decidere se l'attuale divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera vada abrogato. Adottare il controprogetto che riapre la porta al nucleare senza porsi la questione di come finanziare tutto questo crea incertezza, rallenta gli investimenti nelle rinnovabili e cede alla lobby delle energie fossili, ha sostenuto il verde Christophe Clivat. Finanziamenti delle nuove centrali che era proprio al centro delle divergenze fra le Camere, questione però non rilevante per la destra.
4: Dieser Antrag ist ein trojanisches Pferd.
3: È un cavallo di Troia, ha sostenuto il democentrista Christian Imark. Il vero obiettivo è ritardare l'abolizione del divieto di nuove costruzioni e affossare completamente l'intero controprogetto. La decisione del nazionale è già stata pesantemente criticata e definita ad esempio irresponsabile da Greenpeace. Per la Fondazione Svizzera per l'Energia è un passo che mette a rischio lo sviluppo delle energie rinnovabili, assorbe miliardi e mantiene la Confederazione dipendente dalle importazioni di uranio. Il Forum Nucleare Svizzero accoglie invece con favore questa decisione, considerandola un chiaro segnale di apertura tecnologica e importante per garantire a lungo termine un approvvigionamento energetico rispettoso del clima e affidabile. Per il governo e il responsabile dell'energia Albert Rösti un successo, anche se un referendum è già stato annunciato.
2: Molte le domande che rimangono ancora aperte dopo la firma anticipata di Washington e Teheran del memorandum d'intesa per porre fine alle ostilità iniziate a fine febbraio in Medio Oriente. Allora cercheremo anche di capire cosa succederà ora all'evento che era previsto per domani in Svizzera centrale. L'accordo doveva essere siglato al Bürgenstock. Prima però vi propongo di capire di che tipo di intesa stiamo parlando. Avremo anche un ospite. Dapprima con Chiara Savi sentiamo i principali punti del memorandum.
5: Da giorni si parlava di un memorandum in 14 punti e 14 punti sono stati. In sintesi si dichiara la fine della guerra, fronte libanese incluso. Stop anche ai blocchi americano-iraniano dello stretto di Hormuz, con una libera circolazione delle navi per 60 giorni. Dopodiché Teheran negozierà con l'Oman e altri paesi del Golfo la futura amministrazione dello stretto. Un punto questo che lascia intendere che la navigazione priva di pedaggi nelle acque di Hormuz non sarà garantita. Ci si dà sempre 60 giorni per negoziare sul nucleare iraniano. Teheran ha accettato di diluire, sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, oltre 400 kg di uranio arricchito già prodotto e che poteva essere impiegato a fini militari. Questa è la principale concessione da parte della Repubblica Islamica, che in cambio in questi tre mesi di trattative vedrà sospese le sanzioni e potrà vendere il suo petrolio. Inoltre, in caso di un accordo definitivo sul nucleare, potrà godere di importanti incentivi economici e la fine di tutte le sanzioni. Altro punto che appare come un'importante concessione da parte americana è l'impegno che si assume Washington con i suoi partner regionali a elaborare un piano di almeno 300 miliardi di dollari destinato a ricostruire l'Iran e la sua economia. Chi ce li metterà questi soldi non è ancora chiaro. Tempi e modi verranno concordati nei 60 giorni di trattative. L'amministrazione statunitense aveva sempre affermato che non avrebbe mai versato un solo centesimo di danni, ma quest'ultimo punto appare ambiguo e le critiche sul fronte politico americano sono già arrivate.
2: Per commentare quindi la firma dell'intesa arrivata in anticipo coinvolgo Mario Del Pero, docente di storia della politica estera statunitense all'Istituto di Scienze Politiche a Parigi. Allora, professor Del Pero, innanzitutto partirei dalle concessioni da parte degli Stati Uniti, soprattutto, come abbiamo appena sentito da Chiara Savi, quella che riguarda la ricostruzione dell'Iran. Fino a che punto sono credibili gli Stati Uniti? Parteciperanno alla ricostruzione dell'economia iraniana?
6: Non è tanto credibile che gli Stati Uniti partecipino direttamente alla ricostruzione dell'economia iraniana, lo è che gli Stati Uniti accettino un graduale scongelamento dei beni iraniani all'estero, che sono ingenti, parliamo di diverse decine di miliardi di dollari, sono soldi di cui l'Iran ha un assoluto bisogno per lo stato disastrato delle sue economie e per la ricostruzione. È ipotizzabile che nella testa di Trump questa ricostruzione dell'Iran offra delle possibilità economiche di investimento e di profitto. Un Iran pienamente reintegrato con le sue risorse petrolifere nell'economia globale potrebbe essere un Iran più permeabile a investimenti stranieri, per quanto tutto ciò sia molto futuribile oggi. Si può sperare che da questo punto di vista gli Stati Uniti possano partecipare in qualche modo alla ricostruzione iraniana e che questa ricostruzione stia dentro un reintegro di Teheran nell'economia globale.
2: Ecco, il patto siglato tra Iran e Stati Uniti è già entrato in vigore. Lo stesso Trump ha già però messo le mani avanti dicendo che 60 giorni per negoziare la seconda fase della pace potrebbero non essere sufficienti. Quindi possiamo dire che il memorandum è più una promessa di negoziati futuri? Cambierà qualcosa nell'immediato?
6: Questo non è tecnicamente e da un punto di vista sostanziale un vero e proprio accordo. È piuttosto un memorandum propedeutico a continuare i negoziati e a cercare di giungere a un accordo più dettagliato e onnicomprensivo in futuro. Diverse questioni sono lasciate sospese, sono le questioni più critiche, a partire dalla gestione del nucleare iraniano. Non si fa menzione delle capacità missilistiche iraniane, lo scongelamento dei beni, il finanziamento e la ricostruzione sono indicati come obiettivi, ma non se ne indica il percorso. però l'effetto c'è ed è un effetto fondamentale per Trump. L'effetto è che la riapertura di Hormuz e anche solo le aspettative generate da questa apertura incidono sui prezzi, lo vediamo benissimo sul prezzo del petrolio, e la fiammata inflazionistica che c'è stata negli Stati Uniti. L'inflazione è passata dal 2,4 di febbraio al 4,2 di maggio, pone a posto molteplici problemi economici ma anche politici ed elettorali, perché i costi della guerra sono arrivati direttamente nelle tasche degli americani. Quindi un obiettivo fondamentale, forse l'obiettivo fondamentale per Trump, era incidere in tal senso, e l'auspicio per Trump è che questa fiammata inflazionistica rientri, permettendo tra le altre cose alla Fed di ridurre i tassi, come Trump da tempo promette di fare.
2: Per Trump questo accordo è, lo dice lui, una vittoria personale, ha usato toni trionfalistici. Professor Del Pero, è davvero una vittoria per Donald Trump?
6: No, non si tratta di una vittoria. Per Donald Trump, per certi aspetti, è una sconfitta. Gli Stati Uniti hanno dimostrato di non riuscire a fare uso della massiccia superiorità militare, non sono riusciti a piegare l'Iran, non sono riusciti a garantire la protezione e la difesa dei propri alleati nel Golfo, che sono stati colpiti sistematicamente dall'Iran, soprattutto gli Emirati, non sono riusciti a prevenire una globalizzazione dei costi del conflitto. È una sconfitta per Trump, lo è ancora di più per Israele, ed è una sconfitta dalla quale si doveva cercare una via d'uscita, e questo accordo in una certa misura rappresenta questa via d'uscita piena di incognite per tante ragioni, che lascia molteplici questioni irrisolte.
2: Molti quindi gli scenari ancora possibili. Questo era l'americanista Mario Del Pero, professore di Sciences Po a Parigi. Allora, cosa succede adesso all'evento organizzato al Bürgenstock? La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran era prevista per domani nella Svizzera centrale. Il Dipartimento federale degli affari esteri ci ha confermato che gli incontri nel canton Nidvaldo tra i rappresentanti dei due paesi per l'inizio delle trattative ci saranno. Ancora non si sa però chi sarà presente, una sfida anche per le forze dell'ordine. Manuele Ferrari.
7: Indicazioni certe, ad esempio, sui nomi dei possibili partecipanti ad un incontro sul Bürgenstock, anche la polizia fatica ad averle. È un continuo adattarsi alla situazione in base a ciò che ci dice il Dipartimento federale degli affari esteri, spiega il responsabile comunicazione della cantonale di Nidvaldo, Reto Berchtold, che aggiunge: sino a quando non avremo nuove informazioni, continueremo a lavorare alle misure di protezione così come previsto inizialmente. Da parte nostra faremo in modo di essere pronti per garantire la sicurezza di tutti i possibili partecipanti. Dato che il presidente statunitense Donald Trump non sarà in loco, il dispositivo sarà più piccolo di quello originario. La presenza di forze dell'ordine resterà comunque alta. Saranno in servizio agenti di altri corpi di polizia, cantonale di Nidvaldo, che avrà al suo fianco anche altri partner. Stando al Dipartimento federale della difesa, è ad esempio previsto l'impiego sussidiario dell'esercito in servizio d'appoggio con un massimo di 2.000 militari. Noi partiamo dal presupposto che incontri avranno luogo e per questo motivo chiediamo alla popolazione di seguire le nostre indicazioni ed avere comprensione per le limitazioni con le quali sarà confrontata. La possibilità che nulla abbia luogo però resta, facciamo notare, e alla fine ci si ritroverebbe con costi elevati per nulla. Per quanto riguarda i costi, conclude Reto Berchtold, posso solo dire che ce ne occuperemo in un secondo momento.
2: La Banca Nazionale Svizzera ha lasciato invariati i tassi di interesse, che rimangono quindi allo 0%, una decisione attesa sia dai mercati ma anche dagli economisti. L'inflazione in Svizzera rimane sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia. Sentiamo Marzio Minoli.
3: Le pressioni inflazionistiche causate dall'aumento dei prezzi dell'energia, pressioni che stanno condizionando parecchie economie mondiali, non sono giudicate un problema per la Svizzera. Nonostante l'aumento dei prezzi visto da inizio anno, il rincaro rimane ancora ben sotto la soglia di guardia del 2%. Infatti nel mese di maggio questo rincaro è stato solo dello 0,6%. Uno scenario che dunque ha portato la BNS a lasciare invariati i tassi di interesse, ma si legge nel comunicato: la politica monetaria della Banca Centrale verrà adeguata, citiamo, se necessario per assicurare la stabilità dei prezzi. Ad aiutare a contenere l'inflazione c'è la forza del franco svizzero, considerato un porto sicuro nei momenti difficili, una forza che aiuta a contenere i prezzi e l'importazione, pensando soprattutto al petrolio e ai suoi derivati che vengono pagati in dollari. La Banca Nazionale, d'altro canto, ha aumentato la sua disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi in caso di rafforzamento eccessivo della valuta elvetica. Infatti, un franco troppo forte, se da una parte aiuta a contenere l'inflazione, dall'altra penalizza le esportazioni, anche se i dati odierni sul commercio estero indicano che al momento questa forza non rappresenta un problema grave. Dunque si rimane con i tassi allo 0%, con un occhio attento al mercato dei cambi, in attesa che la situazione, soprattutto in Medio Oriente, si normalizzi.
2: Tassi di interesse fermi allo 0%, anche perché le pressioni inflazionistiche rimangono contenute. La forza del franco svizzero dunque basta a contenere l'aumento dei prezzi, soprattutto per i prodotti importati, come ad esempio il petrolio. Marzio Minoli lo ha chiesto ad Elena Guglielmin, analista di UBS Zurigo.
8: Qui abbiamo visto una banca nazionale che quest'oggi ci ha anche detto che la probabilità di intervento a livello valutario, che è la prima tipo di operazione che vuole fare in questa situazione, avverrà se necessario. E questo termine "se necessario" è una differenza rispetto alla riunione precedente, nella quale questo termine non era stato introdotto. Quindi questo presuppone che la probabilità di intervento, vista la stabilizzazione del franco svizzero, sia minore. È vero che la forza del franco non è il solo fattore comunque che viene contemplato dalla Banca Nazionale per i propri interventi, perché appunto l'istituto monitora anche altri fattori economici globali per decidere la politica monetaria. Quindi il franco è indubbiamente un elemento importantissimo, però non è naturalmente l'unico.
3: Un franco forte che dovrebbe penalizzare le esportazioni, rendendo i prodotti svizzeri più cari, eppure i dati odierni sul commercio estero dicono che questo non è un tema, non si sta soffrendo troppo. La BNS dunque, nelle sue scelte, tra le righe, pensa di lasciare andare le cose così come vanno?
8: Effettivamente i dati del primo trimestre, i dati attuali, riflettono un'economia svizzera che ha fatto piuttosto bene, ma soprattutto grazie proprio ad un commercio estero che sta reggendo piuttosto bene. Quindi è vero che questo scenario fornisce alla Banca Nazionale una certa tranquillità in questo momento, quindi gli permette di mantenere la linea attuale, quindi una linea di intervenzione solo se necessario a livello di Forex, e che potrebbe essere esacerbata solamente in caso naturalmente di grandi movimenti a livello di mercato, quindi di situazioni più drastiche. Quindi è vero, fino a quando non vediamo dei segnali di sofferenza a livello di export, a livello macroeconomico, possiamo dire che la Banca Nazionale intende mantenere un approccio relativamente attendista, lasciando che le cose vadano avanti così.
2: Elena Guglielmin di UBS Zurigo. Il nuovo proprietario dell'associazione Calcio Bellinzona, l'ex calciatore ticinese e ora imprenditore immobiliare Renato Sergi, si è presentato stamattina in pretura con una bozza di quello che viene chiamato un business plan, un piano economico e manageriale per salvare la società dal fallimento, e ha chiesto una moratoria per risanare il club. Ci dice di più proprio da Bellinzona Gian Robbiani.
9: Un'udienza fondamentale, quella di stamattina in pretura a Bellinzona, di fronte alla sovraesposizione debitoria del club, sottolineata anche dall'ufficio di revisione. Proprio la pretura nel pomeriggio dovrà decidere se decretare il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona oppure se tenere in vita un club fondato nel 1904, anche se già fallito 13 anni fa. Il nuovo proprietario del Bellinzona, l'ex giocatore Renato Sergi, si è presentato in aula con una bozza di business plan e la promessa di investire 700.000 franchi per pagare i debiti dell'anno scorso e 300.000 franchi per la prossima stagione. Ha spiegato al pretore di aver preso il club da una settimana, quindi poco prima di mezzanotte, senza possibilità di fare grandi calcoli. E ha fatto una promessa: io ci sono di qui, sapete dove trovarmi. Il riferimento era quasi certamente ai patron del passato, a coloro che si sono defilati.
10: Ma delle passate stagioni non vorrei perdere o investire troppo tempo. Sono sicuro di quello che posso fare, sono sicuro di quello che può fare anche la città di Bellinzona, tifosi e chi sta intorno alla città. Sono sicuro delle soluzioni che possono trovare su quello che sono i bilanci, che io sono molto positivo.
9: Sergi e i suoi avvocati hanno tentato di dimostrare che la situazione di Vittoria è un po' meno grave di quanto si pensasse. Sentiamo l'avvocato del Bellinzona, Adriano Sala.
11: Abbiamo chiesto al giudice una moratoria in modo tale che il signor Sergi nel giro dei prossimi giorni o poche settimane possa capire esattamente qual è l'esborso necessario.
9: Come detto, la pretura di Bellinzona deciderà oggi.
2: Tra 10 anni la Svizzera disporrà di un nuovo sistema di comunicazione di sicurezza per forze dell'ordine e soccorsi. Sostituirà Polycom, la rete radio che a scadenze regolari ha fatto parlare di sé per problemi tecnici e di finanziamento. Il progetto è stato ufficialmente avviato oggi con la firma delle autorità federali e cantonali competenti. Da Berna, Giampaolo Driussi.
12: Si chiama CMS ed è concepito per funzionare in tutte le situazioni, comprese le circostanze straordinarie come sovraccarichi di rete, eventi naturali avversi, catastrofi, sabotaggi o cyberattacchi. Quanto accaduto l'anno scorso in Vallese, con intere valli isolate dalla neve senza comunicazione, o le zone senza ricezione rilevate in Valle Maggia durante l'alluvione del 2024, col nuovo sistema di comunicazione mobile di sicurezza apparterranno dunque definitivamente al passato. È proprio questo l'obiettivo: diventare molto più resilienti e molto più stabili, risponde Martin Pfister alla domanda RSI sulle due circostanze in questione. Per questi casi, aggiunge il consigliere federale, bisogna però precisare che le interruzioni erano in parte dovute anche ad altri motivi. Certo è che il nuovo sistema raggiungerà un'elevata affidabilità. Parola d'ordine quindi resilienza, ma anche ridondanza, obiettivo quest'ultimo che verrà perseguito grazie alla collaborazione con i servizi di telecomunicazione civili sulla scorta di quanto sviluppato nel militare. Non è dunque un caso che implementazione e sviluppo verranno affidati al comando cyber dell'esercito. La vecchia Polycom, in funzione fino al 2035, si era però anche dimostrata problematica per i costi di esercizio e aggiornamento, nonché per il suo utilizzo a macchia di leopardo. Alcuni enti di soccorso non sono infatti agganciati alla rete. Ripartizione delle spese e implementazione del nuovo CMS sul piano nazionale sono aspetti ancora tutti da chiarire. La direttrice dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Karin Kaiser-Frucci, si è però mostrata ottimista oggi. Tutti gli attori interessati, ha detto, sono e saranno coinvolti nelle decisioni.
2: Infine, apre le porte al pubblico oggi a Basilea la fiera d'arte moderna e contemporanea più importante al mondo, Art Basel. La fiera, nata nel 1970, è diventata col tempo una piattaforma globale con altre 4 edizioni nel mondo, ma quella basilese mantiene salda la sua identità. Only One Basel, una sola Basilea, è pure il motto dell'edizione di quest'anno, con una selezione di 300 galleristi provenienti da 43 paesi. Art Basel resta un appuntamento obbligato per gli operatori del settore e un indicatore importante per il mercato globale dell'arte. Sentiamo Emanuela Borgazzoli.
13: Una vocazione esclusiva e un'anima pop, Art Basel resta la fiera d'arte che attira i maggiori collezionisti, mercanti e galleristi ogni anno nella città d'arte per eccellenza in Svizzera, ma è anche un evento che attira il grande pubblico. Nel 2025 ha fatto registrare 88.000 visitatori e alcune vendite milionarie. Il più costoso è stato un dipinto di David Hockney, artista inglese appena scomparso, comprato per quasi 17 milioni di dollari. La chiave del successo di Art Basel è l'accurata selezione degli espositori e dei progetti. Vincenzo De Bellis, direttore generale di Art Basel.
14: E però questo aspetto è fondamentale, è un aspetto sul quale non si può derogare, perché alla fine, come abbiamo visto anche nelle aste, alla fine, soprattutto in un momento storico dove magari il mercato non è necessariamente nel suo momento di massima espansione, quello che paga sempre è la qualità. E allora quando tu hai come mantra la qualità, la gente te lo riconosce.
13: Anche la capacità di reinventarsi conta per una fiera che compie ben 56 anni. Tra le novità del 2026, un'intera sezione dedicata all'arte digitale, Zero Ten. Tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico, Unlimited, selezione di opere monumentali per la prima volta affidata a una curatrice, e Parkour, che propone una mini biennale d'arte a cielo aperto lungo la centrale Clara Strasse. E poi il circuito di fiere satellite dedicati alla scena emergente, come Volta e Di Liste. Un intero ecosistema, dunque, che fa vivere la città a ritmo di arte per una settimana. Nessun rischio di concorrenza, quindi, con le altre piattaforme di Art Basel, quelle di Miami, Hong Kong, Doha e soprattutto Parigi?
14: Basilea è una. Art Basel sono tante. Sono cinque Art Basel, ma Basilea è Basilea. Basilea è una città che ha, e insieme alla città c'è una storia, c'è una storia della fiera, è nato tutto qui. E noi questo, diciamo, orgoglio di questo brand che è fortemente caratterizzato, come dire, identificato con la città, lo vogliamo rimarcare.
2: E con questo è proprio tutto da parte mia, Michel Volonté, grazie e buon pomeriggio.
1: Lo sport
15: con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. galathletics.ch.
16: Svizzera nuovamente in campo in un mondiale che ha già dato globalmente qualche indicazione interessante. Locarno, ombelico del Tour de Suisse. Buongiorno da Omar Meschal. Mondiale di calcio alle 18 si apre la seconda giornata con Cecchia Sudafrica in un gruppo A che poi nella notte vedrà di fronte Messico e Corea del Sud. Per chi vince, ecco il primo biglietto per i sedicesimi di finale. Obiettivo che non può essere in dubbio per la nazionale svizzera, che torna nuovamente in campo dopo la delusione, speriamo digerita, dell'esordio a Los Angeles alle 21 di fronte alla Bosnia, mentre a mezzanotte si affrontano Canada e Qatar. Al microfono dell'inviato Paolo Laurenti, il tecnico elvetico Murat Yakin mette gli avversari odierni sotto la lente.
17: La Bosnia ha nelle ripartenze, negli schemi da palla inattiva, i suoi punti di forza. Sono pericolosi sui palloni lunghi, sulle seconde palle, grazie ai loro giocatori alti e robusti. Noi ci siamo preparati e dovremmo fare la nostra miglior partita a livello difensivo. Murat Yakin riconosce le qualità principali di un avversario scorbutico, difficile da battere. Solo due sconfitte nelle ultime 15 partite. Nazionale che può contare però anche su un'altra qualità: la compattezza di un gruppo costruito dalla diaspora bosniaca. 17 dei 26 giocatori convocati sono infatti cresciuti fuori dal paese balcanico. Il fatto che molti giovani calciatori siano nati, cresciuti, formati fuori dalla Bosnia Erzegovina è una sorta di bonus per noi, ci spiega il giornalista Adis Azic. Questi ragazzi hanno sviluppato una mentalità vincente per emergere lontano dal paese dei genitori e la squadra nazionale ne sta beneficiando. Questa nuova generazione dei Bajaktarevic e Aliabegovic sono già degli idoli, e come a Toronto contro il Canada, anche qui a Los Angeles ci aspettiamo migliaia di tifosi bosniaci. Il pareggio della Svizzera contro il Qatar, prosegue il giornalista del canale televisivo più seguito in Bosnia, ha complicato un po' le cose per noi. L'ambizione è infatti il passaggio del turno, e quel pareggio ha fatto comodo e fa sognare anche il Qatar. Per passare serve fare punti dunque anche nelle restanti due partite. Contro la Svizzera però sarà più difficile che contro il Canada, afferma infine Adis Azic. Dovremmo essere più pericolosi in contropiede.
16: Appuntamento alle 21 su queste frequenze Sport e Musica, Svizzera-Bosnia, che potete seguire evidentemente anche in diretta televisiva sulla 2 per un turno, il secondo che si apre. Possiamo però già stilare un primo bilancio dopo aver visto all'opera tutte 48 le squadre di questo mondiale extra large. Lo facciamo allora in diretta con Omar Gargantini.
18: Sì, in archivio le prime 24 partite, e fin qui è l'Europa la confederazione che ha la media punti più alta, l'unica confederazione sopra il 50%, 56,2 per la precisione, a dare insomma fiato a chi ritiene assurdamente squilibrata la ripartizione dei posti. In realtà è davvero prematuro fare qualsiasi bilancio, si usa dire che servano tre indizi per fare una prova, no? E dunque una sola partita lascia solo qualche traccia, qualche sensazione che da oggi potrà essere confermata ma anche clamorosamente smentita. La prima, di sensazione, a dire il vero, è più una conferma, una tendenza delineata già nelle ultime edizioni, cioè anche le formazioni più deboli sono organizzate sul piano tattico, la fase difensiva è molto accorta e soprattutto all'inizio, quando ci sono entusiasmo e freschezza, nessuno sbraga, passatemi il termine. Curaçao è la classica eccezione che conferma questa regola. Ci vogliono i colpi dei fuoriclasse per far saltare il banco e Ronaldo a parte tutti, ma proprio tutti i bomber più attesi hanno già risposto presente. Messi, Haaland, Vinicius, Kane, Mbappé, e nel bene come nel male incidono peraltro anche gli allenatori. Deschamps e Tuchel hanno fatto le mosse giuste alla pausa e le loro squadre poi hanno vinto. Koeman e Yakin, giusto per fare due nomi, hanno invece sbagliato. Olanda e Svizzera difatti sono state rimontate.
16: Ecco, Omar Gargantini, hai fatto i nomi delle stelle, dei leader che hanno brillato da subito in questo mondiale, e vediamo ora a livello di squadre di analizzare un po' più da vicino come sono andate le grandi favorite.
18: Sì, partiamo allora da un rilievo statistico. Nei 22 precedenti mondiali, in 18 occasioni il titolo è andato a chi aveva vinto all'esordio. Chi crede alla cabala tiri le sue conclusioni. In Qatar però è l'Argentina, ricorderete, aveva perso al debutto, quindi vale quello che vale. Certo, delle papabili dichiarate al successo finale sul piano corale, Inghilterra e Germania sono quelle che sono piaciute di più, ebbene anche Argentina e Francia, male Portogallo e Brasile, malissimo la Spagna. Lo 0-0 con Capoverde, unica delle quattro debuttanti a fare appunti, è la sorpresa con la S maiuscola della prima giornata. Ma c'è tempo, ce n'è tantissimo. Il paracadute delle otto ripescate azzera di fatto la possibilità che una delle favorite possa uscire subito e non è nemmeno escluso che qualche big abbia impostato una preparazione che permetta di uscire alla distanza. Però quasi sempre c'è qualche sorpresa nelle classifiche dei gironi e quindi i presunti accoppiamenti dei turni successivi non si verificano. Ecco perché Marocco, Croazia, Uruguay, giusto per citare le ultime tre edizioni del torneo, sono poi riuscite a spingersi ben oltre le aspettative. È il bello del mondiale, un mondiale fin qui che non ha proposto grandi novità tattiche, ma anche un solo 0-0, che poi la cifra media dello spettacolo non sia stata esaltante, è normalissimo, vietato tirare in ballo la scusa delle 48 squadre. All'inizio è sempre così.
16: E grazie a Omar Gargantini. Ci spostiamo alla nazionale femminile che affronterà Israele nel primo dei due turni playoff che offriranno 7 posti per la Coppa del Mondo 2027 in Brasile. Le partite del primo turno, andata e ritorno, si svolgeranno dalla 7 al 13 ottobre, mentre quelle del secondo turno, in cui la Svizzera in caso di vittoria affronterà Austria oppure Kosovo, dal 26 novembre al 5 dicembre. Un appunto ora sulla nuova AIL Arena inaugurata proprio dalla nazionale femminile, perché il Lugano ha deciso di rescindere consensualmente il contratto di catering con Gabbani dopo i problemi durante appunto la partita vinta dalla nazionale contro Malta. Lugano che gestirà allora in autonomia questo settore e che ha comunicato il raggiungimento della quota di 2.800 abbonamenti. La società bianconera ha anche annunciato i prezzi per le singole partite, che rimarranno simili a quelli fissati a Cornaredo, dunque con un prezzo base di 25 franchi. Siamo al ciclismo ed apriamo ora la linea con Locarno, oggi ombelico del Tour de Suisse con la seconda tappa di 158 km, non esageratamente impegnativi ma con ben 3 ascese sulla carta, insomma una giornata favorevole a fughe da lontano, sempre che la UAE di Pogacar lasci carta bianca, campione del mondo che in gergo ieri ha subito fatto il matto blindando la maglia gialla, oltre 2 minuti il vantaggio sul secondo Carapaz e di sulla vittoria finale. Diretta TV dalle 15.30 sulla 2, mentre in mattinata si è già disputata la seconda tappa del giro femminile. E allora andiamo a Locarno da Giordano De Lucia.
19: Sì, seppure non l'avesse programmato come ammesso nel finale, ieri Tadej Pogacar ha di fatto già chiuso con il suo assolo fenomenale il discorso maglia di leader di questo Giro della Svizzera. Una sola tappa gli è dunque bastata per fare la voce grossa nel plotone, ipotecare il successo finale, e a meno di 3 settimane di distanza dal Tour de France iniziare la sua preparazione per il Giro francese. Tappa Locarno-Locarno oggi di 144 km che paradossalmente parte è dunque apertissima, a condizione proprio che lo sloveno non decida di favorire anche i suoi compagni di squadra e indirizzare la prova a loro favore, come detto sempre ieri al termine della tappa dominata a Sondrio. Tappa impegnativa quella di oggi, tutta ticinese, che avrà inizio alle 14.30 qui da Piazza Grande a Locarno, proseguirà in direzione del Monte Ceneri verso Lugano prima della risalita con Biasca e quindi il ritorno a Locarno, frazione non tra le più dure ma che potrebbe riservarci un bello spettacolo. Tappa preceduta da quella del giro femminile con vittoria in solitaria alla grande poco fa dell'italiana Elisa Longoborghini, lei che è proprio di Verbania, pochi chilometri da qui, si è esaltata in un'azione tutta personale staccando anche la leader olandese De Vries e diventando così la nuova leader della generale. Da notare il quarto e quinto posto delle elvetiche Eberli e Reusser, a circa un minuto di distacco da Longobordini, dunque prima e nuova maglia di leader sulle spalle. È tutto, Lidia, che può tornare allo studio.
16: E grazie a Giordano De Lucia, con il quale chiudiamo questa edizione. Buona giornata.

0: Rete 1.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

c'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovo.

il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento.

0: Attenzione sulle strade della Svizzera italiana, la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con successivi ritardi di circa 30 minuti. Attenzione, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, però la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di un progetto molto innovativo per il sostegno dei malati cronici, perché ci sono malattie che non passano, malattie che non si curano con un ciclo di antibiotici o con un intervento, malattie che restano e che accompagnano, che cambiano il ritmo delle giornate e il modo di guardare anche al futuro. Per chi vive una condizione cronica, la cura non è un appuntamento, è un compagno di viaggio. Spesso un viaggio davvero faticoso, solitario, pieno di domande, purtroppo anche senza risposta. Allora la Fondazione Genolier ha deciso di finanziare appunto un progetto pionieristico dedicato al sostegno dei malati cronici con un modello di presa a carico che integra terapie complementari accanto ai percorsi medici tradizionali. L'obiettivo è semplice, quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti offrendo un approccio sicuramente più umano, completo e personalizzato. Per parlare di tutto questo oggi abbiamo invitato il dottor Gianluigi Marini, che è specialista in medicina interna generale e oncologia medica. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Con lui c'è anche Antonio Sansossio, che è membro del consiglio di fondazione di Genolier Foundation, appunto, che ha sviluppato questo progetto pionieristico. E poi ci sono Beatrice Bindella, che è terapista complementare specializzata in campane tibetane. Buongiorno Beatrice.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Mirella Pecora, che è fisioterapista, si occupa di fisio Pilates. Buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora partiamo proprio, Antonio Sansossio, da questo progetto che è nato, sostenuto da voi, un progetto davvero molto importante.
4: Buongiorno Carlotta e grazie ancora per l'invito. In effetti sì, è un progetto unico in questo momento perché è finanziato da Genolier Foundation, che rappresento in Ticino. Genolier Foundation nasce 40 anni, esattamente il 40° anniversario quest'anno. Era una fondazione più attiva nella Romandia, quindi non nel resto della Svizzera. Mi è stato chiesto di rappresentare il Ticino e quindi vuole avere un raggio d'azione più ampio a livello nazionale e quindi aiuto la Genolier Foundation una parte a raccogliere fondi. Infatti questo progetto è stato finanziato grazie a una cena di gala che abbiamo organizzato l'anno scorso all'Hotel Splendid e con questi soldi abbiamo finanziato questo primo progetto concreto che vuole appunto aiutare i pazienti cronici e oncologici a trovare sollievo, a ritornare alla vita, che è un po' lo slogan della nostra fondazione.
0: Certo, quindi sostegno a queste persone che stanno compiendo un percorso davvero difficile, lo diciamo subito, un sostegno permettete loro di fare questi percorsi, queste cure completamente, gratuitamente, senza dover in parte gravare sulle casse malati oppure dover loro sostenere spese davvero cospicue.
4: Corretto, in effetti sono tutte terapie di gruppo, questo è importante perché si vuole anche aiutare le persone nel tornare a una vita sociale normale, quindi anche approcciare altre persone malate, quindi ritrovarsi in questi momenti di condivisione. Le terapie sono 12 che abbiamo già programmato per i prossimi 3 mesi. Ci sono terapie più legate a togliere l'ansia, lo stress, di rilassamento, tipo le campane tibetane, altre che giocano più sull'aspetto del movimento fisico. Abbiamo lo yoga, abbiamo il fisio Pilates, abbiamo anche terapie anche poco conosciute che anche ho scoperto, tipo la programmazione neurolinguistica, che aiuta anche a usare le parole in maniera corretta per controllare le emozioni. Quindi veramente è un progetto emozionante, partito un paio di settimane fa, già con un buon riscontro, perché abbiamo diversi pazienti che hanno già provato queste terapie. Io stesso ho provato le campane tibetane con Beatrice, è stato un momento molto emozionante. E quindi, come dicevi, gratuito, nel senso che alcune terapie complementari possono essere pagate dall'assicurazione complementare. Nel nostro caso, se il paziente è cronico, oncologico e quindi ha bisogno di questo sostegno e non ha una copertura assicurativa e non se lo può permettere, Genolier Foundation appunto aiuta questi pazienti a usufruire di queste terapie.
0: Ecco, quindi è stato creato questo centro cure di sostegno proprio alla Clinica Sant'Anna, poi vedremo anche se da parte del pubblico c'è riscontro, come vi si può contattare, come poi voi vedrete quali sono le persone idonee.
4: Corretto.
0: A seguire questi tipi di percorsi. Io ricordo quindi da subito i numeri di telefono, in modo che chi da casa poi avesse delle domande ne può approfittare, ci chiama. Il numero di telefono è lo 0848 030808 per intervenire adesso in diretta, oppure se volete ci potete scrivere i vostri messaggi allo 076 321 1113 e approfittare della presenza degli esperti di oggi proprio per fare tutte le domande che desiderate. Abbiamo detto, dottor Gianluigi Marini, insomma, molte persone sono purtroppo sottoposte a un percorso impegnativo, difficile, e quindi è davvero molto importante seguire queste persone, sostenerle al meglio.
1: Grazie. Io mi occupo di medicina interna e di oncologia ormai da 40 anni. Medicina interna e oncologia classiche, però quando iniziavo a specializzarmi mi rendevo conto che mancava qualcosa nel mio essere vicino alle persone, e lì ho fatto un po' di esplorazioni e ho scoperto che il campo per me sarebbe stato l'Ayurveda, la medicina tradizionale indiana, e questo mi ha fatto conoscere che esistono queste cure che io chiamo complementari, perché oggi le due medicine, tecnica e complementare, devono andare a braccetto. Il Ticino mi ha offerto delle possibilità molto interessanti, perché già da anni la scuola che forma gli infermieri, la scuola che forma gli assistenti di cura e da 2 anni anche l'università mi fanno tenere dei corsi perché questi operatori siano al corrente di come gestire i pazienti che cercano e chiedono le cure complementari. Perché io dico sempre all'inizio dei corsi, io sono convinto che il 40% delle persone cercano un supporto complementare ma non hanno coraggio di dirlo al medico, hanno forse più coraggio di dirlo all'infermiere o al terapista, però devono prendere coraggio perché ci si può aiutare. E questa nuova definizione centro di cure di sostegno mi ha colpito molto positivamente, perché come accennava, il paziente che sviluppa una malattia cronica oncologica, che hanno un peso devastante sulle persone, sovvertono completamente la loro vita, il loro vissuto, i rapporti con la famiglia e con le altre persone, e quello che faccio io come medico classico, gli faccio le chemioterapie, le radioterapie, le operazioni, serve sicuramente, però per loro avere una persona che li prende per mano come uomini e donne o ragazzi, al di là della parte tecnica che è necessaria e miracolosa, può cambiare tanto le cose. E uno degli aspetti veramente importanti delle cure complementari e di sostegno è che tutte hanno un aspetto psicosomatico. C'è il corpo, c'è la mente, e io ho visto situazioni dove tu passi attraverso il corpo coi principi bioenergetici per curare la mente. Passi attraverso la mente per curare il corpo, e rendersi conto oggi che non puoi curare nessuna malattia senza stare attento a questo aspetto è fatale. E poi l'altra cosa molto bella di queste cure è che in qualche modo al paziente dai una parte di responsabilità nella gestione delle sue cure, ma non la parte medica, nel capire dentro di sé se lui vuole vivere oppure no. Io ho dei casi che quando entra nello studio devo chiedere a me stesso, a loro, ma questa persona vuole veramente vivere? E purtroppo mi sarà capitato in tutti questi anni di scoprire un 10% di persone che non lo sanno, non sanno cosa dirmi se io faccio loro questa domanda. E questo probabilmente non posso chiederglielo o fargli rispondere mentre gli sto facendo una chemioterapia. Però attraverso una vicinanza nella cura di sostegno ridò al paziente una responsabilità per camminare, gli apro uno spazio che non è quello della paura. e questo diventa curativo.
0: Beh, diciamo che veramente qui la medicina incontra l'ascolto, sì, cosa che non sempre viene dedicata, anche per ragioni di tempo o di priorità.
1: Sì, questo mi è capitato di vederlo davanti a dei pazienti. Io nel mio studio ho un piccolo tavolino rotondo perché dobbiamo essere vicini, al punto che se voglio prendere il polso del paziente e toccargli la mano, questo succede. Poi un bel foglio di carta, nessun palmare o computer, e io dico al paziente: raccontami cosa dobbiamo fare oggi, no? E mi è capitato pazienti che mi parlavano e mi fa: ma dottore, non mi dice niente, sto finendo di ascoltare e poi decidiamo assieme che cosa fare. Quindi l'ascolto è uno strumento incredibile, ti può sostituire tac, risonanze, perché vengono fuori dei sintomi, delle sofferenze, dei vissuti che tu li metti assieme e sei al 30% del percorso di diagnosi e cura.
0: Beh, certo, diciamo proprio che questo è un approccio olistico alla cura, dove si prende a carico il paziente davvero nella sua interezza, quindi non si parla solamente del suo corpo, della sua malattia, ma si ascoltano anche le sue emozioni, le sue relazioni, il suo stile di vita, il contesto sociale nel quale vive.
1: Sì, e questo parte dal medico, che deve avere questa sensibilità. E poi ho fatto passare un po' la lista delle cure di sostegno che offriremo, e lì ogni persona che entra a contatto col paziente è una pietra fondamentale per il suo cammino, perché è un altro ascolto, un altro tipo di ascolto, un altro modo di avvicinarsi attraverso le vibrazioni del corpo, attraverso il lavoro sul corpo, perché da tanti anni degli aspetti della medicina bioenergetica tu lavori sul corpo e dentro le cose cambiano, non basta dare un farmaco.
0: Beh, qualcuno insomma ci ha già scritto: ascoltando queste parole mi sto davvero davvero emozionando. Allora, noi l'abbiamo detto, in studio con noi ci sono parecchie figure, tra di loro c'è anche Beatrice Bindella, che è terapista di campane tibetane. Forse nel nostro pubblico non tutti sanno che cosa sono le campane tibetane, vogliamo proprio dare una spiegazione semplice semplice?
2: Allora, le campane tibetane, beh, in primis sono da vedere, sono delle ciotole fatte in diversi metalli che vengono suonate con dei battacchi. E quello che però è fondamentale per noi è che il suono, ma soprattutto anche la vibrazione, ci aiuta a riequilibrare quelle cellule che non sono più in equilibrio con le altre. Queste ci aiuta veramente tanto a entrare in uno stato di pace, di tranquillità, e anche mi riallaccio con il discorso del dottore, di ascolto. Ascolto anche e soprattutto verso se stessi, perché lì non è la persona che non è la malattia, ma

0: oncologica fa molta fatica a star dietro anche tutte le cure, a star dietro a se stesso, a star dietro a ciò che succede, un turbinio di emozioni, di cose, e lì invece c'è proprio un punto a capo. Mi fermo, respiro e riparto.
1: Diciamo che le campane tibetane producono proprio dei suoni, delle vere vibrazioni
0: Sì,
1: profonde
0: sì.
1: che agiscono sul corpo, sulla mente.
0: Sì, sono dei suoni molto, molto tranquilli, quindi non ci sono grandi scossoni come potrebbe essere tipo il gong, però sono dei suoni che lavorano molto, molto in profondità, quindi è un lavoro, io dico sempre, è come l'acqua che entra nelle rocce, che a furia di comunque andare le leviga. Ed è la stessa cosa che fanno questi suoni, queste vibrazioni. Noi non sentiamo questa cosa dentro di noi perché cioè non abbiamo questa percezione, però se noi mettiamo un po' di acqua in una campana e la suoniamo, l'acqua comincia a zampillare. È quello che succede dentro di noi fondamentalmente. E questo ci aiuta veramente a ritrovare uno stato di equilibrio sia mentale, ma in realtà anche fisico, perché il suono delle campane ci aiuta anche a rilassare il fisico, quindi a rilassare la muscolatura, siamo tesi, siamo stressati, o quelle malattie che ti portano ad avere anche il corpo più teso, la muscolatura più tesa, e allora si va a rilassare anche in questo modo senza fare grandi manovre, nel senso la persona che vive questa cosa in quel momento non sta facendo niente, anche se sta facendo tantissimo il suo corpo. Alla fine sono io che lavoro, sono le campane che lavorano più che altro.
1: Ecco, io sono venuta ad assistere a
0: Sì.
1: una lezione proprio per la curiosità di poi vedere di cosa avremmo parlato, no? E quindi piccoli gruppi, come immagino sia in una sala con questi tappetini stile yoga, le persone si sdraiano, cercano una posizione comoda e poi comincia. Due parole di spiegazione, mi è piaciuto molto, no? Se una persona riesce a liberare la mente, a lasciarsi andare, a partire con i propri pensieri, va benissimo. Se ci si addormenta, va bene. Se qualcuno dovesse iniziare a russare perché
0: Va
1: si è
0: bene.
1: rilassato completamente, va benissimo. Tutto è assolutamente senza giudizio. E poi cominciano le vibrazioni, queste campane, vengono accompagnate anche da canti.
0: Sì, io faccio sempre, sono molto legata a questa cosa, faccio sempre dei mantra all'inizio che cominciano a portarci in questo stato che trovo comunque, cioè, non posso pretendere che una persona arrivi, si sdraia ed è già rilassata. Allora cominciamo un attimino con una piccola meditazione, con appunto questi mantra che cominciano un po' a stemperare lo stress della giornata, della settimana, e poi partono le campane. Sì, alla fine comunque lascio il grande spazio loro perché è quello che serve. Però se uno non vuole sdraiarsi, non si sdraia, si siede, come uno preferisce. Lì, come dicevi giustamente tu, è senza giudizio. Se ho avuto anche gruppi dove c'erano persone che si mettevano a piangere, va bene, è tutto ben accetto. Io dico sempre, quello che arriva dall'interno verso l'esterno è tutto ben accetto. Quindi proviamo emozioni? Usiamole, buttiamole fuori queste emozioni. Quindi qualsiasi cosa lì succede, va bene, rimane lì e sicuramente poi uno, anche se c'è un pianto, uno poi si sente meglio, si vede che c'era bisogno in quel momento. Uno magari mi dice, ma io voglio stare sveglio perché voglio vivere l'emozione. Certo, giustamente ci sta, però anche se dormi, si vede prima di tutto che hai bisogno di dormire. E poi le campane, la vibrazione delle campane, comunque il lavoro lo fanno.
1: Beh, voi date la possibilità appunto di provare questo rilassamento profondo, di liberare la mente, però come stava dicendo prima il dottor Marini, ci siete anche proprio a sostegno della persona, quindi quando
0: Sì.
1: arrivano questi momenti importanti dove magari si tolgono i freni inibitori e si fa quello che non si farebbe in un altro momento, magari anche non a casa perché non si vuole caricare i propri cari, lasciare uscire queste emozioni. Ecco, voi poi siete lì per loro, cosa fate?
0: quello che loro hanno bisogno, anche semplicemente un abbraccio, un ascolto. Mi è capitato magari di entrare in un gruppo, soprattutto i primi gruppi, cioè le prime volte che uno magari entra un po' rigido, non scettico, però rigido, un po' sulle sue, e alla fine ci si lascia con un grande abbraccio e con veramente un grazie enorme, ma da parte loro, ma anche da parte mia, perché per

0: me è sempre molto emozionante condividere questi momenti con le persone. E altri magari approfittano magari in un momento che qualcuno sta andando via, si avvicina e mi spiega cosa è successo, cosa ha provato, perché non è facile per tutti esprimere le proprie emozioni in quel momento davanti agli altri, però con me si aprono e allora mi spiega cosa ha provato, se ne parla, magari scappa anche una lacrima, ma anche da parte mia, perché io comunque mi emoziono tanto quanto loro. E quindi anche lì è molto bello, si fanno quelle due chiacchiere che servono sempre. L'essere ascoltati, l'essere capiti e non giudicati, e soprattutto ascoltati come persone, non come malattia, per loro in quel momento è importantissimo. Perché noi quando vediamo delle persone, io forse in primis, prima di cominciare a lavorare con un certo tipo di persone, quindi con dei pazienti, con delle malattie croniche o appunto oncologiche, anch'io magari vedevo quella persona e poverina è malata, hai quella cosa del magari anche inconsciamente tenerla un po' lontana, e invece veramente in questo caso non esiste più questa cosa. Io mi rendo conto che questa cosa è azzerata, li vedi proprio come delle magnifiche persone, chi più chi meno, per carità, e questo lì si azzerano proprio le distanze, e questo è il bello.
1: Beh, dottor Marini, sono state dette tante cose importantissime.
2: Sì, se mi permettete un'osservazione interessante in base a quello che hai detto tu. Una persona che è ammalata, cura una malattia, ha vicini familiari, ha degli amici, ha i terapeuti. Quindi c'è amore, c'è amicizia, c'è dedizione del terapeuta. Però quando si incontra un gruppo che fa questo cammino quasi non fisico, è un altro modo per le persone di star vicino, che ha un valore completamente diverso dai tre esempi che ho fatto prima. E poi un'altra esperienza, quando tu hai parlato che assieme al suono delle campane una persona ascolta se stesso. Tanti anni fa ho avuto la fortuna di avere un maestro indiano che ci ha fatto una settimana di lezioni sull'Ayurveda, e un pomeriggio l'ha dedicato a prendere a ognuno di noi il suo polso. C'è un modo speciale di prendere il polso secondo l'Ayurveda che si chiama Nadi Vigyan, e noi dovevamo stare lì 4 ore a prendere il nostro polso. Ma prendere il nostro polso voleva dire ascoltare cosa avevamo dentro, e sapete che era un'esperienza sconvolgente, stavo male. Ogni 20 minuti dovevo smettere perché non accettavo di ascoltare cosa avevo dentro. Alla sera con gli altri colleghi avevo detto: ragazzi, è stata troppo dura, dobbiamo andare in giro a sbevazzare per dimenticare questa cosa. Perché avere anche il coraggio di ascoltarsi, e questo che mi hai raccontato mi ha molto colpito per questa cosa.
0: Grazie.
3: E approfitto, Carlotta, di dire che in effetti sono appunto terapie di gruppo, volutamente, perché è importante, sì, anche l'aspetto sociale. Sappiamo che la persona malata cronica tendenzialmente si isola, magari anche nel caso dell'anziano, e con queste terapie, con questo centro, vogliamo veramente avvicinare le persone, condividere anche dei momenti difficili e di apertura, e questo fino adesso quello che ho visto con alcuni lavoratori ha funzionato benissimo, e le persone sono molto contente anche di condividere questo momento.
1: Beh, si sa anche qual è la forza e l'importanza dell'autoaiuto quando si è nei gruppi dove si condividono appunto percorsi, momenti. Chiaramente anche il vostro centro di cure e di sostegno è proprio un neonato, sta partendo in queste settimane, in questo mese, quindi sarà tutto un divenire, si parte così e poi probabilmente verrà fatto anche altro, no?
3: Sì, assolutamente. Infatti abbiamo definito, appunto, come dicevo, un programma per fino agosto. Abbiamo tutte le settimane, il martedì, il giovedì e il venerdì, delle diverse terapie. Alcune si ripetono tutte le settimane, alcune ogni 2 settimane, alcune una volta al mese. E anche noi stessi stiamo anche vedendo se il pubblico target accetta o apprezza questo tipo di terapie. E ricevo anche tantissime proposte anche di altre terapie. Ne abbiamo selezionate 12 che abbiamo ritenuto forse le più interessanti, ma nessuno ci vieta di introdurne altre, e anche per noi è tutto un nuovo mondo da scoprire. Però è veramente emozionante vedere queste persone che si avvicinano, che cercano aiuto, a volte non si chiede espressamente, e credo che quello che ho visto io fino adesso apprezzano molto. Oggi per esempio in 1:30 abbiamo il laboratorio di ipnosi, anche lì è un altro laboratorio che gioca appunto sul sentire sentire noi stessi, come diceva il dottore, no? Quando si sente il polso, quindi è molto emozionante.
1: Beh, stiamo parlando con Beatrice Bindella della forza, della potenza delle campane tibetane, oltre a aiutare a svuotare la mente, rilassarsi, cosa estremamente importante quando si vivono certe situazioni, indubbiamente poi aiuta anche l'insonnia, l'agitazione emotiva, riduce lo stress e viene utilizzata anche nell'ambito della terapia del dolore.
0: Sì, appunto aiuta tantissimo. In realtà le campane aiutano a 360 gradi, quindi appunto chi soffre di insonnia, chi ha appunto dolore, appunto con anche la terapia del dolore, aiuta tantissimo anche ad aiutare, si abbina molto bene anche comunque alle terapie di medicina classica, comunque ti aiuta a rafforzare il sistema di tutto il corpo, quindi effettivamente sono un grandissimo sostegno. Sono forse sottovalutate perché visto magari come strumento un po' particolare, ma in realtà il loro utilizzo, se viene comunque utilizzato da migliaia di anni, ci sarà un perché fondamentalmente. E per no, da noi è ancora abbastanza sottovalutato perché viene visto solamente come vado a rilassarmi un attimino, faccio questa serata di campane. In realtà possono veramente essere un grandissimo sostegno su tantissimi ambiti. E devo anche dire una cosa, ovviamente se uno è anni che non dorme più di notte, non è che con una seduta di campane si risolve la questione, ovviamente lì c'è tutto un percorso da fare, perché il nostro corpo comunque ha preso delle abitudini croniche che è difficile poi uscirne, però sicuramente aiuta tantissimo.
1: Ci stanno arrivando dei messaggi, un ascoltatore ci dice: io ho una campana, quando l'ho presa mi hanno spiegato molto alla lontana come tra virgolette suonarle, e chiede, poi lo diremo privatamente, come si può eventualmente indirizzarsi per imparare a suonarle e ad utilizzarle. Ecco, si può farlo anche appunto in maniera individuale, sì, non c'è bisogno di andare da qualcuno che suona per noi.
0: Allora, no, si può fare anche individualmente, ovviamente. Ci sono anche proprio delle cose da fare con le campane, cioè diciamo proprio delle pulizie da fare con le campane. Ovviamente se qualcuno lo fa per noi è più piacevole e forse lì abbiamo più l'ascolto anche di noi stessi. Però sì, se uno magari ha comprato una campana, non sa bene cosa farci, non sa bene come utilizzarla, non sa neanche il potenziale di quella campana, si può senz'altro fare anche dei corsi, io faccio anche dei corsi e si può senz'altro fare, o comunque ci sono chi fa anche dei corsi al di fuori di me, diciamo, perché effettivamente la campana non è solo quello strumento bello, carino, particolare, come per me lo è stato tipo 20 anni fa quando ho comprato la mia prima campana, carina, bella, ma non sapevo niente. Poi quando mi sono approcciata in modo serio, prima di tutto ho capito che la campana che ho comprato era una ciofeca, scusate, però ho capito effettivamente il potenziale di ogni campana, ho capito veramente a cosa serviva e ho preso coscienza. Quindi sì, si può fare assolutamente, perché spesso e volentieri la compriamo, non sappiamo cosa farci.
3: Abbiamo conosciuto Tiziana, una tua utente, che mi ha emozionato quando ha raccontato che lei ha imparato a suonarle e addirittura l'appoggia a sé, sì, e in base alle vibrazioni capisce se qualcosa non funziona, una cosa incredibile. E approfitto anche per dire che nei laboratori in realtà non si va passivamente, cioè ci si può approfittare del bagno armonico, ma in realtà si impara anche a fare l'autotrattamento. Per esempio abbiamo un laboratorio di riflessologia dove quella flacciale si può fare l'autotrattamento, quindi la terapista insegnerà quali sono i punti del viso in base alle patologie e da soli si può applicare questo, imparare a utilizzare questa tecnica. Oppure abbiamo la respiroterapia, abbiamo Luisa, una coach che insegna la respirazione profonda, quindi e alcuni utenti mi hanno raccontato che ha dato anche i compiti da fare a casa, nel senso ti insegno a farlo e poi impari anche a utilizzare questa tecnica per poter usufruire sempre di questo insegnamento. Questo è molto interessante anche.
1: Un'ascoltatrice invece ci dice: io soffro da tantissimo tempo di emicranie estremamente potenti, proprio a livello di terapia del dolore mi hanno consigliato di provare anche le vibrazioni delle campane tibetane. Che cosa ne pensa? Potrebbe essere appunto giusto, consigliato?
0: Consigliato, sì, assolutamente, perché anche lì vai comunque a rilassare tantissimo comunque la parte, diciamo, della testa, la cervicale, vai proprio a rilassare un po' tutto. Sì, sì, sì. Io in realtà non c'è nessuno a cui sconsiglio le campane. Poi ovviamente dipende che il gruppo che hai e con chi stai lavorando devi sapere come suonare, perché anche quello cambia. Mm-hmm.
1: Ci ascoltiamo Cristina Anghilera a proposito di suoni.
4: Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di un approccio più, chiamiamolo, olistico della presa a carico del paziente, soprattutto il paziente che deve affrontare una malattia grave, importante, a volte, insomma, che l'accompagna per un percorso lungo della propria vita. E stiamo cercando di capire come, appunto, una presa a carico che considera la persona anche con le sue emozioni, i suoi bisogni, le sue paure, una medicina, come dicevamo, integrata, che non mira solamente a curarlo, ma a prendersi a carico anche con delle attività complementari, la cura della sua persona è diventato veramente importante. Per questo motivo è nato un nuovo centro di cure e di sostegno della Clinica Sant'Anna, grazie ad un progetto completamente finanziato dalla Fondazione Genolier, che permette alle persone che non possono permetterselo di seguire gratuitamente queste cure. Dottor Gianluigi Marini, stavamo parlando appunto dell'importanza di queste terapie complementari. Quali possono essere? Abbiamo citato le campane tibetane, ma che cosa può far bene ai pazienti?
1: Sì, fra poco sentiremo la testimonianza della nostra collega che si occupa di questa fisioterapia attiva. Poi sicuramente le terapie di massaggio, sia ayurvedico che di altro tipo, sono veramente una cosa incredibile. E poi, se ci pensa, io pratico la medicina ayurvedica, che è una medicina che tu fai per il paziente, però è importantissimo perché lo istruisci su conoscere il suo corpo all'interno, anche con il polso, eccetera. Però queste cure di sostegno sono una cosa ancora più preziosa, perché non sei tu che fai qualcosa, ma è la persona vicino a persone che fanno il loro cammino con l'arte terapia, la musicoterapia. E oggi, quando ci raccontavamo cosa fare oggi, per un momento mi ero chiesto: ma come si fa a fare una cosa del genere in gruppo? Adesso mi sono reso conto, sentendo queste testimonianze, che è l'unico modo di procedere. E poi anch'io, sentendo questo programma che il bravo signor Sansossio mi porterà in studio, ho sentito parlare e mi sono avvicinato a concetti di terapia che non conoscevo neanche. Quindi sono povero nel dirle delle cose in più.
0: Beh, è un dato di fatto comunque che se la persona chiaramente non sta troppo male, anche il praticare delle ginnastiche attive, dei movimenti, nel caso specifico abbiamo citato oggi il Pilates, può essere estremamente utile all'interno del percorso di cura, soprattutto per persone con malattie croniche. Allora, per questo motivo oggi abbiamo invitato anche Mirella Pecora, che è fisioterapista e si occupa di fisio Pilates.
2: Esatto, buongiorno a tutti e innanzitutto ringrazio per questa possibilità e ringrazio Antonio e la Fondazione Genolier che mi ha coinvolto in questo bellissimo progetto che sposo e appoggio volentieri e in cui credo tantissimo. E, il fisio Pilates, parto magari da una piccola spiegazione di cos'è il fisio Pilates. Il fisio Pilates è l'incontro tra la fisioterapia e il Pilates. La fisioterapia, come tutti sappiamo, è una branca della medicina che si occupa del benessere psicofisico della persona e questo tramite la cura e la prevenzione. E il Pilates invece è questa, diciamo, attività fisica, questo metodo di allenamento che è nato alla fine dell'Ottocento da questo personaggio che si chiama appunto Joseph Hubertus Pilates, che era un bambino rachitico con problemi di asma, quindi con problemi importanti di salute, e voleva venirne un po' fuori e ha attinto a quelle che erano le competenze dei suoi genitori. Aveva da una parte il padre che era comunque un atleta, un acrobata circense, e dall'altra parte aveva la mamma che era una naturopata, molto vicina alle cure orientali, quindi al mondo dello yoga, della meditazione. E lui ha fatto un connubio, ha fatto un mix tra queste due, diciamo, predisposizioni dei suoi genitori, e poi un po' con la guerra, un po' con il mondo della danza classica, ha, diciamo, ideato questa attività fisica, improntata improntata su una serie, una trentina di esercizi, ma che poi nel fisiopilates c'è la visione riabilitativa, cioè noi fisioterapisti abbiamo a che fare non con persone sane che vanno in palestra e vogliono soltanto, diciamo, allenarsi, ma dobbiamo recuperare comunque una funzione, una capacità dei pazienti. Trovo bellissime le parole del dottor Marini prima, ma anche di Beatrice, rispetto a dare anche innanzitutto la connessione mente-corpo. È comunque una connessione importante ed è uno scambio a doppio senso, cioè tutto ciò che avviene nella nostra testa, nella nostra mente, ha comunque una ripercussione sul nostro fisico e viceversa. E quindi da alcune tecniche più meditative, più psicologiche, si può intervenire sul corpo, quindi una vibrazione, uno stato d'animo, un coaching, no? Che c'è anche come terapia complementare anche il coaching, si può averne un beneficio fisico, ma così dall'attività fisica si può anche attingere ad un rilassamento e a una condizione mentale di benessere. E nel fisiopilates c'è questo, perché per fare fisiopilates c'è bisogno di attenzione, di concentrazione, e quindi si riporta la persona un po' a se stesso, perché c'è comunque una sorta di controllo, no? Io rompo un po' le scatole, mento verso il petto, spalle giù, ombelico in dentro, insomma una serie di cose che innanzitutto spaziano, cioè svuotano la testa. Io dico il Pilates è uno svuotatesta, e questo lo dico come fisioterapista, ma lo dico anche come personalmente io faccio Pilates, e per me Pilates ha anche questa funzione. In quei tre quarti d'ora, in quell'oretta, non c'è tempo per pensare ad altro, quindi tutte le preoccupazioni della giornata un po' per un attimo si sospendono, no? Io sono lì con il mio corpo, mi ascolto, e quindi è importante, perché riporta la persona dentro di sé. Ognuno di noi ha un piccolo potere di autoguarigione che non va assolutamente a sostituire quella che è la medicina tradizionale, classica, perché è importantissima, quella è il pilastro della cura dei nostri pazienti, ma sicuramente noi tutti e il paziente stesso può fare qualcosa per se stesso. E per me questa è anche una mission, nel senso poter dare al paziente, ridare quel paziente o ricordare al paziente che lui ha una capacità di autoguarigione, di far qualcosa di bene per se stesso. Secondo me questa è, diciamo, una parte importantissima della cura.
0: Sono stati coniati questi termini che ad alcuni ascoltatori non piacciono perché sono degli anglicismi, comunque il famoso termine mindfulness, quindi la pienezza, no, della consapevolezza.
2: Assolutamente, e poi c'è anche un qui e un ora, cioè nel senso in quel momento della terapia il paziente è lì con la testa, con il fisico, se riesce, se non riesce, fa niente, siamo fisioterapisti, sappiamo un po' le loro, diciamo, capacità o i loro limiti, e quindi si cerca di lavorare comunque ugualmente, perché non c'è limitazione che non può far lavorare attivamente. Si può, come diceva Beatrice prima, si può fare le campane da sdraiati, da seduti, da in piedi, e così avviene anche per il Pilates. Si può lavorare anche da seduti, si può lavorare da sdraiati, se una persona è stanca o ha delle limitazioni perché ha subito un'operazione, eccetera eccetera, si può lavorare ugualmente sul respiro. Ecco, una cosa importante che accompagna il Pilates è anche la respirazione profonda, e questo ha comunque, quindi la respirazione diaframmatica è un potere enorme, ridare al paziente la capacità di respirare in maniera diaframmatica, perché comunque ha una sorta anche di beneficio viscerale, di massaggio viscerale, ha una capacità di rilassamento, di maggior ossigenazione rispetto a un lavoro muscolare meno intenso, no? Quindi lasciando da parte un po' tutta la parte alta, toracica, spalle, cervicale e quant'altro. E sono anche dei piccoli, diciamo, suggerimenti e consigli che sono utili anche nella vita di tutti i giorni, perché si migliora la postura, si impara veramente che si può fare qualcosa tutti i giorni per se stessi. E poi anche fisicamente, il nostro corpo, per star bene, ha bisogno comunque di forza, ma ha bisogno anche di mobilità, ha bisogno di allungamento, di stabilità, di equilibrio. Il Pilates lavora molto anche nel il famoso powerhouse, la core, no? Nella stabilità. Ma queste sono anche caratteristiche anche della nostra testa.
0: C'è un ascoltatore o ascoltatrice, perché non si è firmato, che ci ha mandato un messaggio meraviglioso. Ci dice: io trovo che anche il fattore di sentirsi seguiti, coccolati con certe terapie, anche per esempio il massaggio, ecco, risveglia certe energie, talvolta quelle che in mancanza di queste ci debilitano ancor più rispetto alla causa, alla malattia. Una ventata di accudimento che agisce nella psiche e nell'anima. Io sto bene, ma sento il bisogno ogni tanto di essere accudito. Ho un bravo massaggiatore e ogni volta questo scambio per me diventa un risveglio. Dottore.
1: Sì, è una verità incredibile. Io mi ricordo, ho fatto un po' di anni fa un corso di medicina spirituale in Francia di 4 anni, ispirato alle cure di Barbara Brennan, che aveva scritto il libro Mani di Luce. E imparando a fare questi trattamenti che sono un po' simili al Reiki, dovevi sottoporti tu a ricevere questi trattamenti. Ma io per una volta avevo visitato magari 15-20 persone, ma tu sei disteso e hai qualcuno che sta facendo una cosa bella per te. Bastava quella concezione per farti sentire delle cose incredibili nel corpo. Superava questa sensazione di avere qualcuno che ti accudiva e ti coccolava l'evento fisico. E pensi che uno dei maestri della scuola di Brennan un giorno ci ha raccontato: avevo in cura una signora che andava 3 volte alla settimana dal parrucchiere, no? E ho chiesto: ma perché vai 3 volte alla settimana dal parrucchiere? C'è qualcuno che 3 volte alla settimana mi accarezza la testa, mi vuole bene. Pensate.
0: Beh, insomma, ci lasciamo su queste parole che fanno davvero riflettere. Io ringrazio tantissimo il dottor Gianluigi Marini, che ricordo è specialista in medicina interna generale in oncologia medica. Ringrazio le due terapiste Beatrice Bindella per le campane tibetane e Mirella Pecora invece che ci ha parlato di fisioterapia. Sto balbettando, Pilates, e Antonio Sansossio, che è membro del consiglio di fondazione Genolier e che insomma ci ha parlato di questo nuovo centro di cure di sostegno. In finale, diciamo, si trova a Sant'Anna, ma non è aperta solo ai pazienti.
3: Corretto,
0: di
3: infatti
0: Sant'Anna,
3: volevo precisare, noi ringraziamo tutti. Clinica Sant'Anna, che mette a disposizione lo spazio del centro in maniera gratuita, quindi utilizziamo uno spazio che tra l'altro è utilizzato molto bello in un sottotetto che viene utilizzato per i corsi preparto, vengono fatti in clinica. Nei giorni in cui non ci sono i corsi noi offriamo questo laboratorio. E una cosa importantissima, il centro non è aperto solo ai pazienti della clinica, Il centro è aperto a tutte le persone, pazienti cronici e oncologici, che possono beneficiare di queste terapie a titolo gratuito, quindi è aperto a tutti, non solo ai pazienti della clinica.
0: Grazie mille a tutti.
3: Grazie a te.
0: Grazie. E noi ci risentiamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Talarico. In Parlamento stamattina c'è stato un cambio di rotta per l'iniziativa Stop al Blackout. Approvato il controprogetto indiretto del governo, sarà quindi abrogato il divieto di costruzione di nuove centrali nucleari. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Contrariamente a quanto deciso solo 3 giorni fa, il Consiglio nazionale ha dunque approvato questa mattina, con 108 voti contro 57 e 2 astenuti, il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare Stop al Blackout. Il Consiglio degli Stati si era già espresso a favore, dunque sarà il popolo a decidere se l'attuale divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera vada abrogato. Adottare il controprogetto che riapre la porta al nucleare senza porsi la questione di come finanziare tutto questo, crea incertezza, rallenta gli investimenti nelle rinnovabili e cede alla lobby delle energie fossili, ha sostenuto il verde Christophe Clivat. Finanziamento delle nuove centrali, che era proprio al centro delle divergenze fra le Camere, questione però non rilevante per la destra. È un cavallo di Troia, ha sostenuto il democentrista Christian Imark. Il vero obiettivo è ritardare l'abolizione del divieto di nuove costruzioni e affossare completamente l'intero controprogetto. Per il governo e il responsabile dell'energia Albert Rösti un successo, anche se un referendum è già stato annunciato.
1: In tema di energia, il consumo elettrico in Svizzera dell'anno scorso è aumentato dello 0,2% rispetto al 2024. Il nuovo proprietario dell'associazione Calcio Bellinzona, l'ex calciatore e ora imprenditore immobiliare Renato Sergi, si è presentato stamattina in pretura con una bozza di un piano economico e manageriale per salvare la società dal fallimento. Chiesta una moratoria per risanare il club, ci dice di più Gior Robbiani.
3: Un'udienza fondamentale, quella di stamattina in pretura a Bellinzona, di fronte alla sovraesposizione debitoria del club, sottolineata anche dall'ufficio di revisione. Proprio la pretura nel pomeriggio dovrà decidere se decretare il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona oppure se tenere in vita un club fondato nel 1904, anche se già fallito 13 anni fa. Il nuovo proprietario del Bellinzona, l'ex giocatore Renato Sergi, si è presentato in aula con una bozza di business plan e la promessa di investire 700.000 franchi per pagare i debiti dell'anno scorso e 300.000 franchi per la prossima stagione. E ha fatto una promessa: io ci sono di qui, sapete dove trovarmi. Il riferimento era quasi certamente ai patron del passato.
4: Ma delle passate stagioni non vorrei perdere o investire troppo tempo, sono sicuro di quello che posso fare. Sono sicuro di quello che può fare anche la città di Bellinzona, i tifosi e chi sta intorno alla città. Sono sicuro delle soluzioni che possono trovare su quello che sono i bilanci. Io sono molto positivo.
1: La Banca Nazionale Svizzera ha deciso di lasciare invariato allo 0% il suo tasso guida, in linea con le attese degli analisti, un livello che è stabile già da giugno dell'anno scorso. La comunicazione della BNS ha intanto provocato una leggera pressione al ribasso sul franco. Per un euro ci vogliono 92 centesimi. Nel frattempo anche la Banca d'Inghilterra ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse al 3,75%. Dopo l'approvazione delle Camere federali di 2 mozioni per inviare all'ONU una risoluzione che garantisca un accesso rapido e senza ostacoli alla striscia di Gaza, il governo ha ricevuto anche un appello lanciato da numerose personalità del settore sanitario, politico, economico e culturale. Fra queste anche 3 ex consiglieri federali, le socialiste Micheline Calmiré e Ruth Dreyfus, oltre a Joseph Dies, che in governo rappresentava l'allora Partito Popolare Democratico. L'appello chiede che la Svizzera accolga e fornisca assistenza medica alle vittime civili di Gaza, in particolare donne e bambini gravemente feriti o malati. Serviranno settimane per smaltire il traffico navale nello stretto di Hormuz. Dopo l'intesa raggiunta da Iran e Stati Uniti sulla fine delle ostilità, decine di navi e più di 100 petroliere sono rimaste bloccate nel Golfo Persico durante gli oltre 3 mesi di guerra. Gli operatori del settore attendono anche rassicurazioni sulle condizioni di navigazione, visto che non è ancora chiaro se l'Iran chiederà un pedaggio. Oggi su tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo, dal pomeriggio rischio di rovesci o temporali. Domani ancora bel tempo a sud e dalla serata qualche temporale. A nord abbastanza soleggiato con marcato sviluppo di cumuli e temporali di forte intensità.
0: Ed eccovi la situazione alla Galleria del San Gottardo, dove sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 chilometri con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord e informiamo come sempre che anche la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono invece di 2 chilometri e i ritardi di circa 20 minuti.

E con le tracce anche il buon pomeriggio. Benvenuti, ben ritrovati a questo luogo radiofonico dove ciò che è stato continua a dirci qualcosa. Sara Tognola con voi fino alle 15.

0: Bello aprire con loro oggi pomeriggio con gli Eurythmics, questo brano del 1985. E nel frattempo si sono fatte le 14:10 e noi dobbiamo aprire il primo cassetto del nostro archivio RSI. Ieri, se ricordate, ci ha accompagnato una parola, la libertà. Allora torniamo a evocare questo, anche un principio, una parola che attraversa i secoli, cambiando forma ma mai significato. Allora, ieri chi c'era ricorda, abbiamo parlato della Statua delle Libertà, simbolo universale di accoglienza, abbiamo parlato di Rivoluzione Francese che ne proclama i principi, passando poi per l'indipendenza del Ticino fino al caso Watergate, quando la libertà si misura nella capacità di resistere agli abusi del potere. Torniamo oggi, ma nel 1815. Qui c'è una svolta decisiva. Parlo di Waterloo, e quando noi diciamo Waterloo pensiamo a sconfitta. Siamo in Belgio, Napoleone Bonaparte viene appunto sconfitto definitivamente, chiudendo un'epoca e ridisegnando il destino dell'Europa. Un uomo che ha incarnato insieme aspirazioni di libertà e grandi, incredibili ambizioni di dominio. E proprio Napoleone è dedicata a questa traccia. Allora è una traccia molto particolare, non è una lezione di storia, non racconta, non c'è un attore che finge di essere Napoleone, eccetera. È qualcosa di più divertente, di più leggero, dal programma nato negli anni, fine anni 90, inizio anni 2000 sulla rete 1, qui. Il programma si intitola Grandi uomini, ma che bambinoni.
1: Radio Ribalta.
2: Cara?
3: Che c'è, Napoleone?
2: Ma dove sono le mappe militari che tenevo sullo scrittoio?
3: A che ti servono?
2: Mi servono, a che servono?
3: Le ho riposte io, eccole qua. Ma mi vuoi dire per favore che ci devi fare?
2: Niente, sono cose mie, non ti preoccupare, dammele su, avanti.
3: Ma mi chiedi le mappe militari e io non mi devo preoccupare. Fa un po' vedere.
2: Fa un po' vedere? Ma di che ti impisci? Da qua, sono carte mie.
3: È la mappa di Waterloo che ti serve, caro?
2: Sì, sì.
3: Ma hai forse deciso di fare una battaglia?
2: Battaglia. Un piccolo fatto d'arme, piccolo.
3: Ma che piccolo fatto d'arme? Qui vedo tutta una specie di piano strategico. Ma come? Fai una battaglia e non mi dici niente?
2: Oh, insomma, cara, vuoi darmi quelle mappe, sì o no? Per favore.
3: Ma che pasticci ti sei messo? Perché non mi hai detto niente? Non ti ho consigliato sempre per il meglio?
2: Ma sì.
3: È una battaglia importante, come quella di Austerlitz.
2: Ma no, una cosetta così, una scaramuscia.
3: Sì, una cosetta. Poi tocca a me tirarti fuori dai guai. Come quella volta a Marengo che dovetti pregare il signor Kellerman di prestarmi la cavalleria perché ti eri dimenticato di portarla.
2: Uffa, con questa storia di Marengo.
3: Eh sì, uffa. E levati quella mano dal panciotto che mi stacchi tutti i bottoni e poi tocca a me ricucirli.
2: La tenga apposta proprio perché si dimentica di mettere i bottoni.
3: Vedi, amore, capisco che dopo tante battaglie fatte insieme tu voglia fare da te.
2: Ecco.
3: Forse ti senti abbastanza sicuro. È per questo che non mi hai detto niente.
2: Ah beh, insomma, oh, io me la so cavare da solo poi, eh? Oh, sono abbastanza grande.
3: Ecco. Con chi ci vai a Waterloo? Si può sapere? Fra l'altro un postaccio.
2: Ma con i soliti amici, Ney, Grouchy, Cambron.
3: Pure Cambron?
2: Amore,
3: quel gaffer ti farà fare qualche brutta figura. Senti, perché non lasci perdere tutto?
2: Non posso.
3: Ma di che devi fare un'altra spedizione, che so, in Egitto, che il dottore ti ha consigliato una bella campagna d'Italia perché ti fa bene alla salute. Trova qualcosa, vedi un po' tu. Prendi tempo, in modo che io possa rivedere un po' tutto.
2: Ma non posso. Oh, dammi quelle mappe, insomma, adesso basta.
3: Un momento. Chi è l'avversario?
2: Ma un certo Wellington, mi pare.
3: Un certo Wellington? Ma quello è un tipo pericoloso. Ne vai in cerca di ingenui come te. Ma come ti è saltato in testa di impegnarti senza dirmi niente?
2: Ah, io so fare da me,
3: eh? So fare da me, so fare da me. E smettila con quel mignolo nell'orecchio che mi dà i nervi.
2: Uffa! Insomma, io la battaglia la faccio, eh? E basta.
3: Ma ti sei almeno fatto un piano?
2: Ah, sì, è quello lì, no? Sulle mappe, guarda.
3: Vediamo un po'.
2: Ecco, guardi, vediamo un po'. Corregge i compiti adesso. Guarda, eccolo lì.
3: Vediamo. Dove hai messo l'artiglieria?
2: Dove l'ho messa? Mi pare. Qua, no?
3: Ma non sai neanche dove l'hai messa?
2: Come non lo so? Era qui. Eccola lì.
3: Ma lì sta male, non vedi che spara contro la collina? E la cavalleria qua la metti? Ma fammi il piacere, e poi reggimenti così, lo vedi che non sai organizzarti?
2: Ma mi vuoi lasciar fare una volta a me?
3: Ma se non hai nemmeno un piano fatto bene?
2: Ma lascia perdere, vedrai che vinco.
3: Sì, lo santo. Vinco, e non metterti la mano nel panciotto.
2: Oh, uffa, ora mi hai stufato, da qua la mappa, avanti, dammi la.
3: Va bene, tieni. Ti sei arrabbiato, caro?
2: No.
3: Sai, io lo dico per te. Comunque, se proprio ci tieni, fa pure questa battaglia, amore. Speriamo bene. Su, ora mettiti il pastrano.
2: Ma no, vado così, fa caldo.
3: No, non è il caso di alleggerirsi adesso.
2: Come vuoi.
3: E levati quel riccioletto sulla fronte.
2: Ah, sì, va bene. Fammi andare.
3: Il cannocchiale
2: adesso.
3: Dimentichi il cannocchiale.
2: Ah, sì, d'accordo.
3: E il cappello, non lo metti?
2: No, quel cappellone non mi va, eh? Vorrei mettere un berretto con la visiera. Con l'ancoretta.
3: No, metti il cappello con la N.
2: È troppo grosso, mi sta male.
3: Ma non è vero, ti sta un amore.
2: Ma che un amore, uffa. Ma come mi mandi in giro? Mi sento ridicolo, va.
3: Su, non fare storie. Ora va, e mi raccomando, va.
2: Bacetto.
3: Ah, non te lo meriteresti.
2: Bene, io vado, e tu non stare in pensiero, eh? Vedrai, sarà una grande vittoria, altro che Austerlitz.
3: Certo, caro, sarà una Waterloo.
4: E fu così che Napoleone Bonaparte conobbe la sconfitta. Lui, che avendo sempre dato retta ad una donna era divenuto il genio militare che tutti conoscono, ascrivendo il proprio nome nel libro d'oro dei grandi uomini.
3: Ah, grandi uomini, sì, ma anche bambinoni.
0: Avevo dimenticato questa serie divertente, non solo legata a Napoleone ma ad altre. Grandi uomini, ma che bambinone, tutto in un grande programma che andò avanti, se non erro, fine anni 90 sulla Rete 1, inizio anni 2000, che si chiamava Radio Ribalta. E questo era proprio un ritratto molto divertente, che molto fine anche, direi, e anche profondo. E ci ha riportato un po' alle contraddizioni di un protagonista della storia, quindi tra mito, tra fragilità, tra libertà e naturalmente potere.
5: Violet, let me see you dance, Violet.

0: Grazie Zucchero. Dunque, apriamo un altro cassetto della memoria RSI. Per la verità, prima del cassetto apro anche l'almanacco del 18 giugno, perché nel 1940 da Londra c'è questa segnalazione, questa notizia, segnalazione un po' poco, dove Charles de Gaulle lancia il suo appello alla resistenza contro l'occupazione nazista. Perché è importante questa data? Perché è l'inizio della Francia libera. È un gesto di rottura, ma diciamo anche di fiducia, che restituisce voce a un'idea di libertà minacciata. Torna anche oggi la parola libertà. Allora, io non ho trovato niente nei nostri cassetti della memoria riguardo a questo momento cruciale della storia non solo della Francia ma dell'Europa, però ho trovato qualcos'altro, perché 20 anni dopo, questo 18 giugno 1940, quella stessa idea si traduce in un nuovo equilibrio internazionale, perché tra il 31 maggio e il 2 giugno del 1961 il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy visita la Francia e viene accolto dallo stesso De Gaulle. Quindi due figure straordinarie, due storie diverse, unite però dal confronto tra democrazie in un mondo ancora segnato dalla guerra. La traccia è del 31 maggio 1961.
1: Sull'arrivo a Parigi del presidente degli Stati Uniti John Kennedy, riferisce il nostro corrispondente Celestino Elia.
2: Un americano a Parigi, scontata, direte, la battuta, ma come poter meglio sintetizzare il dinamico arrivo a Parigi del presidente degli Stati Uniti? Abbronzato e sorridente, forse un po' emozionato per il suo primo viaggio all'estero nelle vesti presidenziali. Dopo le strette di mano diplomatica, dimenticandosi del protocollo, il giovane presidente si avvia deciso verso il salone d'onore dell'aeroporto ed è De Gaulle a doversi improvvisare maestro delle cerimonie, afferrando cortesemente per il braccio il presidente americano per invitarlo a rendere omaggio alle bandiere dei due paesi ed ascoltare gli inni nazionali. Quindi il generale De Gaulle porge al suo ospite le parole di benvenuto.
3: Monsieur le Président, vous êtes en France le très bienvenu. Tutti concours.
2: Signor Presidente, lei

0: John Fitzgerald Kennedy.
1: Members of his government, Madame de Gaulle, I want to express on behalf of my wife and myself our most generous appreciation of your welcome today. I come from America.
0: Vengo dall'America, figlia dell'Europa in Francia, la più vecchia amica dell'America. Molto prima della nascita del mio paese, l'influenza della Francia, la filosofia, la cultura francese erano alla guida del mondo occidentale a tal punto che il primo ambasciatore americano a Parigi, Beniamino Franklin, così diceva: ogni uomo ha due patrie, la Francia e la sua.
1: But I come today not because merely past ties and past friendship.
2: Dunque, questa era la visita del Presidente della Repubblica Francese, non la visita, del Presidente americano John Fitzgerald Kennedy, che a Parigi lo accoglie il generale de Gaulle. Kennedy ringrazia, appunto, è famoso per le sue frasi, noi tutti ricordiamo quella di Berlino, ich bin ein Berliner. Kennedy ringrazia, appunto, citando Roosevelt, che diceva, appunto, ogni uomo ha due patrie, la Francia e la sua.

0: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e come sempre informiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschen le code sono invece di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
1: Tracce.
0: E poi oggi abbiamo il grande piacere di riascoltare

ascoltare e di accogliere una voce incredibile, straordinaria, una voce fuori dagli schemi, qui si sprecano gli aggettivi, una voce ruvida, urgente, impossibile da addomesticare. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più importante della sua voce. Sto parlando della grande, immensa Anna Magnani, che non è solo un'attrice, non è stata solo un'attrice, ma è stata anche un modo di essere, di stare al mondo e di stare in scena, naturalmente, tra cinema e vita, tra teatro e strada, attraverso il Novecento italiano, portando con sé una forza che scardina ogni convenzione. E tra gli incontri che segnano il suo percorso, quello con Goffredo Alessandrini e soprattutto con Roberto Rossellini, con cui nasce un cinema nuovo, fatto di corpi, di verità, di ferite aperte, di nuovi realismi, ed è lì che Anna Magnani diventa la Magnani, non costruita ma vissuta. La traccia è del 19 dicembre 2002.

0: provocazioni.
1: Geppina, di notte fai il sol e la giorno la tiene già di blu. Geppina, più vive e più muore. La vedi? E non c'è più.
2: Geppina, Geppi.
1: Sì.
2: La tua voce? Geppina, Geppi.
1: Yes.
2: La tua luce? Sei tanto strana, ma tu mi piaci?
1: Mi piaci tanto così.
0: Una matta, una bambina capricciosa, piena di astio, di indifferenza. Così la definiva Giulietta Masina. Con Anna Magnani diceva: abbiamo litigato come pazze, però l'ammiravo. Anna aveva l'estro dell'invenzione, della battuta, era ricca di talento personale che faceva fermentare intorno a sé passioni ed entusiasmi. La Magnani non gli pulisce mica le scarpe a Petrolini. Anna è una maschera, è come Pulcinella, il dottor Balanzone, è un perno attorno a cui ruota la storia dello spettacolo. Diceva le parolacce per caricarsi e recitare, per diventare quell'enorme personaggio che era. Ha una così. Così le perdoni tutto. Come fai se no? Così si espresse Giulietta Masina anni dopo la difficile lavorazione sul set del film che condivise con la Magnani tra mille baruffe, Nella città l'inferno, per la regia di Castellani. Non si videro più da quel momento, passarono molti anni. Si fece viva con lei dopo aver visto Giulietta degli spiriti, interpretato dalla Masina e diretto da Federico Fellini. Le telefonò: ho visto il tuo nuovo film. Certo che c'hai un a lavorare sempre con tuo marito. Quand'è che facciamo un altro film noi due insieme? Era il suo carattere, prendere o lasciare, l'ironia tagliente, il gusto della provocazione che non perdonava nessuno. Si racconta che una sera, mentre stava giocando a carte, squillò il telefono, andò a rispondere di malavoglia, stizzita. Volevano Goffredo Alessandrini, il marito regista di film epici pieni di eroi e di avventure, e anche con una certa insistenza lo chiamavano al telefono. Lasci detto, rispose, non so quando torna, la farò richiamare. E dall'altra parte: sono Mussolini e la Magnani e io sono Garibaldi. E riattaccò scoppiando a ridere. Era davvero Mussolini, Vittorio, il figlio del duce, che si occupava di cinema e che aveva appena visionato Luciano Serra Pilota, il film di Alessandrini che ebbe all'epoca un enorme successo. Alessandrini e Rossellini, i suoi due più grandi amori. Ai tempi di Alessandrini, negli anni 30, la carriera di Anna Magnani, la più oscura in qualche modo, che si conosce meno, è prevalentemente rivolta verso il teatro. La prosa, poi venne la rivista, i De Regge e finalmente le grandi riviste con Totò. Non faceva la soubrette, era attrice comica alla pari del grande Totò, con una grande passione per il canto. La critica teatrale aveva già consacrato Anna Magnani definitivamente nel 1939. Le sue doti non comuni di interprete, scrisse allora, non devono essere sacrificate da lunghe assenze dal teatro e disperse in parti insignificanti di film. Roma, città aperta, era relativamente ancora lontano.

Beh, questo frammento, questa traccia meglio del 2002 ci restituisce in fondo tutta la forza di Anna Magnani, quella di un'attrice, sì, abbiamo detto un'attrice che non ha mai recitato davvero, ma ha sempre semplicemente vissuto una grande, come se ogni scena fosse un pezzo di verità strappato al tempo, mi viene da dire, più che una finzione costruita, o meglio ricostruita. Adesso abbiamo Riccardo Cocciante, questo brano è del 1991. Riccardo Cocciante l'abbiamo visto ultimamente in un documentario che racconta la sua vita. Qui la canzone che conosciamo bene, Se stiamo insieme.

0: 14:40 minuti, dunque oggi è un pomeriggio un po' diverso dagli altri perché anche qui c'è aria di Tour de Suisse. Infatti oggi dopo le 15 al posto di Passaggi vi portiamo in diretta a Locarno per un'edizione appunto speciale. Ci saranno ad attenderci e raccontarci la seconda tappa del Tour de Suisse Axel Belloni, che qui vedo scalatore di fiducia, ma anche Capitan Paolo Guglielmoni. Quindi dalle 15 alle 18 loro saranno con noi, ci racconteranno, ci mostreranno questa tappa del Tour de Suisse. E allora noi cosa facciamo? Beh, noi approfittiamo per, diciamo, rubare in anticipo una delle rubriche che di solito ascoltiamo verso le 15:45, Ciclo Stilabili, l'appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì curato da Manuela Bieri, che questa settimana ha voluto dedicare alla fine dell'anno scolastico, un momento che in fondo appartiene un po' a tutti noi. E a guidarci in questo viaggio tra ricordi passati e presenti c'è anche oggi Giorgio Cesarini, lui docente di italiano per oltre 3 decenni e per 22 anni direttore delle scuole medie di Tesserete. Oggi in pensione si volta indietro.
1: Stilabili.
2: Fin qui abbiamo parlato di festa di fine anno, di consegna delle pagelle, di vacanze estive. Oggi, in questo ciclo dedicato a come è cambiato nel tempo la fine dell'anno per gli studenti delle scuole medie, parliamo di compiti. Come nelle precedenti puntate, esploreremo gli aspetti legati alla memoria e a quell'immaginario scolastico che ci accompagna da quando eravamo adolescenti. Anche in questa puntata, insomma, l'idea è quella di farci sorridere, ripensando a quegli anni così intensi e così formativi che sono appunto quelli della scuola media. Il tema di questa quarta puntata è quello dei compiti. Personalmente ricordo, e siamo verso la fine degli anni Ottanta, che i compiti venivano dati, sì, ma che poi a settembre nessuno se ne ricordava. Di questo ci parla sempre il nostro ospite Giorgio Cesarini, docente d'italiano per 37 anni, direttore delle scuole medie di Tesserete per 22, oggi in pensione.
3: Si immagini un po' se poi uno durante l'estate deve continuare a faticare, perché poi i compiti si possono fare se sono fattibili, cioè sono alla portata, quindi è facilissimo fare un compito per un ragazzo che va bene. Per un ragazzo che fa fatica, se io gli do una serie di matematica e alla terza espressione non capisce cosa deve fare, questo il compito non lo può fare o è una tortura, perché non c'è nessuno che può aiutarlo, capisci? Non è molto semplice. Quindi meno compiti ci sono, secondo me meglio è, però ci sono docenti che dicono esattamente il contrario. Per fortuna oggi è abbastanza codificato nella scuola, c'è scritto che i compiti vanno veramente contenuti e limitati, vanno concordati con le famiglie, perché è chiaro che se io riempio i ragazzi di compiti, i genitori che già devono arrangiarsi a coordinare le vacanze devono andare in vacanza col figlio che deve fare i compiti. Non mi pare una grande idea. Quindi compiti, se non ci sono, è meglio. Quelli inutili. Quelli utili possono essere leggere, cercare delle cose, fare le fotografie, fare una ricerca sul paese dove si va in vacanza. Cioè sono attività che non precludono la vacanza, perché non impongono di stare in vacanza un'ora al giorno a far compiti. Ecco, questo direi che andrebbe sollecitato e favorito, questo tipo di lavoro. Poi lei diceva: non mi ricordo se li correggevamo i compiti. Ecco, questo è un brutto ricordo, vede? Cioè io ti do da fare una cosa e poi non me ne frega niente che l'hai fatta o meno, al punto che nemmeno la correggiamo. Non mi sembra un buon modo di lavorare. Una scuola attenta ai ragazzi sa che questi hanno bisogno di ricaricare le batterie e che sono veramente sfiancati, e quindi che sia giusto lasciargli almeno d'estate il tempo per riposare, perché è chiaro che durante l'anno ci sono 5 settimane di vacanza, ma spesso sono 5 settimane di preparazione per gli ESPE che ci sono dopo le vacanze. Anche questo è un problema, perché chi ha figli sa che durante le vacanze questi devono studiare, perché c'è la verifica di tedesco, c'è quella di matematica, c'è quella di scienze e via, e bisogna prepararsi, e prepararsi richiede del tempo. Quindi le vacanze vere sono solo quelle estive.
2: Ha parlato prima di letture e su questo mi soffermerei un attimo. Personalmente lo ricordo un pochino come un punto dolente dei compiti estivi. All'epoca, ammetto, non amavo leggere, men che meno i libri, tra virgolette, imposti dal docente d'italiano, che adorava, a ragione ovviamente, ma ci sono arrivata dopo, Calvino, ma anche tutta una serie di classici. Piccole donne, Anna dai capelli rossi. Immagino che le letture siano cambiate, quindi le chiedo oggi cosa propone la scuola. I ragazzi leggono ancora volentieri?
3: Leggono quello che gli viene proposto dalla scuola, nel senso che ci sono dei ragazzi che leggono tantissimo e leggono di tutto. Piace molto fantasy, questi vanno tantissimo questo tipo di libro. Sono un po' spariti i classici, nel senso che nessuno li propone a questo livello, anche perché non sono adatti a quell'età. Lei prima mi citava dei classici che sono scarsamente adatti, sia per il linguaggio utilizzato, sia per il fatto che sono ambientati in epoche troppo lontane da un punto di vista concettuale per gli allievi di scuola media, quindi è chiaro che non sono adatti a essere letti nella scuola media. Una volta c'era stato il grande periodo dei libri della Resistenza, per cui si leggevano tutti i libri sulla Resistenza. Questi sono letteralmente scomparsi, nel senso che non si leggono più. C'è ancora Anna Frank e questo filone esiste ancora, forse l'unico rimasto rispetto al passato. Ci sono tanti libri divertenti che vengono letti, che vengono anche proposti. Certo che la scuola lì deve fare un lavoro di promozione della lettura, perché oggi la lettura nei confronti del telefonino e dei filmati che si trovano in rete è chiaro che è in difficoltà, e quindi l'apprezzamento della lettura avviene attraverso un lavoro che viene fatto a scuola dai genitori anche, ma non tutti i genitori, per cui non penso che ci siano meno allievi che leggono, anche se molte statistiche dicono che sono meno gli allievi che leggono, ma io non credo che siano meno. Le ragazze leggevano tanto una volta e leggono tanto ancora oggi. I ragazzi un po' meno, ma già tanti anni fa i ragazzi leggevano meno delle ragazze. A quest'età, l'età della scuola dell'obbligo, poi successivamente cambia parecchio.
2: E come mai?
3: Beh, le ragazze sono più mature, sono più aperte a ragionamenti, a pensieri, ad essere un po' filosofe. I ragazzi lo sono molto meno, sono più concreti. Cioè, i ragazzi di terza e quarta media, quando suona la campanella, vanno fuori a giocare con una pallina, correre dietro la pallina. Oppure, quando cominciano a diventare un po' più grandi, sono giù a guardare il motorino dell'unico che può venire a scuola con motorino. E sono lì tutto il giorno a guardare il motorino, fanno ben ben. Ecco, le ragazze si dedicano ad altre attività. Sono più mature le ragazze alle scuole medie. È sempre stato così. Le ragazze ad allora tesserete in seconda media cominciavano a venire a scuola con la borsetta. I ragazzi sono al massimo nel loro zaino, non c'è più niente. Resta lo zaino, ma dentro non c'è più niente, c'è un casino pazzesco. Sono così.
1: Ciclostilabili.
0: Io ho preso appunti, simpatico Giorgio Cesarini, che sarà ospite anche domani, perché domani la rubrica di Manuela Bieri Ciclostilabili tornerà ad occupare la sua posizione abituale nel programma Passaggi, dove per chiudere la serie sulla fine dell'anno scolastico si guarderà avanti al primo giorno di scuola, e anche in questo caso questo giorno riguarda tutti noi. 14:50, e tutto va bene.

Grazie anche ai Supertramp oggi pomeriggio che ci hanno tenuto compagnia. Sono le 14:54 minuti, come detto oggi dopo le 15, dopo la pagina informativa delle 15, al posto di Passaggi vi portiamo, anzi ci portano loro in diretta a Locarno per seguire la tappa del Tour de Suisse. Loro sono Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Questo una scrivono loro per tirare una volata radiofonica in diretta dalle 15 alle 18, questo sempre su Rete 1. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani dopo le 14 per altre tracce. Statemi bene, buona continuazione. Eh sì, è Loredana Bertè in alto mare.

0: Loredana Bertè versione 1980 con In alto mare. Sono le 14:59 minuti, fra poco la pagina informativa delle 15. Qualcuno mi ha chiesto dove possiamo riascoltare Tracce, ve lo dico subito: rsi.ch/tracce. Tra l'altro oggi la pagina di Tracce è proprio rappresentata da una fotografia di Anna Magnani, perché oggi vi abbiamo parlato di Anna Magnani, ma vi abbiamo parlato anche della sconfitta di Waterloo, dell'incontro tra De Gaulle e Kennedy e dell'ultimo giorno di scuola. Insomma, quattro momenti diversi che raccontano il passato e le sue tracce del presente. Presente che è questo per noi.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. La Svizzera accoglie con favore la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. Per il Dipartimento federale degli affari esteri il documento rappresenta un passo avanti importante verso la de-escalation in Medio Oriente. Cambio di rotta alle Camere federali sull'iniziativa Stop al Blackout, che propone di riportare in auge l'energia nucleare in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha infatti approvato il controprogetto indiretto che, come l'iniziativa, sostiene la costruzione di nuove centrali. A favore si era pure espresso il Consiglio degli Stati. Saremo però chiamati alle urne ancora una volta per esprimerci sul nucleare, visto che i Verdi annunciano un referendum. Il Consiglio degli Stati si è invece occupato di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, approvando di misura una semplificazione dell'obbligo di comunicazione. Da alcuni anni, infatti, l'impiego di questi prodotti è soggetto a notifica, ma ciò ha provocato un aumento del carico di lavoro per i fornitori di mangimi e concimi. Con 20 voti a 19, la Camera dei Cantoni ha così deciso di esentare alcuni settori dall'obbligo di notifica. Le ex consigliere federali socialiste Micheline Calmiré, Ruth Dreyfus, Joseph Dice, che rappresentava il Partito Popolare Democratico, e altre personalità hanno lanciato un appello al Consiglio federale. Chiedono che la Svizzera accolga e fornisca assistenza medica alle vittime civili di Gaza, in particolare donne e bambini gravemente feriti o malati. La notizia giunge dopo che le Camere federali hanno approvato due mozioni per inviare all'ONU una risoluzione che garantisca un accesso rapido e senza ostacoli alla striscia di Gaza. Una sorta di caccia all'uomo è stata messa in atto nel Canton Vaud. Una bambina di 6 anni è stata vittima di un'aggressione sessuale da parte di un uomo non ancora identificato a fine maggio nei bagni della biblioteca pubblica di Verdun-les-Bains. A dichiararlo all'agenzia Keystone ATS è stato il portavoce del Ministero Pubblico vaudese. L'Università della Svizzera Italiana ha guadagnato posizioni in classifica globale degli Atenei, 17 nello specifico, che la portano al 450° posto. Le università svizzere che sono riuscite a classificarsi nelle prime 100 sono il Politecnico di Zurigo in 8ª posizione, quello di Losanna alla 22esima e l'Università di Zurigo al 98esimo posto. Sul fronte accademico, nel 2025 la Scuola Universitaria Professionale dei Grigioni ha registrato per la prima volta più di 2.000 studenti. Le future misure di risparmio della Confederazione potrebbero però rendere più difficile l'ulteriore sviluppo del polo universitario. Oggi su tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo, durante le prossime ore rischio di rovesci o temporali. Domani è ancora bel tempo a sud e dalla serata qualche temporale. A nord abbastanza soleggiato, con marcato sviluppo di cumuli e temporali di forte intensità.
0: La seconda tappa del Tour de Suisse si sta svolgendo in questo momento sulle strade del Canton Ticino. Lungo il percorso sono previsti ritardi e chiusure al traffico. Passiamo alla situazione alla Galleria del San Gottardo, dove sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Bassen e Göschenen, le code sono invece di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
3: Ha già detto tutto quanto la nostra sigla, ben arrivati 15 e 4 minuti in questo pomeriggio speciale dedicato al ciclismo, al Tour de Suisse, e noi ci siamo a Locarno per la seconda tappa del Tour de Suisse, la Locarno, sono partiti alle 14 i corridori e noi siamo in Piazza Grande ad aspettarli, siamo praticamente sul livello del mare, i 200 metri sul livello del mare di Locarno, cielo splendido, giornata di piena canicola, c'è una leggera brezza che sposta il passo al collo del mio compagno di avventura Paolo Guglielmoni.
4: Buongiorno Axel Belloni. Allora, una tappa principalmente di pianura, poi ci saranno due salite, la Tenero Contra e la Minusio Orselina, con passaggio anche dall'osservatorio di Locarno Monti. Noi abbiamo proprio visto i corridori partire alle 14 qui da Largo Zorzi vicino a Piazza Grande a Locarno. Del gruppo facevano parte i due migliori corridori del mondo, Pogacar e Van der Poel.
3: Esattamente, sono i due grossi nomi. Pogacar si è già distinto nella tappa di ieri dando due minuti al resto del gruppo. Il terzo nome da tenere d'occhio, se vogliamo già dire dei nomi, è Roglic. E possiamo, visto che a noi piace raccontarvi il ciclismo, ma ci piace anche raccontare quello che succede un po' dietro le quinte, eravamo alla partenza, ovviamente eravamo alla presentazione delle squadre, e alla partenza, bellissimo episodio, tu ci hai anche parlato con questa persona, quando un amatore, ci sono tantissimi amatori in bicicletta, per scattare una foto ha cercato di introdursi nel gruppo.
4: Sì, è una cosa che per esempio abbiamo appena seguito il Giro d'Italia a Cari, con magari qualche controllo in più sarebbe stato impossibile. Qui su Largo Zorzi un normale 45enne, peraltro fisicato,
3: in forma,
4: è entrato per fare una foto con Pogacar, praticamente eludendo i controlli, sembrava un corridore vero che stava per partire per la seconda tappa del Tour de Suisse, e poi probabilmente aveva anche famiglia, un lavoro stabile eccetera, era tutto contento di aver fatto la foto e di essere sembrato per un nanosecondo un corridore vero.
3: Soprattutto riferiamo la frase che ha detto Paolo quando lui sostanzialmente ha detto: tu vedi differenze tra me e il resto del gruppo.
4: Dobbiamo riferire di una cosa bella di quest'anno, che il Tour de Suisse va in pari donne e uomini, sì, perché prima si svolge la tappa del Tour de Suisse Women e poi c'è quella maschile. Magari diciamo due parole su questa novità.
3: Allora sì, quest'anno tra poco vi faremo sentire anche la voce del direttore proprio del Tour de Suisse, è una novità, sono solo 5 giorni, ma sono 5 giorni sia per la gara maschile sia per la gara femminile. A proposito della gara femminile, vi diamo anche un aggiornamento da questo punto di vista. Questa mattina sono partite alle 9, sono arrivate attorno a mezzogiorno e ha vinto l'italiana Longo Borghini, c'è stata però in realtà una brutta caduta.
4: Sì, la compagna di Pogacar, Urška Žigart, è caduta proprio in Largo Zorzi sul finale. Ho incontrato Mauro Gianetti, che è il CEO della UAE, la squadra di Pogacar, che mi ha detto che sta proprio andando all'ospedale La Carità per sincerarsi delle condizioni della compagna di Pogacar, per permettergli poi di correre naturalmente più tranquillo, se dopo gli esami di rito tutto fosse andato per il verso giusto.
3: Esattamente, ovviamente quello che speriamo anche noi. Abbiamo dato un aggiornamento dal punto di vista della gara femminile. Intanto che facciamo accomodare con calma il primo ospite, possiamo dare un aggiornamento anche per quel che riguarda il punto della gara. Allora, sono partiti da Locarno, hanno fatto il piano di Magadino e hanno risalito una prima volta il Ceneri, e l'ultimo aggiornamento è che sono transitati poco fa, dopo aver fatto la salita da Savoia verso Porza nel Luganese,
4: davanti a noi,
3: esatto, davanti alla sede della RSI.
4: Allora, abbiamo il nostro primo ospite e con grande piacere diamo la parola agli organizzatori. Giornata baciata dal sole, abbiamo detto, non solo Locarno, metteremo in risalto oggi soprattutto grazie alla TV che si collegherà dalle 15:30 tutto il Ticino, almeno una buona fetta, appunto il piano di Magadino, poi Lugano, poi si risalirà fino a Biasca, si ritornerà qui a Locarno. Ma per meglio parlarne, chi abbiamo con noi?
3: Abbiamo con noi il vice sindaco, nonché il presidente del comitato organizzatore, Claudio Francella, ben arrivato, buongiorno.
5: Grazie mille, buongiorno a tutti.
3: Allora, prima domanda, so quando ci siamo sentiti qualche mese fa al telefono che c'era una missione, la missione era far firmare un documento importante per la città di Locarno a quello che è il numero uno del ciclismo attuale, ovvero Tadej Pogacar. Possiamo dire missione compiuta, ce l'avete fatta?
5: Allora, è giusto chiamarla missione. È stata una missione, 2 mesi che inseguiamo questo momento. La fortuna di conoscere bene Mauro Gianetti, che mi ha dato subito il consenso per un momento del genere. La città sarebbe stata molto onorata e felice di poter avere sul suo libro d'oro. Tra l'altro abbiamo finito il vecchio libro d'oro e questo è un libro d'oro nuovo, e Pogacar, numero uno al mondo nel ciclismo, adesso è il primo a firmare nel nuovo libro.
4: Mi scusi Francella, sul libro d'oro vecchio ci sono anche tutti gli attori famosi che venivano qua al Grand Hotel, tipo Sofia Loren e compagnia.
5: Adesso a memoria non li conosco tutti, probabilmente sì, ma soprattutto personalità. Io mi ricordo di aver visto la firma di Cossiga, per esempio, tutti i consiglieri federali sono passati da qua, hanno firmato, quindi una serie di personalità, probabilmente anche
4: Sofia Loren.
5: Sì, certamente.
4: e quindi Pogacar ha firmato il vostro libro d'oro.
5: Pogacar ha firmato e da prima pagina Pogacar numero uno al mondo. Era un sogno che volevamo, anche il municipio era felice se potevamo arrivare a questa conclusione. Poi durante questi 2 mesi c'è stato un po' un tiramolla, perché sapete tutti che Pogacar è richiestissimo e quindi non voleva creare un precedente, perché se fa queste cose da una parte poi le deve fare dappertutto, e voi sapete che lui arriva anche all'ultimissimo momento anche a firmare eccetera, per non per il caldo, per il freddo eccetera, quindi si espone molto poco. Devo dire, Mauro ha fatto un grande lavoro stamattina.
4: Ma dopo dove lo tenete questo libro d'oro? In una teca?
5: È custodito bene.
4: Dentro un museo diventa.
5: No, è custodito. Ha un valore. C'è stata anche una regina che ha firmato qua.
4: Ma senta, lei che è vice sindaco di Locarno ha organizzato questa nuova formula del Tour de Suisse, che si parte e si arriva nello stesso luogo. Bontà sua, però, ha voluto tracciare un percorso che va anche a Lugano, vicino a Bellinzona e a Biasca. L'è costato con i soliti campanilismi di questo cantone? No,
5: allora devo dire la verità: il tracciato non l'abbiamo scelto noi come comitato organizzatore di tappa.
4: Se no lei lo faceva solo qui a Locarno.
5: Facciamo il circuito qua. No, si parlava all'inizio di fare la cronometro a Locarno. Poi il problema della chiusura totale di tutte le strade ha un po' impedito di andare in quella direzione. No, il Tour ha proposto questa novità, tappa, arrivo, partenza e arrivo nella stessa località. Io ho colto al balzo questa occasione, nel senso di chiamare subito Tour de Suisse, che poi in primo aveva rinunciato dopo la richiesta della cronometro. Li abbiamo ripresi al volo, loro sono molto contenti di venire a Locarno. Locarno è una città, io non direi solo di ciclismo, una città anche di sport. Abbiamo avuto adesso l'anno scorso i recenti campionati del mondo di maxi basket, quest'anno abbiamo avuto la Coppa del Mondo di corsa d'orientamento in città, avremo la Festa Federale di Ginnastica del 2031. Ma il ciclismo, io mi ricordo, qua mio padre era ancora organizzatore, presidente del Velo Club Locarno, arrivò il Giro d'Italia, quindi, e erano a pochi minuti per firmare il contratto per il Giro di Francia. Quindi la città è sempre stata pronta per ospitare questi eventi e oggi l'abbiamo dimostrato e siamo molto contenti.
3: Chiaramente organizzare un evento del genere, l'abbiamo detto, tocca un po' tutto il Ticino, anche dal punto di vista viabilità, organizzazione, tocca un po' tutto il Ticino. Ecco, da quel punto di vista lì, chiaro, c'è la gioia di una giornata del genere, tutto bello eccetera, però c'è anche qualche difficoltà, immagino, oggettiva.
4: La domanda è: la polizia di Locarno non basta per dirimere tutta questa?
5: Allora, la polizia di Locarno si occupa noi come comitato organizzatore ci occupiamo della sicurezza del percorso che c'è in città, partenza, arrivo e quello che c'è in città.
4: E dopo
5: ogni comune, ma la coordinazione viene fatta dal Tour de Suisse insieme alla polizia cantonale.
4: E quindi c'è l'unione di cantonale e comunale?
5: Un'unione dei comuni che devono dare il consenso del passaggio, garantire la sicurezza. La cantonale fa da garante su tutto il percorso, ma è una cosa complicata. Sono mesi di lavoro. Avete visto questa mattina c'è stata purtroppo una caduta, tra l'altro l'abbiamo l'alzata detto. Di Pogacar, quindi mi dispiace molto, per un piccolo scambio che noi avevamo comunque come comitato organizzatore città segnalato al Tour de Suisse. Era stato comunque definito uno scalino di bassa pericolosità e quindi non ci hanno chiesto di toglierlo, però vedete, basta una distrazione, basta un minimo errore, basta la pioggia, basta per creare il problema. Lo vediamo, Giro d'Italia, Tour de France, quante cadute assistiamo, purtroppo la garanzia, questo ti crea un po' di tensione, un po' di ansia, l'abbiamo ancora. scenderanno a 100 all'ora da Locarno Monti, capite che al minimo errore può esserci.
4: Avete una joint venture con Locarno Monti, tipo che loro escono sul balcone a dirvi le cose?
5: Io abito a Locarno Monti, quindi conosco bene gli abitanti di Locarno Monti.
4: Siamo c'è Lucanisi che
5: no,
4: viene
5: fuori. Scherzi, ma siamo in contatto.
4: Okay. In che termini?
5: No, mi telefonano, no? Mi dicono sono passati, ce n'è uno da solo o una da sola questa mattina, eccetera. Sì, abbiamo questo.
3: Possiamo dire che avremo Zanini sul balcone di Locarno Monti verso le 17:15 per dirci un po' a che punto saranno i corridori. Io direi che ringrazio Claudio Francella, lo lasciamo andare e lo lasciamo lavorare. Grazie mille.
5: Grazie a voi, grazie mille.
3: E adesso andiamo con un brano e poi tra poco sentiremo le parole del direttore proprio di corsa del Tour de Suisse.

0: Siamo con David Losli, direttore del Tour de Suisse. Allora, il Ticino ha riservato una giornata stupenda di sole, meglio di così non si poteva per questa seconda tappa.
1: No, davvero, abbiamo sempre parlato di questo giorno, tanti mesi prima abbiamo sempre anche parlato del tempo, perché sì, questo è molto importante per la corsa, per gli spettatori, per tutti quanti, quindi siamo molto contenti.
0: Quest'anno il Tour de Suisse ha una formula diversa, molto più compatta, 5 giorni soltanto. Come mai avete deciso per questa scelta?
1: Noi abbiamo pensato che è il momento di fare qualcosa nuovo, perché il ciclismo si può essere un po' anche noioso se vieni a vedere la corsa e dopo 30 secondi i corridori sono tutti passati e sì, è spettacolo andata e non è molto bello soprattutto per gli spettatori. Per quello sì, abbiamo deciso di provare qualcosa nuovo e mi sembra per gli spettatori è un spettacolo. C'era la corsa delle donne, poi gli uomini, da partenza all'arrivo al stesso posto. Mi sembra che funziona.
0: Ricordiamo appunto, la formula nuova vuol dire una formula un po' più compatta, solo 5 giorni di Tour de Suisse, ma anche soprattutto le donne e gli uomini che corrono lo stesso giorno. Questo è un grosso incentivo soprattutto per il ciclismo femminile, immagino.
1: Sì, per loro sicuramente. L'anno scorso c'erano 4 tappe per le donne, erano 8 per gli uomini, quindi per gli uomini è tutto un po' più compatto, però per le donne è diverso. Per le donne è un giorno in più. Essere con i corridori, con gli uomini, vuol dire anche ci sono anche spettatori e giornalisti, tutti sono qua e anche per loro un bel vantaggio, credo.
0: Dal punto di vista invece organizzativo, chiusura strade e tutto quanto, è una giornata sola in cui ci sono 2 passaggi. Ecco, questo ha creato un po' più di problemi?
1: Sì, questo è un po' più complicato, diciamo, sul territorio dove passiamo, certamente, però prima si andava da un punto all'altro, magari si è passato 3, 4, anche 5 cantoni diversi, era anche complicato. Adesso sono le stesse strade, dipende dalla regione, come qua si va in giù e si torna e si va in su, quindi sì, le strade si chiude più di una volta al giorno, quindi è un po' più complicato per quelli che abitano qua vicino.
0: Tornando un attimino sulla tappa di ieri, prima tappa del Tour de Suisse, c'è qualcuno che ha un po' storto il naso perché si è detto: sono solo 5 giorni di Tour de Suisse e la prima tappa è tutta in Italia e non tocca la Svizzera. Non è un po' peccato?
1: Per il Giro di Svizzera sì, direi di sì, se pensiamo solo per la Svizzera, però chi ha visto la corsa ieri è stata una bella tappa, per noi un bel inizio della corsa, però io capisco anche se vogliamo essere il Giro di Svizzera, abbiamo solo 5 giorni, dobbiamo essere anche in Svizzera, quello sì, però abbiamo trovato d'accordo già prima che abbiamo organizzato, sì, abbiamo pensato al nuovo concetto, quindi c'era già il contratto con Italia, però è andato bene e siamo sempre contenti.
0: Non c'entra il fatto che il Giro d'Italia è venuto in Svizzera, voi siete andati in Italia, non è uno scambio?
1: Non è uno scambio, però c'è la Valtellina, ha proprio deciso che volevano il Tour de Suisse, perché anche Giro d'Italia ha chiesto e loro hanno deciso di organizzare il Tour de Suisse. Questo è un complimento per noi.
0: Voi avete fatto il colpo grosso, perché comunque vi siete portati, siete riusciti a portare il numero uno Tadej Pogacar qua al Tour de Suisse. È stato difficile?
1: No, neanche. Hanno deciso loro come squadra, come preparazione per il Tour de France, tutto questo, per quello non è stato molto molto complicato per noi, perché era la scelta sua, senza che abbiamo chiesto. Noi chiediamo mai i corridori, siamo sempre contenti se vengono, però mi sembra che anche a lui e anche a altre squadre piace quello concetto, perché questo si dà la possibilità di essere più in alto o andare per vedere le tappe in Francia e poi come ultima corsa di fare 5 giorni duri qua in Svizzera.
0: E poi una bella pubblicità, immagino, per il Tour de Suisse, il fatto di portare l'uomo del momento qui.
1: Sì, per noi è incredibile che lui è qua con il nuovo concetto subito la prima volta, ma si sente, si vede proprio che tutti gli spettatori, tutti chiedono come mai prima. Anche prima c'erano sempre i corridori, i campioni, però quelle richieste per avere un foto, una firma, di Pogacar è incredibile.
0: Com'è nata questa tappa in Ticino? Come funziona? Siete voi che la disegnate oppure arriva la proposta, in questo caso dal Ticino, da Locarno?
1: No, eravamo noi a chiedere Locarno, perché l'ultima volta che abbiamo fatto, volevamo fare la tappa qua, era una partenza solo, era 2 o 3 anni fa, però c'era la novena, era chiusa per il neve, quindi abbiamo cancellato quella partenza perché dovevamo andare al Vallese. E è stato molto, sì, sfortunato per Locarno, hanno organizzato tutto e una settimana prima era chiaro che non possiamo partire da qui, quindi è stato proprio, sì, l'idea di tornare proprio con il nuovo concetto.
0: Ultima domanda, pronostico per oggi, ovviamente il direttore non può dire chi vince, ma può dire come pensa che la tappa andrà, insomma, andrà, arriverà una fuga, arriva un uomo in solitaria, arriva il gruppo, la volata, cosa si immagina?
1: Ci può essere che abbiamo la stessa finale come abbiamo visto ieri, quindi sì, Pogacar ha fatto vedere come forte è e come va, quindi io penso anche le ultime 2 salite proprio fatta per lui.
0: Grazie mille David Losley, buona gara e alla prossima.
1: Grazie mille.

0: I pinguini tattici nucleari alle 15.27, siamo in diretta da Piazza Grande a Locarno, lo saremo fino alle 18 per seguire la seconda tappa del Tour de Suisse, la Locarno-Locarno, appunto con partenza a Locarno attorno alle 14 e arriva attorno alle 17.45.
1: Contro noi stessi, sì? Possiamo dire che tra un attimo comincia la diretta televisiva sulla 2.
0: Esatto, beh, potete ascoltarci, guardarla in televisione, potete guardarla in televisione, ascoltateci. Abbiamo raggiunto, ci hanno raggiunto in realtà due ragazzi che ho avuto già il piacere di conoscere in un'altra occasione, Jacopo e Simone, Jacopo Chicco e Simone Bettazza. Ben arrivati ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie mille.
3: Grazie.
0: Voi avete un podcast di sport che si chiama Reflection, giusto? Però oggi siete in libera uscita o eri in giro a spostare transenne per la protezione civile?
2: Beh, dipende. Adesso a quest'ora sono in libera uscita. Stamattina alle 5 ero qua a piazzare le transenne, a creare tutto il percorso finale, quegli ultimi 300 metri.
1: Incorporato nella PC tu?
2: Esatto, PC di Locarno, che salutiamo tutti. Grandi lavoratori, diciamolo subito.
1: Raccontaci di questo podcast, quali sono gli obiettivi e cosa possiamo. È un podcast che ha delle diramazioni su YouTube, su Instagram.
2: Sì, esattamente. Noi due siamo adesso all'ultimo anno del bachelor in comunicazione visiva alla SUPSI. E due anni fa, sì, 2024, siamo andati a Parigi, partita l'idea di andare alle Olimpiadi, e lì immersi diciamo in questo ambiente olimpico ci è venuta un po' l'idea di dire: perché non valorizzare gli atleti di casa nostra, giovani, che sappiamo non è semplice esordire nel mondo dello sport. Quindi soprattutto loro magari devono bilanciare la vita sportiva con la vita magari scolastica se studiano, piuttosto che magari l'apprendistato o uno stage, quindi non semplice. E ci siamo detti: perché non dare uno spazio loro dove si possono raccontare tutto il loro percorso, i sacrifici e le sfide che hanno tutti i giorni. E quindi da lì è nata un po' l'idea di creare Reflex, uno spazio per dare voce soprattutto ai giovani.
1: Ma scusa, quindi tu non vai dal Filippo Colombo, dal Noè Ponti di turno, ma vai dai campioni in erba che devono ancora farsi conoscere?
2: Sì, esatto, abbiamo il format principale che è Next G, quindi la Next Generation, dove raccontiamo soprattutto gli sportivi emergenti, però comunque all'interno di Reflection abbiamo anche il piacere di raccontare anche delle storie di sportivi magari più conosciuti, come magari il Noè Ponti di turno, piuttosto che magari i backstage.
0: Jacopo, abbiamo capito che Simone era qua per altri motivi questa mattina alle 5, l'obiettivo vostro di oggi è magari raccogliere qualche voce, strappare qualche intervista, siete qua a farci concorrenza.
3: Sì, esatto. Concorrenza non lo so, però comunque andare in giro, raccogliere qualche testimonianza e magari appunto parlare anche con il pubblico e capire anche loro cosa ne pensano di questo evento, cosa ne pensano del ciclismo e di questa manifestazione.
1: Ma io ho una domanda alla Guglielmoni, no? Si parla tanto di salute mentale nello sport di alto livello, perché ogni tanto gli sportivi, anche molto giovani, hanno veramente problemi. Toccate anche gli aspetti negativi? Non fate solo il santino allo sport?
3: Sì, diciamo che noi con Reflection vogliamo indagare quella che è un po' più la parte emozionale dello sport, quindi meno la parte tecnica delle competizioni. Per quello ci sono già altre piattaforme, altri podcast o altre persone che se ne occupano. Noi vogliamo più andare nella vita dell'atleta, quindi capire cosa fa, quali sono le sue abitudini, i suoi riti, e indagare quella che è la parte più emozionale.
1: Famiglia, tirate in ballo i genitori, magari i genitori pigmaglioni, tipo hai visto, non so, che Zverev ha vinto il Roland Garros e non riescono neanche a abbracciarsi con suo padre,
3: sì,
1: che
3: sì,
1: parla
3: sì, anche
1: ha un rapporto molto complicato Zverev e il papà.
3: Anche ci piace andare a indagare su queste questioni un po' più emotive, ecco.
0: Qual è il vostro rapporto con il ciclismo? C'è un rapporto col ciclismo o oggi siete qui, appunto, abbiamo capito un po' perché è l'evento, possiamo dire, di oggi della Svizzera italiana?
2: Ma soprattutto perché è l'evento

0: Sappiamo una tappa, il Tour de Suisse comunque fa spesso tappa a Locarno, negli anni passati sono state delle partenze, sono ricordo più che anno era, però ero presente un paio d'anni fa che hanno fatto proprio la partenza qui da Locarno, soprattutto per quello, noi veniamo da sport differenti, Jacopo dall'atletica, io dal canotaggio, quindi magari c'è la bici nel tempo libero per passione, a livello agonistico meno, però soprattutto perché secondo noi sono importanti anche degli eventi del genere, anche per motivare magari nuovi giovani ad appassionarsi al ciclismo.
1: Quanti anni avete?
0: Io ho 23.
2: 22.
1: Il ciclismo arriva ai 30, verso i 30.
3: Boh, io mi sono molto gasato vedendo Filippo Colombo sporco di fango nella gara di ciclocross dell'altro weekend. Cioè, quando arrivano praticamente masarati, come diceva mia nonna, proprio zozzi di fango all'inverosimile, cioè lì c'è il sacrificio, capisci, amico mio?
0: Assolutamente sì, noi abbiamo avuto una storia molto bella di un ragazzo, Cedric, che ha rischiato addirittura di lasciarci le penne durante la sua attività sportiva. Lui praticava kite falling.
2: Okay.
0: E ha rischiato di fare un taglio sulla gamba in mezzo al mare, ha rischiato di perdersi la vita, ha fatto comunque un percorso, non ha mollato, diciamo, un grande percorso di riabilitazione finché poi oggi ripratica di nuovo quello sport, quindi mi ricollego a quello che ha detto Jacopo prima, racconta veramente le storie anche di grandi percorsi di ragazzi che comunque a 17-18 anni hanno superato delle sfide notevoli.
3: E a livello, parliamo anche di denaro, vi interessano anche storie? Perché per fare certi sport ci vuole il denaro, lo sappiamo tutti, è troppo difficile essere poveri e fare certi sport. Ci sono anche storie di qualcuno che parte dal basso che vi emozionano?
2: Ma allora, il tema denaro è un tema che fa sempre molto scalpore, anche quando facciamo dei contenuti specialmente per i social dove si parla di soldi, attira molto l'attenzione della gente. E vabbè, abbiamo avuto opportunità anche di intervistare un ragazzo che faceva equitazione, e anche lì è uno sport d'élite, dove appunto ci vogliono molti soldi e molte risorse per partecipare, solo per comprare un cavallo almeno 80-100.000 franchi devi averli, e quindi non è da tutti.
1: Certo. Allora ragazzi, facciamo l'ultima domanda, magari l'obiettivo, insomma, sappiamo che il vostro obiettivo è intervistare delle persone che magari diventeranno qualcuno in futuro, l'obiettivo professionale del vostro podcast, chi vi piacerebbe assolutamente intervistare? Da qualsiasi sport, potete anche dire ciclismo, ma non obbligatoriamente.
3: Beh, ma quello che magari vi fa proprio fare a livello di ingaggio, vi fa fare proprio il salto quantico.
0: È una bella domanda. Magari adesso che è interessante la sua storia, c'è Kimi della Formula, Kimi Antonelli della Formula 1. È sicuramente un ragazzo, mi sembra, lo seguendolo sui social, anche molto modesto. E mi interesserebbe, visto un ragazzo giovanissimo che è in un contesto comunque competitivo dove ci sono budget enormi, quindi è interessante capire come ci si districa anche,
1: certo,
0: in questo.
1: Quindi questa, allora, Simone Bettazza dice Kimi Antonelli, Jacopo Chicco invece.
2: Allora, io dirò un nome, magari non lo conoscete, io arrivo dal mondo dell'atletica, del mezzo fondo, dico Jakob Ingebrigtsen, okay, mezzo fondista norvegese.
1: Quindi sono forti anche lì, non sono uno sci di fondo.
3: Una cosa che vi consiglio, ma naturalmente sono di parte, sono molto belle le storie anche di gente con più di 50 anni che continua a fare sport come se ne avesse 20. Parlo in prima persona, c'è gente che rischia proprio la propria salute per continuare a competere. Se volete fare un soggetto su di me, io sono a disposizione.
0: Siamo il prossimo da intervistare.
1: Grazie mille ragazzi e buona giornata, buon tour.
2: Grazie mille a voi.
3: Buon lavoro.
1: Allora intanto aggiornamento dal Tour de Suisse, le immagini dall'alto, quindi dall'elicottero, mostrano i castelli di Bellinzona, quindi si sono già messi alle spalle il Luganese, sono già riscesi, hanno già fatto il Ceneri una volta, stanno già andando verso Biasca.
3: Sì, hanno fatto il Ceneri una volta, sono arrivati a Lugano, nella collina Vezia, Porza,
1: come esatto.
3: Si sono rifatti il Ceneri.
1: E adesso sono in zona Bellinzona, andranno poi verso Biasca e, lo ripetiamo, poi torneranno indietro per affrontare le ultime due salite qui nel Locarnese. Un brano e torniamo.

0: Alex Britti, mi sembrava lui, no, è Alex Britti su Rete 1. Siamo sempre in Piazza Grande Locarno per raccontarvi questa tappa del Tour de Suisse. Inizia pian pianino, Paolo, dobbiamo dire che inizia pian pianino ad animarsi, perché ci sono stati un po' due momenti. All'inizio alle 14 con boom, un sacco di gente, presentazione delle squadre, ma soprattutto l'arrivo anche della gara femminile che ha attirato un sacco di pubblico qui in piazza, poi tutti a mangiare o a riposarsi perché fa un caldo bestiale, e pian pianino la gente sta tornando.
1: Perché poi la gara maschile sta piano piano arrivando nel Locarnese, dove si concluderà con due salite, le ricordiamo, la Tenero Contra e la Minusio Orselina, e poi a rotta di collo giù dall'osservatorio di Locarno Monti con un giro della città che poi riporterà i corridori qui in Largo Zorzi e arriveranno proprio all'altezza della posta, diciamo così, di Locarno.
0: Ci ha raggiunto un altro ospite, Loris Palà, a cui diamo subito il benvenuto. Ben arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Allora, Loris Palà è il direttore dell'Arena, che ha una sigla, ce la facciamo anche spiegare, CMFG Arena. All'interno di questa arena di Sigirino c'è anche il velodromo, ma non c'è solo il velodromo. Loris, parto subito con la sigla, sembra un po' difficile da spiegare, ma in realtà è un acronimo, giusto?
1: Ma quel posto lì di Sigirino nuovo, il tuo, è quello lì?
2: Proprio quello.
1: Dove gli amatori di hockey vanno, dove c'è il curling, è quello lì?
2: Esatto. Dove Casolini gioca a curling.
1: Casolini come boccia gioca?
2: Questo non lo so.
1: Raccontaci, domanda pertinente. Allora, la sigla come va?
2: Facilissimo. CMFG sta per Centro Misto per la Formazione dei Giovani, quindi dice già qual è il target del nostro centro a livello principale.
1: Ok, quindi magari di una parola in più vuol dire che i giovani sono il vostro core business?
2: Abbiamo tanti giovani fino ai 15-16 anni, ma è un centro aperto a tutti, quindi anche per le famiglie. E non da ultimo, direi importantissimo, siamo riusciti a non avere barriere architettoniche, quindi è un centro dove anche le persone diversamente abili possono venire a praticare sport da noi, e dove il centro di Nodville ha creduto da subito in noi.
1: Ma questo centro è prima della tirata che porta in paese, rimane in base, quella zona lì?
2: Bravissimo, okay.
0: Dove c'è la rotonda.
2: Dove tutti pensano che sia Taverne, perché è il dosso di Taverne, ma le Sigirin.
0: Allora, abbiamo detto alcune discipline, magari partiamo proprio da lì, il ciclismo lo teniamo per ultimo, ci arriviamo dopo al velodromo, abbiamo detto il curling col pretesto di Casolini, abbiamo detto dell'hockey, però è un centro veramente multidisciplinare, possiamo dire così?
2: Sì, è un centro polisportivo, polivalente, dove abbiamo dei simulatori per lo sci alpino e lo snowboard.
1: Come sono fatti?
2: Sono dei grandi tapis roulant con una bella pendenza.
1: Ok.
2: Dove puoi sciare come sulla neve. Chiaramente non siamo ai livelli di Dubai, dimentichiamocelo.
1: Quello va bene, ma con lo schermo davanti, tipo non so, mio cognato Nicola che si mette sui rulli e poi c'è tutto il percorso sullo schermo.
2: No, lì abbiamo un grande specchio, puoi vedere se sei bravo a sciare o meno.
1: Ah, ok. Poi avete un altro simulatore, mi dicevi un attimo fa.
2: Sì, sci di fondo con le rotelle, lo skirol, okay. Dove viene utilizzato spesso nei giorni di pioggia e di brutto tempo anche dei ciclisti, siamo in tema oggi, al posto di fare i rulli a casa vengono da noi qualche ora a fare un po' di tapis roulant.
0: E poi abbiamo detto, ci arriviamo al ciclismo perché ovviamente siamo al Tour de Suisse, è la sede del velodromo ticinese, tanto discusso, poi ne avremo modo di parlare dal punto di vista anche tecnico con Bertogliati. Possiamo dire che prima si diceva il punto di riferimento per i giovani, è un po' il punto di riferimento per i veloclub, quindi per i giovani dal punto di vista del velodromo?
2: Lo sta diventando, e direi che siamo stati bravi, parlo al plurale, un po' con tutti, a vincere un po' il campanilismo ticinese che la fa sempre da padrone. Siamo riusciti a radunare sotto lo stesso tetto un po' tutti i veloclub del Ticino, si è stata creata un'accademia ticinese del ciclismo, e lì vengono da Biasca, Chiasso, da
0: quindi veloclub Tamaro, Mendrisio, Lugano,
2: esatto,
0: tutti d'amore d'accordo.
2: Oh, d'amore d'accordo non lo so, qui mi chiedi un po' troppo, comunque ce li abbiamo tutti insieme, ecco, quello.
1: Ma vengono nei mesi freddi a fare allenamento o vengono anche adesso in primavera?
2: In primavera, estate, abbiamo visto adesso giorni di pioggia, non è il caso oggi per fortuna, però li abbiamo, perché con la pioggia è bello allenarsi in pista. I più giovani, la pista, soprattutto penso ai genitori, è una questione anche di sicurezza, per il traffico, altrimenti la stagione è prettamente dall'autunno alla primavera.
0: Però ci possono anche venire, cioè se io e Guglielmoni decidiamo come amatori un giorno di provare la pista, possiamo venire.
2: Sa tanto di sfida questa.
0: No, ma è competizione.
1: Perché noi, io ho un gruppo di cinquantenni che siamo i papà dell'hockey su prato, perché i nostri figli giocano hockey su prato, e volevamo venire al curling. Però o sobri naturalmente, prima il curling e poi dopo la cena.
2: E allora direi prima il curling, poi magari una bella esperienza sul velodromo e poi il ristorante.
0: Mamma mia, devi guadagnartelo,
1: cioè,
0: comunque.
1: Io però quando va via comunque Loris Palagli, abbiamo fatto una pubblicità per sto velodromo e sto esatto. Girino, che è una roba pazzesca.
2: Ma... Però nessuno vede cosa ho messo sul tavolo per questa pubblicità.
1: No, che sia servizio pubblico, non scherzare.
2: No, scherziamo.
1: Senti una cosa, avete sgravato almeno la Corner Arena, tutti gli amatori che giocavano a hockey convinti di essere dei professionisti vengono tutti a Sigirino adesso, o vanno ancora a Rivera, che c'è un'altra pista.
2: A Rivera non c'è più da qualche anno.
1: Poi chiedo scusa.
0: Erano gli anni 70.
1: No, non è vero, non è
2: forse 80.
1: Quindi, ma non mi ha capito, no. Tipo chi d'Ambrì, vengono anche loro o no?
2: I vengono un po' da partito.
1: Ah, ok, perfetto.
2: Ecco. Sulla questione velodromo direi che è giusto dire che può venire qualsiasi persona a girare sul velodromo. Abbiamo la possibilità di dargli le biciclette, l'equipaggiamento, e abbiamo anche una persona che gli dà una prima
1: infarinatura
2: e poi comincia a girare. Quindi sì, velo club, ma anche il pubblico come siamo noi oggi qua.
1: E per tutti gli amatori dell'hockey avete veramente sgravato chi giocava per esempio la Corner Arena alle 23:45 e poi arrivava a casa alla 1:40 di notte?
2: Ecco, una parte di loro, perché sono tantissimi gli amatori dell'hockey, però è vero che i nostri amatori alle 21:30 potrebbero già essere in direzione verso casa oppure
1: al ristorante.
2: Bravissimo.
1: Capito.
0: C'è ancora una cosa importante che appunto è passata un po' così in sordina. Dicevi prima di questa collaborazione con il centro per disabili di Knoxville, è una cosa importante per il Ticino in generale.
1: Come funziona? Ce lo racconti?
2: Ma semplicissimo, diciamo che da subito nell'idea iniziale di questo centro abbiamo messo un focus particolare sulle persone con disabilità motorie, ma partendo un po' da quello che magari non è la parte sportiva, ovvero sull'alloggio, perché noi abbiamo un ostello e sappiamo che ci sono a livello svizzero dei gruppi importanti che fanno diverse attività sportive ma non possono mai alloggiare tutti insieme, e quindi siamo partiti creando 44 camere senza barriere architettoniche e da lì poi abbiamo realizzato tutte le infrastrutture sportive accessibili anche a persone con disabilità motorie.
0: Indipendentemente dal fatto che vengano a far sport oppure no, diciamo.
2: Esattamente. Abbiamo chi viene a far sport, ma anche chi viene, magari abbiamo dei gruppi che vengono semplicemente a giocare a bowling da noi. Quindi è un centro dove può venire qualsiasi persona, può girare liberamente a vedere tutte le attività, indipendentemente se le pratica oppure no.
0: Io direi che poi avremo la controparte, perché vorremmo anche capire dal punto di vista tecnico cosa ha aiutato il fatto di avere un velodromo nel Canton Ticino nella persona di Rubens Bertogliatti, che ci raggiungerà qua. Ma intanto io ringrazierei tantissimo Loris Palà per essere passato da noi. Sappiamo che mi ha detto: mi tirate giù da Sigirino, perché qui potevo vedere due volte il passaggio del Tour de Suisse. Doppiamente lo ringraziamo per essere passato qui da noi.
1: Grazie di aver raccontato una realtà di questo paese, e noi torniamo tra poco in diretta da Piazza Grande a Locarno per ragguagliarvi sulla tappa, seconda tappa del Tour de Suisse. Vi diremo dove sono i corridori e se stanno propinquandosi alla Piazza Grande di Locarno. Tra poco.

0: Quando mancano 77 chilometri scarsi all'arrivo qui a Locarno, i corridori che si stanno dirigendo verso nord, noi abbiamo come sempre all'interno di questa tappa del Tour de Suisse che vi stiamo raccontando da Locarno, è anche il momento per andare a pescare dai nostri archivi della RSI, dove c'è un sacco di materiale tra cui dei Tour de Suisse del passato.
1: Sì, vogliamo tornare con un grande campione svizzero che è Fabian Cancellara, al massimo diciamo della sua parabola sportiva. Nel 2010 ci fu un inizio del Tour de Suisse con una cronometro da Lugano. La cronometro praticamente partiva dal lungo lago, si inerpicava fino a, come ti posso dire,
0: sì, dal Ponte del Diavolo saliva,
1: sì, dal Ponte del Diavolo saliva su fino a metà montagna del Bre e poi giù in picchiata sulla ex pizzeria La Bettola
0: e fino alla rotonda di San Siro.
1: Fino alla rotonda
0: quello
1: di
0: che
1: San
0: racconti
1: Siro.
0: Che tu hai fatto la curva praticamente su un millimetro di gomma,
1: esatto,
0: toccando giù col ginocchio.
1: L'ho presa perché c'erano anche gli amatori che potevano fare questa gara, si chiamava la Cancellara Challenge,
0: sì.
1: tipo ti mettevi la maglia di Cancellara e facevi finta di essere lui ma non eri veramente lui. E allora, proprio per ricordarci di questo momento, era il giugno 2010, 16 anni fa esatti, abbiamo un piccolo spezzone.
2: E chi se non lui? Fabian Cancellara non tradisce, quasi mai. Su strade che conosce perfettamente, davanti ad un pubblico che lo ha sospinto per 7300 metri, il campione del mondo ha suonato una nuova fantastica sinfonia. Che solista, Cancellara. Dopo l'ebbrezza di una Lugano che si è offerta al ciclismo nella sua veste migliore, domani sarà la Leventina ad abbracciare la prima maglia gialla del Tour de Suisse del 75esimo anniversario.
3: Ma è stato fantastico, penso, correre in Svizzera, corre in Ticino con tutti i tifosi sulle strade. Su quello ero sicuro un po' avvantaggiato confronto magari agli altri.
1: Fabian Cancellara è sempre un'emozione ricordarci dei nostri grandi campioni, e poi questi spezzoni d'archivio, come dicevi bene tu Axel Belloni, ci ricordano che il Tour de Suisse è passato più volte dal Ticino. Facciamo anche un saluto a Santa Maria in Calanca, eravamo,
0: certo, l'anno scorso. Tra l'altro Fabian Cancellara, prima una nostra conoscenza, una nostra fonte affidabile, ci ha detto che era qui in Piazza Grande Locarno. Lo ricordiamo, Fabian Cancellara, che ora è un po' il deus ex machina, se così vogliamo dire, della Tudor, che è una squadra svizzera, quindi magari chi lo sa lo vedremo anche dopo, sempre qui in piazza a Locarno. Mancano 73 km e mezzo all'arrivo, direi un disco e poi le notizie.

0: Rete 1.
1: Le notizie con Alberto Andreani. Il Dipartimento federale degli affari esteri conferma che si svolgerà in ogni caso domani l'incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran nella località nidvaldese del Bürgenstock. Questo nonostante il memorandum di intesa tra le parti sia già stato siglato in formato digitale ieri al castello di Versailles. Berna sottolinea che americani e iraniani, insieme ai mediatori pakistani e qatarioti, si incontreranno per avviare i primi negoziati sull'attuazione dell'accordo. Un massiccio attacco ucraino ha colpito Mosca nelle scorse ore. La BBC lo definisce il più grande dall'inizio del conflitto. Le autorità locali contano al momento 17 feriti. Quasi 200 droni sono andati a segno su obiettivi attorno alla capitale russa. Sono pure divampati incendi che hanno tinto il cielo di nero dopo che una raffineria nella periferia sud-orientale di Mosca è stata colpita per la terza volta in un mese e per la seconda questa settimana. Oltre ad aver evacuato diversi grattacieli residenziali, le autorità russe hanno chiuso temporaneamente i 4 aeroporti della città. Dalle Camere federali approvata dal Nazionale la soluzione voluta dal Consiglio federale per rendere possibile la costruzione di nuove centrali nucleari. Si tratta del controprogetto indiretto opposto all'iniziativa Stop al Blackout. Lunedì, in prima lettura, la stessa Camera aveva rinviato al governo il dossier, mentre oggi si è assistito a un dietrofront. Contro la costruzione di nuovi reattori si sono già mossi i Verdi con l'annuncio di un referendum. La protezione degli aeroporti e lo snellimento delle procedure per segnalare errori sono alcune delle modifiche approvate dal Consiglio nazionale, impegnato anche nella revisione della legge sulla navigazione aerea. Nel testo figura pure la creazione di una licenza nazionale di pilota professionista che permetterà a quelli commerciali di elicottero di volare fino a 65 anni. Per l'attualità regionale torna a destare preoccupazione la situazione occupazionale alla Balli di Caslano. Dopo la chiusura della produzione di scarpe nella sede ticinese, il sindacato CST lancia l'allarme per un centinaio di posti a rischio nel settore amministrativo della società. Quest'ultima risulta infatti in moratoria concordataria con un indebitamento di circa 20 milioni di franchi. Non si escludono dunque ulteriori licenziamenti che andrebbero a sommarsi ai 27 di un anno fa. Durante le prossime ore non esclusi temporali isolati nelle zone di montagna e domani su tutta la Svizzera inizialmente soleggiato. Col passare delle ore formazione di cumuli sui rilievi seguita da rovesci o temporali, dapprima a nord e localmente forti, in serata anche a sud delle Alpi. In Ticino si sta svolgendo la seconda tappa del Tour de Suisse. Lungo il percorso sono previsti ritardi e chiusure al traffico. Forti rallentamenti si registrano anche da Gravesano verso Manno e da Magliaso verso Ponte Tresa. Alla Galleria del San Gottardo verso nord, tra Quinto e Airolo, la coda è di 3 km con attesa di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Verso sud la coda è di 2 km tra Vassen e Göschenen con ritardi stimati in 20 minuti. Infine sulla A1 segnalate code nella regione di Berna tra Kirchberg e Schönbühl a causa di un veicolo in avaria.
2: Rete 1.
3: L'hai voluta tu la bicicletta. Più in fretta. Più in fretta.
4: L'abbiamo voluta noi la bicicletta. Eccoci qua a pedalare da Locarno per la seconda tappa del Tour de Suisse, la Locarno, in diretta su Rete 1 fino alle 18. Allora, Paolo Guglielmoni, Axel Belloni e coloro che vorranno passare, e tra poco una bella storia proprio da raccontarvi, ma prima Giordano De Lucia, a che punto siamo?
5: Siamo ad una settantina di chilometri dal termine, stiamo risalendo in questo percorso che, ricordo, è partita la carovana dalla Piazza Grande di Locarno, poi un giro a Lugano e poi verso la Val di Blegno. Ora si sta raggiungendo il picco così della Val di Blegno per poi rientrare con il finale che vede ancora il Ceneri come asperità, poi rientrando verso Locarno. Altre salite fino qui in Piazza Grande, attualmente c'è un gruppetto di 14 12 corridori che è al comando con un 2 minuti e 40 di vantaggio sugli inseguitori. E diciamo che Pogacar, che è il, come dire, la stella, più che favorito, è il non plus ultra. Ha dimostrato ieri di voler subito mettere le cose in chiaro, ha ammesso, seppur non l'avesse programmato, ha dominato mettendo già una pietra tombale,
4: si è dato due minuti a tutti,
5: quasi a dire io lo vinco sto giro e poi tocca a voi. Infatti dietro paradossalmente si è creato lo spettacolo, perché ci sono stati diversi attacchi, diverse fughe, fino ad arrivare a questo gruppetto di 14 corridori che stanno comandando. E tra questi non ci sono svizzeri, ma c'è Julien Alaphilippe della squadra svizzera Tudor, che in un finale come quello qui nelle strade che portano alla Piazza Grande potrebbe davvero essere il grande favorito. Dunque una settantina di chilometri, esattamente 65-66 chilometri al termine.
4: Grazie Giordano, ovviamente vi terremo aggiornati. Anticipavo una bella storia, ci sono passate a trovare Paolo due persone.
0: Sì, abbiamo Ele e Egno, una coppia di Angera. Angera è proprio alla fine del Lago Maggiore, vicino a Sesto Calende. Io sono venuto perché non sono uno di quei... Ciao, aspetta, ti do il microfono prima. Ele, ciao, siamo ormai amici per la vita, ciao.
6: Sì, ciao, ormai sì, siamo amici per la vita. Conosci Sesto Calende, ma tu sei venuto diverse volte a pedalare lungo il Ticino. Me l'avevi già detto in passato, una volta che ci siamo incontrati a una media Blegno, ma penso già una ventina d'anni fa forse. Okay. Anzi, ho a casa una bella foto con te.
0: Ma allora, poi ad Angera avete questa meravigliosa rocca che si può visitare, una bellissima cittadina in faccia praticamente a Roma. Ti stavo dicendo, io non sono uno di quei ticinesi che ha paura dell'Italia, no? Che io non ho paura che quando vado in Italia l'Italia mi inghiotte, anzi io sono goloso d'Italia, vengo volentieri.
6: Anzi, coi frontalieri, ti chiedo in quel problema a passare la frontiera, però dopo ci hai dato dentro colpa e via, sei andato come una scheggia. No, Angera è un bel paese, cittadina, perché abbiamo l'onore di essere città, perché Ludovico il Moro nel 1780 ci ha dato la possibilità di essere città. Poi cosa è decaduto? Nel 1954 una nostra concittadina, Ambrogina Bovelli, detta Perona, perché la faceva la governante dal Peroni, è andata a scartoffiare in mezzo alle tue, e Angera nel 54 è ritornata Angera città.
0: Oh, allora, ricordati sempre che io ho più curiosità verso l'Italia di quella che ha Loris Bernasconi. Ti chiedo, glielo dobbiamo chiedere Axel, qual è il motivo appunto di questo viaggio? Angera non è un viaggio della speranza, perché in un'ora si arriva a chi, ma Angera, Laveno, Luino, Dirinella, Locarno, si viene qui perché?
6: Sono qui per vedere il giro della Svizzera, perché sono appassionata da ciclismo, a me mi piace troppo il ciclismo. E allora oggi era una giornata eccezionale, perché due giro donne, giro uomini, partenza, arrivo da Locarno, un'occasione in sci non va persa, non si può. Poi ti vedo, tu visto tanti bei fiori che sono strada io c'è.
0: Una domanda su tuo marito Ennio, lui ha diritto di parlare o proprio deve rimanere?
4: Hai rubato le parole di bocca.
0: Deve rimanere immobile.
6: Lui può parlare. Allora, noi ci riteniamo sanitario meno spazi. Io faccio parte di una compagnia dialettale angerese che facciamo mi piot e mi vorrei ci tendiale. Lui dalla sua parte è un runner, lui corre, hai capito? Ah, e allora lui va al Bavero di Balti, capito?
0: Sì, che lui capì, può non far parlare.
4: Esatto, ha detto ha diritto di parola, diamo il benvenuto anche a Ennio. Quindi più corsa che bicicletta per lei?
7: Io vado solo di corsa, cioè non mi piace la bicicletta.
4: Ma è uno di quelli che fa 40.000 km all'anno, sparisce, non avvisa nessuno quando va a fare gli allenamenti? No. Oppure lascia un messaggio alla moglie dicendo tutto?
7: No, tutte le volte che esco di casa mi chiede dove vado. Io gli dico vado a Ranco, qui o su di giù, e poi insomma dopo torno.
0: Ma c'è ancora Ennio quindi un rapporto, se non di amore almeno di preoccupazione?
7: Diciamo di sì, perché no, te guarda che noi sono 53 anni che siamo sposati ormai,
0: però c'è qualcosa, una scintilla c'è, Ele?
6: C'è la scintilla, c'è ancora, è sempre, però dopo ogni tanto adesso siamo arrivati un punto che siamo a sua fazione, però
0: lui soprattutto, se posso dire.
6: Però stiamo bene insieme.
4: Però in tutto questo posso descrivere questa cosa, perché chi ci ascolta per radio non la vede, ci sono i sorrisi e soprattutto Ennio che sta filmando tutta la scena, quindi questo racconto racconta la dinamica comunque della coppia. Abbiamo sentito la sua di passione per il ciclismo. Ennio, c'è comunque appunto un runner, ma è appassionato di ciclismo, lo guarda un pochettino?
7: No, mi piace vederlo in televisione, così mi piace, perché ho anche in famiglia la figlia è una che lavora per la Giant, quindi è una interessata al ciclismo già da tantissimo, da quando ho cominciato a lavorare si è sempre appassionata di ciclismo. Poi in famiglia ci hanno sempre stati legati, i suoi cugini, suo cugino correva in bicicletta ai tempi negli anni 50, quindi ci hanno sempre stati legati.
4: È vero che il ciclismo molto spesso è una cosa che si passa di papà in figlio, di nonno in nipote?
6: Sì, è proprio perché noi io avevo questo cugino Meazza di Alessandria, che faceva il tempi, faceva il gregario di Magni, di conseguenza certo. Siamo sempre cresciuti. Poi la mia mamma era una grandissima appassionata di ciclismo, l'ha trasmesso a noi e io sono proprio nata con la passione del ciclismo, mi piace proprio.
0: Ele, ti devo far dire i tuoi campioni del cuore allora.
6: I campioni del cuore, allora, io ammiro tanto, ho ammirato tantissimo Valverde, perché per me è un signore, perché ha sempre corso bene, si è sempre comportato bene, è stato un bel ciclista, e adesso devo dire che adesso come adesso mi piace moltissimo Van Aert, è un po' sfortunato, perché a volte c'è un po' di sfiga addosso. Però
4: ha appena detto che non farà il Tour de France perché si è fatto male al gomito, è ennesima sfortuna per lui.
6: Questo qui. Comunque no, mi piace anche Van der Poel, poi ci sono dei giochi. Ah beh, poi vicino a noi a Taino abbiamo un campioncino, il Covi, l'Alessandro Covi, che corre per la Giai Qualula. Le nostre speranze di vicinanza a Taino Angera sono su di lui. Sperem.
0: Senti, il prossimo tour della Svizzera che facciamo qui in Ticino nel 2027 vieni, eh? Già tua presenza la vogliamo garantire da oggi.
6: Io penso di tener botta, perché proprio di primo pelo non sono.
0: No, perché... ma non quello, dico, devi solo dirci che ci sei.
6: Ci sono, se la salute mi regge, perché ti, al mese che vengo sono 79,
0: 8-9?
6: 7-9.
0: Ah, no,
4: esagerato. Hai rovinato tutto il bello che avevamo costruito in questi 10 minuti. Io ringrazio tantissimo sia Ele sia Ennio per essere passati.
6: Grazie. No, io ringrazio voi. Per me, guarda, è stata una giornata bellissima. È un grande, è un onore, perché io stravedo per il Ticino e la RSI. Bravi tutti. Bacioni.
0: Vuoi raccontare della tua amica di Coldrerio che ti ha data la tessera per vedere i nostri programmi?
6: Sì, la saluto tantissimo, la mia amica Carmen, che mi ha dato la possibilità di vedere la RSI. Stasera guarderò la partita e speriamo. Oh, pop Swiss.
4: Musica.

0: Una cinquantina di chilometri abbondanti all'arrivo, i corridori hanno compiuto, diciamo, l'anello in Valle di Blegno, stanno scendendo Ludiano, Loderio e poi adesso scenderanno ripercorrendo ancora una volta da Biasca fino al piano di Magadino e poi le ultime due salite, lo ricordiamo ancora una volta, la salita di Tenero Contra qui nel Locarnese e poi la salita da Minusia a Orselina per poi passare da Locarno Monti e giù in Picchiata fino all'arrivo qui in zona Lungolago Largo Zorzi a Locarno, da dove vi stiamo trasmettendo noi. Ci ha raggiunto un'altra ospite, Giulia Alberti, buongiorno, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, ciclista gravel, partiamo dalla base, ciclista penso che sia più o meno chiaro un po' per tutti, bicicletta gravel è un tipo di bicicletta un po' particolare, è giusto dire che è un mix tra la bici da corsa e la mountain bike?
1: Sì, solitamente quando devo spiegarla dico così, gravel significa appunto è un po'... riprende un po' lo sterrato, quindi pensiamo un po' a una bici da strada come quelle che stanno usando oggi, un po' meno forse aerodinamiche, però ci stiamo avvicinando col passare del tempo, con dei copertoni più larghi simili alla mountain bike.
0: Perché va così tanto di moda? Ultimamente si vedono tante persone che dici ma quello è in giro con una mountain bike o una bici da corsa? Non riesci a capire, ti accorgi che è una gravel, ma secondo te perché sta andando così tanto di moda?
1: Ma questo è difficile da dire, però secondo me per magari persone che non vanno a correre, non vanno a fare gare, comunque è una soluzione bellissima perché ti porta anche fuori dal traffico, quindi comunque si può fare fiume e tutto senza stare nel traffico che è sempre di più, quindi questa è una bellissima soluzione.
0: La tua storia comincia però con la mountain bike, ti va di raccontarci un po' da dove è partita tutta questa passione per la bicicletta?
1: Sì, io ho iniziato a 12 anni con la mountain bike, mi è sempre piaciuto andare in bici, poi ho avuto la fortuna di provare in un club sempre ticinese.
0: Tamaro, giusto?
1: Esatto, il Tamaro. Sono partita da lì e ho fatto alcune gare in cross country fino praticamente alla categoria junior under 23, dove poi ho avuto un infortunio e sono stata ferma quasi 2 anni. Dopo questi 2 anni sono tornata sempre sulla mountain bike ma a lunghe distanze perché avevo male a fare cross country e poi sono passata al gravel per un'opportunità lo scorso anno e adesso sono dentro per il secondo anno, ecco.
2: Ma essere dentro vuol dire che qualcuno ti copre i costi, hai una squadra o devi comunque sostenere parte della tua attività?
1: Io sostengo parte della mia attività, appunto lavoro ad ore per aiutarmi un po' a coprire i costi, ho comunque la fortuna di avere degli sponsor, soprattutto i materiali che mi aiutano a fare tutte queste trasferte belle e impegnative, però ecco, comunque non bastano a coprire tutta la stagione.
2: E fai un campionato di bici gravel?
1: Esatto, faccio 2 campionati, faccio la Coppa del Mondo di gravel e l'Earth Series che è un altro campionato simile alla Coppa del Mondo.
2: Ah, viaggi in giro per il mondo allora?
1: Sì, ecco, io viaggio più per l'Europa adesso come adesso sempre per questioni di budget e per il fatto che appunto non ho neanche un team vero e proprio al momento, quindi è un po' difficile gestire tutto da sola e quindi non mi allontano di più in Spagna in questi posti, però non vado oltre.
2: Ma una gara di gravel, non so, rispetto alle gare di mountain bike che vediamo anche alle Olimpiadi eccetera, in cosa si differenzia?
1: Ma noi siamo appunto sullo sterrato per lunghe distanze, dai 100 km in su. Sabato farò una gara appunto di gravel e saranno 130 km con 3200 metri di dislivello.
2: Sassi, radici, fate anche voi?
1: Sì, c'è qualcosa non estremi come la mountain bike, però qualcosa troviamo.
0: E poi c'è anche il ciclocross, che è un'altra disciplina ancora. Cos'è la differenza tra voi e il ciclocross?
1: Allora, il ciclocross è molto più corta la gara, dura un'ora e mezza, però tutte sull'ora, è molto più esplosiva e comunque un circuito che si ripete più volte. Noi lo facciamo praticamente in linea, un po' come la gara di oggi appunto, però andiamo sugli sterrati e fuori dall'asfalto.
0: Ci sono tanti corridori o ex corridori che si sono dati al gravel. Prima la signora parlava di Valverde ha finito la carriera professionistica su strada e poi si è dato al gravel, ma ci sono anche dei corridori che fanno magari la stagione agonistica e li vediamo magari al Tour de Suisse e poi fanno il gravel. Come mai questa, secondo te, questa doppia vita tra virgolette?
1: Ma io credo che il gravel appunto sta prendendo tanto piede, gli sponsor si stanno tanto spostando comunque su questa disciplina, quindi per delle squadre così è comunque interessante ampliare comunque la visibilità, penso, e appunto confermo che nelle griglie di partenza mi capita spesso di trovare ragazze di questi team, diciamo, di strada, di
0: World Tour. Tipo facciamo qualche nome?
1: Beh, che sta corso stamattina, che lei passerà appunto all'ultimo ufficiale di World Tour, che è giovane, è la Ginia Caluri, che è svizzera, e lei c'era la penultima gara che ho fatto, e poi si trovano comunque altre atlete della Visma, Movistar e un po' tutte.
2: Ma una bici da gravel per un amatore che vuole cominciare costa di più di una mountain bike, o i prezzi sono equiparabili?
1: I prezzi purtroppo sono sempre vicini, quello sì, anche se è una novità sono già altissimi.
0: Diciamo che è una bici senza sospensioni, per farla molto semplice, rispetto anche al rampichino degli anni 90 che aveva almeno le sospensioni davanti, non ha sospensioni.
2: Ah, no, ecco. Esatto. Ah, ok, allora e per i cinquantenni va meno bene?
0: No, per la tua schiena non va bene.
1: Soffro già io che ne ho 22, quindi
2: grazie.
0: Giulia, abbiamo detto, tanti che dal ciclismo su strada vanno al gravel, a te piacerebbe fare magari qualche gara su strada? È nei tuoi piani?
1: Non ho mai provato, non ci ho mai veramente pensato. Comunque nella categoria, essendo che sono primo anno elite, penso che ci voglia comunque un bel team attorno.

0: la domenica.
1: 45 chilometri all'arrivo, qui al tavolo ci dicevamo quanto ci metteranno a fare 45 chilometri, ci metteranno probabilmente non tanto più di un'ora, guardando un po' le medie orarie alle quali viaggiano normalmente i corridori. Lo ricordiamo, stiamo seguendo la seconda tappa del Tour de Suisse con partenza da Locarno, arrivo Locarno, lo ripetiamo per chi si fosse messo all'ascolto adesso, chi non avesse seguito le tappe precedenti, la notizia di questo Tour de Suisse è la presenza di Tadej Pogacar, l'uomo del momento assolutamente, due volte campione del mondo in carica, è già in maglia gialla, quindi è già in cima alla classifica dopo una tappa del Tour de Suisse, ampiamente in cima alla classifica con oltre due minuti sul secondo, e lo diciamo, c'è anche il secondo uomo forte del ciclismo attuale, non per le corse a tappe ma per quanto riguarda le corse di un giorno, Mathieu Van Der Poel, che per ora se ne è stato abbastanza tranquillo, ma è colui che praticamente, togliendo l'ultima Parigi-Roubaix che è stata vinta da Van Aert, è quello che si è spartito le ultime classiche monumento sugli ultimi due anni insieme a Tadej Pogacar. 44 chilometri alla conclusione di questa tappa, 2 minuti e 30 il vantaggio del gruppetto di fuggitivi. Andiamo con un brano e poi proviamo ad andare a raccogliere qualche voce in giro qui a Piazza Grande.

0: La diretta da Locarno in Piazza Grande, stiamo aspettando l'arrivo dei corridori per quanto riguarda questa seconda tappa del Tour de Suisse qui da Locarno, con 39 chilometri che mancano all'arrivo di questa tappa. Lo dicevamo prima, lo ripetiamo, l'occasione di questi Tour de Suisse è anche andare a parlare con la gente e dire: ma ti ricordi quella volta che eravamo all'arrivo di quella tappa, ti ricordi quando eravamo a Cevio e vinse Sagan, ti ricordi quando eravamo alla Tremola del Gottardo e vinse Egan Bernal, ed è anche l'occasione, per quelle volte che non ci si ricorda esattamente quello che era successo in quell'anno lì, di andare a ripescare dai nostri archivi. Sentite cosa vi proponiamo adesso.
1: Cancellara a questo punto ha 2,5 secondi di vantaggio, ha pennellato le curve della discesa in modo perfetto. Mi si raggiungono, credo, velocità intorno agli 80-85 all'ora, anche perché dovrebbe esserci vento leggermente a favore nella seconda parte della discesa, specialmente quella è più veloce. Quasi tutti i corridori poi nella curva che precede il tornante di San Sir frenano, chissà se lo fa anche Cancellara. Ho parlato con alcuni corridori, dico: no, non si può non frenare lì. Magari Cancellara riesce anche a non frenare.
2: Complimenti anche al motociclista e al cameraman che ci sta offrendo questa immagine della fase di discesa di Fabian Cancellara.
0: E quello che sentivate sotto era il rumore della ruota di Fabian Cancellara in discesa, in quella famosa cronometro appunto a Lugano. Giordano De Lucia, ho citato alcuni nomi, te la ricordi?
3: Me la ricordo, di Bernal sulla Tremola. È stata un'edizione molto bella, anche perché Bernal era al top in quel momento.
0: Quindi tu sei saltato al 2019,
3: 19, se sì. Non sbaglio, perché era l'anno in cui Bernal aveva detto: posso vincere tutto. Aveva vinto Romandia, aveva vinto il Tour de Suisse e si preparava ad andare al Tour de France.
0: Insomma, l'anno che vinse il Tour de France.
3: Poi da lì Bernal, sappiamo com'è andata, quel terribile incidente a 60 all'ora contro un camion stava preparando quella che era poi una crono individuale, con l'equipaggiamento, con la bici da cronometro. Sì. Andò a sbattere contro questo camion in Colombia e si fece davvero, si distrusse praticamente, non è più tornato lo stesso Bernal, che abbiamo ancora visto tornare sul circuito, fare diverse gare. Ma quel grandissimo appunto atleta che abbiamo ammirato in quella salita sul ciottolato della Tremola rimarrà veramente nei ricordi, a me, non miei personali, di cronista.
0: Possiamo dire che l'ultima volta, dicevo poco fa, quest'anno abbiamo Pogacar, quest'anno abbiamo Van der Poel, era dai tempi di Bernal, quindi ci sono sempre stati grossi nomi, però nomi così grossi che non arrivavano al Tour de Suisse era da un po' di tempo.
3: Sì, avevamo visto Evenepoel più di una volta al Tour de Suisse, ricordo recentemente ancora che veniva a preparare proprio, perché è proprio il terreno di allenamento in vista del Tour de France, il Tour de Suisse che si svolge veramente in questa settimana in cui ci si proietta, a 3 settimane scarse al Tour de France, ci si proietta veramente con la testa, con le gambe, a quello che è l'appuntamento eccezionale. Prima parlavi con i tuoi ospiti, con i vostri ospiti, dell'eccezionalità di una tappa che parte e arriva nello stesso posto con la gara anche femminile. Ecco, ne discutevo con Antonio Ferretti proprio stamane, in un Tour de Suisse che ha perso un po' il suo vero carattere di giro, perché è ridotto solo a 5 giorni, sempre di più si andrà verso un Tour de Suisse con arrivi e partenze nello stesso posto, ed è ecco dove voglio arrivare, un po' anche colpa del Tour de France, perché il Tour de France sta accumulando, sta concentrando su di sé talmente tanto interesse, talmente tante risorse, che per gli altri giri è molto difficile resistere, e il Tour de Suisse è un bel esempio di questo, un tour che fa fatica a rimanere tale e deve cercare una geometria variabile per rimanere in vita e per rimanere con un carattere importante, e a costo, come detto, di fare delle tappe con arrivo e partenza nello stesso posto, nuove formule, una sorta di criterium più che un giro di un paese.
0: È un po' una perdita secondo te?
3: Secondo me è una perdita.
0: Il fatto che si sia ridotto è un po' una perdita.
3: Ma più che si sia ridotto sempre la formula, no? Si cerca sempre e di andare a risparmiare proprio sull'organizzazione. Dunque avere arrivo e partenza nello stesso posto vuol dire meno risorse da mettere in campo, e questo ne perde un po' quello che, come dicevo, è l'idea di un giro, certo, di una nazione. Era poi il quarto giro al mondo, se pensiamo, c'è il giro di Francia, il giro d'Italia, c'è il giro di Spagna, si arrivava a ruota, si facevano 10. Io mi ricordo, sì, negli anni si partiva il martedì e si arrivava la domenica della settimana dopo.
0: Era totalmente diverso.
3: Era un vero giro, giorni. Era un vero giro.
0: 35 chilometri all'arrivo qui a Locarno, tra poco ancora ovviamente gli aggiornamenti, sempre con Giordano De Lucia che rimane con noi. Intanto Paolo Guglielmoni, dove sei arrivato?
4: Sì, io sono qui in Largo Zorzi, proprio il luogo dove arriverà la tappa. I corridori stanno arrivando molto velocemente, si parla delle 17:20 come momento dell'arrivo dei corridori, e ho ritrovato dalla Tribù del Calcio, la trasmissione che facciamo su Rete 1 la mattina tra le 9:10 e le 10, dove presentiamo i tifosi delle varie squadre dei mondiali, da Capoverde Americo Fernandez. Buongiorno, ben arrivato.
5: Ok, buongiorno e grazie. Tu come stai, Paolo?
4: Siamo a Capoverde alla fine?
5: Alla fine, appunto, io quando stavo facendo la formazione ho detto in porta Vosigna para tutto. Alla fine, come abbiamo visto, ha parato tutto che c'è da parare.
4: Tra l'altro, il portiere di Capoverde, facciamo una digressione nel calcio se me lo permetti, Axel Belloni.
0: Certo.
4: Però Vosigna, portiere quarantenne con sprint, è passato da tipo 80.000 like su Instagram a 9 milioni, adesso tutti vogliono Vosigna.
5: Sì, sì, ma certo, è stato un portiere che ha risposto sulla chiamata dei nostri tifosi, del nostro grandissimo allenatore bubista, e perciò ha fatto il suo lavoro, ha fatto un grandissimo lavoro che alla fine ci ha premiato. Oggi è uno più richiesto sul live perché veramente sta andando alla grande.
4: Ma volevo chiederti, dopo lo 0-0 con la Spagna che vi ha proiettato un po' su tutti i media mondiali, voi di Capoverde, ricordiamo 500.000 abitanti Capoverde, ma tanti capoverdiani fuori dall'isola, com'è il campionato, com'è la Serie A capoverdiana? Ma ragazzi, siete un arcipelago di più isole.
5: Ma possiamo dire che la Serie A capoverdiana è sono diviso in 10 isole. Puoi immaginare il campione regionale che vince il campionato, dove affrontare magari in capitale a Praia e due che si affronta per il titolo nazionale. Non è così facile in una isola diviso 10 isolette, diciamo così, che devono disputare la finale del campionato nazionale.
4: Però è bello come c'è Venezia in Serie A, in Italia si va in barca a fare la partita, la trasferta.
5: Si va in barca, no sempre, però con l'aereo.
4: Sono così lontane.
5: Sì, a volte sempre, che diciamo da San Vicente, dove il nostro naturalista Vosigna, fanno con l'aereo.
4: Ti chiedo scusa per questa ignoranza su Capoverde, però tu sei il nostro tifoso di Capoverde, ti vogliamo strappare una promessa: se Capoverde si qualifica, torni a Rete 1 con noi.
5: Ma questo vi dico di qua davanti a tutti quelli che mi stanno ascoltando: sì, Capoverde in finale o no, io sarò sempre con voi.
4: Grazie Americo Fernandez. Lui è proprio di qui, del Locarnese, da tanti anni vive qui nella Svizzera italiana. Qui intanto si sta scaldando veramente l'atmosfera in Largo Zorzi. Direi di mandare una canzone e poi torniamo da qui, se sei d'accordo.
0: Assolutamente sì, andiamo con un brano. Abbiamo anche un ospite qua e poi facciamo un po' un ping pong tra me e te. Un po' di musica e torniamo.

0: E con questa calma mancano 30 km esatti all'arrivo della seconda tappa del Tour de Suisse. Intanto mi ha raggiunto Rubens Bertogliatti. Ben arrivato Rubens, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo subito, prima di andare su vari argomenti che vorremmo trattare con te, con Giordano De Lucia. Poco fa dicevamo di questa nuova formula del Tour de Suisse. Ti accorciata e con la gara femminile e la gara maschile che sono lo stesso giorno. Ti convince soprattutto il fatto che sia stato accorciato?
1: Dal punto di vista sportivo puro, probabilmente il Tour de Suisse perde la sua essenza in qualche modo, cioè l'essenza di poter fare un giro completo della Svizzera passando dalle zone anche più iconiche del nostro territorio. Penso ai vari passi alpini sia della Svizzera italiana, della Svizzera tedesca e della Svizzera francese. Dal lato invece di partecipazione, probabilmente il Tour de Suisse con questo formato ne guadagna, perché diventa la gara ideale probabilmente su 5 giorni per preparare il Tour de France.
0: Quindi in funzione un po' delle gare grosse, tra cui il Tour de France. Rubens Bertogliatti, ex ciclista, membro di Ticino Cycling, ma con una esperienza discretamente lunga all'interno del team UAE femminile. Vorrei partire da lì. Hai visto la gara questa mattina? Che impressione ti ha fatto? E soprattutto tu che conosci un po' tutti e due i mondi, sia il mondo del ciclismo maschile che quello del ciclismo femminile, quali sono le differenze al momento?
1: Ma io credo che le ragazze oggi hanno raggiunto un livello medio molto molto alto, lo vediamo dalle medie che fanno, dai percorsi che riescono a fare, fanno praticamente quasi lo stesso come gli uomini, e soprattutto quello che vedo è un mercato che sta crescendo a doppia cifra ogni anno. È chiaro che partiva da una base più piccole, più ristretta, ma si vedono sempre più ragazze che praticano ciclismo anche non competitivo, ma proprio come passione, e poi cercano di farlo al meglio.
0: A livello, la dico grossa, è quasi più spettacolare il ciclismo femminile che quello maschile, perché non c'è un Pogacar che tra virgolette ammazza la corsa negli ultime settimane, negli ultimi mesi.
1: Ma oggi abbiamo un ciclismo femminile che sicuramente è spettacolare, anche perché anche le ragazze riescono a produrre degli sforzi, degli attacchi interessanti da vedere, un po' quello che è successo oggi con delle atlete che si sono giocate fino alla fine la vittoria finale e con dei distacchi comunque limitati che possono dare adito anche a dei cambiamenti nell'ultima mezz'ora di corsa. Credo che è spettacolare, poi è chiaro, avere tutti più sullo stesso piano aiuta.
0: Certo, a livello ticinese invece come è messo il ciclismo sempre femminile? Poi passiamo anche agli uomini.
1: Ma abbiamo tante ragazze che si avvicinano alle nostre discipline, non solo la strada ma anche la mountain bike e proprio di recente anche la pista.
0: Squadre invece?
1: Squadre, abbiamo una squadra, il Free Time Team, che ha come focus il ciclismo su strada femminile. Hanno diverse atlete, tra cui alcune ticinesi, che partecipano alle grandi gare nazionali o anche internazionali.
0: Membro di Ticino Cycling, Rubens Bertogliatti, quindi ti chiedo anche a livello invece di in generale lo stato di salute del ciclismo su strada ticinese, com'è? Ci sono ancora ragazzi che scelgono la strada o tanti per i motivi un po' di sicurezza stradale optano piuttosto per, abbiamo parlato prima con Giulia Alberti del gravel, piuttosto che per la mountain bike?
1: Sì, noi siamo fortunati in Ticino, abbiamo diverse possibilità di discipline sia nella mountain bike sia nelle varie discipline poi relative alla mountain bike come l'enduro, il downhill. Abbiamo un territorio che si presta bene un po' a tutte le discipline. Chiaramente la strada ha perso terreno ma vedo un nuovo miglioramento negli ultimi anni. Abbiamo chiaramente l'80% dei nostri ragazzi fa mountain bike, il resto fa sia strada che pista.
0: Rubens, hai ancora 2 minuti da dedicarci, ti posso bloccare qua un attimo?
1: Certo.
0: Allora blocchiamo un attimo Rubens Bertogliatti, facciamo un flash da Paolo Guglielmoni nella tenda VIP.
2: Sì, io sono diventato amico del vice comandante della polizia di Locarno, Cristian Brusa, abbiamo familiarizzato, tra l'altro lei Brusa è veramente un uomo imponente, è per quello che le hanno affidato il ruolo di capo della sicurezza di questa tappa?
3: Potrebbe essere, non me l'hanno confermato, ma...
2: Cosa ha dovuto fare lei per mettere in sicurezza una tappa del genere? Perché l'organizzazione è ciclopica.
3: Certo, allora io mi occupo prevalentemente della tappa, quindi comitato locale, della partenza e dell'arrivo. Abbiamo pianificato assieme all'organizzatore il percorso, tutto il percorso nel locarnese. Quindi in questi mesi abbiamo guardato dove i corridori dovevano passare, dove era il percorso migliore, e poi abbiamo contribuito chiaramente alla sicurezza generale del percorso mettendo a disposizione il personale e poi tutte delle misure di sicurezza del villaggio.
2: Chi interviene? Chi sono queste persone che agevolano nella sicurezza di una tappa? C'è per esempio la protezione civile anche?
3: Allora, c'è naturalmente in primis la polizia cantonale e le polizie comunali. Ci sono i militari che sono presenti in forze, perché chiaramente un percorso così necessita di molto personale. C'è la protezione civile che ci dà anche una mano, soprattutto nel montare transenne infrastrutture. E poi ci sono anche agenti della sicurezza privata che sono gestiti dal comitato organizzatore.
2: Una domanda, visto che lei è stato dall'inizio dentro il tracciare questa seconda tappa del Tour de Suisse, com'è la discesa che arriva qui in Largo Zorzi? Mi racconti gli ultimi 2 chilometri, dall'osservatorio di Locarno Monti da dove si parte?
3: Giusto, allora da Orselina si scende via lungo via Monti per arrivare a Locarno, quindi la via Valle Maggia, si percorre la via Valle Maggia fino a Solduno, da Solduno si scende verso la Maggia sulla via Vigizi, si arriva a Losone, via Locarno, a metà della via Locarno, prima di arrivare a Ascona, si devia sulla via Ferrera.
2: Cioè, il ponte quando lo faccio?
3: Allora, il ponte l'hanno già passato, siamo a Losone. Lungo la via Locarno si passa davanti alla Manor Delta, per intenderci,
2: okay.
3: Poi c'è il famoso incrocio dei polli, si prende in direzione nuovamente di Locarno, si riattraversa la Maggia, questa volta sulla corsia del bus,
2: okay.
3: E arriviamo a Locarno, via la Morettina davanti ai nostri uffici, per intenderci,
2: vedo.
3: Rotonda, via Bramantino fino in fondo al Lungo Lago, si prende il Lungo Lago in direzione di Muralto,
2: curva
3: a gomito e arrivo gli ultimi 200 metri e si taglia il traguardo.
2: Allora, direi meglio di questa descrizione c'è poco, soprattutto per chi vive a Locarno, ma ci siamo capiti. Praticamente dal Lungo Lago si piega verso sinistra e poi si ritorna su Largo Zorzi in direzione della Piazza Grande. C'è già grande attesa, Axel Belloni, perché tra 20 minuti arriva la tappa.
0: Allora io direi mandiamo un brano musicale, le notizie e poi riprendiamo la linea da qua.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. La Banca Nazionale Svizzera ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro, confermato dunque il tasso guida dello 0%. Un livello stabile già da giugno dell'anno scorso. Sui motivi che hanno portato alla decisione sentiamo il presidente della BNS, Martin Schlegel.
2: Alla base della nostra decisione c'è il dato sull'inflazione, passata dallo 0,1% di febbraio allo 0,6% di maggio, e partiamo dal presupposto che i prezzi continueranno a crescere anche nei prossimi mesi, per poi calare nuovamente. A medio termine la pressione inflazionistica rimarrà nell'area di stabilità dei prezzi, e per questa ragione non c'era motivo di modificare la nostra politica monetaria.
1: Un'intervista al presidente della Banca Nazionale che vi proporremo nel nostro magazine di informazione 6 di sera, in onda alle 18 su Rete 1. Cambio di rotta alle Camere federali sull'iniziativa Stop al Blackout, che propone di riportare in auge l'energia nucleare in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha infatti approvato il controprogetto indiretto che, come l'iniziativa, sostiene la costruzione di nuove centrali. A favore si era pure espresso il Consiglio degli Stati. Saremo però chiamati alle urne ancora una volta per esprimerci sul nucleare, visto che i Verdi annunciano un referendum. Affossata inoltre col voto degli Stati una proposta del socialista Carlo Sommaruga, che chiedeva di trasformare Twint in servizio pubblico. Questo per far diventare gratuito il sistema di pagamento elettronico. La Fondazione Svizzero-Tedesca per la Protezione dei Consumatori accusa la Posta di greenwashing. L'azienda postale pubblicizza i propri servizi come neutrali dal punto di vista climatico, ma secondo l'organizzazione, ciò non corrisponde al vero. La Posta, che rispedisce l'accusa al mittente, violerebbe, secondo la Fondazione dei Consumatori, la legge che vieta indicazioni climatiche ingannevoli. Annullata dal Tribunale federale l'elezione della sindaca PLR di Grenchen, località del Canton Soletta. Lo scrutinio di settembre 2025, che portò alla nomina di Susanne Sali, è risultato macchiato da gravi irregolarità. La sindaca è stata pertanto rimossa dai giudici di Losanna con effetto immediato. Vennero ad esempio considerate alcune schede consegnate in ritardo. Inoltre, i soli 25 voti di scarto tra la vincitrice e il suo rivale verde liberale rendono necessaria una nuova elezione. La Russia annuncia che risponderà al vasto attacco subito oggi dalla capitale Mosca. Così si è espresso il ministro degli esteri Lavrov in seguito all'offensiva ucraina. Lo riporta l'agenzia RIA Novosti. Offensiva che la BBC ha definito la più grande dall'inizio del conflitto. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese. Col passare delle ore, formazione di cumuli sui rilievi, seguita da rovesci o temporali, localmente forti a nord, in serata a sud delle Alpi. In Ticino si sta svolgendo la seconda tappa del Tour de Suisse. Lungo il percorso sono previsti ritardi e chiusure. Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione Chiasso, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti e da Sant'Antonino verso Contone. Alla Galleria del San Gottardo verso nord, tra Quinto e Airolo, la coda è di 2 km con attesa di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
3: Rete 1.
4: L'hai voluta tu la bicicletta.
5: È esattamente quello che stanno facendo i corridori, noi ve lo stiamo raccontando in diretta per la seconda tappa del Tour de Suisse, la Locarno. Andiamo subito per un aggiornamento da Giordano De Lucia.
6: Sì, una ventina di chilometri al termine, sempre 14 i corridori in vantaggio, con un netto margine attorno ai 2 minuti e 20, una gara che, come abbiamo ripetuto durante questa nostra diretta questo pomeriggio, prevede un finale molto nervoso nell'arrivo, nell'approccio a Locarno, dunque ancora molto può succedere. Sembra che il gruppo, l'abbiamo visto molto allargato, quasi abbia rinunciato a recuperare nei confronti dei fuggitivi, tra questi Alaphilippe, che è il doppio campione del mondo, forse lo ricorderete, 20 e 21 Imola, e poi in Belgio lui è l'uomo più così titolato, lui che ora fa parte del gruppo Tudor, della squadra svizzera Tudor, è l'uomo un po' più così titolato appunto che ha le caratteristiche per emergere in questo finale, come detto, non facile.
5: Torniamo ovviamente dopo con degli aggiornamenti, torno da Rubens Bertogliati, che ringrazio, che è ancora qui con noi. Allora Rubens, vorrei tornare con te un momento su quello che si è sentito dal vicecomandante della polizia, responsabile della sicurezza. Tu sei all'interno di questa commissione dell'UCI, quindi dell'Unione Ciclistica Internazionale, che si chiama SAFER, che vuole garantire la maggiore sicurezza dei corridori. Ecco, come vi rapportate con, immagino, la polizia, le varie entità che si occupano della sicurezza, del transennamento, eccetera, eccetera, e voi come Unione Ciclistica Internazionale? Qual è il rapporto?
0: Ma appunto il gruppo SAFER ha contatti soprattutto e quasi esclusivamente con gli organizzatori per quanto riguarda la disposizione delle varie strutture che poi vanno a proteggere un arrivo del genere. Oggi per esempio abbiamo un problema sotto l'ultimo chilometro, che c'è un dosso veramente troppo impegnativo per essere così vicini all'arrivo. È chiaro che la sicurezza in gara si scontra spesso con la sicurezza delle biciclette fuori gara, perché la via Bramantino è una via che è sicura per le biciclette nella viabilità normale, non in gara, ma diventa problematica per una corsa ciclistica, e purtroppo prima nella corsa delle donne abbiamo visto una caduta piuttosto grave. Chiaro, il nostro lavoro oggi non ci permette di cambiare le regole, l'arrivo, perché questo è comunque compito dell'organizzatore, ci permette di analizzare e dare dei punti di vista rispetto a quanto è previsto e soprattutto a quanto succede poi in gara.
5: Le cadute ci sono sempre state nel ciclismo e purtroppo sempre ci saranno, oppure comunque qualcosa si può fare?
0: Io credo alcune cadute ci saranno sempre, perché lo spirito competitivo dell'essere umano che corre in bicicletta spinge tutti verso le posizioni di testa, e le posizioni di testa sono comunque un numero limitato. Ci sono però cadute come questa che secondo me era possibile evitare.
5: Volevo un attimo affrontare il tema del velodromo. Ne abbiamo parlato prima con Loris Palà, che gestisce il centro, che tra le altre cose a Sigirino ha anche al suo interno il velodromo ticinese, il tanto discusso, tanto atteso velodromo ticinese. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Come mai ci è voluto così tanto tempo per portare un velodromo in Ticino, nella Svizzera italiana?
0: Io credo meglio tardi che mai, sicuramente. È chiaro che il ciclismo da qualche parte è nel cuore dei ticinesi, perché siamo una terra che è molto molto vicina a questo sport, sia come territorio, come percorsi, come anche tradizione. I nostri padri andavano in bicicletta anche per altri scopi, e da lì poi si è cominciato a correre, e tutto questo si è materializzato in diversi corridori, diversi buoni/ottimi risultati a livello internazionale. È vero, probabilmente negli anni 80-90 avevamo un numero altissimo di corridori su strada, e magari quello era un buon periodo per avere un velodromo. Oggi il velodromo secondo me ha una doppia funzione. Sicuramente una è fare iniziare nuovi ragazzi in questa disciplina, che comunque porta delle medaglie olimpiche, porta a delle carriere anche solo esclusivamente su pista. E dall'altra parte l'altra funzione è riuscire a invogliare ragazzi che fanno altre discipline a fare una disciplina sicura, senza il traffico, senza problemi di sorta, in una struttura coperta.
5: E soprattutto non dover andare in Svizzera interna come dovevano fare, e in parte devono ancora fare i ragazzi, far tanti chilometri per trovare un velodromo alla fine.
0: Esatto.
5: Ricordiamo, ce ne sono altri due, giusto? Oltre a quello della...
0: Ce ne sono altri tre in Svizzera. C'è Egle, Ginevra e Grenken.
5: E adesso quello di Sigirino. Mancano 17 km all'arrivo. Io ringrazio Rubens Bertogliatti. Ti chiedo un pronostico a questo punto: come arriva questa tappa secondo te?
0: Ma dalla conformazione della tappa, direi. Potrebbe vincere la Van der Poel, ma Van der Poel è dietro. Vedo adesso che il distacco si è abbassato a 1:30.
5: Sì.
0: Io credo che un Tadej in forma possa comunque mangiarli 1:30 nelle due salite finali.
5: Hanno iniziato a salire, tra l'altro, la salita di Tenero Contra. Grazie Rubens per essere passato.
0: Grazie a voi.
5: Andiamo con un po' di musica e torniamo.

0: 14 km e mezzo all'arrivo, i corridori stanno arrivando nelle parti conclusive della salita di Tenero Contra, che è la penultima delle salite, poi dovranno ancora scendere fino a Minusio, poi da Minusio risaliranno verso Orselina. Allora noi ne approfittiamo per andare da Paolo. Paolo, dove sei?
1: Buongiorno, ribuongiorno, sono proprio in Largo Zorzi, sopra di me ho Cardada, se guardo invece più verso il piano di Magadino vedo il crocione del Sassariente, sono proprio sull'arrivo di tappa, che l'arrivo di tappa sarà tra una ventina di minuti circa, per cui abbiamo ancora il tempo di parlare con Andrea Padovano, emigrato ad Arbedo e grandissimo amatore del ciclismo, 8.000 km all'anno, ben arrivato a Rete 1.
2: Grazie Paolo, grazie.
1: Allora, cosa hai fatto oggi Andrea? Racconta, hai fatto una cosa bella.
2: Oggi ho tentato di seguire Tadej Pogacar e i suoi compagni, ho fatto prima il Ceneri, poi sono tornato, sono andato verso Biasca, li ho rivisti passare e poi ho tagliato e sono tornato qua su Locarno per vedere l'arrivo, quindi sono riuscito a vederli tre volte mentre loro facevano tutto il giro completo, ed è una festa del ciclismo.
1: E tu eri sulle loro tracce, praticamente la tua strada è quella della tappa di oggi.
2: Sì, ho fatto prima il Ceneri a salire, poi mi sono fermato sul passo, li ho visti passare appunto alla loro velocità, ovviamente non alla velocità nostra, ma a una velocità sovrumana, e poi sono tornato verso Biasca per anticiparli. Loro hanno fatto il giro su Lugano e li abbiamo visti a Preonzo, e anche lì viaggiava a una velocità forsennate, oramai sono imprendibili.
1: A 48 anni qual è il tuo rapporto con il ciclismo? È una parte importante della tua vita?
2: È una parte importantissima in primis, perché l'attività fisica fa bene al fisico, alla mente, perché bisogna riuscire a staccare dalla frenesia della vita lavorativa, e in più perché si riescono a visitare posti meravigliosi che altrimenti con l'auto non riusciresti a visitare.
1: Axel Belloni, tu che sei un grandissimo amatore della bici, col tuo gruppo dei Pellegrini del Pedale puoi intervenire in qualunque momento per fare gli giro la domanda ad Andrea, perché condividete la stessa passione. A proposito di belle gite, tu abiti proprio davanti ad Arbedo, davanti alla barriera che va su fino al lago di Orbetello e poi alla capanna del Gesero, ti fa tutta quella valle lì, te la fai in bici?
2: Quella è molto dura, perché lì la pendenza sale sempre in doppia cifra e non molla mai. Io preferisco sempre farla dai Monti di Laura, perché è un po' più docile, e faccio il Gesero a scendere, però anche lì posti meravigliosi per chi ha la gamba. Beato lui, sono posti bellissimi, sono salite bellissime da fare.
1: Grazie mille ad Andrea, che rimaniamo qui a guardare l'arrivo di tappa. È uno vero questo, Axel, sì. È uno che va in bici 8.000 km all'anno.
0: E infatti quello che volevo chiederti e chiedergli è appunto, con 8.000 km all'anno, se è uno che fa una sorta di pellegrinaggio verso le tappe dei vari grandi giri. Oggi era magari vicino a casa, ok, ma se è uno che magari va a vedere il Giro d'Italia, quella determinata tappa, il Tour de Suisse, quella determinata altra tappa, eccetera.
1: Bellissima domanda del collega Belloni, che dice: sai che nei cicloturisti, mi metto anch'io ma non sono al vostro livello, andiamo sui luoghi del grande ciclismo, non so, una volta facciamo il Ghisallo perché ci piace il Lombardia, una volta facciamo il Sella perché ci piace il Giro d'Italia. Le fai queste cose? Vai in vacanza sui grandi luoghi del ciclismo?
2: Guarda, è appena uscito un piccolo reel di Paolo Cevoli che dice che il ciclismo è l'unico sport che ti permette di percorrere le strade del grande ciclismo anche essendo un amatore, ed è proprio quello il bello del ciclismo, perché nel tennis non puoi andare a giocare a Wimbledon, come nel calcio non puoi andare a giocare nello stadio Maracanã
1: o San Siro,
2: però il ciclismo ti permette di andare al Ghisallo o al Gavio, al Mortirolo o anche sul Ceneri.
1: E l'Alpe d'Huez lo sei fatto?
2: L'Alpe d'Huez in Francia,
1: il Mont Ventoux l'hai fatto?
2: Il Mont Ventoux l'ho fatto l'anno scorso.
1: Mamma mia, zio!
2: L'Alpe d'Huez, tutte salite che per noi amatori sono...
1: Ma c'hai anche una famiglia da qualche parte?
2: Sì, infatti devo stare attento a creare il giusto equilibrio. Sì, perché sono sempre a rischio avvocato.
1: A rischio avvocato, molto bene. Allora concludiamo qui un brano, poi direi, Axel Belloni, che torniamo sulla linea del traguardo.
0: Allora sì, anziché mandarla musica, abbiamo direttamente da uno dei punti dove dovrebbe passare il Tour de Suisse a breve un collega che normalmente siamo abituati a sentire per le previsioni del tempo. Dicevamo prima, Locarno Monti, un osservatorio speciale perché passano da lì, e noi a Locarno Monti dovrebbe esserci collegato Stefano Zanini. Stefano, buon pomeriggio, sei già sul tetto della sede?
3: Buon pomeriggio a tutti. Sì, mi trovo sul tetto della sede, vedo già alcuni veicoli passare, stiamo seguendo la corsa via internet, vediamo che sono ancora pochettino lontani dalla nostra posizione, però insomma li stiamo aspettando proprio qui sul tetto.
0: Allora, intanto che li aspettiamo, tu hai un bel aneddoto, nel senso che qualche annetto fa a casa tua nel Mendrisiotto, non so se eri in balcone o eri sul tetto, ed eri un ragazzino o comunque un bambino che guardava e aspettava i grandi campioni del mondiale di Mendrisio, giusto?
3: Esatto, io nel 1970 Eddy Merckx è passato proprio davanti a casa mia, l'ho visto in braccio mio papà. E poi sono tornato nel 2009 a vedere questi mondiali di nuovo, che erano nel Mendrisiotto.
0: Che emozione ti ricordi di quel mondiale, quello in casa, penso piuttosto quello da ragazzo, da bambino?
3: Non ricordo moltissimo, ricordo tutto l'ambiente più che altro, però appunto avevo solo 3 anni, quindi non è che ricordo i dettagli, però mi ricordo che c'era moltissima gente a bordo strada, c'erano veramente molti ad attendere questa corsa, questo Eddy Merckx di cui tutti parlavano a quel tempo, ecco, ricordo diciamo l'ambiente, però chiaramente a quel tempo non avevo molte più conoscenze di quello che poteva essere il ciclismo mondiale.
0: Stefano Zanini, lo ricordiamo, di Meteo Svizzera, in questo momento a Locarno Monti sul tetto della sede di Meteo Svizzera per aspettare il passaggio dei corridori. C'è tanta gente in zona che tu vedi lungo la strada, in zona diciamo Madonna del Sasso, comunque Locarno Monti.
3: Ma qui vicino alla nostra sede non c'è moltissima gente, ci sono alcune persone, vedo che alcuni stanno anche arrivando, probabilmente appunto seguono anche loro la corsa su internet, visto il caldo escono proprio solo nel momento del passaggio per non rimanere troppo tempo sotto il sole, però comunque alcune persone ci sono e alcune stanno arrivando.
0: Stefano, ne approfitto della tua professione numero uno, cioè quella di meteorologo, fino a quando va avanti la canicola, soprattutto per i corridori domani se la portano dietro anche a Bad Ragaz, visto che la tappa numero 3 sarà da con partenza e arrivo a Bad Ragaz.
3: Sì, anche domani avremo una giornata molto calda in tutta la Svizzera, l'unico cambiamento riguarda un po' l'instabilità, abbiamo dell'aria temporaneamente più umida che raggiungerà le Alpi domani e favorirà lo sviluppo appunto di queste nubi del ciclo diurno, questi cumuli nel pomeriggio, e l'attività temporalesca sarà più presente rispetto a oggi, in particolare appunto sul fine della giornata in Romandia, nelle Alpi, anche da noi al sud, qualche temporale si svilupperà, mentre diciamo la regione della corsa, della tappa di domani sarà una tappa dove i temporali, se si verificheranno, saranno più isolati. Il quadro delle temperature comunque che domani sarà canicolare, con delle massime da noi al sud sui 32 gradi, al nord si arriverà fino a 35 gradi, per esempio nella regione di Basilea, anche appunto la regione di Bad Ragaz potrebbe toccare 34 gradi nel pomeriggio.
0: Ecco, grazie, abbiamo unito anche le due cose. Grazie Stefano Zanini e buona gara da Locarno Monti.
3: Grazie, buona dal vostro studio.
0: Grazie al nostro fuoristudio. Sento delle voci. Guglielmoni che vuole entrare forse?
1: No, Guglielmoni è carico, mandiamo una canzone che poi arrivano, che qua l'atmosfera è elettrica.

0: e stanno pedalando sempre più in fretta. Giordano De Lucia, cos'è successo nel mentre?
1: Allora, sulla salita sopra Tenero verso Contra, insomma, c'è stata l'azione di Pogacar in testa, impressionante vederlo davanti a tutti a forzare l'andatura del gruppo principale che aveva lì fin lì 2 minuti e oltre di vantaggio. Ebbene, vantaggio dei fuggitivi che è crollato, ora addirittura ha resistito dopo la salita, anche la seconda salita, quella verso Orselina, Pogacar sempre in testa, ha ridotto ancora il suo ritardo a una trentina di secondi, resistono in testa 5 ragazzi che hanno questo appunto 30 secondi di margine a 6 chilometri dall'arrivo. Ora si sta solo scendendo, tra poco ci sarà l'arrivo sul lungo lago, possono farcela i fuggitivi, sembra che quei 30 secondi siano da qualche minuto ancora costanti e un cuscinetto abbastanza importante per assicurarsi la volata che potrebbe essere a 5.
0: Intanto noi sentiamo l'elicottero esattamente sopra le nostre teste, questo vuol dire solo una cosa, appunto come dicevi tu Giordano, si stanno avvicinando all'arrivo, meno di 6 chilometri all'arrivo. Allora andrei velocemente in largo Zorzi, nel cuore pulsante della tappa, dell'arrivo di tappa. Paolo, com'è l'atmosfera lì?
2: Allora, io ho fatto la mia carriera in gran parte nella PC, ho servito nella protezione civile e ho un milite qua che mi dice che sono...
3: Nel miglior della RSI!
2: Sì, non esageriamo però, grazie, grazie, un grande sostenitore. Queste fai in che?
3: In che è montato tutto quel che ti vedi in giro e adesso si andrà a speciare che finisci tutto per smontare una canzirada. Qua... per la partita
2: difatti Axel Belloni, tanto qui noi copriamo l'arrivo di tappa, mancano 4,5 km, ma ricordiamoci sempre che stasera c'è Svizzera-Bosnia, partita cruciale per il nostro mondiale. Ti restituisco la linea con Giordano De Lucia, lasciate pure aperto il mio microfono per captare gli umori qua dall'arrivo.
0: Allora assolutamente sì Paolo, avvicinati pure alla linea del traguardo che, lo ricordiamo, sarà in largo Zorzi dopo il lungo lago, poi ci sarà una svolta a sinistra e i corridori che dovrebbero arrivare. Mancano 4 chilometri e 3 all'arrivo, 26 i secondi di vantaggio ancora rispetto al gruppetto del gruppetto di testa, rispetto ai tre che sono Tadej Pogacar e, tra l'altro, vedevo Giordano
1: Eulalio,
0: esatto, Eulalio, quello che ha tenuto a sorpresa tantissimo la maglia rosa Vingegaard, all'ultimo Giro d'Italia,
1: dopo ha ceduto sotto i colpi di Vingegaard. Qui sembrano non cedere i 5 fuggitivi. Facciamo l'elenco allora.
0: Sono all'Ozone intanto
1: Grégoire, il francese, poi l'italiano Zanna, Pickering, il britannico Lemmen, l'olandese e lo spagnolo Camprubi. E questo il quintetto che ora ha 25 secondi di margine su Pogacar, Eulalio e Vacek che è uno dei migliori nella classifica generale, dietro proprio Pogacar. Potrebbe fare il grande affare di giornata se riuscisse a mantenere il ritmo di Pogacar, che è lì davanti a fare il ritmo proprio dei tre che hanno rincorso, hanno resistito dietro Pogacar, i due Eulalio e Vacek, e sono ora 20, 22, 23 secondi dai 5 fuggitivi.
0: Sono entrati adesso, diciamo, nella parte finale, nel circuito cittadino, quindi la parte più tecnica dopo la discesa. Sono passati sul sovrappasso, diciamo, della Melezza, quello di Losone, e poi pian pianino si stanno avvicinando a Locarno. 2,9 chilometri all'arrivo, quanto ci mettono? Fai una stima, Giordano, così faccio due calcoli.
1: Direi meno di un quarto d'ora. Insomma, quello che più impressiona è che sembra proprio che Pogacar oggi abbia dato altra dimostrazione di forza, perché è andato a recuperare il margine in salita come in discesa, ha messo davanti i suoi gregari e poi è andato lui a prendere la leadership, e a questo punto, stando così la situazione, potrebbe mettere altri minuti in classifica, certo, generale sugli inseguitori nella generale. Quindi lasciamoci ancora così stupire da questo campionissimo, 19 secondi insomma.

0: dai fuggitivi, 2 chilometri, 5 ragazzi in testa.
1: Allora io ne approfitto degli ospiti, dei nostri colleghi della televisione, Michael Rogers, che magari avete visto anche nel collegamento televisivo. Michael, 2 volte campione del mondo, ben arrivato, buon pomeriggio. La domanda più difficile te la faccio così pronti via, ma tanto ci siamo visti in altre occasioni. Secca, chi vince secondo te a questo punto? Come la vedi?
2: Quelli davanti, la fuga che sta girando bene, Pogacar, Vacek che arriva da dietro, davvero difficile che rientrano perché davanti girano abbastanza bene, stanno in 5-6, confronto 2-3 dietro, quindi cos'hanno adesso, 20 secondi?
1: Cioè, 15 secondi in questo momento.
2: Sono lì, adesso vediamo se i primi iniziano a guardare tra di loro, ci vuole un attimo, perché comunque hai due veramente forti dietro. Pogacar ovviamente è un grande passista, Matthias Vacek.
1: Ti è impressionato vedere Pogacar che comunque ha fatto uno sforzo incredibile per portare davanti Narváez e poi è scattato ancora lui, cioè non finisce mai la benzina.
2: Ormai a questo punto diciamo che è pronto per il tour, veramente c'è, sembra che raggiunge un nuovo livello ogni anno, parliamo di un fenomeno che arriva ogni 50 anni?
1: Certo.
2: Lo metto nella categoria di Eddy Merckx ormai.
1: Grazie Michael Rogers, ti rivedremo dopo in televisione. Giordano, torno da te perché stiamo entrando nell'ultimo chilometro.
0: È emozionante, abbiamo visto là davanti attaccare, contrattaccare i 5 che se le stanno dando di santa ragione perché sentono la pressione lì dietro di Pogacar. I secondi sono una decina, non di più, con Pogacar che ha di fianco a sé Eulalio e Vacek. C'è in ballo anche la classifica generale, li
1: sono,
0: vediamo,
1: sul lungo
0: i
1: 5
0: stanno sul lungo lago, stanno per chiudere questa tappa, ci si guarda e là dietro spunta anche Pogacar, ci si guarda, non ci si può guardare troppo di fianco all'altro, uno di fianco all'altro, perché è il momento di a 300 metri di andarsi a prendere la vittoria di questa seconda
1: prova
0: tappa.
1: A scattare Pogacar
0: ancora che sui pedali e cerca di riprendere i 5 fuggitivi, li vediamo lì davanti a tutti con uno scatto. Sto cercando di individuare il francese, dovrebbe essere Grégoire Zana.
1: Non ce l'ha fatta, Tadej Pogacar non ce l'ha fatta. Questa è la notizia, che non ce l'ha fatta andare a riprendere quelli davanti. La fuga ha tirato, hanno scattato e ha vinto il corridore della FDG, mi sembra di aver capito. E
0: Grégoire, il francese, è stato il francese a volare, per così dire, negli ultimi metri,
1: ha vinto per 300 distacco,
0: per distacco, si è alzato sui pedali e ha vinto questa seconda tappa a braccia alzate. Veramente una bella azione di questa lunga fuga che si è decisa negli ultimi metri. Non ce l'ha fatta Pogacar a recuperare il vantaggio dei fuggitivi. Da veramente sottolineare il bellissimo sprint di forza di Grégoire, che è andato a conquistare questa tappa di prepotenza, possiamo dire.
1: Sì, assolutamente, vedevamo le immagini, praticamente quasi crampi, considerando il caldo, considerando una tappa relativamente corta, solo 3 ore e 26 minuti, ma corsa veramente a tutta, dal primo all'ultimo secondo. Chiaramente non l'abbiamo neanche detto perché lo diamo per scontato, che Tadej Pogacar tiene la maglia gialla, no Giordano?
0: Eh sì, e in più mette ancora altri secondi tra sé e gli inseguitori, perché ha chiuso con pochi secondi di ritardo dal vincitore, ma quello che più conta è che aggiunge rispetto agli inseguitori in classifica generale diversi secondi. Abbiamo visto il gruppo letteralmente esplodere sulla salita di Contra e da lì via è stato soltanto Pogacar in testa all'inseguimento, protagonista ancora una volta, protagonista di questo Tour de Suisse alla grande. Pogacar che puntella così la sua leadership, da notare la il bello sprint di Grégoire che vince questa tappa. Hanno resistito in 14 fino al penultimo strappo, quello di Contra, poi piano piano hanno avuto però la forza, dietro la pressione di Pogacar, hanno avuto la forza in 5 di rimanere lì davanti e gestire quei 10 secondi che sono valsi la vittoria per Grégoire.
1: Andiamo in largo Zorzi. Paolo, come si vive lì? Non abbiamo il collegamento, allora direi che con la vittoria di Romain Grégoire andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui in diretta da Piazza Grande a Locarno.

0: Torniamo in diretta qui da Piazza Grande a Locarno. La voce che sentite in sottofondo è quella dello speaker del podio, perché praticamente in piazza, in pieno centro Piazza Grande a Locarno, c'è la premiazione con, lo ricordiamo, vincitore di tappa Romain Grégoire. Proviamo a sentire un po' di voci della gente che c'è in giro. Ho visto una signora qua là. Provo ad avvicinarmi ad una signora che ha la bandiera della Slovenia, che sarebbe il paese di Tadej Pogacar. Proviamo a vedere. Mi provo ad avvicinare. Buongiorno signora. Buongiorno. Parla italiano?
1: Sì.
0: Ha la bandiera della Slovenia, però come mai?
1: Perché sono di origine slovena.
0: Ok, e quindi ovviamente non le chiedo neanche chi tifa.
1: Tadej Pogacar.
0: Ma il povero Roglic, dopo è arrivato Pogacar.
1: Vuol dire Primož Roglič anche.
0: Contenta comunque di come è andata oggi?
1: Sì, ha recuperato mica male alla fine, no? Cioè poteva anche vincere se era un po' più lungo, quindi bravissimo.
0: Lei segue il ciclismo solo adesso che no. Ci sono gli sloveni forti o ha sempre seguito un po'?
1: No, allora Tadej Pogacar e Primož Roglič hanno fatto il booster del ciclismo in Slovenia e sono tutti pazzi per il ciclismo, sì.
0: Prima la Slovenia era tanto tanto sci, lo è ancora, esatto. E adesso è arrivata la bici, giusto?
1: Boh, c'è lo sci, sono molto sportivi gli sloveni, bisogna dire, lo sci, sci di fondo, adesso ciclismo, la nazionale di calcio anche, cioè abbiamo tanti sportivi veramente molto molto bravi, quindi è una nazione molto sportiva.
0: Posso chiederle come si chiama, signora?
1: Miriam Rodella.
0: Miriam, da quale parte della Slovenia? Così ci aiuta anche un po' in geografia, me e il collega Guglielmoni.
1: Allora, in geografia è un po' più particolare perché vengo dal confine con l'Italia e per quello che ho un cognome italiano e sono metà, sono metà italiana, metà slovena, però nello sport quando c'è uno sloveno sicuramente tifo per lo sloveno.
0: E infatti, lo ripeto, avvolta nonostante i 42 gradi di Piazza Grande a Locarno, avvolta nella bandiera della Slovenia. Grazie mille, Miriam.
1: Grazie.
0: Allora, Paolo?
2: Signora Rodella, Lubiana merita per le mie vacanze, chiedevo, Lubiana merita?
1: Lubiana è bellissima, Lubiana è fantastica e soprattutto i dintorni è bellissimo.
2: Molto bene, grazie per prendere la nota a casa la moglie. E intanto è passata la signora di Angera, hai in mente quella signora che viveva vicino a Sesto Calende, tutta contenta, è passato anche Mauro Gianetti, CEO della UAE di Tadej Pogacar. Le condizioni della fidanzata di Pogacar caduta stamattina, Urška Žigart, rassicurano. Naturalmente abbiamo visto anche per televisione proprio Pogacar fare un FaceTime con la sua fidanzata per capire. Non sarà stato facile per lui correre tutta la tappa e insomma non poter prendere notizie di prima mano sulla sua compagna.
0: Sì, ricordiamo che appunto è caduta insieme ad un gruppetto, erano un gruppetto di inseguitori rispetto al gruppo di testa con la vittoria di Longoborghini, che è stata la gara femminile questa mattina. Allora, la piazza si sta animando, tra poco c'è la premiazione e io direi di andare ancora con un brano musicale e poi abbiamo un ciclista che sembrava quasi un professionista, tra un attimo lo becchiamo.
2: Come Beppe?
3: Bene, bene,
2: bene.
3: Aspettiamo i computer.
2: Tonico?
3: Sempre.

0: In questo momento è stato incoronato il vincitore di tappa Romain Grégoire, che appunto si è aggiudicato in volata questa seconda tappa del Tour de Suisse. Allora, noi siamo sempre qui in Piazza Grande a Locarno, una bella giornata, una bella festa del ciclismo anche oggi. Paolo, un po' diverso rispetto al Giro d'Italia, i numeri sono diversi, ma è comunque sempre un'occasione non solo per gli appassionati del ciclismo, possiamo, guardando un po' la gente che passa di qua.
1: Beh, è una grande occasione anche per il territorio, due volte di fila praticamente in tre settimane di vedere il grande ciclismo. Noi non eravamo sul tracciato, non sappiamo dove sia assembrata la gente, se nel Luganese, nei comuni di Porza, Comano, Vezze, oppure in Valle di Blegno, dove comunque il Giro d'Italia era stato salutato da un grandissimo affetto popolare. E non eravamo sul tracciato, ma qua in Piazza Grande, come hai detto tu, si è animata la situazione, perché adesso è proprio qui che si conclude la giornata.
0: Esattamente, noi poi ne approfittiamo già per guardare rapidamente avanti alle prossime tappe del Tour de Suisse. L'abbiamo detto prima, Tour de Suisse che quest'anno conta solo 5 tappe, quindi si concluderà domenica il 21 di giugno, oggi la seconda tappa appunto la Locarno, e domani si correrà invece a Bad Ragaz, nel Canton San Gallo, la Bad Ragaz, poi il 20 si correrà ad Arburg, quindi Canton Argovia, e infine concluderemo il 21 a Villars-sur-Rollon in Vallese. Allora, noi stavamo aspettando un ospite.
1: Ben arrivata, Wendy.
0: E allora possiamo prendere al volo Wendy Holdener. Possiamo können wir mit dir sprechen direkt, wir sind live, danke vielmal, wir haben uns kennengelernt auf dem Helikopter im Giro d'Italia. E ci siamo conosciuti sull'elicottero. Erinnerst du dich noch?
2: Ja, ja, also es ist immer noch präsent der Giro und es ist schön wieder an einem Velorennen zu sein.
0: Questa volta possiamo dire Wendy Holdener era sull'auto dell'ammiraglia. Du warst auf dem Auto vom Leiter vom Tour de Suisse. War für dich das erste Mal?
2: Es war das zweite Mal. Ich durfte letztes Jahr zum ersten Mal dabei sein und ja, es ist spannend, es ist Action, aber es war mir am Schluss ein bisschen zu schnell.
0: Troppo veloce, l'auto andava troppo veloce.
1: Ma quando? Chiedile quando, perché il mio tedesco è rimasto in quarta ginnasio.
0: Wann ist das Auto zu schnell gefahren?
2: Die letzten 25 Kilometer, also die zwei kleinen Bergetappen, war es schnell und hektisch mit den Kurven.
1: Aber es war Action.
2: Ja, aber...
1: zu viel.
2: Nein, einfach du musst dich halten im Auto und schauen, dass es dir nicht schlecht wird.
0: Wendy Holdener sembra quasi un gemellaggio tra lo sci e il ciclismo. Abbiamo detto, ci siamo visti al Giro d'Italia, c'era anche la tua collega al Giro d'Italia,
1: Camille Rast.
0: Però sappiamo, perché abbiamo visto su Instagram, che tu sei una fan della bicicletta. Wir haben auf deinem Instagram Profil gesehen, dass du mit dem Fahrrad fährst. Gibt es Leidenschaft, gibt es Verbindung mit dem Velo-Welt?
2: Klar, ich trainiere ab und zu auf dem Velo, aber die größte Verbindung bei mir ist mein Freund, der ist sehr starker Velo-Fan und dann kann man es kombinieren.
1: Ah, dice che veramente, cioè, sia per gli allenamenti che per il spaß, per il piacere, la bicicletta è presente nella sua vita.
0: E soprattutto ha detto che il suo compagno è il collegamento con il mondo della bici, perché lui è un grande fan. Lo ringraziamo perché ci ha garantito questa intervista. Quello che volevo chiederti, gibt es etwas ähnliches zwischen Velo-Welt und Ski-Welt, so zwischen dein Welt im Sport und Velo-Welt?
2: Ja, es gibt sicher Dinge wie an einem Renntag, die ähnlich sind, aber grundsätzlich vom Sport her ist es komplett anders. Also sie müssen 4 Stunden Velo fahren und ich fahre 2 bis 3 Minuten Ski. Ausdauer sind sie Profis, ich bin im Kraftbereich schnell, aber klar, ich glaube Mentalität mit dem Biss und hartes Training, das ist ähnlich, ja.
1: Dice che la sua gara dura 2 minuti, mentre una gara di bici può durare anche fino a 5 ore con dislivelli, anche, correggimi se sbaglio, di 8.000 metri in una tappa, in un tappone di montagna, quindi non sono mondi comparabili, comunque sempre sport di alto livello è.
0: Esatto, abbiamo detto una grande passione per la bici. C'è qualcosa che invidi ai ciclisti e qualcosa che gibt es, l'ho scritta questa perché non la so dire in tedesco, gibt es etwas, das du an den Radfahren beneidest und etwas nicht?
2: Also ich beneide nicht die Position auf dem Velo für 4 Stunden. Ich denke, ich beneide sie, dass sie grundsätzlich alles essen können, was sie wollen und kein Gramm zunehmen, aber nein, Spaß beiseite.
0: Allora ha detto che invidia il fatto che possono mangiare tutto quello che vogliono i ciclisti perché non mettono su neanche un etto, ma non invidia il fatto di essere in quella posizione non sempre comoda per 4 ore. Ultime domande, in questo momento, un momento tranquillo della tua stagione, gibt es in bist du in der Ruhe oder trainierst du schon?
2: Also ich bin heute Morgen direkt von Macklingen gekommen, vom Konditionstraining, weil wir ein paar private Tage in Italien haben. Darum hat es perfekt gepasst, weil ich auf der Reise bin. Aber nein, es ist schon immer etwas los, auch im Sommer.
0: Allora ha detto che è venuta direttamente da Macklingen, che è anche Macolin in francese, dove si è allenata, succede sempre qualcosa, ma si sta dirigendo in Italia per le sue vacanze.
1: Meritate, possiamo dire.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: No, la campionessa dello sci, ci fai gioire dei tuoi successi, ma hai il diritto di andare anche in vacanza, Wendy Holden.
0: Ci mancherebbe altro. Noi non vogliamo bloccarla troppo qui a Locarno, ti ringraziamo tantissimo, grazie mille. Viel Spaß für die nächste Saison.
2: Danke vielmals, ich gehe jetzt noch ins Wasser.
0: Grazie mille,
1: grazie Wendy.
0: Grazie mille. Allora, 17:56, Paolo, io direi che siamo arrivati alla conclusione di questa bella giornata comunque del Tour de Suisse, e seconda tappa con la vittoria di Romain Grégoire per la cronaca, con la maglia gialla che rimane sulle spalle di Tadej Pogacar.
1: E in conclusione dobbiamo dire tutti davanti alla televisione per vedere Svizzera-Bosnia, per tifare la nostra nazionale, partita se siete in automobile anche trasmessa dalla radio naturalmente.
0: Assolutamente sì, e per chi fosse a Bellinzona al Parco Urbano vi aspettiamo con la tribù di Rete 3, la tribù del calcio che va in trasferta con Rete 3 proprio al Parco Urbano di Bellinzona. Saremo lì dalle 20:30 e ovviamente per dire Hope Suisse a partire dalle 21. Grazie Paolo.
1: Grazie a tutti, buona prosecuzione di ascolto da Paolo Guglielmoni e Axel Belloni, è tutto. Ciao.

0: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo di domani, venerdì 19 giugno. Al nord avremo una giornata caratterizzata da tempo abbastanza soleggiato e molto caldo, anche se col passare delle ore si svilupperà una marcata nuvolosità che potrà portare nel pomeriggio ad alcuni temporali, localmente anche forti. Al sud sarà una giornata soleggiata, tra la serata e la notte su sabato potrà arrivare qualche rovescio o temporale. Le temperature minime saranno di circa 19 gradi, le massime potranno raggiungere i 33 gradi. Proprio per le alte temperature, Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di livello 3 per tutte le zone al di sotto degli 800 metri a nord delle Alpi e 600 a sud delle Alpi e di livello 4 per la regione di Basilea e dintorni. Per oggi è tutto. A voi come sempre una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stellangioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Ben ritrovati da Nicola Lüend. 200 droni ucraini in un sol colpo nei cieli di Mosca. È certamente uno dei più grandi attacchi alla capitale russa dall'inizio della guerra. Partiamo da qui questa sera e dalle conseguenze che un'azione di questa portata da parte di Kiev potrà avere sulla popolazione russa. E poi c'è l'altro grande conflitto, quello in Medio Oriente. Dopo la firma del memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran, valuteremo la posizione di Israele e il divario che sta crescendo con l'alleato americano. Spazio anche all'economia, quella legata alla politica monetaria. Oggi infatti la Banca Nazionale Svizzera ha lasciato i tassi invariati ma ha ribadito di mantenere alta la guardia, e questo nonostante l'inflazione sia per ora sotto controllo. Così il presidente della direzione generale dell'istituto al nostro microfono. E poi ci sarà spazio anche per l'economia del territorio. C'è sempre più incertezza infatti attorno ad uno storico marchio svizzero della moda e al suo futuro. Parliamo della Balli.
3: Ci sentiamo presi in giro perché fino a 20 giorni fa ci avevano garantito che non avremmo perso nulla, quindi un piano sociale appena firmato e invece poi non risulta veritiero a quanto pare.
2: Una voce, la voce di una dipendente di Balli, oggi impegnata in una mobilitazione davanti alla sede di Caslano. Si parla di una moratoria concordataria e di piani sociali a rischio. E quella di oggi sarà un'edizione anche molto improntata allo sport. Ci occuperemo di ciclismo e della tappa ticinese del Tour de Suisse, che ha creato qualche inevitabile disagio al traffico, ma che ha riposto al centro dell'attenzione mediatica il cantone e soprattutto Locarno. E poi l'attesa per la seconda partita ai mondiali di calcio della Svizzera contro la Bosnia. Reportage a Los Angeles fra i tifosi delle due nazionali. Questo è il sommario di oggi, giovedì 18 giugno. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. L'avete dunque già sentito nei titoli, l'Ucraina ha lanciato il suo più importante attacco via droni contro Mosca, provocando incendi nella regione attorno alla capitale russa. Una raffineria di petrolio nella sua periferia è stata colpita. Non ci sono state vittime, ma ci sono volute ore per spegnere le fiamme. Allora ci colleghiamo con Alberto Zanconato a Mosca. Alberto, domanda diretta, cosa sta succedendo? Qual è la dimensione di questa offensiva ucraina?
4: Beh, una dimensione veramente importante. Parlavate prima nei titoli di circa 200 droni. Erano almeno due anni che l'Ucraina non metteva in atto un attacco di questo genere, e prendendo fra l'altro di mira la stessa raffineria della Gazprom nella periferia sud-est di Mosca, che era stata già colpita tre giorni fa. Quindi si ha l'impressione delle difficoltà veramente delle autorità russe ad organizzare le difese contro questi attacchi, e sono stati danneggiati anche, sono stati colpiti con i detriti di alcuni di questi droni intercettati, sono caduti su anche due centri commerciali e su un palazzo residenziale, e quindi insomma la incertezza, la paura a Mosca sicuramente si fa strada tra la popolazione.
2: Ecco, hai parlato dunque di sistemi difensivi che danno da pensare un pochino. Ti chiedo effettivamente se la popolazione moscovita e la popolazione più in generale russa, come dire, in questa popolazione ci sia una crescita dei timori proprio legati proprio alla sicurezza.
4: Sì, c'è una crescita dei timori legati alla sicurezza e c'è una crescita anche del malcontento per i disservizi, per i disagi che tutto questo crea alla popolazione. Già ci sono, c'è un malcontento per il prezzo, per i prezzi che continuano a salire, già c'è un malcontento per le limitazioni alle connessioni internet che spesso vengono giustificate proprio con l'esigenza di garantire la sicurezza, e adesso c'è il disservizio, c'è le gravi carenze nella distribuzione di carburanti, di benzina. Si vedono nei video code chilometriche in certe regioni del paese proprio a causa degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Quindi un altro motivo per cui le carenze, le debolezze, diciamo, della Russia in questo conflitto si ripercuotono direttamente sulla popolazione.
2: Grazie Alberto Zanconato, in diretta da Mosca, a spiegarci un po' la situazione delle ultime ore con questo attacco di droni a Mosca. E ora l'altro grande conflitto al centro dell'attenzione globale, ovvero quello in Medio Oriente. Già vi abbiamo raccontato dei contenuti del memorandum d'intesa firmato ieri sera a Parigi da Stati Uniti ed Iran. C'è da chiedersi ora come e quale sarà l'atteggiamento del grande alleato americano nella regione, cioè Israele, che secondo quanto pattuito nell'accordo dovrebbe arrestare e fermare i suoi attacchi a Hezbollah in Libano. La frattura fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu appare allargarsi sempre di più, tanto che il presidente americano, che è stato peraltro fortemente criticato anche da alcuni media, viene ora visto dalla destra israeliana addirittura come una sorta di danno per la campagna elettorale. Quindi i grandi poster che per le strade di Israele mostrano i due leader che si stringono la mano dovrebbero sparire. Ne parliamo con il nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio. Allora Michele, 3 mesi fa tutto questo sarebbe apparso davvero inverosimile. Cosa succede ora?
5: Sì, senza dubbio, 3 mesi fa era tutta un'altra storia. Adesso Israele guarda l'amministrazione Trump come un avversario, quasi un nemico, e non riesce a rendersi conto delle posizioni che ha assunto questa amministrazione. Questa rabbia e irritazione è destinata a crescere anche dopo le dichiarazioni, le ultime, del vicepresidente Vance, che ha ribadito che così come Israele anche l'Iran ha diritto a possedere dei missili balistici per difendersi. Sono parole inaccettabili in Israele, soprattutto che non si aspettavano dall'amministrazione americana, e soprattutto la destra e di media di destra hanno manifestato quello che molti definiscono il pensiero dello stesso primo ministro Netanyahu attraverso la TV Canale 14, che è un po' la TV della destra israeliana. Ecco, un giornalista ha descritto Trump un farabutto. Ha parlato del vicepresidente Vance come feccia, ma molto più importante, un analista molto vicino a Netanyahu, Jacob Barduco, ha descritto Trump e Vance come i moderni Chamberlain, quindi richiamando addirittura questioni che riguardano il secolo scorso e il periodo prima della seconda guerra mondiale. Quindi è sicuramente cambiato molto, e molti si chiedono anche: Israele chiederà agli Stati Uniti qualcosa in cambio per poter compensare, per essere risarcito di questo cambiamento notevole avuto dalla linea della Casa Bianca in Medio Oriente?
2: Quindi toni decisamente cambiati rispetto a solo già qualche settimana fa. Michele, oggi Israele ha nuovamente colpito il sud del Libano con dei droni, ci sono stati anche 3 morti. Netanyahu sta insomma tentando già in partenza di silurare l'accordo con l'Iran. Questi rei dell'occupazione del sud continueranno?
5: Assolutamente sì, e d'altra parte Netanyahu da un lato cercherà di tirare la corda ma senza farla spezzare, ma sicuramente continuerà gli attacchi in Libano e la sua politica per dimostrare la sua indipendenza da Trump anche a scopo elettorale. Netanyahu viene accusato di aver assecondato troppo Trump in questi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, e proprio oggi Netanyahu, riporta il giornale Yediot Ahronot, ha dichiarato che Israele manterrà la zona di sicurezza nel Libano meridionale finché le sue esigenze di sicurezza lo richiederanno, e quindi non ritirerà le sue truppe, così come invece dovrebbe fare secondo l'accordo in cantiere. Quindi Netanyahu ha anche ribadito che Israele continuerà ad aderire, ha detto, all'obiettivo supremo di impedire all'Iran di acquisire armi nucleari, quindi non esclude di poter attaccare di nuovo Teheran.
2: Grazie Michele Giorgio per questi aggiornamenti in diretta da Gerusalemme. Tra l'altro poco fa le agenzie di stampa battono la notizia che il vicepresidente americano Vance verrà in Svizzera, non si segnala quando precisamente, ma che comunque sarà presente sul suolo svizzero, e questo in vista appunto poi dell'ufficializzazione della cerimonia legato all'accordo firmato con l'Iran. L'operato israeliano in Libano intanto è stato criticato ormai da qualche tempo anche dagli Stati Uniti, l'abbiamo detto e l'abbiamo sentito.
6: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed, and I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah.
2: Israele sta combattendo Hezbollah da troppo tempo e troppe persone sono morte, suggerisco di lasciare che sia la Siria ad occuparsene. Così Trump al vertice del G7 appena concluso. E allora soffermiamoci proprio sul ruolo della Siria. L'attuale governo siriano, quello di al-Shara, ha un conto in sospeso con Hezbollah, che ha aiutato il precedente regime di Assad durante la guerra civile. Insomma, da nemici ad alleati e poi di nuovo nemici. La storia fra la Siria e il Libano è lunga ed intrecciata. Ci troviamo alle porte di un nuovo conflitto. Giorgia Lorenzini, ne ha parlato con Ahmed Shawari, analista di geopolitica medio orientale per la Fondazione per la Difesa della Democrazia a Washington. Innanzitutto cerchiamo di capire quanto è seria la proposta di Trump.
7: I think the US administration is looking for more creative ways of ending this Hezbollah threat.
8: L'amministrazione statunitense sta cercando soluzioni creative per porre fine alla minaccia di Hezbollah, che usa la Siria come corridoio per il proprio riarmo. La proposta di Trump potrebbe far parte di un piano per esercitare pressione su Hezbollah da due fronti, Israele da sud e la Siria da est. Però i siriani sono riluttanti, sono sì disposti a impedire il riarmo di Hezbollah, ma sanno bene che invadere il Libano porterebbe al caos.
7: They know how much of a mess it would be to enter Lebanon.
9: Ma come fa Hezbollah a usare ancora il territorio siriano da quando è caduto il regime di al-Assad, suo alleato?
8: In Siria sono rimasti alcuni fedeli al regime di al-Assad che aiutano Hezbollah, facilitano alcuni trasferimenti di armi nel corridoio verso il Libano. Non si tratta di una presenza visibile come quella che avevano ai tempi di al-Assad, ma ci sono ancora alleati che ricevono ordini da Hezbollah.
9: Il regime di al-Assad e Hezbollah, entrambi sciiti, erano alleati. Ora il governo siriano è sunnita. Come sono cambiati i rapporti?
8: L'attuale governo di Damasco è nemico giurato di Hezbollah, che viene combattuto dal 2012, cioè da quando Hezbollah è entrato nella guerra civile siriana commettendo atrocità. E anche dopo la caduta del regime di al-Assad e il ritiro di Hezbollah dalla Siria, ha comunque mantenuto una presenza nel paese, cercando di destabilizzare la Siria. Nell'ultimo anno e mezzo ci sono stati scontri molto limitati al confine. Per questo è prioritario per la Siria proteggere il proprio confine e impedire il riarmo di Hezbollah. Questo è anche un segnale agli Stati Uniti e Israele che la Siria non è più alleata di Hezbollah.
7: This is the signal to the US, this is a signal to Israel that Syria is no longer an ally of Hezbollah.
9: Abbiamo parlato dal punto di vista della Siria, ma cosa significherebbe per Hezbollah un conflitto con Damasco?
7: I think it would be a good thing.
8: Sarebbe una cosa positiva, perché Hezbollah potrebbe giocare la carta della difesa del Libano. Hezbollah gioca sulle paure della popolazione libanese, dicendo che il governo jihadista di Damasco, che ha massacrato le minoranze in Siria, farà lo stesso in Libano. Quindi sta davvero alimentando la paura, sia nella propria base sciita, sia nella società libanese in generale, sostenendo che un conflitto con la Siria significherebbe un ritorno all'occupazione siriana del 1976, che è durata 29 anni fino al 2005. Fanno questo parallelo, così che i cristiani sunniti e drusi, che non sono favorevoli alle armi di Hezbollah, si sentano più minacciati da un'invasione siriana piuttosto che dal fatto che Hezbollah mantenga le proprie armi.
2: Le considerazioni dell'analista di geopolitica medio orientale Ahmed Shawari. C'è poi sempre Gaza alle prese con una situazione perennemente drammatica sul piano umanitario. E in Svizzera c'è chi vuole fare pressione sul Consiglio federale affinché si spenda per il libero accesso degli aiuti proprio nella striscia di Gaza, che valuti sanzioni contro Israele e che organizzi una seconda azione dopo quella dello scorso anno di ricovero in Svizzera delle vittime civili. È l'appello oggi di quasi 600 personalità provenienti fra gli altri dai settori sanitario, sociale, giuridico e politico. Altrettanto puntuale intanto la risposta di Berna: noi non restiamo con le mani in mano, ma siamo già molto attivi sul fronte umanitario. Il contributo è di Anna Riva.
10: Siamo inorriditi dalla situazione nella striscia di Gaza. È il raccapriccio, il punto di partenza dell'appello rivolto al Consiglio federale affinché siano garantiti l'accesso alle cure mediche e la copertura dei bisogni primari della popolazione locale. Quasi 600 personalità più o meno note hanno apposto la loro firma in calce al documento già consegnato, dicono, il 13 maggio, ma rimasto inesorabilmente senza risposta alcuna. Tra loro molti ticinesi e tre ex consiglieri federali, Joseph Dice, Micheline Calmire e Ruth Dreyfus. Quest'ultima, socialista, ai microfoni RSI sottolinea le solidissime relazioni tra Svizzera e Israele in campo economico, diplomatico, scientifico e militare, relazioni che possono, a suo parere, fungere oggi da strumento di pressione sul governo Netanyahu.
11: È necessario che Israele sente che non può continuare questo tipo di relazioni positive con un paese come la Svizzera se non accetta di rispettare il diritto internazionale.
10: Da noi contattato il Dipartimento Affari Esteri scrive che la Svizzera già si batte multilateralmente e in via bilaterale nei confronti delle autorità israeliane per un accesso umanitario rapido e illimitato verso e attraverso la striscia. Rievoca poi l'operazione che ha permesso a fine 2025 a 20 bambini feriti e ai loro parenti di venire in Svizzera per essere curati. Al momento, scrive il Dipartimento, non sono però in programma ulteriori operazioni di questo tipo, come richiesto nell'appello. Si valuta tuttavia la concessione di visti umanitari. Berna non fa infine neanche parola di eventuali sanzioni nei confronti di Israele, un'altra richiesta presentata oggi. E del tema Gaza si è occupato in queste ore anche il Parlamento. Dopo gli Stati, oggi anche il Consiglio nazionale ha approvato due mozioni. Queste chiedono che la Svizzera si spenda all'ONU per garantire un accesso rapido e senza ostacoli alla striscia di Gaza e che si impegni più attivamente per un processo di pace in Medio Oriente.
2: In Ticino ora per tornare a parlare di balli. Lo storico marchio svizzero di moda sarebbe stato posto in moratoria concordataria, una procedura che vede nominare un amministratore per capire se l'azienda sia in grado di sopravvivere a lungo termine. Ne ha dato notizia l'OCST. Nel pomeriggio lo stesso sindacato ha indetto una mobilitazione davanti alla fabbrica di Caslano. Una quindicina di dipendenti che hanno partecipato e che fanno parte dei 27 che saranno licenziati per fine agosto e per i quali era stato concordato un piano sociale. Ecco in breve le voci di alcuni di loro.
12: Le nostre preoccupazioni maggiori sono il fatto che non rispettano il piano sociale che è stato firmato. Avrebbero dovuto pagarci 6 mensilità, quindi 3 sono di preavviso per legge, in qualche modo forse le recuperiamo, mentre gli altri 3 mesi li perdiamo, perdiamo le ferie residue, la tredicesima residua e tutto quello che le viene dietro. Ci sentiamo presi in giro perché fino a 20 giorni fa ci avevano garantito che non avremmo perso nulla. Visto gli ultimi risultati, mi dispiace ammetterlo, non ho più fiducia.
13: Anche perché gioca a sfavore anche, diciamo, un po' l'età. E l'unica professione che abbiamo è questa, dobbiamo ricominciare da capo e 55 anni e ricominciare da capo non è facile, è demoralizzante.
2: Lo sconforto di chi aveva creduto alle rassicurazioni dell'azienda Balli si affianca alle difficoltà del sindacato OCST di avere informazioni chiare, come sentiamo ora nel servizio di Pervin Cavacioglu.
14: Ricordiamo che da quasi 2 anni il marchio Balli è in mano a un fondo statunitense che con l'ultima ondata di licenziamenti ha posto fine alla produzione in Ticino e in Svizzera. A Caslano resterà un centinaio di lavoratori nell'amministrazione. Avviare una moratoria concordataria ha preoccupato gli ultimi operai attivi nella produzione. Temono non ci siano i soldi per pagare loro quanto concordato nel piano sociale. Ma nella procedura potrebbe anche esserci un risvolto, per così dire, positivo, ha spiegato Paolo Coppi, vice segretario regionale del sindacato OCST.
15: Di sicuro non è il male estremo, perché il male estremo poteva essere il fallimento e quindi una situazione complessa. Sicuramente una situazione di stallo che in qualche modo lascia aperte la porta delle speranze. Sicuramente l'attività per effetto della procedura deve essere mandata avanti, per poterla mandare avanti bisogna avere i dipendenti, per poter avere i dipendenti bisogna pagarli. Bisognerà però verificare giorno per giorno e soprattutto anche in funzione di quello che effettivamente si troverà di fronte l'amministrazione, quali sono le condizioni. Tutto dipende da quello. Se ci sono le condizioni è presumibile e sperabile che si possa tirare il più possibile trovando le soluzioni. Se invece ci fosse una situazione drammatica, se non addirittura tragica, è probabile, anche perché è comunque uno scenario, che la cosa si possa chiudere prima.
14: Quindi il fallimento. Il sindacato stima che vi siano 20 milioni di franchi di debiti, di cui una parte nei confronti di fornitori ticinesi. Come RSI abbiamo provato a contattare la direzione di Balli, senza successo. Stessa difficoltà per il sindacato.
15: La prima cosa che abbiamo fatto è scrivere una raccomandata formale, ufficiale all'azienda, chiedendo garanzie del rispetto di questo piano sociale, che noi abbiamo negoziato e costruito secondo tutti quelli che sono dettami della legge prevista dal Canton Ticino. La grossa problematica è avere a che fare con chi governa questi fondi. Noi abbiamo negoziato con degli esponenti del management molto volenterosi, ma che purtroppo si è dimostrato avessero pochissima possibilità o pochissime informazioni o non tutte le informazioni. Quindi il vero problema è poter avere informazioni chiare di chi governa il fondo.
14: Non è poi chiaro se la società abbia cambiato sede trasferendosi dal Ticino a Zugo e quindi al momento non si sa in quale cantone sia stata avviata la moratoria. OCST spera di ricevere chiarimenti nelle prossime settimane.
2: E staremo a vedere. Ancora economia intanto, ma nell'ambito della politica monetaria. L'inflazione in Svizzera è sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia. Questo è il messaggio lanciato questa mattina dai vertici della Banca Nazionale per motivare la decisione di lasciare invariato il suo tasso di riferimento. Johnny Canonica ha avvicinato il presidente della direzione generale della BNS, Martin Schlegel. Questa la sua intervista.
16: Abbiamo deciso di lasciare il tasso guida della Banca Nazionale invariato allo 0%. L'inflazione è cresciuta dallo 0,1% di febbraio allo 0,6% di maggio e partiamo dal presupposto che l'inflazione continuerà a crescere anche nei prossimi mesi per poi calare nuovamente. Tuttavia la pressione inflazionistica a medio termine resta nell'area di stabilità dei prezzi. Per questo motivo non c'era ragione di modificare la nostra politica monetaria.
17: Quanto ha influenzato la vostra decisione l'accordo tra Iran e Stati Uniti?
16: Chiaramente seguiamo l'attualità internazionale e ne teniamo conto per le nostre previsioni congiunturali e di inflazione. Dobbiamo però dire che l'incertezza resta molto elevata, in particolare l'incertezza riguardante i prezzi dell'energia, e lo sviluppo dell'inflazione e dell'economia dipendono molto dall'andamento dei prezzi dell'energia.
17: A proposito di inflazione, che differenza c'è tra il rialzo registrato quest'anno e quello del 2022? Entrambi sono stati generati principalmente dalla crescita dei costi dell'energia.
16: La situazione oggi è molto diversa rispetto a 4 anni fa. Allora si usciva dalla pandemia. In primo luogo, 4 anni fa la crescita del prezzo dell'energia era stata molto maggiore. Inoltre vi era una forte domanda di merci e servizi. La gente voleva spendere i risparmi effettuati durante la pandemia, senza contare che allora il mercato del lavoro era in piena salute, le imprese cercavano personale, mentre oggi il mercato del lavoro si trova in una situazione ben diversa.
17: Questa mattina la Segreteria di Stato dell'Economia ha pubblicato le sue previsioni congiunturali, correggendole lievemente verso il basso a causa dell'impennata del prezzo del petrolio. Condivide questa analisi degli esperti della Confederazione.
18: Anche noi oggi abbiamo pubblicato le nostre previsioni economiche. Prevediamo una crescita dell'1% per il 2026 e dell'1,5% per il 2027. Le differenze che si riscontrano tra le nostre previsioni e quelle di altri analisti sono in genere relativamente modeste.
17: L'industria d'esportazione si lamenta sempre del corso del franco, giudicandolo elevato. Vi sono però economisti che ritengono che l'attuale livello di cambio non sia così elevato. A suo giudizio, il franco attuale è forte o no?
18: Alla Banca Nazionale analizziamo le cosiddette condizioni monetarie, che comprendono sia il tasso di interesse che il tasso di cambio. E queste condizioni monetarie devono essere strutturate in modo tale che la politica monetaria sia adeguata all'economia, che l'inflazione rimanga entro i limiti previsti, indipendentemente dal fatto che il franco sia sopravvalutato o sottovalutato. Su questo non rilasciamo commenti.
2: Queste le spiegazioni del presidente della direzione generale della Banca Nazionale Svizzera, Martin Schlegel. Cambiamo tema, cambiamo ambito. Oggi il Ticino ha vissuto a poca distanza dalla prima una seconda giornata dedicata al grande ciclismo, quello di alto livello. Si è svolta infatti la seconda tappa del Tour de Suisse interamente nei confini ticinesi. Nemmeno un mese fa, lo ricorderete, era successa esattamente la stessa cosa con il Giro d'Italia espatriato per l'occasione. Allora andiamo a Locarno, dove è partita e dove pochi minuti fa si è anche conclusa la tappa. Per noi in diretta c'è Marcello Ieraci. Allora Marcello, prima di tutto, questione doverosa, ti chiedo il nome del vincitore, poi di raccontarci com'è andata questa giornata ciclistica.
19: Buonasera da Locarno, da Viale Zordi, nello specifico, dove appunto poco fa ha trionfato il francese Romain Grégoire, ma di quello che è successo sportivamente durante la tappa ci diranno meglio e più approfonditamente i colleghi della redazione sportiva, subito in coda a 6 di sera. Beh, io posso parlarvi invece di come ha vissuto Locarno questa altra giornata di grande ciclismo in Ticino, come dicevi anche tu, dopo la storica frazione del Giro d'Italia dello scorso 26 maggio. Beh, tanta gente in piazza, lungo le strade, tanto calore e non solo per la canicola e tanta passione. Particolarmente apprezzata la presentazione delle squadre qui in Piazza Grande prima della partenza con la sfilata, proprio lì dove fra un paio di mesi, tra l'altro, ci sarà il tappeto rosso del Film Festival. I più attesi è il campione svizzero Mauro Schmidt e ovviamente il fenomeno Tadej Pogačar.
2: Marcello, il Ticino è stato animato proprio da questa corsa su strada. In questo senso, com'è andata la giornata sul fronte traffico?
19: Per quel che riguarda il sopraceneri, quindi insomma quello che ho visto io direttamente, la viabilità è stata tutto sommato gestita senza troppi problemi, grazie sicuramente al fatto che ieri sono finite le scuole e poi anche perché per passare da Locarno a Bellinzona e ritorno si è giustamente scelto la strada da Cugnasco, lasciando libera quindi l'arteria principale. Detto questo, io però vi farei sentire suoni e voci che ho raccolto al momento della partenza qui a Locarno e poi vi ricedo la linea.
20: Siete qui a caccia di autografi?
21: No.
20: Fotoricordo?
21: Sì.
20: Chi è che stai aspettando?
22: Pogačar.
20: Dici che riesci a fare una foto con Pogačar oggi?
22: Sarebbe bello.

0: E di Locarno lei?
1: Sì.
0: Le piace quando Locarno ospita degli eventi così importanti a livello sportivo, che diventano anche problematici anche per voi, immagino che vivete qua però?
2: Sì, ma però vanno bene.
0: Adesso chi sta aspettando?
2: Poggi.
0: Lo chiama col soprannome?
2: Lo chiamo così, sì, sì.
0: E le piace tantissimo?
2: Molto, moltissimo.
0: Ma perché?
2: Ma perché è bravo. Perché è comodo tenere quelli che vincono.
0: Mi sembra giusto.
3: E poi c'è lui, il fuori classe. Due volte campione del mondo. Quattro Liegi, Bastoni e Liegi. Cinque Lombardia. Giorno Pomaggia.
4: Eccolo.
5: Neanche visto la faccia.
0: Non è riuscito a vederlo?
5: No.
0: Niente.
5: Niente, guardavo gli altri, non ho visto la faccia del Pogacar. Lo guarderò al ritorno.
0: Sindaco Nicola Pini, ci troviamo qui tra l'altro davanti a Palazzo Marcacci, sede del municipio di Locarno, che per un giorno è stato anche sequestrato dal Tour de Suisse. Diciamo che gliel'avete ceduto anche forse volentieri.
6: No, diciamo che abbiamo aperto il municipio al Tour de Suisse, come cerchiamo di aprirlo a tante altre manifestazioni, a tante altre idee, a tante altre proposte, proprio perché crediamo in una città aperta, viva e ricca di opportunità. Evidentemente si parla di visibilità, si parla di sport, si parla di turismo, ma si parla anche soprattutto di aggregazione, di inclusione, di trovarci qui a fare tifo, a parlarci, a scambiarci delle opinioni e andare anche a promuovere la salute e anche la mobilità lenta.
0: Lei è stato anche politico cantonale, le chiedo, secondo lei il Ticino riesce a capitalizzare questi momenti di grande visibilità turistica?
6: È i momenti in cui semplicemente le persone arrivavano, le opportunità arrivavano, i soldi arrivavano, sono passati. Non possiamo stare fermi, dobbiamo cercare di creare attenzione, di creare movimento, di creare dinamismo. Dobbiamo sempre offrire di più, in primis ai nostri residenti e poi anche per attirare persone dal fuori.
7: Allora ci siamo, parte in questo istante la seconda tappa del Tour de Suisse.
8: E con il racconto di questa grande festa ciclistica in Ticino, la seconda in poche settimane, siamo arrivati alle 18:30. Fra poco, sempre a proposito di sport, guarderemo a Los Angeles, dove fra poco più di due ore la Svizzera affronta la Bosnia-Erzegovina. Stiamo dunque parlando della Coppa del Mondo di calcio e dell'attesa di una partita che è già in noi dopo il deludente pareggio con il Qatar, quasi è decisiva. Ora altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
9: Il divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera va abrogato. Dopo gli stati, in marzo oggi anche il Consiglio nazionale ha approvato il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare soprannominata Stop al Blackout, facendo quindi retromarcia dopo che in un primo tempo si era espresso per chiedere chiarimenti sul finanziamento al governo. Sinistra, Verdi Liberali e una parte del centro erano contrari ed è già annunciato il referendum. Il 27 settembre i Grigioni potrebbero diventare il secondo cantone dopo Glarona a dare diritto di voto a partire dai 16 anni. In quella data infatti gli elettori retici si pronunceranno sull'abbassamento dell'età di voto. La modifica della Costituzione cantonale prevede che i 16enni, oltre a votare, potranno firmare iniziative referendum, non potranno invece essere eletti. In caso di approvazione la legge entrerebbe in vigore già nel 2027. E sempre nella sessione del Gran Consiglio Retico appena terminata, la deputata di Coira, Sandra Meissen, del centro, ha inoltrato una mozione al governo dal titolo «Lotta coerente contro la criminalità organizzata nei Grigioni». I 38 firmatari di diversi partiti incaricano Coira di accertare sistematicamente l'esistenza di procedimenti in corso o conclusi prima di concedere permessi di soggiorno. I gran consiglieri vogliono anche che venga introdotto un sistema di controllo per le cosiddette società bucalettere che presentano un elevato rischio di riciclaggio di denaro. Il nuovo proprietario dell'associazione Calcio Bellinzona, l'ex giocatore Renato Sergi, oggi attivo nell'immobiliare, si è presentato stamattina in pretura per evitare il fallimento in extremis della società da lui rilevata una settimana fa dopo che l'ex patron del Bellinzona, Juan Carlos Trujillo, ha deciso di gettare la spugna lasciando fatture impagate per alcuni milioni di franchi. Sergi si è detto disposto ad immettere circa un milione se dalla pretura uscirà una moratoria, una decisione

0: L'apertura è attesa a breve tra stasera e domani.
1: Los Angeles Stadium, ore 21, Svizzera-Bosnia-Erzegovina. Siamo dunque alla seconda partita in questi mondiali di calcio per la nazionale rossocrociata. Una partita che riveste un'importanza forse maggiore rispetto a quanto si prevedeva in precedenza, e questo a causa del mezzo passo falso, definiamolo così, contro il Qatar nella partita d'esordio. In diretta ritroviamo il nostro inviato Paolo Laurenti. Allora Paolo, per quanto così hai potuto percepire in queste ore, qual è il grado di nervosismo in squadra, oppure regna una certa serenità?
2: Buonasera. Intanto qui a Los Angeles il cielo è nuvoloso, si spera che però possa tornare il sole sopra la Svizzera. La tua introduzione è stata impeccabile, infatti la nazionale, la squadra sta percependo l'importanza di questa partita proprio conseguente a quel deludente pareggio che aveva un po' il sapore della sconfitta. Con una vittoria oggi contro la Bosnia, ecco che la Svizzera tornerebbe insomma ad ambire al primo posto del girone, che era l'obiettivo minimo, ma si garantirebbe già con una partita d'anticipo praticamente il passaggio del turno. Un pareggio o addirittura una sconfitta, ecco che complicherebbe di molto le cose, perché poi ci sarebbe la terza partita in casa dei padroni di casa del Canada, e dunque in un ambiente sicuramente non certo favorevole, come d'altra parte anche non sarà favorevolissimo quest'oggi, visto che la predominanza di tifosi bosniaci è netta rispetto a quelli che saranno invece i tifosi rosso crociati. La squadra comunque sì, è cosciente che quest'oggi davvero un altro passo falso, ma anche mezzo, potrebbe davvero complicare ulteriormente le cose.
1: Ecco, di questioni tecniche, di formazioni ci parlerai dopo nello spazio dello sport. Intanto comunque si gioca al Los Angeles Stadium, al SoFi Stadium, che già di per sé costituisce una sorta di spettacolo, quasi un unicum.
2: È assolutamente uno spettacolo, qualche stadio ha avuto la fortuna di frequentarlo, è così imponente, così tecnologicamente avanzato, davvero non mi era mai capitato di vederlo. Sta facendo il giro del mondo insomma le immagini di questo maxi schermo gigante che è appeso al tetto dello stadio, che fa tutto il giro dell'impianto. Ha costato 60 milioni solo questo, quindi quasi come la IL Arena di Lugano. Incredibile, ieri ho potuto andare all'ultima fila e ci vuole quasi il binocolo per vedere i giocatori in campo, però insomma un impianto davvero incredibile, che dovrebbe essere comunque ben frequentato, può contenere 70.000 spettatori, lo si può anche portare a 100.000 in caso di modifiche appunto dell'impianto. Insomma, speriamo che davvero la Svizzera possa proporre il proprio show in questo davvero teatro modernissimo.
1: Le anticipazioni di Paolo Laurenti, che ritroveremo fra poco nella pagina sportiva. L'attesa cresce, l'abbiamo detto, speriamo dunque non però i dubbi proprio nei giocatori della nazionale. Intanto il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti, ha tastato il polso dei tifosi sia svizzeri che di quelli bosniaci. Dunque, impressioni e speranze nel suo reportage da Los Angeles.
3: Il rutilante Pira di Santa Monica, una lingua di legno che si lancia nell'Oceano Pacifico con le sue giostre, l'ottovolante, i fast food, gli artisti di strada. Willi e i suoi amici vengono da Rapperswil. Willi non si perde un mondiale da Germania 2006.
4: Es ist meine sechste Weltmeisterschaft. Immer wenn die Schweiz sich qualifiziert hat, seit 2006 war ich dabei.
3: Stasera Willi e i suoi compagni saranno al SoFi Stadium a tifare Svizzera. Ma fin qui l'atmosfera in città li ha un pochino delusi.
4: Ja, man merkt nicht allzu viel in der Stadt, auch beim Flughafen, wenn man ankommt, das war in anderen Ländern anders.
3: Non ci si accorge quasi che a Los Angeles ci sia la Coppa del Mondo. La stessa cosa anche all'arrivo all'aeroporto, racconta Willi. Nei precedenti mondiali era tutto diverso. Anche qui a Santa Monica sembra che non ci sia il mondiale.
4: Aber hier merkt man eigentlich nichts, auch hier am Strand. nicht gross.
3: Willi e i suoi amici non si lamentano del prezzo di biglietti e hotel. Quello che non va giù sono i 24 dollari per una birra allo stadio.
4: Aber das Bier im Stadion ist teuer.
5: Wie viel kostet dann Bier?
4: Irgend 23, 24 Dollar.
3: Nel centro pedonale di Santa Monica, la FIFA ha aperto per il mondiale un suo negozio ufficiale.
6: Business has been booming ever since we opened. We're busy every day.
3: Gli affari stanno andando molto bene fin dal giorno dell'apertura, mi dice Blondie, la manager. L'articolo più richiesto è la maglia di Leo Messi, ma anche gli album della Panini sono andati a ruba.
6: Well, yeah, Messi is one of the top selling items here, as well as we had the Panini books and the stickers that everybody's going crazy for.
3: Faccio notare a un venditore che non trovo la maglia della Svizzera.
7: You have it?
8: I apologize, I don't have that yet.
7: You don't have it yet? Oh, it's not sold out, though.
3: No, non le abbiamo vendute tutte, che non ce le hanno ancora consegnate. Mi risponde senza troppa convinzione.
8: No.
7: Okay, yeah, you don't have it yet, yeah. Okay.
3: Come souvenir per mia figlia, che è nata in America, ripiego allora sulla maglia degli Stati Uniti. Ma di fronte al prezzo proibitivo, lascio perdere.
7: And you know how much it is for the kids, the USA jersey?
8: Let me check for you.
7: Yes, please.
8: 155. Yes.
7: For the kids jersey.
8: Yes.
3: $155 per la taglia bambini.
7: That's a lot of money, right?
8: It is.
7: Okay.
9: My name is Edin. I come from Sarajevo. I'm from Sarajevo.
3: Fuori da una gelateria con in mano un cono al cioccolato incontro Edin, tifoso bosniaco arrivato da Sarajevo.
9: I came just for the game against Switzerland. I've seen a lot of Bosnian guys in our jerseys, so we're kind of getting worked up for tomorrow.
3: Edin è arrivato a LA per assistere alla partita contro la Svizzera. Resterà in California in tutto per 5 giorni. Anche lui trova fuori di testa i prezzi dei biglietti, $500-1000 a persona.
9: For the tickets, $500 to 1000, that's a lot, it's kind of a lot.
3: Sul pier di Santa Monica, accarezzato dalle onde, incontro Raffi, tifoso zurighese con addosso la numero 10 di Granit Xhaka.
10: Ja, die Enttäuschung war, es war schon bitter in der 95. Minute noch den Ausgleich zu bekommen.
3: Malgrado la delusione per il pareggio contro il Qatar, Raffi resta ottimista.
10: Letztes Jahr Argentinien hat verloren gegen Saudi Arabia, Spanien 2010 gegen uns.
3: In fin dei conti, 4 anni fa l'Argentina ha steccato l'esordio e poi ha vinto il mondiale. La stessa cosa è successa alla Spagna contro di noi nel 2010, racconta Raffi. Quindi nulla è perduto, al contrario, diventeremo campioni del mondo.
10: Das heißt, wir werden Weltmeister, kein Problem.
7: Viel Spaß.
10: Dankeschön.
11: 1, 2, 3.
12: Hop Schwyz!
1: E a questo punto non mi rimane che cedere il microfono ai colleghi dello sport. L'edizione di oggi è stata preparata con Gino Ceschina. Buona serata.
13: La Svizzera in campo contro la Bosnia. Buonasera da David Conti. Fischio d'inizio a Los Angeles alle 21. Prima dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. 41esimo minuto di gioco e Sadilek che ha portato in vantaggio dopo 6 minuti la Repubblica Ceca. Dunque in vantaggio 1-0 quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo. A diretta televisiva su La 2. I rossocrociati dopo il deludente pareggio al debutto sono invece chiamati a far ricredere i tifosi e per farlo e soprattutto per passare il turno devono battere la Bosnia nel secondo turno del gruppo B che verrà completato nella notte con Qatar Canada. Paolo Laurenti, nostro inviato, buonasera, con quali uomini lo sappiamo già, ce lo puoi già dire?
2: Buonasera. Beh, allora, la formazione ufficiale non c'è ancora. Moretti Akin, come da sua abitudine, insomma, non svela le proprie carte. Provo a immaginare, insomma, da quello che siamo riusciti a carpire, è anche vero che poco prima del debutto non avevamo capito la mossa sorpresa Zaccaria, però credo che Moretti Akin dovrebbe affidarsi su un 11 maggiormente collaudato, quello che aveva disputato le qualificazioni, che aveva dato, insomma, dei buoni risultati. infortunati, quindi l'esperimento Zaccaria non dovrebbe essere riproposto, quindi in qualità di terzino sinistro tornerebbe il suo legittimo proprietario, diciamo così, vale a dire Sylvain Widmer. Poi dovrebbe entrare in campo anche Rieder dal primo minuto, lui che appunto è stato quasi sempre titolare nelle partite del cammino della campagna qualificativa e dovrebbe insomma prendere il posto di uno tra Ndoye e Vargas, con quest'ultimo il maggior indiziato a iniziare dalla panchina, e quindi spazio ancora a uno dei giocatori che è stato più convincente all'esordio contro la Qatar, vale a dire Ebischer, Michel Ebischer, che insomma gode di un'estrema fiducia da parte del tecnico rosso-crociato proprio anche per la sua flessibilità nell'occupare il campo in qualsiasi ruolo, ecco. E quindi dovrebbero esserci due cambiamenti rispetto alla formazione che aveva iniziato contro la Qatar, e come dicevi bene David, quest'oggi serve davvero una prova maiuscola, convincente, ma soprattutto serve una vittoria proprio per intanto garantirsi il passaggio alla fase eliminazione diretta e poi rimanere in corsa anche per la vittoria di questo girone, andando poi a giocarsela in Canada contro i padroni di casa.
13: Ritroveremo la voce e l'emozione di Paolo Laurenti più tardi per quel che ci concerne appunto in sport e musica, con un ampio prima del fischio d'inizio, come detto, alle 21, Svizzera, Bosnia, Erzegovina, che ovviamente si può anche seguire su la 2 in televisione. Sempre per i mondiali, Neymar sarà assente per la seconda partita del Brasile contro Haiti, non ha recuperato infatti dal problema al polpaccio. Cambiamo argomento. Nel ciclismo, oggi si è disputata la seconda tappa del Tour de Suisse con partenza e arrivo a Locarno, da dove ci racconta com'è andata Giordano De Lucia. Buonasera.
5: Sì, buonasera. Alla vittoria sul lungo lago di Locarno va a Grégoire, il giovane francese della Groupama, che risolve allo sprint una lunghissima fuga originata da 14 corridori e poi ridottisi a 5 nel finale, in cui ancora una volta Pogacar ha fatto parlare di sé in versione cannibale. Nelle ultime due salite verso Contra e Orsellina, il campione sloveno ha portato in prima persona avanti la rimonta del gruppo principale, recuperando quasi 2 minuti in 10 chilometri, e poi nel finale è andato a tutta alla ricerca dei 5 fuggitivi, un numero di grandissimo impatto che però non si è concluso con l'aggancio conclusivo sulla tirata verso il traguardo, per merito soprattutto appunto di Grégoire, il francese che di potenza sul lungo lago si è alzato sui pedali a 300 metri dal termine, ha staccato tutti e con le mani al cielo ha conquistato questa seconda tappa, che comunque permette a Pogacar di aumentare il suo vantaggio in testa alla generale, ancora di più questa maglia gialla nelle sue mani, e 2 minuti e 50 secondi il suo vantaggio ora su Richard Carapaz, con l'ecuadoriano staccato da Pogacar proprio nell'ultima salita di Orsellina. Pogacar che al termine non si è presentato davanti ai media come da rito di fine tappa, per correre da la sua fidanzata Urška Cigard, che nella gara femminile di questa mattina è caduta rovinosamente rimediando la frattura della mandibola, davvero un brutto incidente per lei che affrontava gli ultimi metri della frazione, che ha visto stamane l'italiana Longobordini vincere e salire in testa alla generale. Domani carovana che si sposta a Bad Ragaz, dove ci sarà un arrivo e una partenza a quelle della terza tappa. È tutto da Piazza Grande e di Locarno, che può tornare allo studio.
13: Infine nel basket ci sarà anche il 3 volte MVP della NBA Nikola Jokic nella Serbia, che affronterà il prossimo 2 luglio a Friburgo la Svizzera nelle qualificazioni ai mondiali del 2027. È tutto per ora per lo sport, buona serata.
11: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In Ticino ancora forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e da Agno verso Caslano. In Romandia segnaliamo che la A20 è chiusa tra Malvillers e Boudvillers in direzione di Neuchâtel a causa di un incidente. A nord delle Alpi code forti rallentamenti davanti alla Galleria del Gubrist a partire da Dieticon e da Urdorf Sud in direzione di San Gallo, e infine sulla 1 tra Dieticon e Neunhof in direzione di Berna. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
12: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: A fine legislatura, un quarto dei gran consiglieri chiede un aumento dei propri stipendi. La festa federale di Tiro non è solo competizione, ma anche occasione di incontro tra culture e nazioni. Buonasera da Roberto Scolla. Si terrà il prossimo 27 settembre la consultazione popolare sull'introduzione del diritto di voto e di elezione attivo ai sedicenni. Lo ha comunicato oggi il governo. La revisione parziale della Costituzione cantonale prevede che in futuro i cittadini, a partire dai 16 anni, possano votare, sottoscrivere referendum e iniziative e eleggere, ma non essere eletti. Se dopo il via del Parlamento dello scorso aprile la modifica legislativa verrà approvata anche dalla popolazione, più di 2.800 giovani potranno partecipare a partire dall'anno prossimo alle consultazioni elettorali. Si tratta del 2% degli aventi diritto di voto. Aboliti a seguito di votazione popolare alla fine del 2025 i vitalizi agli ex consiglieri di Stato, gli emolumenti ai politici tornano a far discutere, stavolta con una proposta di ritocco delle diarie versate ai gran consiglieri. Patrick Colombo.
2: I compensi dei parlamentari vanno adeguati. Ne ha convinto il gran consigliere uscente del PLR, Michael Pfeffli, che con una proposta di decreto diretto sottoscritta da 35 colleghi in rappresentanza di tutti i partiti, chiede di cambiare gli importi della diaria. Attualmente una seduta è indennizzata con 300 franchi al giorno. In futuro Pfeffli chiede che tale importo venga versato a ogni gran consigliere per riunioni della durata massima di 4 ore, innalzandolo a 450 franchi se il dispendio temporale è maggiore. Un riconoscimento adeguato, chiosa il deputato engadinese che ieri ha chiuso la sua carriera parlamentare a Coira, è la premessa per invogliare le persone a impegnarsi in politica.
1: Per la prima volta una donna e una non valposchiavina dirigerà il settimanale Il Grigioni Italiano. Si tratta della giornalista Michela Nava, che prende il posto dello storico direttore Antonio Platz, che lascia dopo 24 anni perché nominato alla testa di Valposchiavo Turismo. Michela Nava entrerà in carica a settembre. E ora con il reportage di Luca Beti torniamo al poligono di tiro del Rosboden a Coira, dove da inizio giugno all'inizio di luglio si svolge la Festa Federale di Tiro 2026, un evento organizzato ogni 5 anni in Svizzera e che sta avvicinandosi piano piano alla sua fase finale. Una festa popolare che richiama tiratrici e tiratori dalla Svizzera, ma anche dal mondo. Come sentiremo tra poco, questo appuntamento è un'occasione di incontro, convivialità e gemellaggi tra società locali e società provenienti dall'estero.
3: Yeah, I mean, this is the first time, so it's really, really, very exciting. We shoot at the club in Cape Town.
4: Per Karin Schmidt, svizzera all'estero, quella di Coira è la prima festa federale di tiro a cui partecipa. Insegna francese all'University of Cape Town e da 6 anni fa parte dello Swiss Rifle Club di Città del Capo, società di tiro fondata nel 1949 da emigrati svizzeri. Al Rosboden Schmidt ha partecipato al tiro individuale a 300 metri e alla gara a gruppi. Il giorno prima la delegazione di tiratori dal Sudafrica era stata invitata dai Feldschützen di Felsberg a una competizione amichevole, seguita da una cena a base di fondue. Un incontro, racconta Schmidt, davvero molto piacevole.
3: We also had a friendly shoot against a local club in Felsberg. They invited us for a shoot and a fondue evening afterwards. It was very nice.
4: I colpi di fucile arrivano a intervalli irregolari, poi nell'aria si fa largo l'odore dello sparo, un misto di polvere bruciata e grasso per armi. Sugli schermi scorrono le bandiere di Sudafrica, Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi e Principato del Liechtenstein. Al poligono di tiro del Rosboden è la giornata della diaspora elvetica.
5: We're from Canada, Vancouver. We are members of the Swiss Canadian Mountain Range Association.
4: Alex Löffler, accompagnato dalla moglie e dalle due figlie, ha percorso quasi 8.400 chilometri per raggiungere Coira da Vancouver. Fa parte del folto gruppo di tiratrici e tiratori della Swiss Canadian Mountain Range Association, una società che conta 130 membri tra svizzeri all'estero e canadesi. Una delle figlie, sedicenne, visita per la prima volta la Svizzera ed è entusiasta del paese.
3: Been there.
6: and yeah, this is just a really amazing experience. First time in Switzerland, yeah.
5: Actually, with the club, we're going down to near the Italian border, Bregaglia, Swiss clubs we are friends with. So
4: il viaggio della famiglia Loeffler e della delegazione di Vancouver però non si fermerà a Coira, proseguirà verso sud. Sono infatti stati invitati dalla società cacciatori della Bregaglia a trascorrere 4 giorni nella valle di lingua italiana dei Grigioni, come ci conferma Attilio Tam, organizzatore del gemellaggio.
7: Il programma in Bregaglia è un giorno visitare l'Albigna e un giorno le fortezze di Maloja, Soglio, e quel di che abita l'Albigna, con che arrivo giù i 4:15, ci spostiamo al poligono di tiro Vico Soprano e lì poi sparano con i società tiratore Bregaglia e abbiamo importato di uno di Maloja che sta in Ungheria, caccia di cinghiale, un cinghiale, facciamo il cinghiale sulla brace e scegliamo.
4: Il Bregagliotto ha conosciuto la comunità svizzera di Vancouver durante un viaggio in Canada. Da anni, spiega Tam, voleva ricambiare l'ospitalità ricevuta e la festa federale di tiro gli ha offerto l'occasione per farlo. Verso mezzogiorno la gara a squadre giunge al termine, 5 tiri di prova, 6 tiri singoli e infine 4 tiri in serie. Le svizzere e gli svizzeri all'estero si ritrovano poi nel capannone principale. Sul palco una banda musicale accompagna il pranzo tradizionale, maccheroni dell'Alpigiano con purea di mele.
1: Grigioni Sera termina qui, grazie per averci ascoltati, a domani.
8: Buonasera, effetto sera con me, con Loriana Sertoni questa sera, con tante cose da raccontare come sempre e con la tavola ben apparecchiata, ma io direi cominciamo subito con Aretha Franklin.

Sì, sì, Aretha Franklin con Think. Fino alla fine c'è anche Gaia, fra poco con Bossa Nova. E allora, noi vogliamo essere connessi in ogni momento, sempre, ormai viviamo in un'epoca connessa, è così, vogliamo attraversare il pianeta in poche ore, vogliamo avere la tecnologia sempre a portata di mano, però ogni conquista porta con sé anche qualche domanda, no? Ovvero, ma cosa stiamo guadagnando e cosa rischiamo di perdere? Quindi questa sera partiremo proprio da qui, fino alle 20:15 più o meno saremo insieme, perché questa sera è la serata per quel che riguarda i mondiali di calcio 2026. Questa sera è di nuovo in campo la Svizzera con la Bosnia, quindi noi poi lasceremo naturalmente il microfono ai nostri colleghi dello sport per seguire la partita della nostra nazionale. Intanto viviamo davvero questi 3 minuti, che ne dite, con la Bossa Nostra.

0: Marie Moïse è docente di comunicazione interculturale, studi di genere e decoloniali alla John Cabot University di Roma. Italo-haitiana, Marie fa ricerca e divulgazione sui temi del razzismo e del colonialismo da una prospettiva femminista, collaborando con musei, scuole, media, collettivi politici e istituzioni culturali. Marie Moïse commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

Medley e Deeply sono i Savage Garden. E allora si diceva: cosa stiamo guadagnando, cosa rischiamo di perdere, visto che vogliamo essere sempre connessi, vogliamo essere comodi, no? Grazie alla tecnologia, attraversare il pianeta in poche ore, avere la tecnologia sempre sempre a portata di mano. E cominciamo dal mondo digitale, perché il governo britannico ha annunciato l'intenzione, anche il governo britannico potrei dire, perché ci sono anche altri paesi che l'hanno fatto, ha annunciato l'intenzione di vietare l'accesso ai social network ai ragazzi sotto i 16 anni. Allora l'idea nasce dalla preoccupazione per la salute mentale dei più giovani, secondo il primo ministro Starmer. Piattaforme come Instagram, TikTok o Facebook sono progettate proprio per catturare continuamente l'attenzione, quindi favoriscono il bullismo, favoriscono l'allontanamento dei ragazzi dalla vita reale, dalla lettura e persino dal sonno. E quindi è una notizia che sta facendo discutere, che arriva appunto dal Regno Unito e che dice appunto che anche il Regno Unito ha intenzione di vietare l'accesso ai social network. Non so come la pensiate voi, ma secondo il primo ministro i social sono appunto cattivi, perché come abbiamo detto prima distolgono, no, i giovani da tante cose. Se il provvedimento entrerà in vigore, riguarderà piattaforme molto popolari come ad esempio Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, Snapchat. Rimarranno invece utilizzabili applicazioni di messaggistica come ad esempio WhatsApp. No, quella non fa nessun danno. Insomma, è interessante anche un altro dettaglio, perché non saranno i ragazzi ad essere sanzionati, ma saranno le aziende proprietarie dei social a dover impedire l'accesso agli under 16. In pratica la responsabilità ricadrà su chi? Beh, sulle piattaforme. Ma come abbiamo detto prima, il Regno Unito non è il primo paese a muoversi in questa direzione, perché l'avrete già sentito, l'Australia ha già adottato una normativa simile, ma anche la Francia, anche la Spagna stanno valutando misure analoghe, e nei prossimi mesi inoltre Londra potrebbe anche introdurre altre novità, come una sorta di, come chiamarlo, coprifuoco digitale per i minorenni durante la notte, perché così magari dormono i ragazzi, e limitazioni ai chatbot che simulano relazioni affettive. Allora, naturalmente il tema divide l'opinione pubblica, c'è chi ritiene che limitare l'accesso ai social sia fondamentale per tutelare i giovani, chi pensa che il problema non sia vietare ma educare all'uso consapevole della tecnologia. Non significa questo punire gli adolescenti, ma chiedere alle aziende di impedire loro l'accesso, visto che non saranno puniti gli adolescenti. Insomma, è curioso, no? Perché mentre discutiamo di come limitare il tempo passato davanti allo schermo, c'è chi sta lavorando per farci attraversare mezzo mondo senza nemmeno alzarci dal nostro sedile, e di questo vi parlerò fra poco. Ma voi cosa ne pensate? Vietare i social ai minori di 16 anni è una buona idea? Oppure sarebbe più utile insegnare ai ragazzi a usarli in modo responsabile? Bella domanda. Intanto c'è Laura Pausini con noi con la sua Resta in Ascolto.

Resta in ascolto Laura Pausini, grazie mille ai vostri messaggi. Ma chi scrive: io sono mamma di due ragazzi, 13 e 15 anni, sinceramente sono d'accordo con questa proposta. Stiamo dicendo che anche l'Inghilterra vuole vietare i social ai minori di 16 anni. Dice: vedo quanto tempo passano con il telefono in mano e quanto sia difficile staccarli. Se un limite può aiutarli a vivere di più la realtà, ben venga. Allora, buonasera, secondo me vietare non serve a nulla, i ragazzi troveranno comunque il modo di aggirare le regole, sarebbe meglio insegnare loro a usare internet con intelligenza, con responsabilità, invece che proibirlo. Allora, se vietano i social ai sedicenni, allora dovrebbero metterli anche gli adulti dopo la mezzanotte. Quante persone conosciamo che invece di dormire passano ore a scorrere i video e i post? Grazie davvero per i vostri messaggi, perché dimostrano che questo è un tema che ci riguarda un po' tutti da vicino, no? C'è chi pensa che mettere dei limiti sia necessario per proteggere i più giovani, chi invece è convinto che la soluzione passi soprattutto dall'educazione e dal dialogo in famiglia e a scuola. Dove sta la verità? Sta un po' nel mezzo, no? Perché la tecnologia è uno strumento straordinario, ma come tutti gli strumenti ovviamente va usato con equilibrio e con consapevolezza. Una cosa sembra però comunarci tutti, ovvero il desiderio di vedere i più giovani crescere in un ambiente sano, no? Senza rinunciare alle opportunità offerte dalla tecnologia, però naturalmente senza diventarne dipendenti. E non è facile, forse è proprio questo il vero equilibrio da trovare. Allora, intanto c'è Lenny Kravitz con noi a effetto sera. Questa è Human.

A effetto sera anche lei, Susan Vega con Luca. Allora, appunto, abbiamo detto, mentre discutiamo, no, di come limitare il tempo passato davanti allo schermo, l'Inghilterra vuole vietare i social ai ragazzi minori di 16 anni, c'è invece chi sta lavorando per farci attraversare mezzo mondo senza nemmeno alzarsi dal sedile, perché dal 2027 sarà possibile, adesso ve ne parlo fra pochissimo, volare da Londra a Sydney senza

Kamen, lui arriva da Zurigo, The Way It Goes. E adesso provate a immaginarvi questa scena, no? Salite su un aereo a Londra, vi guardate un film, mangiate qualcosa, dormite tutta una notte, fate due passi nel corridoio, un po' di stretching, e quando riaprite il finestrino siete a Sydney, in Australia. Senza mai essere scesi dall'aereo, eh? Sembra fantascienza, invece diventerà realtà, pensate, nel 2027, perché la compagnia australiana Qantas ha annunciato che partiranno i primi voli diretti Londra-Sydney, ben 15.700 km senza alcuno scalo. La durata, qualcuno forse se lo sta chiedendo, 22 ore, sì, avete capito bene, quasi un giorno intero di volo. C'è chi scherza già dicendo che conviene fare amicizia con il vicino di posto perché lo si vedrà più della propria famiglia, ma comunque per rendere possibile queste imprese è stato progettato un aereo speciale. È un Airbus A350 Ultra Long Range, cioè è costruito apposta per affrontare una delle tratte più lunghe del mondo. Avrà meno passeggeri del normale, ma certo, così potrà garantire, diciamo, maggiore comfort e persino una zona dedicata allo stretching e al movimento, perché dopo tante ore seduti, insomma, diciamo che un po' di ginnastica diventa quasi obbligatoria. Pensate che poco più di un secolo fa lo stesso viaggio richiedeva quasi un mese. Oggi invece si potrà partire da Londra, ci si ritroverà in Australia in meno di 24 ore. E c'è anche un dettaglio, diciamo così, poetico. I 12 aerei che effettueranno questa rotta porteranno il nome di una stella. Il primo si chiamerà Vega, che è un omaggio agli antichi navigatori che si orientavano proprio guardando il cielo. Insomma, la tecnologia continua a stupirci, anche se, diciamolo, dopo 22 ore di volo, la prima cosa che molti di noi faranno sarà probabilmente cercare un letto vero. Comunque, insomma, sicuramente una notizia che fa stupire. Voi affrontereste un volo di 22 ore senza scalo oppure preferireste fare una piccola sosta, almeno per sgranchirvi le gambe e prendere un caffè? E poi quello che io mi sto chiedendo, non l'ho visto da nessuna parte, è: ma cosa costerà il biglietto per questo volo? Lasciamoci sorprendere. Alessandra Moroso, Comunque andare.

Allora, Patrick Fiori con Le Chant est libre e ciao Loriana, io già dopo 2 ore di macchina comincio a chiedere ma quanto manca? E figurati stare 22 ore su un aereo, credo che arriverei a Sydney con la voglia di tornare subito indietro. Allora abbiamo letto di questa, vi ho raccontato di questo nuovo volo velocissimo, perché dal 2027 sarà possibile volare da Londra a Sydney senza fermarsi mai, un viaggio di oltre 15.000 chilometri che durerà circa 22 ore grazie a un Airbus progettato appositamente. Allora, appena apriranno le prenotazioni io ci farei un pensierino, perché l'idea di partire da Londra, atterrare direttamente a Sydney senza perdere tempo negli scali mi sembra fantastico. 22 ore di volo più con viaggio sembra una convivenza forzata. Beh, certo, 22 ore non sono poche, naturalmente, sono tante. Però vuoi mettere, insomma, dove è arrivata la tecnologia, sarà utile a qualcuno sicuramente. Allora, nel frattempo c'è Justin Timberlake con noi con Can't Stop the Feeling.

anche Alex Warren all'interno di Effetto Sera con il suo nuovo singolo che è Passengers. Intanto un'ora è quasi scivolata via perché sono le 19:56 minuti per essere precisi. Buonasera a tutti voi, a tutti voi che ci state anche ascoltando tramite WhatsApp. Non abbiamo ripetuto il numero, lo facciamo almeno una volta durante la serata: 076 321 1113. Buonasera a voi, e intanto c'è Mika con Relax.

0: Sono le 20.
1: Buonasera da Raffaele Pedrazzini. Il Parlamento vuole riaprire la porta al nucleare. Dopo gli Stati, anche il Consiglio nazionale ha approvato il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, che prevede l'abolizione del divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera. L'iniziativa invece è stata respinta. La sinistra e i Verdi annunciano già il referendum, per cui con ogni probabilità sarà il popolo ad avere l'ultima parola. Nei Grigioni tiene banco il tema della criminalità organizzata. Dopo il caso dei presunti mafiosi arrestati in Mesolcina, una mozione sostenuta da deputati di diversi partiti chiede controlli più severi prima del rilascio dei permessi di soggiorno, verifiche sistematiche con gli altri cantoni e una stretta sulle società sospettate di riciclaggio o legami con la criminalità organizzata. Sempre nei Grigioni si voterà il 27 settembre sull'introduzione del diritto di voto a 16 anni. In caso di sì, i giovani potranno votare, firmare iniziative e referendum, ma non essere eletti. Ore decisive per la Cibellinzona. Il nuovo proprietario Renato Sergi si è presentato in pretura per chiedere una moratoria ed evitare il fallimento del club. Si dice pronto a investire circa 1 milione di franchi. La decisione è attesa tra questa sera e domani. Rimaniamo in Ticino, si complica ulteriormente la situazione di Balli. Secondo quanto reso noto dall'OCST, lo storico marchio svizzero della moda sarebbe stato posto in moratoria concordataria, una procedura che punta a valutare le possibilità di risanamento dell'azienda. Nel pomeriggio una quindicina di dipendenti ha manifestato davanti allo stabilimento di Caslano, dove a fine agosto saranno soppressi 27 posti di lavoro. Sindacato e lavoratori denunciano la mancanza di informazioni chiare sul futuro dell'azienda. La Russia intende rispondere al vasto attacco subito oggi dalla capitale Mosca. Così si è espresso il ministro degli esteri Lavrov in seguito all'offensiva ucraina. Lo riporta l'agenzia Riva Novosti. Offensiva che la BBC ha definito la più grande dall'inizio del conflitto. E tra poco meno di un'ora la Svizzera torna in campo per la seconda partita di questi mondiali di calcio contro la Bosnia. Dopo il pareggio all'esordio con il Qatar, arrivato per un'autorete nel recupero, i rossocrociati non possono permettersi altri passi falsi in un girone dove tutte le squadre sono ferme a un punto. Subito la linea a Los Angeles, dove troviamo il nostro corrispondente Paolo Laurenti.
2: Sì, buonasera, per raccontarvi le formazioni, soprattutto quella elvetica, come detto a poco meno di un'ora dal fischio d'inizio. Murat Yakin cambia due pedine rispetto all'11 che aveva iniziato la partita contro il Qatar. Fuori Zakaria e Vargas, dentro Widmer e Rieder per questo 4-4-1-1 che dovrebbe appunto andare ad inscenarsi contro la Bosnia. Quindi in porta Kobel, linea difensiva a 4 con da destra l'appena menzionato Widmer, centrali Elvedi e Akanji, sulla corsia di a sinistra Riccardo Rodriguez, poi i centrocampisti Ebischer, Giacca, Freuler e Rieder, e poi Ndoye, Ebischer, Giacca e Freuler, con Rieder alle spalle di Brel e Mbolo. Per quanto riguarda invece la Bosnia, il tecnico che ha pareggiato, come detto, contro il Canada va a cambiare tre pedine per uno scolastico 4-4-2 con Vasil in porta. La cerniera difensiva è composta da Kolasinac, Muaremovic, Katic e Dedic, a centrocampo Sunic, Tahirovic, Alaibegovic, Memic, poi in attacco Demirovic, e c'è il debutto in questo mondiale di Edin Dzeko, che aveva saltato la partita inaugurale, lui che stava recuperando da un problema alla spalla che gli era appunto capitato durante gli spareggi per la qualificazione contro l'Italia. Il capitano e recordman della Bosnia dunque sarà in campo dal primo minuto a dirigere l'incontro il portoghese João Pinheiro. A tempo nuvoloso qui a Los Angeles, speriamo che il sole però possa baciare il cammino della Svizzera in questo mondiale. Studio.
1: Grazie Paolo Laurenti in diretta da Los Angeles. Dalle 20:30 appuntamento quindi con Sport e Musica su Rete 1 e dalle 21 la radiocronaca della partita. Domani tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese, col passare delle ore formazione di cumuli sui rilievi, seguiti da rovesci o temporali, localmente forti a nord, in serata a sud delle Alpi.
0: Infatti buonasera, effetto sera, 25 minuti con me Loriana Sertoni fino alle 20:30 insieme a voi, poi l'avete sentito, lasceremo naturalmente il microfono ai colleghi dello sport per seguire la partita di calcio Svizzera-Bosnia, e intanto c'è Beyoncé con noi con Texas Hold'em.

Beyoncé con la sua Texas Hold'em. Andiamo sulle nostre strade ed autostrade. In Romandia segnaliamo che la A20 è chiusa tra Malvier e Bouvier in direzione di Neuchâtel a causa di un incidente. C'è Tina Turner con noi con un grande, grandissimo successo che è I Don't Wanna Lose You. E poi andremo a parlare di mondiali 2026, ma bisogna dire che sembra questi mondiali sono cominciati, sì, con una parata davvero di stelle. E non parlo solamente dei calciatori che sono in campo, ma parlo di stelle VIP hollywoodiani, parlo di persone che vanno da Tom Cruise a David Beckham, insomma tutti VIP presenti al mondiale. Sì, intanto appunto vi lascio ascoltare Tina Turner con la sua I Don't Wanna Lose You.

I don't wanna lose you, Tina Turner. Allora, Stati Uniti, calcio. Il calcio sta vivendo un momento davvero speciale, con il basket in pausa, il football americano ancora in vacanza e il baseball che procede un po' così, diciamo, senza grandi emozioni. E quindi, insomma, in questi giorni a rubare la scena chi è? Beh, è proprio il pallone, giustamente, con i mondiali 2026. E abbiamo detto prima, è stata davvero questo inizio di mondiale una parata di stelle, appunto, non solo con i giocatori in campo, ma grandi emozioni. Non sto parlando solo di tifosi, qualunque, ma sugli spalti si sono viste vere e proprie star internazionali. Per esempio, David Beckham, insieme alla moglie Victoria Beckham, è stato immortalato, no, mentre esultava, tra l'altro, per il gol della nazionale americana, accanto a niente meno che Tom Cruise, anche lui lì sugli spalti. Poi c'è il rapper Travis Scott, che ha fatto il giro del web con la sua esultanza sfrenata per un gol del Brasile. Del resto lui è molto amico del brasiliano Vinicius Junior, e prima della partita ha incontrato anche Neymar. Ma non è finita qui: Jay-Z anche addirittura ha preferito andare a vedere una partita dei mondiali invece della finale NBA, mentre il campione di football americano Patrick Mahomes, spero di averlo pronunciato giusto, lui si è presentato allo stadio con il cuore che batteva per Lionel Messi e l'Argentina. Insomma, sembra proprio che il calcio ovviamente ha conquistato anche gli Stati Uniti. Forse il vero segnale è questo: quando le celebrità iniziano a fare la fila per una partita di calcio invece che per una finale di basket, vuol dire che qualcosa sta davvero cambiando. Insomma, davvero i VIP tantissimi, tutti presenti ai mondiali per impreziosire le tribune d'onore. Tom Cruise era al Los Angeles Stadium e quindi, insomma, gli Stati Uniti non hanno tradito le grandi attese davanti a tantissimi spettatori presenti a Los Angeles. Poi, tra l'altro, con lo show in campo, sia prima con la cerimonia di apertura che successivamente poi con una partita disputata dai ragazzi del City, Mauricio Pochettino. Però diciamo che a rubare la scena sono stati davvero i tanti VIP pizzicati dalle telecamere di tutto il mondo e ripresi sui mega schermi dello stadio. Io vi ho detto solo alcuni nomi, però poi c'è stato anche George Lucas, creatore della saga di Star Wars, ma davvero tanti altri, Katy Perry, Paris Hilton in veste inedita con la maglia degli Stati Uniti. Insomma, devo dire che è una parata davvero niente male, e i mondiali sono appena cominciati, quindi ci lasceremo sorprendere. Intanto c'è Shakira con Alejandro.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Mendes con Stitches. Allora, beh, insomma, il calcio sta conquistando davvero tutti, dalle star di Hollywood ai campioni di altri sport. E chissà, magari questa sera tra il pubblico ci sarà ancora qualche VIP pronto a tifare o magari chiedere un selfie ai nostri giocatori. E a proposito di calcio, lo sapete, poi attorno alle 20:30 la linea passerà ai nostri colleghi dello sport, che dovrebbero essere Patrick Locatelli e Omar Gargantini, che ci accompagneranno nel pre-partita e naturalmente commenteranno la sfida di questa sera tra Svizzera e Bosnia. Nel frattempo c'è Chris Isaac.

Chris Isaac con Wicked Game. Allora, è la serata della nostra nazionale con appunto la Bosnia, il prepartita, il commento della partita ai nostri colleghi Patrick Locatelli e

0: Qatar. Ecco ciò che non doveva capitare, e al quinto minuto di recupero ecco la frittata.
1: E ripartiamo da qui, ripartiamo dal sorprendente, clamoroso pareggio per 1-1 della nazionale svizzera contro il Qatar all'esordio a San Francisco. Questa sera ci siamo spostati di qualche chilometro, ma siamo sempre in California, siamo in quel di Los Angeles, dove la Svizzera affronta la Bosnia Erzegovina nel suo secondo impegno mondiale nel gruppo B, un gruppo in cui tutte le squadre sono a un punto, con appunto Svizzera, Canada, Qatar e Bosnia. Tutte lì appaiate. Una serata che seguiremo con Omar Gargantini, che è tornato in studio per commentare la partita. Buonasera Omar. Con alla regia invece Beniamino Deritis, io al microfono sono Patrick Locatelli. Allora, facciamo una prima incursione a Los Angeles da chi invece ci racconterà questa seconda partita della Svizzera, ossia Paolo Laurenti. Ben ritrovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi in studio, a tutti coloro che ci stanno soprattutto ascoltando. Tempo nuvoloso qui a Los Angeles, però insomma all'interno dello stupendo, moderno, super tecnologico Los Angeles Stadium si sta riempiendo di calore, soprattutto però predominanza bosniaca per quanto riguarda il tifo, rispetto ai poco più di 2000 invece supporter rosso-crociati. Le due squadre stanno ultimando il proprio riscaldamento. Vado però subito a ribadire le formazioni già annunciate all'interno del notiziario delle 20. Murat Yakin torna un po' sui suoi passi, va a schierare una formazione più congeniale rispetto a quella che aveva presentato contro il Qatar. Due cambi, fuori Zakaria, dentro Widmer, fuori anche Vargas al suo posto, dentro Rieder. Poi andremo a capire, perché sul foglio partita il modulo è un 4-3-3, ma probabilmente sarà più un 4-4-1-1, con, come le importa, la cerniera difensiva vede tornare al suo posto Widmer sulla corsia di destra, i due centrali sono i soliti Elvedi Akanji, dalla parte opposta Ricardo Rodriguez, che questa sera fa cifra tonda, visto che va a festeggiare la sua 140esima presenza in maglia nazionale. Poi a centrocampo i due centrali sono su, come sempre, Jack e Freuler. Poi bisognerà vedere chi sarà a destra, chi sarà a sinistra tra Ndoye e Debischer, e poi dietro Embolo dovrebbe manovrare Fabian Rieder, che proprio di mestiere fa il trequartista. Questo andremo poi a scoprirlo nel dettaglio, davvero, soprattutto con la nostra postazione di commento al nono piano di questo stadio. Andremo davvero a vedere molto bene i movimenti, soprattutto tattici, delle due squadre. La Bosnia risponde con uno scolastico 4-4-2 rispetto al debutto contro il Canada. L'allenatore Sergei Barbares va a compiere tre cambi. Questo comunque lo schieramento, con Vasili in porta confermato. Anche la linea difensiva è quella titolare, quindi Dedic, Katic, Muaremovic e Kolasinac da destra a sinistra. A centrocampo, anche in questo caso da destra a sinistra, Sunic, Tahirovic, Alaibegovic e Memic. E in attacco la coppia è Demirovic e Dedin Dzeko. Il quarantenne fa dunque il suo debutto a questo mondiale. Lui è uno dei due superstiti della precedente partecipazione della Bosnia ai mondiali al 2014. Assieme a Dzeko, appunto, in campo c'è anche Kolasinac. A dirigere l'incontro il portoghese João Pinheiro.
1: Ecco Omar, è una Bosnia che non dipende solamente da Edin Dzeko, che comunque è il faro di questa nazionale. C'è un buon assortimento di giovani talenti.
3: Assolutamente sì, non arrivi al mondiale verosimilmente se dipendi da un solo giocatore. Abbiamo visto una squadra rognosa da affrontare, che ha la grande qualità di farti giocare male nelle qualificazioni, agli spareggi, ai playoff. Ha eliminato prima il Galles, poi l'Italia, ha comunque pareggiato col Canada, una squadra che non vince molto ma che perde anche di meno, e quindi sarà fondamentale, credo, non so se Paolo è d'accordo, andare in vantaggio per primi. Se questa squadra ti obbliga a dover reagire, a risalire, può essere davvero micidiale.
2: Sicuramente oggi non bisogna assolutamente prendere il primo gol. Bosnia che si affiderà ai contropiede e soprattutto alle palle inattive, lo abbiamo detto nei nostri contributi di avvicinamento all'interno di Rete 1 Sport.

0: hanno la media altezza più grande, più alta di tutto il mondiale, possono beneficiare di davvero giocatori di grossa stazza, e anche un calcio di punizione a metà campo si può tramutare in una palla ferma pericolosa calciandola in area di rigore, quindi davvero bisognerà fare attenzione a questo tipo di situazioni. Lo scenario evidentemente peggiore è quello di passare in svantaggio. La Svizzera credo vorrà come sempre controllare il gioco, quindi farà correre molto i bosniaci, che contro il Canada nel secondo tempo hanno un po' pagato anche un po' di stanchezza. Kolasinac infatti era uscito anche per crampi, sembrava in dubbio, anche per quest'oggi invece è regolarmente in campo, però ecco, bisogna farli correre.
1: Insomma, queste le considerazioni di Paolo Laurenti. Tra l'altro partiamo sfavoriti come contro il Qatar dal punto di vista dei precedenti, perché appunto ce n'è stato uno solo, questo è il primo ufficiale, ma uno in amichevole nel 2016 quando la Bosnia vinse 2-0 a Zurigo. Analizziamo un pochino la formazione. Omar, non c'è Zakaria, non c'è Vargas, ti chiedo se si tratta di bocciature per l'uno o per l'altro, oppure sono insomma c'è da vedere dell'altro in queste scelte di Yakin.
2: Ma che tornasse Widmer al posto di Zakaria era abbastanza scontato, anche perché la Bosnia non è il Qatar. Sorprende un po' invece la scelta, l'esclusione di Vargas, che è uno dei pupilli di Murat Yakin, in questo caso ha fatto affidamento sulle indicazioni emerse dalla prima partita. Insomma, gioca chi al momento sta meglio, e tra Vargas e Bishera non c'è partita in questo momento. Da capire come verrà messa in campo questa squadra, perché non sarà il solito modulo, perché Ebischer non è un esterno, anche se ci è abituati in nazionale a giocare un po' ovunque. Da capire se ci metteremo lì in modo più o meno speculare alla Bosnia, oppure se Ebischer davvero farà l'esterno alto di sinistra, ma sarebbe abbastanza sorprendente, no Paolo?
0: Sì, credo anch'io che giostrerà a metà campo. Credo che in fase di non possesso, ecco, la Svizzera rischierà con un 4-4-1-1, poi magari quando si avrà la palla magari si alza un po' Rieder, si alza un po' anche Ebischer, però sì, è da capire diversamente rispetto a quello che, come dicevo in entrata, ci appare sul foglio partita.
1: E Paolo, non c'è ancora Manzambi titolare a questo punto? Dobbiamo rassegnarci a vederlo partire dal primo minuto.
0: Ma probabilmente dipende magari come andrà questa gara, però secondo me sì. Murat Yakin vuole affidarsi al suo gruppo che lo ha portato a questo mondiale, a una squadra collaudata. Si vuole tenere, come già è stato ampiamente detto, un'arma in panchina, poi insomma magari pensando con un po' di malizia, visto che Granit Xhaka dopo la partita col Qatar aveva insomma puntato il dito contro qualcuno entrato dalla panchina che non ha rispettato le indicazioni di posizione e i compiti in campo, senza fare nomi, ma insomma un po' tutti abbiamo capito che indicasse proprio Manzambi. Ecco, non vorrei che anche l'influenza di Xhaka, sappiamo quanto sia pesante e ingombrante la sua opinione, magari possa anche avere influito in qualche parte nelle scelte di Murat Yakin.
2: Ecco, però stasera Manzambi, Paolo, al posto di chi eventualmente, ammesso che Yakin avesse deciso di schierarlo titolare, tu chi lasci fuori di questi 11?
0: Ma forse Rieder, io Ebischer appunto per la buona partita che ha fatto contro il Qatar, è giusto anche come dicevi tu a confermarlo, forse visto che anche Ndoye, se gli chiedi di fare qualche passo indietro lo fa, magari Manzambi e lì dietro Embolo poteva essere una mossa che poteva scompaginare un po' le posizioni della difesa bosniaca. No, dicevo, non è così comunque uno scandalo non vederlo titolare, ecco, poteva essere una scelta sicuramente, ma ci sta avere forse l'unica mossa dalla panchina che ti può dare un po' di brio una volta entrato in campo.
2: Appunto, Manzambi non ha l'attitudine a lavorare in fase di non possesso, non ce l'ha come altri compagni, sarebbe un po' ingeneroso dire che non corre perché non è assolutamente vero, è una partita però anche da battaglia questa, e quindi secondo me Rieder si sposa meglio con questo tipo di concetto tattico, servirà gente in mezzo che è disposta a sporcarsi le mani. Manzambi può essere una carta da giocare quando la Bosnia verosimilmente calerà la distanza. Il Rieder tutto sommato è cresciuto rispetto al mondiale di 4 anni fa, nelle qualificazioni ha fatto bene. Anch'io non sono un fan di Rieder, sì. Non penso che l'ingresso di Rieder cambi insomma la connotazione e la qualità della Svizzera, però stasera dopo il pareggio col Qatar bisogna andare tra virgolette sul sicuro, bisogna insomma fidarsi delle proprie certezze, perché la squadra non arriva in buone condizioni a questa seconda partita. Dal 2006 in avanti, quando è iniziata questa epoca d'oro della nazionale, abbiamo già pareggiato 3 volte all'esordio, proprio nel 2006 e nel 2018 con la Francia, col Brasile, poi all'Europeo del 2021, ma mai è stato un pareggio così negativo come quello dell'esordio. Quindi stasera secondo me fa bene Mura di Achina ad andare sul sicuro, poi la partita permetterà, se nel caso, di correggere qualcosa.
1: Paolo, vuoi aggiungere?
0: Sono d'accordo, ecco. Sì, no, forse ecco, poi il fatto di continuare a dire vogliamo essere coraggiosi, giocare in attacco, ecco, credo che abbia preferito Yakin affidarsi, come si diceva, a un po' più di equilibrio, a un po' più di intelligenza tattica che Ebischer e Rieder garantiscono sicuramente, piuttosto che l'esuberanza di Manzambi.
1: Uno stacco musicale e poi torniamo ad avvicinarci a questa seconda sfida mondiale per la Svizzera. Kylie Minogue.

0: 16 minuti al calcio d'inizio di Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Introduciamo una voce, quella del centrocampista Remo Freuler, che fa un po' un quadro di quanto accaduto contro il Qatar e di quanto andrà fatto invece questa sera.
1: Una partita importante contro una squadra forte, però siamo consapevoli che è molto importante e saremo pronti. Dobbiamo fare una partita seria, di grande attenzione per 95 o 100 minuti, quanto sarà, e provare a vincere questa partita. Abbiamo analizzato bene, cosa abbiamo fatto male, e dopo un giorno di delusione, di rabbia anche per noi stessi, siamo concentrati su questa partita che potrebbe essere già decisiva. Siamo arrivati tante volte davanti alla porta, ci manca l'ultima step per fare più di un gol, e quello che ci mancava, che alla fine è stato 2-3 errori di fila al 94esimo e abbiamo subito il gol.
0: Ecco Paolo, tu che sei sul posto e hai potuto toccare un po' con mano tante frasi di rito, mi viene da dire, quelle pronunciate da Remo Freuler, però si è analizzato, è stato detto, ma si è davvero capito allora cosa si è sbagliato o si è solo analizzato?
2: Mi viene da dire, lo vedremo appunto al termine di questa partita, però è stata analizzata già subito lungamente la partita, già la sera stessa di rientro nel ritiro di San Diego dopo la gara con il Qatar di San Francisco. La squadra si è ritrovata con l'allenatore, hanno riguardato insomma già subito, quindi si è voluto subito cercare di capire cosa non abbia funzionato, che poi alla fine nel corso del primo tempo la concretizzazione sotto porta, se non si fosse nemmeno creato delle chance, allora lì sì che sarebbe stato ancora più grave. E poi si è persa un po' di certezza nel corso della ripresa, con anche qualche scelta in corso della partita di Yakin che insomma ha lasciato un po' perplessi. Però a differenza di altre dichiarazioni, Patrick, Remo Freuler ha voluto rimanere, è vero con le solite frasi di rito, ma rimanere molto ancorato a questa gara, senza pensare alla possibilità di vincere ancora il girone, senza pensare magari a precedenti in cui squadre anche più blasonate hanno steccato il debutto e poi sono arrivate fino in fondo. No, è rimasto ancorato a questa, perché ci può dire molto appunto sul nostro percorso di qualificazione verso la fase a eliminazione diretta.
0: Esatto Omar, ci sono ancora due partite, però siamo già nella situazione in cui non possiamo sbagliare. L'avremmo detto, ci saremmo trovati già a questo punto a dover avere questi pensieri.
3: No, anche se poi matematicamente, pur perdendo stasera, tu resteresti pienamente in corsa per almeno il terzo posto e quindi padrone del proprio destino. Non l'avremmo detto perché tutti abbiamo dato erroneamente per scontato che la Svizzera avrebbe battuto il Qatar.
0: Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti...
2: No, esattamente, ci si trova in questa circostanza proprio per quello che ha raccontato Omar. Poi certo, l'importante è superare e andare appunto alla fase di eliminazione diretta, poi dopo ci sono tutte le implicazioni, dovessi qualificarti come tra le migliori terze, però insomma...
3: Però Paolo, restando in America, dove tu ti trovi, nel 94 l'Italia finì terza e la prima fase, sì, certo, ripescata e arrivò fino alla finale. Insomma, poi se sei davvero bravo, anche se nei sedicesimi certo, affronti già una big, la butti fuori. Il problema è che noi ai grandi tornei le big non le abbiamo praticamente mai battute, ammesso che vogliamo considerare l'Italia una big, sì,
0: o la Francia o l'Euro comunque.
3: Sì, ai rigori, la partita, sì, è finita pari.
0: Bene, sono le 20, scusami Paolo, sono le 20:47:47 secondi. Noi anticipiamo di qualche minuto l'informazione delle 21.
4: Rete 1.
5: Buonasera da Raffaele Pedrazzini. La guida suprema iraniana Khamenei ha confermato di aver autorizzato il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, pur precisando di avere riserve sull'accordo. In un messaggio alla nazione ha spiegato di aver dato il via libera. Khamenei ha inoltre ribadito che gli eventuali negoziati diretti con Washington non significheranno accettare tutte le posizioni americane. Intanto prosegue la fase preparatoria dei colloqui che dovrebbero portare entro 60 giorni a un accordo definitivo sul nucleare e sulla sicurezza regionale. Un incidente con un ultraleggero si è verificato ieri nei boschi del canton Glarona, lo riferisce oggi la polizia cantonale. Nei pressi di Bilten un pilota è precipitato dopo il collasso dell'ala del proprio trike, un deltaplano a motore. Il paracadute d'emergenza non si è aperto e l'uomo è stato recuperato dalla riga e trasportato in ospedale. Per la cronaca regionale, ore decisive per la Cibellinzona. Il nuovo proprietario Renato Sergi si è presentato in pretura per chiedere una moratoria ed evitare il fallimento del club. Si dice pronto a investire circa 1 milione di franchi. La decisione è attesa tra questa sera e domani. Il Ticino si conferma laboratorio svizzero nella lotta alle malattie trasmesse dalle zanzare. La SUPS, insieme alle autorità federali e cantonali, svilupperà un nuovo sistema di monitoraggio del virus del Nilo occidentale che potrebbe essere esteso a tutta la Svizzera. Il virus è stato individuato per la prima volta nelle zanzare ticinesi nel 2022 e nel 2025 ed è stato registrato il primo caso di trasmissione locale a una persona. Domani, venerdì 19 giugno, tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese. Col passare delle ore non si escludono rovesci o temporali localmente forti a nord.
0: Raccomandiamo prudenza sulla 2 tra la dogana di Chiasso Brogeda e Chiasso Centro in entrambe le direzioni a causa di pedoni sulla carreggiata. E poi per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che sulla A2 la Galleria del San Gottardo resterà chiusa in entrambe le direzioni durante la notte dalle 20 alle 5 del mattino fino a venerdì mattina.
4: Sport e musica
6: con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
0: E rieccoci, mancano 10 minuti alla calcio d'inizio, abbiamo ancora il tempo rapido prima di andare a sentire gli inni, il salmo svizzero, di sentire le parole di Murat Yakin.
7: Siamo una squadra orientata all'attacco, abbiamo creato molte occasioni da gol, ma siamo stati poco efficaci nella finalizzazione. Tuttavia, quando il risultato è ancora in bilico, dobbiamo anche saper difendere bene. Serve una buona organizzazione, abbiamo una buona squadra e dobbiamo essere capaci di gestire un vantaggio di 1-0 fino alla fine. Sappiamo che nelle ultime partite abbiamo sempre subito un gol, questo certamente non è positivo. Abbiamo però lavorato anche su questo aspetto, lo abbiamo analizzato e speriamo che vada meglio contro una Bosnia forte e dotata di qualità offensive, buoni calci piazzati e contropiedi efficaci. Riusciremo a essere più solidi e a disputare una partita migliore.
0: Queste le parole dunque del nostro selezionatore. Squadra intanto nel tunnel del SoFi Stadium di Los Angeles. Omar, forse un po' a certificare anche quanto diceva Paolo Laurenti rispetto all'intervento di Remo Freuler, c'è consapevolezza nella nazionale svizzera? Yakin ammette, prendiamo sempre almeno un gol a partita.
3: Purtroppo sì, questo è un dato di fatto indiscutibile, poi non è detto che succeda anche questa sera evidentemente, però per una squadra che fatica a concretizzare, riuscire a chiudere a zero, a blindare la propria porta, ti metterebbe in una condizione sicuramente favorevole. Io mi aspetto una reazione forte da parte di una squadra che nei grandi appuntamenti, nei momenti che contano, raramente ha tradito.
0: Andiamo a vivere allora l'atmosfera a Los Angeles. Paolo Laurenti, a te per farci vivere appunto un po' i suoni, un po' l'ambiente e poi l'esecuzione degli inni nazionali.
2: Davvero spettacolare questo Los Angeles Stadium, costato ormai, lo si ripete da giorni, 5 miliardi di dollari, con uno schermo gigante che fa tutto il giro dello stadio appeso sotto al tetto. Le squadre si stanno disponendo, finalmente la Svizzera giocherà in tenuta interamente rossa, giocatori che si stanno disponendo attorno al cerchio di centrocampo con le loro spalle poi le due gigantesche bandiere di questo stadio che solitamente è la casa di due squadre del football americano, i Los Angeles Rams e i Los Angeles Chargers, tra l'altro quest'ultima franchigia che Los Angeles ha strappato a San Diego, dove la Svizzera ha il proprio quartier generale. Bosnia che invece veste la maglia da trasferta, ovvero principalmente bianca con degli inserti color blu. Stadio direi molto ben frequentato, qualche posto vuoto, ma davvero c'è un grandissimo colpo d'occhio, come detto, il predominanza del tifo bosniaco. Ora però l'inno svizzero, salmo svizzero.

qualche secondo in più per far sentire anche il rumore che provano a fare appunto i sostenitori svizzeri. Come detto, poco più di 2000, e ora l'inno della Bosnia Erzegovina.

0: E sentirete insomma che i decibel dei bosniaci sono andati più in alto rispetto a quelli degli svizzeri. Intanto viene sgomberato dunque il campo dalle due enormi bandiere delle due nazionali, i saluti che ora vanno a coinvolgere insomma tutti i 26 giocatori delle due rose. Ricordo che in casa svizzera questa sera non ci sarà l'eroe al contrario della partita contro il Qatar, vale a dire Miro Muaim, indisponibile per un problema al polpaccio. L'unico diffidato in casa elvetica e Denis Zakaria, che siede come detto in panchina. Ricordo anche che al secondo giallo si salta una partita per squalifica, poi però questi ammonimenti saranno azzerati una volta terminata la fase a gironi, poi ci sarà un altro azzeramento prima, dopo i quarti di finale. Ripeto velocemente ancora la formazione della Svizzera: Kobel in difesa, Rodriguez, Akanji, Elvedi e Widmer a centrocampo, Ndoye, Giaca, Froile e Rebic, poi a supporto di Brelembolo c'è Fabian Rieder. Foto di Rieder, non so Patrick se hai altro da comunicare o da chiedere.
1: Posso ricordare quello che è stato il primo risultato di serata nel gruppo A, 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Omar, vedo che vuoi dire qualcosa.
2: Sì, dunque nella notte chi vince tra Messico e Corea, esatto, del Sud sarà la prima squadra ufficialmente qualificata per i sedicesimi di finale. Non significherà chiudere in testa il girone, perché quest'anno contro la differenza reti e non lo scontro diretto, ma chi sale a 6 punti diventa irraggiungibile per almeno due squadre, e dunque, visto che la matematica non è un'opinione, sarà il sedicesimo.
1: Benissimo, dunque 2:20 al calcio d'inizio. Paolo, non ti ho chiesto niente rispetto a Murat Yakin, alle parole di Murat Yakin, non so se volevi aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto.
0: Beh, bisogna ammettere che non dà mai grandissimi spunti per interpretare le sue parole. Murat Yakin evidentemente quest'oggi, mi viene da dire, ha rinunciato all'effetto sorpresa. Dicevamo una formazione magari più affiatata, che si conosce meglio nei vari meccanismi rispetto a quella schierata contro il Qatar, nonostante, ribadiamo, abbia creato un'infinità di occasioni da rete. 26 è stato un po' il numero ripetuto più volte nelle ore successive con la partita, 26 che erano state le occasioni, i tiri verso la porta del Qatar, non tutti comunque indirizzati nello specchio. Murat Yakin questa sera immagino voglia giocare una partita senza esperimenti, e speriamo appunto che riesca a sbloccarla, come dicevamo in entrata di questo Sport e Musica. Ripeto anche la formazione dei nostri avversari, con Vasile in porta, confermata la linea difensiva del debutto: Dedic, Katic, Muaremovic e Kolasinac, a centrocampo Sunic, che ha preso il posto rispetto al Canada di Bayraktarevic, poi Tajrovic, Aljazbegovic, anche lui prende il posto di Basic, e poi Memic a comporre invece l'attacco, e Demirovic e Dzeko, che vuol dire che Barbares, l'allenatore bosniaco, ha rinunciato, l'autore del gol del momentaneo vantaggio della Bosnia contro il Canada, ovvero Lukic, non a caso su palla ferma. Sarà la Bosnia a dare inizio a questa partita, Bosnia che attacca rispetto alla nostra postazione di commento, lontanissima dal campo, da destra verso sinistra, e dà subito qualche indicazione Granit Xhaka, Fabian Rieder gli indica di mettersi in una posizione più centrale. Inizia questo istante il countdown, il conto alla rovescia, seguito anche dal pubblico. Mancano 5 secondi e poi il direttore di gara, il portoghese Pinheiro, darà avvio, anzi con 2 secondi d'anticipo. Subito palla alta da parte della Bosnia, di testa ci arriva comunque Akanji, subito a battagliare, insomma a mettere in chiaro un po' le cose, un po' il tema che potrebbe essere redatto dai bosniaci. Ancora in possesso del pallone con Alaibegovic, che poi subisce un fallo, e c'è il primo intervento dopo una manciata di secondi da parte di Pinheiro, fallo commesso da Ebischer intervenuto in ritardo, non cattivissimo, ma anche questo può essere interpretato come un avvertimento da parte di Ebischer. Anche noi siamo pronti a una partita dura anche dal punto di vista fisico, però attenzione perché, come dicevamo, c'è una prima palla inattiva, non si sono fatti pregare i centrali di difesa Katic, Muharemovic, i colpitori di testa della Bosnia, subito all'altezza dei 18 metri, punizione che sarà battuta sempre da Alija Begovic. Alza le braccia, pallone scodellato sul secondo palo, forse un po' lungo e non si fida però Widmer e appoggia in corner. Avesse sentito magari qualche compagno, avrebbe potuto far sfilare il pallone alle sue spalle sul fondo senza concedere il primo corner per la Bosnia. Al secondo minuto di questo primo tempo, incitamento del pubblico bosniaco subito, Svizzera che non è ancora riuscita a superare la linea di metà campo. Il corner sul primo palo, allontana Ebischer, poi parla però recuperata ancora dai bosniaci che entrano in area di rigore, lo fa con Dedic, poi il traversone basso, tenta Dzeko la conclusione, libera la Svizzera, sguscia via Ndoye, porta palla, poi viene trattenuto da Katic. Una trattenuta, anche qui Pinheiro preferisce sgridare e non estrarre il cartellino, però ha impedito a Ndoye di involarsi verso la metà campo avversaria. Magari arbitri più fiscali avrebbero potuto già estrarre un cartellino giallo.
2: Sì, quantomeno coerente con le due non chiamate, sì. Ha mantenuto lo stesso metro di valutazione.
0: Tanto il rilancio in avanti di Elvedi, c'è la testa di Muharemovic ad arrivare, ancora Freuler per Embolo, anticipato ancora una volta, poi Widmer questa volta preciso per Embolo che addomestica la palla con la coscia, la serve all'indietro per Giacca, quindi Freuler dalla parte opposta sulla linea di centrocampo Rodriguez che ha campo, la frenata, si torna per vie centrali dove c'è Freuler, verticalmente per Embolo in mezzo a tre uomini, poi ancora Freuler, Giacca, l'inserimento per Ndoye che va sullo fondo, palla un po' troppo lunga, c'è l'uscita di Vasili e quindi Ndoye è sulla corsia di sinistra dove si era reso pericoloso anche nell'amichevole contro l'Australia, dalla parte opposta quindi Ebischer a destra e quindi come dicevo è una sorta di 4-4-1-1. Akanji gioca di mestiere su Demirovic, appoggia indietro per Cooper che li rilancia nella zona però di Muharemovic, sbaglia l'appoggio verso un compagno, quindi Ebischer che tocca per il capitano Granitjaka, anche lui e soprattutto lui chiamato ad aumentare la qualità della prestazione. Ndoye a sinistra, Rodriguez, si fa vedere ancora Giacca, l'indietro per Akanji, ecco che ora la Svizzera ha preso letteralmente possesso del metà campo della Bosnia. Elvedi che si muove tutt'uno con tutti i giocatori in blocco per impedire alla Svizzera di trovare passaggi filtranti, passaggi tra le linee dove prova a posizionarsi sempre a ridere, lo aveva fatto in maniera opportuna contro il Qatar, spalla alla porta, Embolo, poi Giacca, l'apertura per Widmer, limite dell'area di rigore, c'è però un fuorigioco, Embolo ha fatto da sponda però rientrando da una posizione irregolare, quindi si è alzata la bandierina del primo assistente di Pinheiro, calcio di punizione che la Bosnia si appresta a battere nel corso del quinto minuto di gioco sul risultato ancora di 0-0, palla lunga di Kolasinac, recupera la Svizzera, centrocampo Ndoye, forse trattenuto alle spalle, lascia correre il direttore di gara, Dzeko viene a dare manforte alla sua formazione, poi a Kolasinac che non si intende con Alij Begovic, pallone che finisce in fallo laterale. A battere sarà Widmer davanti alla propria area tecnica con Iachini in piedi a seguire queste prime battute del confronto. Kobel appoggia sulla destra per Elvedi e avanza di qualche metro prima di consegnare la sfera a Giacca, a spazio per risalire il campo, c'è la possibilità di servire Rodriguez, pallone forse un po' lungo per lo scatto di Rodriguez, infatti è in netto anticipo Dedic, arriva al contrasto però Rodriguez, poi si infila anche Rieder, buon recupero palla qui della Svizzera in zona offensiva, Rieder per Giacca, ancora Rodriguez, Palla sempre corta, quasi sul fondo per Reader, spinto alle spalle, si rialza Rodriguez nei pressi della bandierina del corner, retrocede ancora Rodriguez, si fa vedere Freuler sui 20 metri, si insiste, sì, da quella parte il traversone che arriva, poi liscia Muharemovic, forse ingannato da un pallone non impattato da Katic, regalando così il primo corner alla Svizzera e si sentono anche i campanacci rosso-crociati a pochi metri dalla nostra postazione di commento. Con tutta calma sarà Ebischer a battere questo corner allo scoccare del settimo minuto. Lì nelle vicinanze mi sembra di scorgere Reader a servire un'opzione per un corner corto. Alza il braccio Ebischer con il destro, palla forte sul primo palo, però aveva capito tutto Dzeko e quindi ha ribadito nuovamente in corner, seconda opportunità per la Svizzera, questa volta Reader riceve, si va verso Rodriguez sui 25 metri, pallone immerso in mezzo, un batti e ribatti, palla che rimane lì e poi c'è l'allontanamento di Asunic. Non si era accorto Wilmer che poteva anche intervenire sul pallone crossato un po' così da Rodriguez. Altro rilancio della Svizzera, mette palla a terra Elvedi, però è affrontato da Tahirovic che lo mette a terra. Calcio di punizione già battuto, Akanji velocizza la ripresa del gioco, Reader si avventura nella tre quarti, il filtrante per Ndoye è in gioco, lato corto del rigore da sinistra, Ndoye punta l'uomo, due uomini su di lui e poi c'è la copertura di Memic che allontana, la Svizzera sta schiacciando la Bosnia. Elvedi per Giacca, la conclusione deviata, terzo corner nel giro di un minuto e mezzo per la Svizzera. Serviranno anche le conclusioni da fuori perché Omar, la Bosnia è davvero molto compatta in zona difensiva.
2: Sì, la partita è cominciata come ci aspettavamo che cominciasse, la Svizzera gioca, la Bosnia aspetta, si chiude, il tiro da fuori, la capacità, il coraggio sugli esterni di provare a saltare l'uomo per creare superiorità numerica, visto che tra le linee è praticamente impossibile andare, visto che loro ne tengono due davvero molto molto ravvicinate.
0: Anche in questo caso si prevedilige la soluzione corta proprio perché sono alte le torri della Bosnia. Reader questa volta va al cross però basso, non è partito con la necessaria precisione. Attenzione ora alla ripartenza tentata dalla Bosnia, interviene farosamente Reader ma il gioco prosegue perché la pallone è in possesso del talento del Salisburgo Elai Begovic, poi Kolasinac all'indietro verso il portiere Vasili, gioco che si sposta sulla fascia di destra, quella di Dedic e Sunic. Attenzione, forse un tocco di mano, infatti se ne ravvisa prima Freuler che ha protestato e poi soprattutto l'arbitro Pinheiro che decreta un calcio di punizione per la Svizzera. Giacca per Freuler sulla sinistra, punta ora l'area Ndoye, doppio passo, mette in mezzo la palla che rimane lì però non alla portata di Brennen Bolò, poi altissimo Elvedi a cercare di rubare palla all'esperto, al quarantenne Dzeko che l'appoggia indietro a Muharemovic, spazzata da altri tempi nella zona di Akanji. Insomma, badano al suono i bosniaci, allontanare il pallone dalla zona difensiva per evitare di perderlo e permettere alla Svizzera di essere subito pericolosa, ma ci prova ancora Ndoye, palla morbida, Muharemovic di testa, poi c'è il tocco di Tahirovic, anzi era Demirovic. Giacca l'infilata buona per Ndoye, la conclusione, rete esterna, non c'è la deviazione, buona questa però imbucata, questa verticalizzazione di Giacca, conclusione ancora una volta un po' da rivedere con il mancino per Ndoye che aveva trovato davvero lo spazio per farsi dare palla una volta dentro l'area di rigore.
2: Sì, andiamo quasi sempre a sinistra, ma d'altra parte è inevitabile, senza Vargas manca l'Endoia sulla corsia di destra e quindi il riferimento offensivo è quasi sempre da quella parte.
0: Il rilancio di Vasili nella zona di Demirovic, fa sportellata con Akanji che ha il merito di fargli perdere insomma la rincorsa del pallone, poi Elvedi appoggiato tranquillamente verso il proprio portiere Gregor Kobel, poi ricede ancora il pallone Elvedi, cerchio di centrocampo, Brelembolo deve evitare la marcatura stretta di Muharemovic, si libera del pallone all'indietro verso Giacca, Giaca trova Embolo, credo in posizione irregolare, comunque entra in area, sbaglia il controllo, si alza però sì la bandierina del corner, almeno due metri oltre il penultimo difendente, l'ultimo difensore di movimento, definiamolo così, però non così tanto come invece mi aspettavo, però credo regolare la chiamata dell'arbitro. Embolo comunque aveva appunto anche controllato male il lancio di Giaca, che sembra essere appunto intenzionato a cercare appena possibile la verticalizzazione. Posizione battuta da Vasili, palla lunga, cercare la testa di Dzeko, pallone che invece rimbalza, ci arriva Elvedi e poi Freuler, Elvedi poi travolto da Demirovic, infatti si lamenta con l'arbitro, ma possesso la Svizzera, quindi si continua a Kanji, pallone intercettato e messo in out da Alai Begovic. Quasi 60% di possesso palla della Svizzera, insomma nulla di nuovo quanto, come appena detto anche da studio da Omar Gargantini, ci si aspettava. Con le mani Widmer contro la rovescia, deve liberarsi del pallone, Giaca gli offre un'opzione, poi palla ribattuta ancora una volta con le mani, sarà la Svizzera a riprendere le operazioni sul campo con Widmer, come detto, tornato a impossessarsi del suo ruolo naturale, qualità di terzino destro. C'è respiro in questa manovra, in questa azione della Svizzera, sempre a sinistra con Doi, non si sovrappone Rodriguez, si va ancora verso Giaca, rasoterra per Freuler, Akanji e di nuovo Giaca, non a trentina di metri dalla porta di Vasili. Doie si accentra questa volta, scarica per Giaca, si insiste sempre da quella parte dove c'è anche Rieder, mette in mezzo il tacco tentato da Doie col mancino, non interviene però sul pallone, poi chiude Rodriguez impedendo la ripartenza in fallo laterale. Svizzera ancora una volta pericolosa, qui il coefficiente però di difficoltà della conclusione di Doie era particolarmente alto, buona palla però di Rieder, ancora Doie l'uomo più pericoloso come contro il Qatar, speriamo davvero che possa aggiustare la mira.
1: Scusa Paolo, ne approfitto qualche secondo per dare un'informazione sul traffico. Sulla 2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Chiasso Brogeda e Chiasso Centro, in entrambe le direzioni pericolo causato da persone sulla strada.
2: Tanto sono già due le occasioni, non nitidissime insomma, ma occasioni possiamo definirle, che la Svizzera ha saputo crearsi ma poi non sono state sfruttate. Non vorrei rivedere esatto. Il film che ho visto all'esordio col Qatar.
0: Prendiamo per il momento, come fanno poi spesso allenatori e giocatori, il positivo, il fatto che la Svizzera comunque sta costruendo gioco, come in questo caso al 14° del primo tempo, 0-0 ancora al Los Angeles Stadium, con sul pallone Elvedi, si propone in avanti, arriva sui 30 metri, la frenata per Ebischer, largo a destra, poi si accentra nuovamente Freuler, anche lui cifra tonda in maglia nazionale, è giunto a quota 90, entrando nella top 10 dei più presenti. Ancora fuori, fa tutto da solo, allarga per Widmer, pallone in campo, il traversone, ribatte di testa il solito Muaremovic e poi Dzeko, l'appoggio, svirgola il passaggio in avanti a Sunic, permettendo ancora alla Svizzera di intervenire, poi però Rodriguez si fa un po' fregare sul tempo da Sunic, attenzione, guadagna il lato corto del rigore, il traversone però sul secondo palo, ma oltre il secondo palo, vale a dire sul fondo, non calibra bene questo passaggio, non era Sunic ma Memic, si salva in questo frangente la Svizzera. È stato un po' incauto Rodriguez, ha voluto uscire sulla pallone, però si è fatto anticipare dal tocco di Memic, che poi ha avuto davanti a sé una prateria, fortunatamente non è stato preciso nell'atto finale, ovvero nella traversone in mezzo dove sul secondo palo stava per arrivare Edin Dzeko. Gregor Kobel, che ha ricevuto da un avversario il pallone sui piedi di all'altezza del dischetto del calcio di rigore, poi Akanji ancora all'indietro verso il proprio portiere, c'è il movimento di Giaca, però è marcato uomo praticamente da Sunic, sembra che Barbares voglia insomma impedire al regista della squadra Rosso Crociata di essere protagonista della costruzione dal basso. Ora Widmer va a lungo a cercare Rieder, perde il duello con Kolasinac, che insomma lo sovrasta a livello fisico. Ancora una volta il lancio in avanti della Bosnia non trova alcun compagno e quindi è la Svizzera che torna a giocare con Elvedi. Giacca, appoggio all'indietro, sempre con alle sue spalle l'ombra di Sunic. Questa volta Giacca riesce a girarsi e a toccare per Freuler. Rieder, anche lui svaria molto su tutto l'arco, su tutta la larghezza del campo. Ora è in mezzo il lancio per lo scatto di Ndoye, dentro al rigore il controllo delicato, poi però lascia lì la palla e Dedic è riuscito a portargliela via nel tentativo di non lasciarlo sfuggire, poi è stato trattenuto da Ndoye. Punizione per la Bosnia, in questo caso un bel lancio da parte di Rieder, davvero trequartista, che ha trovato lo scatto di Ndoye. Vasili evita già al 17esimo del primo tempo la costruzione dal basso, si va a lottare sulle seconde palle in casa Bosnia, proprio come in questo caso con il duello tra Kanje e Dzeko. La palla poi sbuca sui piedi di Giacca, viene sgambettato, altro fischio del direttore di gara e quindi punizione per la Svizzera. Giacca posiziona il pallone, va basso, la Svizzera evidentemente rinuncia alle palle alte perché è in netta inferiorità a livello fisico. Embolo sempre in mezzo a due uomini tra Katic e Muaremovic, ora Katic però esce su Rieder, Rodriguez riesce a chiudere una triangolazione ad ampio respiro proprio con Rieder, protegge palla, di nuovo Rodriguez, Svizzera sulla tre quarti con Granit Xhaka, Ebischer, Xhaka, c'è Widmer che potrebbe ricevere palla, gode di una certa libertà, invece si insiste da quella parte, Rodriguez, ragnatela abituale di passaggi per la Svizzera e si torna all'indietro verso Akanji che riesce a non farsi anticipare da Dzeko, ancora Akanji e ora ripartenza affidata a Gregor Kobel. Si fa vedere Giacca che non ha alle sue spalle il solito Sunic, sale e si apre un po' a sinistra Akanji. C'è anche Freuler, Akanji taglia il campo per Widmer, è un cambio gioco che arriva a destinazione, sembrava un po' lungo però ha frenato un po' il pallone sul rimbalzo. Terreno del Los Angeles Stadium assolutamente diverso rispetto a quello di San Francisco, molto più erba da calcio è quella di quest'oggi rispetto a un terreno quasi più sintetico da football americano, quello del San Francisco Bay Arena Stadium. Ancora Akanji per Embolo, sempre spalla alla porta, poi Rieder, l'apertura di prima sulla sinistra, aggancio perfetto di Ndoye che punta l'area, entra in area dalla sinistra, va sul fondo, mette in mezzo però nella zona di Katic che allontana, insomma palloni un po' messi così a caso mi viene quasi da dire, o si va con una potenza maggiore in modo da mettere in difficoltà proprio anche nelle ribattute i difensori avversari. Ora carica il destro Widmer, non è riuscito però a raggiungere il pallone in uno slancio aereo, avrebbe credo non tentato la conclusione ma rimesso la sfera in mezzo su un lancio di Ndoye, credo fosse partito dal piede dell'esterno sinistro della formazione rosso-crociata. Ventesimo del primo tempo, Freuler, ecco scusate, 0-0.
2: E la Bosnia gioca come gioca sempre, rimane lì molto molto compatta, molto chiusa, ti lascia giocare, ti lascia creare occasioni e finché non segni loro non cambiano assolutamente atteggiamento.
0: Ora attenzione, sbaglio, non c'è possibilità per Ndoye, tiro deviato da Katic che ha il merito di frenare la conclusione non potentissima, comunque Ndoye che da 17 metri ha voluto piazzarla con il piatto, anzi forse qualcuno in più di metri, altra però conclusione un po' debole, parata tanto per essere chiari di Vasili. anche perché Omar, la Bosnia abbiamo visto anche ha dei limiti in fase proprio di palleggio da dietro, spesso e volentieri si rifugia nei palloni lunghi, e quando poi imposta può incappare in questo tipo di errori che ha permesso a Andoje di concludere praticamente, o di tentare di concludere per la terza volta in rete. Con le mani ora Widmer, all'indietro Elvedi, Gregor Kobel si apre per rendersi disponibile a ricevere un passaggio a Kanji. Kobel ora invece predilige la soluzione lunga per Andoje, salta su Dedic, pallone che arriva alle spalle dei due, Dedic però vince poi il duello della corsa, l'appoggio per Vasili, in avanti non c'è nessuno, c'è solamente Akanji che riesce a controllare, a mettere il pallone a terra, si muove Ebischer, viene ignorato, c'è Giaca, buon passaggio per Andoje, ora in zona centrale, forse sgambettato Rieder, e il solito pallone lungo di Kolasinac per Elvedi, e quindi nuovamente Kobel, anche perché Omar la responsabilità di vincere forse ce l'ha più la Svizzera che la Bosnia.
2: E beh certo, pensando che l'ultima giornata ci sarà Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, credo che la Bosnia firmerebbe per uscire con un altro pareggio da questa serata.
0: Porta palla Ebischer, anzi è Giaca, no Ebischer, quindi Rieder, Ebischer, è Giaca ora che la reclama, infatti la riceve, la alza per indirizzarla sull'estrema sinistra verso Rodriguez, Freuler, ancora Giaca, un po' fermo Embolo, quindi si continua a farci la palla in maniera orizzontale, Ebischer guadagnando pochi metri, ma anche perché è difficile penetrare nel muro basso della Bosnia. Akanji, quindi ancora lo scambio corto tra Giaca, Freuler, Rodriguez, ancora Giaca, trova buono spazio per Embolo, l'apertura sulla destra per Widmer, buon cross un po' lungo sul secondo palo, lascia rimbalzare Andoje, esce dall'area il pallone ma ancora in possesso della Svizzera, Andoje, Freuler prova a calciare, parte il tiro fuori di poco lato alla destra di un Vasili che si è lanciato in tuffo senza però intervenire, è il momento ora dopo 22 minuti e mezzo del solito e abituale hydration break, 0-0 il punteggio tra Svizzera e Bosnia.
1: Insomma Omar, ci aspettavamo esattamente questo tipo di partita oppure qualcosina in più?
2: No, io credo che la partita sta andando come ci si aspettava, con la Bosnia che, ripeto, se ne sta lì in attesa che un gol possa cambiare un po' il canovaccio. Bosnia che non ha nessun interesse ad alzare il ritmo, non ha nessun interesse a sbilanciarsi, proprio perché avendo comunque il jolly Qatar all'ultima giornata sa che con due punti verosimilmente poi chiuderà a 5. Non vedo come il Qatar possa far punti né col Canada né con la Bosnia. La Svizzera deve avere pazienza, deve avere la lucidità di non perdere le distanze, le misure, soprattutto di non concedere ripartenze. È fondamentale davvero avere il massimo rigore difensivo. Quel pallone perso da Rodriguez nell'unica occasione in cui la Bosnia è arrivata verso la nostra area di rigore, per fortuna il cross è stato sbagliato perché c'erano due uomini in area di rigore, c'era un 2 contro 2 potenziale sull'unico errore che abbiamo commesso.
1: Dati tra l'altro tutti a favore della Svizzera, al possesso palla siamo quasi all'80% per i nostri tiri totali, tiri in porta, la Bosnia non ha ancora tirato in porta, manca solo da sbloccare la casellina reti.
2: Sì, però il possesso palla, sai, è un dato,
1: sì, certo,
2: all'Australia. L'Australia risolve con la Turchia, ha vinto 2-0 con il 28% di possesso palla, cioè alla fine conta far gol, se la palla la lascia agli altri ma quando ce l'hai finalizzi va comunque benissimo.
1: Rimane comunque, lo chiedo magari anche a Paolo per tornare a coinvolgerlo, sì. Tu che la vedi lì sul posto e non dallo schermo, è una Svizzera che non sta entusiasmando. Comunque già la prima col Qatar è stata definita da molti tra le partite più noiose o peggiori dal punto di vista dei contenuti, anche questi primi 25 minuti non mi sembrano entusiasmanti.
0: Allora, diciamo che a mio modo di vedere manca proprio il guizzo del singolo, il dribbling che lascia lì sul posto l'avversario e si va alla conclusione. Manca un po' questa fantasia, a mio modo di vedere. Invece trovo che sia la tipica partita contro una squadra che rinuncia a giocare, contro una squadra che rinuncia ad aprirsi, a dare spazi agli avversari. È complicato anche per le formazioni più talentuose riuscire a scardinare un blocco basso di una squadra che si mette lì davanti alla difesa, e quindi proprio per questo poi viene a mancare, a mio modo di vedere, il guizzo, la fantasia, il genio di qualche elemento, perché qualche verticalizzazione c'è. È mancato il gesto finale, uno stop non ottimale di Ndoye, il tacco lisciato, diciamo così, e quindi manca proprio, secondo me, il gesto tecnico del singolo. Tanto si sta per riprendere, ribadisco il punteggio, Svizzera 0, Bosnia 0, quando ormai è il 26esimo del primo tempo. Abbiamo imparato che ci sarà una abbondante poi recupero. Ora c'è più
2: Paolo, l'Ndoye dell'Europeo probabilmente ci avrebbe già fatto vincere la prima partita e ci avrebbe già portato in vantaggio questa sera. Si vede che è un giocatore che non sta bene, che non è assolutamente in fiducia.
0: Sì, esatto, perché proprio lì è la cattiveria sotto porta, magari ci pensi, vedi la palla che sta per arrivare, mi viene in mente soprattutto quell'occasione forse più clamorosa, sciupata su buon passaggio a raso terra lì indietro contro il Qatar di Rodriguez, quando ha tirato alto, era un calcio di rigore in movimento, lo avevamo definito. Intanto, come detto, si è ripartiti con la Svizzera che ora mette palla a terra, Rodriguez si fa vedere tra le linee, Giacca si allunga un po' il pallone, però riesce comunque a passarlo a Freuler. Rodriguez e ancora il centrocampista del Bologna, che ieri in conferenza stampa ha detto, insomma, che vuole allungare il più possibile questo mondiale, perché sarà l'ultimo che giocherà in carriera. Elvedi, buona manovra ora degli elvetici, guadagnano i 25 metri, qui movimento dalla parte opposta di Embolo rispetto a dove Giacca aveva indirizzato il pallone. Giacca sempre molto gestuale, si è disperato per appunto non essersi capito con il compagno, ma insomma dalla comunicazione non verbale forse dava proprio colpe a Embolo, che ora riceve proprio da Giacca. Embolo attende troppo però prima di arrivare sul pallone, viene recuperato da Muaremo. Dice, ecco qui Embolo però si è fatto soffiare e portare via il pallone in maniera un po' troppo facile, poco dentro l'area di rigore, avrebbe dovuto cercare di proteggerla meglio, perché poteva costruire un'ottima, una ghiottissima occasione da rete su un'altra palla persa dalla Bosnia in fase di costruzione dal basso. E ora Kolasinac per Memic sulla corsia di a sinistra, ora è la Bosnia che prova ad affacciarsi sulla tre quarti degli elvetici, a centrocampo per Alajbegović, quindi sale Sunic, Alajbegović, doppio passo, il raddoppio su di lui, va sulla fondo, prova ad entrare in area, mette il raso terra nel mezzo con Giacca, con tutta calma per servire per Elvedi, che poi però si sbarazza del pallone. Kolasinac in maniera perentoria, soprattutto fallosa, va a dare un colpo con il petto in ritardo da dietro a Embolo, fa cadere a terra e costringe l'arbitro a fischiare il calcio di punizione per la Svizzera, che vuole accelerare, ha già battuto, attenzione Freuler all'indietro per Akanji, quindi Elvedi scatta in avanti Ebischer, poi va ad arma forte a Wilmer. Wilmer però, sentendosi chiuso da Mimic, preferisce tornare verso Kobel, Akanji e quindi Freuler, sul quale si avventa Alajbegović, quindi Akanji e Kobel all'interno della propria area di rigore. Questo frangente rimangono alti sia Widmer sia Ndoye, pallone però centralmente per Embolo, sovrastato dalla testa di Muaremovic, sbaglia ancora Memic, quindi Widmer gira su se stesso, c'è Giacca che può ricevere di prima in avanti per Rieder, che incespica sul pallone, poi lotta, riesce a sgusciare in mezzo a due, forse c'è fallo su Rieder, infatti arriva il fischio di Pinero. Ebischer all'indietro per Elvedi, Akanji, si abbassa anche Rodriguez che può ricevere, contromovimento di Ndoye, lancio lungo per Embolo, però pallone che arriva direttamente verso Vasili. Ecco, queste verticalizzazioni però lanciando lungo dalle

Doje. Retrocede la Bosnia, il portiere Vasili si defila sulla destra e poi rilancia in avanti direttamente in fallo laterale a centrocampo. E palla già rimessa nel perimetro giocabile da Rodriguez a Kanji. Il timido pressing del quarantenne Edin Dzeko, tra l'altro fu decisivo proprio nella prima partita dei playoff per la qualificazione contro il Galles. In quelle due, Omar, appunto tu dicevi, è un avversario scorbutico che ti fa giocare male, ma è anche capace di reagire, perché sia contro il Galles sia contro l'Italia era andata in svantaggio due volte la Bosnia e poi era riuscita ad agguantare il pareggio portando le due partite ai rigori, e tutti sappiamo come sia andata. Proprio Dzeko che viene a centrocampo per farsi dare palla, la porta in quella elvetica di mediana, poi Memic alla Ibegovic, l'inserimento per Dzeko, evita un avversario, mette in mezzo, attenzione, sbuca dalla parte opposta ma manca l'impatto con il pallone. Tahirović disturbato anche da Ndoye, e poi a Kobela si avventa su questa palla alta. Qui davvero grande intuizione, grande palla filtrante di Alaj Begovic. Abbiamo visto anche, quando andavo dicendo, il disturbo di Ndoye, più applicato anche in zona di ripiego, ha messo fuori causa il proprio avversario Tahirović, che non è arrivato sullo pallone. Prima occasione, anche questa possiamo insomma annoverarla tra le occasioni, però sul conto della Bosnia. Ancora Svizzera che fa il gioco, mette in mezzo all'indietro Rodriguez, nella zona però presidiata da Asunic, che mette in fallo laterale, mentre lo schermo davvero gigantesco fa rivedere forse Tahirović che non ci ha creduto abbastanza. Fortunatamente per i rossocrociati, che ora di nuovo sono sulla tre quarti con Rieder, protegge bene il pallone, si affida a Freuler all'indietro nel cerchio di centrocampo verso Akanji. Sarebbe anche importante, è vero che sono forti sulle palle ferme, però creare anche qualche corner, permettendo a Elvedia Kanji di duellare proprio sui palloni aerei. Intanto Ebischer sempre più strette a ridosso dell'area di rigore della Bosnia, le due squadre. I fischi del pubblico di casa per questo lungo possesso della Svizzera, sempre sul centro-sinistra, come già insomma osservava dallo studio Omar Gargantini. Ma ormai è chiaro, attenzione, riesce a evitare di perdere il pallone in una zona pericolosissima Ebischer. Widmer sulla destra, di nuovo Ebischer, Widmer lo scatto in avanti, però ha capito tutto Memic, che anticipa il terzino destro elvetico e allontana il pallone. Bisogna vedere appunto se la Svizzera dopo il break, perché spesso abbiamo parato a conoscere come il break possa spezzare un po' il ritmo della partita, se riuscirà a continuare sul ritmo non altissimo dei primi 22 minuti. È sempre possesso Svizzera. Akanji per Giaca, Demirovic aggressivo su Giaca, tocca il pallone, non glielo ruba, palla in out. Rodriguez, quindi anzi Doyer per Giaca, cambia lato del campo, si va verso Elvedi sulla centrodestra, poi di nuovo per vie centrali Freuler, Giaca prolunga per Ndoye, siamo lato corto del rigore, prova a entrare in area, mette raso terra, ma è attentissimo Muharemovic ad arrivare in anticipo su Ebischer, raccoglie di nuovo Giaca. Ndoye, passaggio qui non precisissimo da parte del capitano, l'ultimo a toccare però ancora Dedic, Rodriguez, Giaca e di nuovo Elvedi. Si apre ulteriormente Widmer, c'è Embolo che anche lui chiama palla. Partita complicata anche per il centravanti elvetico, protagonista comunque del rigore che aveva portato la Svizzera a sbloccare il punteggio con il Qatar, con quella sponda di testa su Freuler. Kobel, infatti anche la grafica che vediamo ora in immagine, l'entrata nel terzo d'attacco della Svizzera è avvenuta per 10 volte sulla corsia estrema sinistra, mentre da quella opposta solamente per 3 volte. Svizzera a centrocampo con Freuler per Akanji,
alza il pallone, lo fa arrivare in maniera precisa a Giacca.

0: quindi a Rodriguez più centrale, entra nel campo come i terzini moderni, poi Freuler alza la pallone sul secondo palo per la sponda di Brele Embolo in gioco, e soprattutto con il suo tocco si è guadagnato un corner per la ribattuta del corpo di Ekatic. Quarto corner per i giocatori in campo con la maglia rossa, per la Svizzera insomma. E infatti sale sia Elvedi sia Akanji, con il destro sempre Ebicer a battere, palla in aria sul primo palo e ci arriva di testa Edin Dzeko, che allontana nella zona ancora di Ebicer, che lascia finire la palla in out. Poi Rodriguez, quindi dalle parti di Freuler, l'apertura per la Giacca, defilato sulla destra, la trivela in mezzo, esce Vasili che non si intende con Muaremovic, rimane in terra, quindi un po' di confusione, si rialza poi la difensore della Sassuolo, ancora Svizzera in avanti, qui precipitoso Ondoye che poi si vede ancora rimbalzare la sfera sugli stinchi, e quindi niente corner. Qui poteva controllare un po' meglio, ha voluto un po' la cieca mettere il pallone in mezzo, però insomma sì, manca un po' di quella convinzione necessaria la formazione elvetica quando qui al Los Angeles Stadium sono trascorsi 36 minuti e 30 secondi e il risultato è ancora inchiodato a quello di partenza.
1: Sì, una partita un po' stanca, insomma, con poche emozioni, con poco brio, con poca intensità, e la colpa della Svizzera. La Bosnia sta facendo la partita che aveva previsto di fare, sta a noi riuscire a cambiare un po' passo. È anche vero che pure le grandi in questo mondiale, soprattutto nel primo tempo, hanno fatto molta fatica ad imporre la loro superiorità, poi ci hanno pensato i fuoriclasse, penso ad esempio alla Francia o l'Inghilterra, a quei fuoriclasse che noi purtroppo però non abbiamo.
0: Tanto la Bosnia che ora entra nella metà campo della Svizzera con Alaj Begovic, uno degli idoli, soprattutto dei più giovani tifosi bosniaci. La conclusione di Memic, che arriva sì dalle parti di Kobel, non è una vera e propria occasione da gol, ma è la prima parata del portiere della Svizzera, come detto al 38esimo del primo tempo, tiro dalla lunghissima distanza, non partito nemmeno con il piede favorito di Memic, infatti con il destro, lui che è un mancino, e riparte o prova a farlo la Svizzera con Giacca. Si affida a Rieder sulla verticale, potrebbe giocare per Widmer, anzi è Ebischer che, visto che Widmer era un po' bloccato, le sue spalle stava per sbucare minaccioso Kolasinac, ha preferito ritornare verso il proprio portiere Gregor Kobel. Si fa cedere il pallone e Giacca, subito verticale per Embolo che in qualche modo riesce a far arrivare la palla a Ondoye. Muaremovic lo strattiene per un braccio, resiste, prova a puntare l'area. Ondoye, rasoterra per Giacca, Ebischer sui 30 metri, sempre a sinistra con Rieder, c'è Rodriguez che infatti riceve, non può andare al traversone perché è chiuso, si riparte ancora da Freuler. Giacca tocca l'arbitro, questo passaggio centrale in una zona però piuttosto affollata da difensori bosniaci, gioco che dunque è stato interrotto e si riprenderà con una palla d'arbitro ormai da un pezzo non più contesa, ma rilasciata davanti a un giocatore elvetico, nella fattispecie Remo Freuler, con Demirovic che deve insomma allontanarsi di qualche metro. Freuler a Kanji, palla di nuovo in gioco, Elvedi, il pressing della Bosnia con Demirovic, pericoloso su Akanji verso Kobel, rilancia in avanti, però Embolo deve darsi forse un po' più da fare a cercare di vincere anche questi duelli fisici, perché se non lo fa lui, chi altro a livello fisico può cercare di duellare con i possenti difensori balcanici. Ancora Ondoye, le finte, prova ad entrare in area, gli viene soffiato il pallone, no, l'ultimo tocco è suo, dalla disperazione forse si aspettava un corner, e Giacca che si rivolge a Kobel in maniera molto indispettita dicendogli: a me devi dare il pallone, rasoterra sui piedi, non rilanciare in avanti. Una Giacca, insomma, se ne parla da giorni, che pare piuttosto nervoso anche verso i suoi compagni di squadra, e ci si chiede infatti se la sua personalità non inizia a diventare anche un po' tossica all'interno di un gruppo che non ha altri leader in grado, insomma, di contrastarlo, di limitarlo. Tanto buona uscita questa volta della Bosnia, palla raso terra, l'apertura a centrocampo per Kolasinac. Alaibegovic prova a puntare Ebischer, l'apertura per Kolasinac in mezzo, non si capisce con Amevic, capisce invece tutto Elvedi. Ebischer, Giacca, sbaglia però Ebischer, interviene in area di rigore Alaibegovic, l'1-2 cercato con Demirovic, fuori dall'area, ancora la finta di Alaibegovic, pallone a conclusione di Dzeko, si lancia Freuler, un block shot davvero portentoso e soprattutto che ha impedito che il pallone arrivasse nello specchio della porta di Akobel. Voleva Dzeko ricevere il pallone un po' più in fretta dal suo giovane compagno di squadra. Buon momento questo per la Bosnia, che attacca ancora sulla sinistra con Memic, il cross in mezzo scavalca tutti, soprattutto Demirovic, e palla che finisce in fallo laterale quando siamo entrati, recuperi esclusi, negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo.
1: Sì, è provvidenziale davvero il salvataggio di Freuler, stavamo rivedendo qui in studio, era praticamente gol su quella conclusione, questo vale una rete un salvataggio del genere.
0: Tanto c'è il gioco che deve essere ripreso, come detto, con una rimessa dalla fondo che Akanji batte in direzione di Gregor Kobel. Vediamo se seguirà le indicazioni, no, del suo compagno. Altro pallone lungo, altro pallone regalato alla testa di Muaremovic. Quindi Katic, si fa vedere Sunic a centrocampo, si allarga Muaremovic, che potrebbe essere potenzialmente uno dei giocatori più costosi del mercato estivo di nazionalità bosniaca. Poi Vasili rilancia nella zona di Demirovic, l'ex Sangallo appoggia molto bene di testa per Dzeko, che con una sapienza apre sulla destra per Dedic, che sale, la frenata del sette bosniaco, poi incespica nelle sue finte e regala la palla agli svizzeri, che ripartono accelerando con Freuler, poi però recupera posizione sia Dedic sia Tahirovic, e quindi subito Bosnia posizionata alle spalle della linea del pallone. Rodriguez, Ndoye, Rodriguez, sempre la corsia è quella, mancina, si torna in mezzo con Akanji, si muove davvero a chiudere tutti gli spazi l'11 bosniaco. Akanji deve retrocedere il pressing di Dzeko, e addirittura Gregor Kobel poco fuori la propria area di rigore. Riposizionamento anche degli elvetici, rimangono molto alti e larghi Ndoye e Widmer. Akanji surplus, poi pallone per Embolo, spalla alla porta, buon disimpegno, anzi no, la palla si è innalzata, è stato ingannato dalla prospettiva, sembrava indirizzata a ridere, invece ancora Muaremovic, quindi Sunic, Alaibegovic che prova a entrare in una zona in mezzo a tre uomini, 1-2, Demirovic, attenzione con Kolasinac in area di rigore, mette in mezzo la chiusura provvidenziale di Akanji e Widmer, c'è il corner, qui altra però ogni volta che Alaibegovic riesce a puntare gli avversari, riesce a far partire dei passaggi davvero interessantissimi. Fortunatamente in questo inserimento c'era Kolasinac e non un bosniaco dai piedi più vellutati. Però sentite l'incitamento come sale, secondo corner per la Bosnia di questa partita all'interno dell'ultimo giro di lancette dei 45 minuti regolamentari. Batte corto sul primo palo e attento Ebischer, che ha subito fallo proprio da un avversario, da Tahirovic, che voleva seguire le indicazioni dello schema su corner, che questo frangente però la Svizzera attenta a difendere in questa situazione di palla inattiva. Kobel per Elvedi, fa ripartire l'azione per la squadra di Murat Yakin, quindi Giacca, Ebischer e di nuovo all'indietro per Gregor Kobel, c'è Akanji che raccoglie poco fuori la propria rigore, c'è modo e tempo per servire Rodriguez, e così fa il centrale di difesa dell'Inter. Rodriguez tra le linee per Froilan, che lui ha spazio per aggirarsi. È qui che inizia a farsi dura. Rieder spalla la porta, lo scarico per Rodriguez e di nuovo Remo Freuler. Riceve l'appoggio di Elvedi, si allarga anche Ebischer, infatti riceve palla. Ancora Elvedi, si torna per vie centrali. Sale anche un po' lo schieramento bosniaco, mettono un po' di pressione ai difensori. Rodriguez, il taglio completamente fuori giri, altra palla regalata a Vasili, il portiere della Bosnia. Ha mal calibrato questo lancio Riccardo Rodriguez. Il rinvio del portiere, 3 minuti aggiuntivi, 3 minuti di recupero, quelli insomma dell'hydration break. All'indietro colpo di testa di Elvedi verso il proprio portiere, che potrebbe insomma anche raccogliere con le mani, invece va rasoterra per Rodriguez. Il lancio di prima di Ajaka, mettere il pallone sulla corsa di Ndoye. Ndoye sui 20 metri prova ad entrare in area, palla sulla mancino, gira su se stesso, scivola anche sul terreno e poi non c'è fallo nel tentativo di recupero su Sunic. E Vasili che allontana nella zona di Dzeko, con la Svizzera che accetta un 2 contro 2. Ancora Rodriguez, opportunità al lato corto di rigore, il cross nel mezzo, c'è la testa, indovinate di chi? Del solito Muharemovic, davvero intrattabile sulle palle aeree, arriva dappertutto. Il cross non era, era stato ben effettuato da Riccardo Rodriguez, ma c'era stato l'anticipo del giocatore della Bosnia. Pallone in fallo laterale, intanto a rimettere Kolasinac. Tra i giocatori stanno ormai da qualche minuto, credo, aspettando soprattutto la fine del primo tempo. C'è, a mio modo di vedere, una posizione irregolare. Sì, esatto, viene ravvisata con qualche secondo di ritardo dal secondo assistente dell'arbitro Pinero. Si alza la bandierina, era Demirovic che era rientrato da un fuorigioco. Ancora un minuto di gioco in questo primo tempo. Smista da destra a sinistra Giaca verso Rodriguez, si sovrappone Rieder, però non viene chiamato in causa. Ancora Giaca, potrebbe ora servire a Rieder, deve mettere a terra il pallone. Scambio corto con Ndoye, Ndoye un rimpallo ancora una volta. Dan Ndoye è l'ultimo a toccare la palla in queste ultime tre situazioni in cui Ndoye ha ricevuto il pallone. Si vedeva quello che insomma ha detto Omar Gargantini, giocatore che non sembra di godere di grandissima fiducia nei propri mezzi. Sì, va bene il gol con l'Australia, però in questo mondiale si vede che manca nel gesto decisivo.
1: Eravamo partiti discretamente bene, Paolo, ma mi sembra che da un quarto d'ora a 20 minuti a questa parte la qualità del nostro fraseggio si sia decisamente impoverita. Insomma, è davvero un'altra partita con più ombre che luci.
0: Intanto partita che è arrivata alla pausa. L'arbitro Pinheiro ha decretato la fine del primo tempo, 0-0. Buon approccio, discreto approccio della Svizzera. Poi esatto, nell'ultimo quarto d'ora è venuto a mancare il ritmo, il vigore e, come abbiamo ripetuto più volte, anche le giocate dei singoli, sempre che appunto i nostri le abbiano nei propri piedi. Ci risentiamo per il racconto della ripresa.
2: Grazie Paolo Laurenti, tra 15 minuti torneremo da te a Los Angeles. Adesso un po' di musica e poi dopo la musica arriverà anche l'informazione delle 22. Mojo Lady!

Sulla A2 Chiasso, direzione San Gottardo, tra la galleria del Dosso di Taverne e la galleria del Monte Ceneri, in entrambe le direzioni, pericolo causato da animali sulla strada.

così. In auto, in moto, a piedi, muoviti sicuro e informato. La viabilità in tempo reale su rsi.ch/traffico e nell'app rsi.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Continuano a salire i costi delle costruzioni in Svizzera. Ad aprire l'indice dei prezzi del settore è aumentato dello 0,6% rispetto a sei mesi prima e dell'1% su base annua. L'incremento più marcato riguarda il Ticino, dove i prezzi nell'edilizia sono cresciuti dell'1,3%. L'aumento supera così il tasso generale di inflazione e conferma le difficoltà di un settore confrontato con costi ancora elevati per materiali, manodopera e cantieri. Colpo fallito in un'armeria nella capitale vallesana Sion. Cinque persone hanno fatto esplodere l'ingresso del negozio con degli esplosivi e sono riuscite a impossessarsi di alcune armi prima di fuggire. La polizia li ha fermati poche ore dopo nella regione di Martigny. Si tratta di quattro cittadini francesi e di un portoghese tra i 17 e i 24 anni. Le autorità federali stanno ora verificando possibili collegamenti con una serie di furti analoghi che negli ultimi mesi hanno preso di mira diverse armerie svizzere, soprattutto in Romandia. Il Ticino si conferma laboratorio svizzero nella lotta alle malattie trasmesse dalle zanzare. La SUPSI, insieme alle autorità federali e cantonali, svilupperà un nuovo sistema di monitoraggio del virus del Nilo occidentale che potrebbe essere esteso a tutta la Svizzera. Il virus è stato individuato per la prima volta nelle zanzare ticinesi nel 2022 e nel 2025 è stato registrato il primo caso di trasmissione locale a una persona. Apple si prepara ad aumentare i prezzi di alcuni dei suoi prodotti. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Tim Cook, spiegando che il forte rincaro dei chip di memoria sta facendo lievitare i costi di produzione. L'azienda ha cercato finora di assorbire gli aumenti per non trasferirli ai clienti. Previsioni per domani, venerdì 19 giugno. Tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese. Col passare delle ore non si escludono rovesci o temporali localmente forti a nord.
0: Sport e musica
3: con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: E ci siamo, squadre che stanno tornando in campo. Si riparte dallo 0-0, dallo scialbo 0-0 dei primi 45 minuti. Paolo Laurenti, non dovrebbero esserci cambi a vedere così dai giocatori che stanno rientrando in campo?
4: Ecco, attendo di vederli, di adocchiarli anche dalla mia postazione di commento sullo schermo che abbiamo a disposizione, insomma con i dati della partita non rilevo.
1: Prendi canocchiale.
4: Esatto, no, ma davvero mi ci vorrebbe. Dicevo che nemmeno sullo schermino qui davanti, sul monitor, vengono segnalati delle sostituzioni. Quindi Murat Yakin, con tutta probabilità, inizierà la ripresa con gli stessi 11 che hanno dato vita a un primo tempo un po' in due fasi. Un buon approccio iniziale, poi però la Svizzera, con il passare dei minuti, soprattutto nella parte conclusiva, è andata un po' con lo spegnersi, diventando molto scolastica, molto prevedibile e poco veloce nelle sue giocate. Sarà la Svizzera a dare avvio alla ripresa con Embolo, anche lui è sicuramente oggetto misterioso nel corso del primo tempo, a battere appunto, a dare avvio al secondo tempo, e con gli stessi 11 sono rientrati anche i bosniaci. Vado dunque però a ripetere la formazione elvetica: Kobel in porta, linea difensiva con Elvedi e Rodriguez sulle corsie esterne, Akanji ed Elvedi, scusate, Widmer e Rodriguez sulle corsie esterne, Elvedi e Akanji centrali, poi centrocampisti Freuler, Giacca, Ndoye che ora parte a destra, Ebischer a sinistra, Rieder con Embolo ad essere maggiormente più offensivi. Si è partito con il secondo tempo. Rodriguez subito possesso palla dei rossocrociati, all'indietro per Akanji, ora Gregor Kobel chiamato in causa ancora meno di quanto gli era capitato contro il Qatar. Un qualche appunto lo si potrebbe fare con i rilanci lunghi e con i piedi non particolarmente precisi da parte del portiere del Borussia Dortmund. Anche in questo caso Elvedi va a lungo per Ndoye, anticipato però dal suo diretto avversario, che nella fattispecie è Kolasinac, che mette in fallo laterale. Elvedi porta palla per diversi metri prima di ricevere il supporto di un Rieder, che a mio modo di vedere non è riuscito insomma ad essere pericoloso nel corso del primo tempo, giocatore a cui forse gli manca ancora un po' di malizia, un po' di furbizia e di istinto ad andare lì in area di rigore dove si possono creare le occasioni migliori per segnare. Il rilancio ancora di Reader nella zona di Embolo, sovrastato per l'ennesima volta da Muaremovic, cioè seconda palla però recuperata intelligentemente dall'appena menzionato Reader, che appoggia per Rodriguez in mezzo per Remo Freuler. Quindi Rodriguez si avvicina all'area di rigore, mette in mezzo Muaremovic, di testa si abbassa per buttare fuori la palla nei propri 16 metri, poi Demirovic che consente alla sua squadra di respirare, però Dedic perde palla, sicuramente uno dei peggiori da parte bosniaca. Quindi Reader, palla indirizzata a Ibischer, capita però da Tahirovic, si lotta lì a ridosso dell'area di rigore, poi sguscia via Dedic, Dzeko con grande esperienza lascia molle la gamba, cade a terra e l'arbitro Pinheiro va a fischiare il calcio di punizione all'interno del cerchio di centrocampo, nonostante comunque il tocco di Giacca ci sia stato appunto sulla gamba sinistra di Dzeko. E primo possesso ora per la formazione bosniaca, la seconda partecipazione ai mondiali dopo quella nel 2014, quando rimediò due sconfitte contro Argentina e Nigeria, e vinse poi l'ultima partita contro l'Iran, tra l'altro con in gol proprio Edin Dzeko, sperando ecco che non si ripeta a 12 anni di distanza. È tornata in possesso della palla la Svizzera con Akanji, centralmente Granit Xhaka, l'apertura veloce per Rodriguez, anche lui finalmente Embolo controlla il pallone. In avanti Giacca, in una zona però senza inserimenti né di Freuler né di Ibischer, quindi rilancio in avanti, attenzione Demirovic che vince un duello con Akanji, poi norma del vantaggio perché Elvedi era in vantaggio sul giocatore dello Stoccarda. Gregor Kobel, dopo 3 minuti esatti della ripresa, prova ad andare lungo per leggere il lancio di Freuler, pallone un po' lento. Infatti saltano soprattutto Memic che interviene sul pallone, poi ancora una volta è brava la Svizzera ad arrivare sulla seconda palla dopo un duello aereo. Da respiro sulla sinistra Giacca per Rodriguez, Embolo, controllo maldestro e palla regalata a Dedic, quindi Katic e all'indietro per Vasili che può servire sulla sinistra Memic, rincorso però da Ibischer, molto applicato in fase di recupero della posizione per impedire appunto la Bosnia di arrivare fino a centrocampo. Infatti gli svizzeri provano a chiudere la Bosnia, Katic alza il pallone, Elvedi però arriva di testa, Rodriguez non salta, Dzeko grande classe in questo controllo, l'appoggio all'indietro per Katic, l'ex Zurigo, quindi Sunic, di nuovo Katic, Vasili, portiere che stava per essere affrontato da Embolo, si è sbarazzato dalla palla in fallo laterale, quindi Svizzera che riesce a mantenersi sul fronte d'attacco. Qui Embolo vince il duello fisico in area di rigore sul fondo, spara la porta, due uomini su di lui, prova a disimpegnarsi per meglio dire, in mezzo a due marcantoni come Muaremovic e Katic, non riesce, si era girato in un primo momento, però la retroguardia bosniaca ha avuto la meglio e gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo nel corso del quinto minuto della ripresa, sul risultato ancora di 0-0, come molto vicino allo zero sono anche le emozioni di questo confronto.
5: E sì, purtroppo dopo l'intervallo siamo ripartiti da dove avevamo finito, con un attaccare poco convinto. Insomma, la Svizzera fa la partita come le impone la propria superiorità tecnica e la pronostico, ma lo fa con sempre meno convinzione. Davvero, e ci vorrebbe a questo punto anche un episodio fortuito, casuale, per sbloccare il risultato e magari per sbloccarsi a livello mentale. Ma più passano i minuti, più sorge anche, penso Paolo, è la consapevolezza che meglio un pareggio che una beffa, insomma.
4: Sì, probabilmente.
5: Per quanto sia prestissimo,
4: Sì, esatto, non siamo ancora a quel momento, però insomma nella testa potrà prima o poi arrivare questo pensiero. Però la fortuna bisogna forzarla, bisogna andare a cercarla. Ci prova Andoia centrandosi il tiro sul primo palo, anche in questo caso debole, sono tutti un po' tiretti. che non mettono in difficoltà i portieri avversari. L'abbiamo visto già contro il Qatar, e anche qua Vasili è riuscito ad intervenire senza particolari problemi sul tiro debole, seppur nello specchio, da parte di Dan Doje. Ora risale la Bosnia con Dzeko che riceve, mette bene il pallone davanti a sé e poi fa salire anche Muaremovic. L'apertura sulla sinistra per Memic, in avanti si fa vedere, anzi in questo istante Memic, poco fa era Alija Ibegovic che porta palla accentrandosi, poi lo scarico per Kolasinac che è arrivato in supporto, evita la scivolata di Ebic, ancora Memic, buon fraseggio qui della Bosnia, poi ci pensa il numero 22 Fabian Rieder ad interrompere questa azione della Bosnia, che comunque ha beneficiato di una rimessa con le mani già battuta. Muaremovic è costretto a fare indietreggiare dopo un passaggio non precisissimo Katic, ancora Muaremovic sul pallone, Kolasinac di prima, il lancio a memoria di Tahirovic per lo scatto di Alajbegovic, duello con Elvedi, lo travolge, lo sgambetta, fallo fischiato dal direttore di gara, fischi che arrivano dalle tribune di sponda bosniaca non d'accordo con la decisione, che però francamente giusta, del direttore di gara portoghese. Svizzera che ha già battuto, ha ripreso il gioco, gioca corto però Kobel verso Giaca, fa salire il Vedi in mezzo al campo, non si capisce con Embolo, attenzione poi Muaremovic che sciupa una grossissima occasione per creare una chance per la sua squadra, verticalizzazione imprecisa in direzione di Dzeko. Goran Doje già nella metà campo della Bosnia, Freuler si sbraccia, Widmer a destra, viene ignorato, Widmer controllo e lì nelle vicinanze per Rodriguez, si avvicina all'area di rigore la Svizzera, Freuler e l'imbucata dentro, il colpo di testa di Aibischer non riesce a colpire in maniera ideale e quindi sfiora la pallone che finisce fuori dallo specchio della porta di Vasili. Il bene che Aibischer abbia vinto un duello aereo, però insomma la mira è ancora da affinare per quanto riguarda i tentativi della Svizzera, mentre appunto sulla panchina, anzi non sulla panchina ma nella zona di vita al riscaldamento, c'è Fermento, c'è Manzambi, c'è Vargas, c'è Itten, insomma
5: Paolo, giocatore. Non c'è l'attaccante assolutamente più in forma in questo finale di stagione, Okafor.
4: Okafor, esattamente, Okafor che ha avuto un ritardo per un infortunio, un acciacco proprio poco prima di arrivare nel raduno, però sì, sono spese tante parole e appunto da questa posizione non riesco a addocchiare Okafor, sì, ancora seduto in panchina.
5: Freud, e tu vai a recuperarlo, a ricucire lo strappo dopo l'europeo e poi comunque non lo consideri, allora pertanto così lascialo a casa.
4: Sì, chiamando anche un altro giocatore che era reduce da un infortunio. Intanto Ndoye entra in area, Ndoye tenta un'altra conclusione che va ad essere comunque ribattuta quantomeno dalla difesa della Bosnia, sarà corner, il quinto per la Svizzera. I bosniaci si lamentano per un fallo a inizio dell'azione conclusa con il tiro deviato di Ndoye su Dzeko. Si avvicina anche l'arbitro, sono anche un paio di giocatori svizzeri che si vanno a sincerare le condizioni di Dzeko, che ha recuperato, come ho detto, dal problema alla spalla accusato durante la gara contro l'Italia. Dzeko però va a prendere posizione in area di rigore per dare centimetri al tentativo di respinta di un possibile traversone da corner affidato a Ebischer alla decimo della ripresa. Due braccia, altro schema, si va verso Widmer che stacca bene ma ribatte la retroguardia della Bosnia, ancora un traversone, la rovesciata, la parata di Vasili, grandissimo gesto tecnico qui di Dan Doje, si è coordinato in maniera precisissima, ha colpito bene il pallone però la traiettoria era verso il portiere che ha smanacciato alto sopra la traversa, occasionissima, eccolo il guizzo da parte di Dan Doje, davvero una coordinazione ad alto coefficiente di difficoltà Seguiamo ancora il sesto corner per la formazione rosso-crociata. No, però c'è una posizione irregolare, quindi era in fuorigioco. Fortunatamente forse per lui, perché avesse segnato sarebbe stato annullato. Quindi niente corner, si riprende con un calcio di punizione per la posizione irregolare di Ndoye, che davvero però Omar si era coordinato in maniera strepitosa.
5: Sì, come si dice in questi casi, ha colpito troppo bene e il pallone è finito direttamente sul portiere, che ha reagito d'istinto, ma che non ci sarebbe mai arrivato se fosse stata una conclusione un pochino più angolata. Dici bene, per fortuna che è stato fischiato un fuorigioco.
4: Tanto si lotta a centrocampo.
5: No, per fortuna no, perché avremmo comunque avuto un calcio d'angolo a favore.
4: Vabbè, sì. No, però sarà. Sì, è vero, esattamente. Tanto si lottava a centrocampo con la Svizzera, che è tornata in possesso del pallone. Rodriguez sbaglia, però la perde, attenzione, Dedic, Demirovic, poi Tahirovic. Prezioso qua l'azione di Riccardo Rodriguez. Si torna però all'indietro in casa bosnia con Kolasinac, il giocatore dell'Atalanta. Sale, mette il pallone un po' difficile da controllare, ma vi riesce Alaibegovic, si accentra, il filtrante dentro, però troppo chiuso, insomma, questo suggerimento, troppo chiuso sul primo palo, palla che però è sfilata sul fondo e Kobel ha già fatto ripartire i suoi. Elvedi, lato corto della propria area di rigore, chiuso dalla pressing di Dzeko, poi alza la sfera Widmer, ci arriva Freuler di testa, forse c'era fallo sul bolognese. Ancora Freuler, davvero inesauribile il suo moto perpetuo, e lo ricordiamo nel corso del primo tempo anche preziosissimo in fase di tiro bloccato su una conclusione indirizzata in porta di Dzeko. Katic fa girare palla sulla linea di centrocampo la Bosnia. Dedic, di nuovo Katic, quindi Muaremovic, il timido pressing di Brelen Bolo, che non impedisce a Kolasinac di manovrare in direzione di Tahirovic. Non guadagna metri la Bosnia, la Svizzera si muove bene in fase di non possesso, molto applicata, proprio perché non vuole assolutamente subire una rete, come invece gli è capitato nelle ultime tre uscite contro avversari meno forti sicuramente della Bosnia. Intanto Elvedi intuisce questa rimessa laterale che Memic aveva indirizzato a Demirovic. Bisogna tenere altissimi davvero il livello di concentrazione in queste partite bloccate, quando non si riesce a segnare, ecco che quantomeno non si deve assolutamente subire e andare in svantaggio. Mentre qui a Los Angeles Stadium è partita l'abituale ola, rimessa direttamente in area di rigore, Widmer allontana di testa, poi Embolo in anticipo su Sunic, si distende la Svizzera in velocità, Ndoye viene ostacolato irregolarmente, primo cartellino di giallo, un fallo tattico lo si definiva una volta, ha fermato una potenziale azione pericolosa a Dedic, e quindi c'è il primo cartellino giallo del confronto al numero 7, terzino destro della Bosnia. Finalmente una ripartenza però veloce della Svizzera. Bisogna puntare ora, Dedic è già ammonito, forse il giocatore più in difficoltà a mio modo di vedere è della Bosnia. Rodriguez, l'attacco mancato da Brelen Bolo, ancora mi viene da dire assente ingiustificato, questa volta non c'entrano i visti e le autorità statunitensi. Vasili che rilancia nella zona di Ademirovic, ci arriva di testa, poi Dzeko con il petto, protegge in mezzo a due, alza ancora la sfera, questa volta però legge bene l'azione Giaca, e quindi palla rimessa nuovamente a terra da Elvedi. L'apertura per Widmer, che ha un po' limitato le sue percussioni offensive, ora viene frenato, attenzione, da Memic, quindi Dzeko, controllo orientato perfetto, possibilità per la Bosnia con Tahirovic, che però viene spostato da Kanji, grandissimo intervento qui da parte del difensore dell'Inter, in ritardo anche Edin Dzeko, si scusa sportivamente con l'avversario, però anche lui va a prendersi un cartellino giallo, due moniti nel giro di un paio di minuti, esattamente all'ora di gioco di questa seconda partita del girone B per la Svizzera e per la Bosnia, ancora inchiodata sullo 0-0. Vediamo quando, staremo a vedere insomma quando Murat Yakin deciderà di operare le prime scelte dalla panchina. Per il momento non ho visto ancora nessuno che si è alzato, mentre ora perde palla la Svizzera con Akanji, ne approfitta Demirovic, poi le finte di Begovic, non ci casca Freuler, poi Embolo che finalmente protegge palla, viene spintonato in maniera piuttosto netta e plateale, infatti anche l'arbitro se ne avvede. Primi cambi che contro il Qatar aveva effettuato poco dopo il 65esimo Murat Yakin, Svizzera con Akanji sulla tre quarti, l'apertura per Ndoye che ha libertà, ora però deve puntare l'uomo, invece va con il passaggio filtrante, non si chiude 1-2 con Reader perché aveva seguito Ndoye a Dedic e poi ha messo in corner, e questa volta sì, c'è il sesto per la formazione di Murat Yakin, che non ha, come detto, richiamato ancora nessuno, anche se ora sta parlando con il suo vice Davide Callà. Seguiamo però il corner di Ebischer, parte la rincorsa sul primo palo, forse c'è la parata di Vasili, colpo di testa di Embolo, c'è però un fallo con Embolo che dunque è intervenuto irregolarmente in anticipo su Katic, lo aiuta a rialzarsi, c'è stato però l'ottimo riflesso di Vasili perché la palla era a fil di palo, è riuscito comunque a smanacciare fuori, anche se come detto l'azione sarebbe stata interrotta al 18esimo della ripresa. Chiamavamo i cambi, due ne arrivano ma sono della Bosnia, credo che alla prossima interruzione, anzi no, a questa, fuori Dzeko, forse ancora in ritardo di condizione, e dentro con il numero 20 un altro beniamino dei tifosi più giovani che conoscono bene qui negli Stati Uniti, Bajaktarević, lui che è nato in America da genitori emigrati dalla Bosnia, soprannominato il Messi di Milwaukee appunto per le sue doti balistiche, e poi dentro anche con il numero 13 Basic che era titolare contro il Canada, fuori Tahirović, quindi perde forse un po' di centimetri con l'altezza di Dzeko, ma non perde a livello di tecnica con l'entrata di Bajaktarević, mentre ruolo per ruolo il cambio tra Tahirović e Basic, si è ripreso a giocare di testa, interviene il Vedi sul rilancio lungo di Vasili, poi Kolasinac va a lungo a cercare la corsa di Memic, ancora il Vedi sempre molto attento in copertura, anticipa poi Widmer, fa rimbalzare la palla, la recupera Alaj Begovic, serie di finte di corpo, poi rimane largo Bajaktarević che tocca subito il primo pallone all'indietro, Kolasinac, o meglio Kolasinac, poi Katic, quindi Dedic largo sulla destra, prova a puntare l'area, si accentra, deve aver preso un po' di coraggio anche la Bosnia almeno in questo ultimo minuto, Kolasinac, Memic, ancora Kolasinac a centrocampo, ancora lontano la Bosnia dall'area di rigore della Svizzera, sale però il tifo della Bosnia, Bajaktarević sul pallone, lo chiama dalla parte opposta l'altro talento che le grandi squadre si contenderanno sul mercato, Alaj Begovic, però viene ignorato, riceve palla in questo istante, poi il filtrante per Kolasinac che viene fermato fallosamente da Elvedi e anche lui viene ammonito per il boato dei tifosi bosniaci. Mi sembra che la Bosnia, come dicevo poco fa Omar, stia prendendo un po' di coraggio.
5: Ma anche perché fondamentalmente è giusto provarci, è giusto anche evitare soprattutto di farsi schiacciare nella propria metà campo, bisogna evitare che la Svizzera cresca in fiducia e trasformi questo attacco abbastanza sterile in un assedio.
4: Quindi calcio e punizione, questa è una delle situazioni insomma un po' temute in casa rossocrociata, un calcio di punizione dalla tre quarti a posizione laterale sinistra con i colpitori minacciosi al limite dell'area, pronti però ad entrare nei 16 metri. Parte la punizione bassa, ci arriva di testa Ibischer a respingere, battuta da Basic che poi ha recuperato il pallone. Altro tentativo di cross, ribattuto nel fallo laterale da Rieder. Aljelbegovic ancora per Basic, in mezzo a tre uomini all'indietro, poi azione l'intervento di Bajaktarević, non c'è posizione irregolare, punta Aljelbegovic che riesce a sgusciare via Freuler, poi il raddoppio opportuno di Ibischer, ma continua ad insistere la Bosnia, ancora Bajaktarević in mezzo a due, cade a terra un bosniaco, lascia correre l'arbitro per la norma del vantaggio nonostante rimanga a terra Dolorante, credo si tratti di Kolasinac. Tanto si prosegue con Muaremovic che poi si avvede il compagno a terra Dolorante, e quindi palla messa in fallo laterale. 22esimo minuto, il punteggio non si sblocca, sempre Svizzera 0 Bosnia 0 qui a Los Angeles.
5: Insomma, il girone dei pareggi, perché due volte 1-1 nella prima giornata, 0-0 in questa terza partita. Lo si voleva uno dei gironi più livellati, ma noi pensavamo livellato, a Paolo, alle spalle della Svizzera, invece ci siamo dentro in pieno anche noi.
4: Esattamente, sì, esattamente. Non pensavamo fosse onestamente più facile, vuoi per i proclami degli elvetici, vuoi comunque per il valore innegabile dimostrato dalla Svizzera degli ultimi anni, ma i rossocrociati stanno sicuramente affrontando più difficoltà di quelle che forse a mio avviso anche loro stessi si erano...
5: Tanto Paolo, credo che siano pronti a entrare Vargas e Manzambi, ma non siamo al nono piano, ma erano in quadratura lontana anche per noi.
4: Tanto c'è un fallo qui su Ndoye che non viene ravvisato dall'arbitro. Attenzione, possibilità per la Bosnia di ripartire in velocità. Si accentra Dedic, cambia fronte di gioco per Aljelbegovic che riesce a mantenere il pallone in campo. Poi traversone in mezzo con Akanji che però arriva prima di Demirovic. Palla che rimane in zona d'attacco per i nostri avversari. Conclusione di Dedic, la respinta di Kobel, forse ingannato all'ultimo momento da uno strano effetto perché era centrale, ma ha dovuto buttarsi in tuffo per respingere la sfera. Ora sta diventando una bolgia per il tifo bosniaco che davvero si sta infiammando. C'è un triplice cambio in casa svizzera, dici bene, c'è Manzambi, dovrei aver adocchiato anche So, e poi c'è Vargas. So, Vargas e Manzambi, esattamente, mentre c'è il secondo break per idratarsi, e forse in questo caso fa bene alla Svizzera, visto che negli ultimi minuti la Bosnia stava prendendo metri e si è resa pericolosa con questa conclusione dalla distanza di Dedic.
1: Insomma, Omar, lo dicevamo a microfoni spenti, e ha cambiato la Bosnia, a questo punto serve anche noi cambiare qualcosa. Ecco che arrivano tre cambi, vediamo se poi riusciranno a incidere.
5: Sì, eravamo in effetti un pochino in perdita di velocità, soprattutto a centrocampo abbiamo perso un po' il pallino, il controllo della partita. È il momento giusto per fare i cambi, ne fa tre contemporaneamente, vediamo come va a ridisegnarsi adesso la formazione di Iachine, vediamo soprattutto di capire per cominciare chi uscirà.
1: Anche perché, Paolo, forse dal punto di vista della Verve, ecco, diciamo che inserendo Manzambi e Vargas, tanto peggio di chi è già in campo non credo possano fare.
4: Sì, esattamente, forse appunto Manzambi può mettere un po' più di gamba, può mettere un po' più di fisicità, di imprevedibilità. Lui è uno, poi non si fa problemi a provare il tiro da fuori. Per il momento appunto la scelta di Rieder, che con un certo ragionamento ci poteva anche stare, non mi sembra abbia avuto grandissimo successo, e si attendiamo che il quarto uomo elevi la sua lavagnetta per comunicare i cambi operati a metà ripresa dal nostro selezionatore tecnico. Potremmo ipotizzare lo stesso Rieder, forse Ibischer e magari anche Ndoye. che contro il Qatar non aveva molto apprezzato la sostituzione poco dopo l'ora di gioco. Squadre pian piano, mentre ora lo spettacolo è sugli spalti con le telecamere.

0: per Brel Embolo. Gioco che riprende dunque sullo 0-0 con una rimessa laterale a favore della Bosnia, e con questi tre nuovi elementi, So, Vargas e Manzambi, come appena elencato da Omar Gargantini, che hanno preso il posto di Ebischer, Rieder e Ndoi, che forse ha fatto anche un passo indietro rispetto, rovesciata a parte, ha fatto un passo indietro rispetto alla partita giocata contro il Qatar. Intanto un batti e ribatti lì a ridosso dei 30 metri, poi Elvedi va a sbrogliare questa situazione che poteva anche diventare pericolosa.
1: Paolo, sono tre cambi però che non cambiano sostanzialmente di una virgola quello che è l'atteggiamento e l'assetto, perché So non è più offensivo di Ebischer. Insomma, mi aspettavo che fossero dei cambi anche finalizzati a cercare di vincerla questa partita, invece mi sembra che davvero ci sia la preoccupazione che nella peggiore delle ipotesi si cerchi soprattutto di non perderla.
0: Sì, adesso dalla mia privilegiata postazione di commento vedo proprio un 4-2-3-1, forse è cambiato qualcosa proprio nell'avere quei tre giocatori che sono entrati qualche metro più avanti, però come ben dici So non è certo un giocatore che si rende pericoloso davanti alla porta, magari ecco può cercare di compensare i compiti difensivi che forse Manzambi poi è più restio a portare a termine. Ecco, questa è la lettura, però lo schema è davvero molto chiaro da questa postazione, un 4-2-3-1 con la Svizzera che ora riparte dalle retrovie con Riccardo Rodriguez, va a memoria per Embolo che deve vincere il duello con Omar Mironic che lo abbraccia alle spalle. A mio modo di vedere c'erano gli estremi per chiamare un fallo. Poi la sbaglia qui a Dedic che serve la pallone in avanti per una zona dove si trova solamente Akanji. Kobel lungo anche lui, ennesimo duello con Muaremovic ad avere la meglio, subentra però sulla seconda palla e Manzambi, subito una finta di corpo, lo scarico per Vargas sulla sinistra, Vargas può entrare in area da quella fascia, Vargas mette in mezzo, sbaglia il cross, ancora opportunità per farne un altro, poi la conclusione, gol! Il gol di Manzambi! La Svizzera si sblocca, la Svizzera si porta in vantaggio con l'uomo più atteso, rete di Johan Manzambi, una conclusione dopo un tentativo di respinta della retroguardia della Bosnia, si è fatto lì trovare al momento giusto e la Svizzera finalmente dopo tanto faticare si è sbloccata. Serviva però Omar appunto l'uomo forse del destino, ancora presto per dirlo, però caso vuole tante attese, tante aspettative c'erano su questo giocatore e dopo paio di minuti in campo ecco che ha subito messo la sua firma, seconda presenza al mondiale, primo gol per Manzambi.
1: Beh, intanto ha reagito da giocatore vero, perché dopo le critiche, per quanto non espressamente rivolte a lui da parte di Granit Xhaka su quelli che erano entrati nella partita contro il Qatar, al primo pallone che tocca alla partita successiva avvia l'azione e va a concludere, insomma già questo la dice lunga. E poi sì, è comunque uno dei pochi di questo gruppo che ha dentro la capacità davvero di spaccare le partite.
0: È riuscito a resistere al tentativo, peraltro piuttosto timido, di Basic di disturbarlo. La conclusione di destro, ci è arrivato a toccare la palla Vasili, ma tra potenza e precisione è riuscito ad insaccare alle sue spalle. Quindi Svizzera in vantaggio per 1-0. Seconda partita sbloccata dai rossocrociati. Ora davvero bisogna mantenere altissimo il grado di concentrazione. A un quarto d'ora recuperi esclusi dalla termine di questa gara che davvero potrebbe rilanciare, nonostante le fatiche raccontate ampiamente per 74 minuti, il nostro mondiale. Basic, pallone calciato un po' a casaccio nella zona di Widmer, poi Manzambi, Widmer evita un avversario sulla verticale, si è allargato su Widmer, buon pallone ancora per Manzambi che a campo ha spazio, la rasoiata questa volta un po' velleitaria visto che è stata intercettata da Dedic, sbaglia però completamente il cambio di campo il numero 7 e quindi palla regalata in fallo laterale ai rossocrociati quando vengono annunciati 70.026 spettatori. Ed in effetti anche alle mie spalle i seggiolini vuoti che avevo visto poco prima del fischio d'inizio sono stati abbondantemente

0: occupati. Kobel fuori dall'area di rigore con tranquillità per Asso, all'indietro Elvedi, sale Elvedi, c'è Giacca che vuole palla, se la fa dare, la scarica a Freuler, ancora Elvedi, quindi Giacca che ha ritrovato anche lui un livello sicuramente migliore rispetto alla gara del debutto. Tante verticalizzazioni cercate soprattutto nel primo tempo. Kobel ora rilancia lungo, c'è Embolo che potrebbe approfittare di un maldestro controllo di Muharemovic, ma alle sue spalle è attentissimo Vasili ad uscire dalla propria area di rigore per anticipare l'attaccante elvetico, quindi Basic che riceve da Kolasinac, quindi Memic, anzi è Sunic con il 14 per Muharemovic. Ora si fanno sentire anche i tifosi rossocrociati assiepati nella curva alla nostra sinistra, questo impianto che ha 5 anelli. Vasili fuori dall'area di rigore, si sbraccia per dare indicazioni di movimento ai compagni senza palla, va rasoterra nelle vicinanze per Katic, quindi Bajaktarević, raddoppiato da Vargas che gli soffia il pallone, poi buon disimpegno di Akanji, ancora Vargas chiuso e quindi si può tornare, si deve tornare all'indietro perché ha tempo per ragionare prima Rodriguez e ora Freuler, ancora Giacca, Freuler, Giacca, Rodriguez, sempre a centrocampo, pallone stanco, sbagliato e corto, Bajaktarević aveva intuito, poi a Giacca ha fatto prevalere la sua stazza fisica per vincere il contrasto con il giovane giocatore della Bosnia. Opportunità ancora per Manzambi che si accentra dalla destra, viene fermato ma pallone ancora sui suoi piedi, poi ha subito palla filtrante per Vargas, Giacca, pallone di ritorno, voleva chiudere l'1-2, Vargas si sarebbe trovato da solo davanti alla portiera avversario ma ha intuito a Muharemovic, poi a Dedic ancora prima della linea di centrocampo, passaggio sbagliato, rimbalzo che sfavorisce Giacca e quindi dalla parte opposta a ricevere c'è Memic, Kolasinac, svizzera che si è posizionata dietro la linea del pallone, sta svolgendo questo compito in maniera diligente anche Manzambi, l'autore del gol che sta decidendo la partita esattamente 5 minuti fa al 29esimo della ripresa, e ora pallone recuperato dai nostri con Grani, Giacca evita un avversario in una zona pericolosa, grande esperienza, poi a suo tra le linee per Freuler, ancora Manzambi, spalla alla porta, si gira Manzambi, pallone filtrante per Embolo, interviene scivolata Muharemovic, attenzione c'è il cartellino rosso per Muharemovic perché non è intervenuto sul pallone, è intervenuto su Breel Embolo fuori dall'area di rigore, quindi Bosnia in 10, fallo d'emergenza che ha fermato una chiarissima occasione da gol, e ancora una volta chi ci ha messo lo zampino? Joan Manzambi con questa verticalizzazione per Breel Embolo che se non fosse stato atterrato da Muharemovic si sarebbe trovato davanti a Vasili, quindi al 35esimo della ripresa, altro episodio cruciale, calcio di punizione per la Svizzera a ridosso della linea di 16 metri, ma soprattutto Bosnia in 10 uomini.
1: E forse la svolta definitiva per portare a casa la prima sospiratissima vittoria di questo mondiale, però l'hai detto bene, insomma Manzambi ha davvero spaccato la partita in gol e poi il filtrante per Embolo, una gran giocata di nuovo da parte di Manzambi. E adesso qui, ecco, questa è una posizione interessantissima per provare a segnare su punizione.
0: C'è Vargas che ha posizionato il pallone, c'è anche però con il mancino che potrebbe calciare Granit Giacca, poi inizieranno i dibattiti se forse Manzambi non era il caso insomma di metterlo anche prima, magari già da titolare, però insomma la mossa è stata quella giusta, calcio di punizione, Vargas e Giacca sul pallone, parte Vargas sul secondo palo, respinge Vasili che non ha fatto il classico passettino dietro la barriera ma è rimasto lì a coprire il suo palo, decisione è giusta per l'estremo difensore della Bosnia, comunque è giusto cercare quantomeno di calciare nello specchio della porta perché qualcosa può sempre succedere. Ora succede che Manzambi largo sulla sinistra, punta l'uomo, entra in area, sfonda, mette in mezzo il corner, davvero intrattabile Manzambi dalla sua entrata, non lo hanno mai preso i giocatori della Bosnia. Corner numero 7 per i rossocrociati, uscito Emischer. C'è comunque un altro specialista, Vargas, che nel corso del debutto col Qatar aveva comunque calciato sempre piuttosto bene le sue palle ferme. Con il destro, parabola a rientrare, esce Vasili, respinge di pugno, allontana nella zona di Bajaktarević, ci arriva di testa, ma poi è in netto anticipo Granit Xhaka. Paga un po' di chili e centimetri il talento nato sul suolo americano, che veste la maglia in Europa del PSV Eindhoven. Intanto So, che si è fatto consegnare il pallone da Akanji. Granit Xhaka centralmente per So ancora. Ricordiamo Bosnia in 10 uomini, quindi situazione sicuramente ancor più complicata, già costretta la Bosnia a recuperare nel punteggio, con la Svizzera che fa girare palla tranquillamente a 7 minuti e mezzo dal 90esimo. Risale pian piano, non vuole più accelerare la compagine di Murat Yakin. Rodriguez, Xhaka, una sorta di melina senza affondare per i nostri. Vargas largo sulla destra, di nuovo l'appoggio indietro per Xhaka, lascia scorrere in direzione di Akanji, quindi Elvedi controlla un po' maldestro, riesce comunque a recuperare e a toccare all'indietro in sicurezza per Kobel. L'apertura per Widmer. Avevamo un po' giocato anche sulla meteorologia per presentare questa partita, con anche la nebbia e le nuvole sopra il cielo sia di San Diego sia di Los Angeles. Caso vuole che anche qui sul tetto del Los Angeles Stadium stia splendendo il sole, qualche raggio sta facendo capolino in campo. Il raggio di sole risponde al nome di Manzambi, che mette in mezzo, chiude la triangolazione, il velo tentato da Embolo, palla crema lì, Vargas conclusione, gol! Il raddoppio di Vargas, 2-0, e la partita forse finalmente è chiusa e la Svizzera mette in ghiaccio quantomeno la qualificazione al prossimo turno, alla fase a eliminazione diretta. E ancora una volta in questa azione comunque c'è stato lo zampino di Manzambi, buona gestione però anche da parte di Embolo, prima con un velo tentato, poi con questo suggerimento di Vargas, questa volta forse anche memore dal errore compiuto nella ripresa contro il Qatar, ha dosato la potenza giusta per insaccare rasoterra alle spalle di Vasili. Svizzera 2, Bosnia 0.
1: Eh beh, le parole di Xhaka evidentemente hanno lasciato un po' il segno, no? Sono due giocatori subentrati dalla panchina che hanno deciso questa partita contro la Bosnia, soprattutto Manzambi, terzo più giovane marcatore della storia ad un mondiale per la nazionale svizzera, ma anche Vargas, quindi bene, alla distanza direi un successo assolutamente meritato, perché se c'è una squadra che ci ha provato a corrente alternata, ogni tanto con poca lucidità, ma questa è di sicuro la Svizzera.
0: Due gol in 10 minuti, il secondo approfittando anche della superiorità numerica, grande pazienza nel far girare palla e poi nell'accelerare trovando la rete del 2-0. E mentre c'è anche un altro cambio per la formazione elvetica, spazio per Amendà. Sì, no, scusate, per Hackets, scusate, che ha preso il posto di Silvan Widmer. Hackets, che era stato detto appunto lui che solitamente gioca centrale, ex Lucerna, che però secondo Murat Yakin può occupare anche questa posizione in campo. A 5 minuti dal 90esimo, Manzambi e Vargas, 2-0 per la Svizzera. Rodriguez all'indietro con le mani per Akanji, quindi Elvedi, molto attenti i due centrali rossocrociati, e per la fiducia appunto sarebbe importante concludere a zero questa partita. Intanto due cambi anche in casa Bosnia, con Lukic e Azametovic che hanno preso il posto di Demirovic e Sunic. Sale ancora Manzambi, doppi passi, la giocata sporcata però da un avversario. Palla rimessa in gioco con le mani per la Svizzera. Giacca Elvedi. Tutte le due squadre, fatta eccezione per Kobel, all'interno del centrocampo della Bosnia. Il lancio di Akanji, primo pallone toccato anche da Hackets sulla verticale per Manzambi. Lato corre del rigore, tenta il tunnel, poi recupera palla dopo un rimpallo, il traversone lì davanti all'area piccola, si lancia in tuffo Vasili, però vediamo come si è in fiducia Manzambi, tenta la giocata, prova l'uno contro uno in una zona in cui è necessario anche tentare questo tipo di giocate. Intanto il rinvio di Vasili, di testa Rodriguez in maniera precisa verso So, ancora Svizzera che può attaccare la profondità, lo fa con Vargas, mette in mezzo, si lancia in tackle Embolo, per un niente non riesce la deviazione aerea dell'attaccante della nazionale rossocrociata, lui che ormai è entrato nella attenzione, però c'è un problema per Manzambi che è rimasto a terra, dolorante credo alla caviglia. Dicevo di Embolo, è entrato nella top 10 dei migliori marcatori con 25 centri come Seferovic e Knup della nazionale svizzera. Si rialza, pericolo rientrato per quanto riguarda Manzambi e c'è l'ultimo avvicinamento in casa rossocrociata. Qui mi sembra che Morerakin voglia insomma dare il contentino un po' a tutti. Certo, non è che entra un portiere al posto di Embolo, entra comunque Itten che di ruolo fa attaccante, però approfitta magari questo vantaggio con la superiorità numerica anche per far giocare chi magari nel proseguo del mondiale potrebbe non avere spazio, e penso appunto a Hackets e a, anche a Muheim nella partita precedente e a Itten. Non so se sei d'accordo.
1: Sì, sì, ragionamento che non fa una grinza, ma che ribadisce quanto dicevamo quando la partita era ancora ferma sullo 0-0, davvero nelle gerarchie, dall'ultima fila nella griglia di partenza parte Okafor, probabilmente parte dai box con il muletto, perché a questo punto, insomma, non vedo quando, se e quando potrà entrare.
0: Tanto ci si sta avvicinando all'ultimo minuto di gioco, ancora Manzambi che ha ricevuto da Giacca, c'è la possibilità, Manzambi qui ignora lo scatto di Itten, poi serve largo Hackets che si è proposto in fase offensiva nei pressi della bandierina del corner, riceve l'appoggio di Freuler, stavolta è rimasto in campo per 90 minuti a Kanji, quindi a Rodriguez, Vargas, palla che scorre da destra a sinistra, ancora Giacca. Buon inserimento di Vargas, ancora da sinistra, mette dietro, gol! Doppietta di Manzambi! Grandissima azione della Svizzera in un fazzoletto, scambi, triangolazioni e ancora una volta Manzambi ad inzaccare il 3-0. Ora sì, la Svizzera, lo dicevamo, raramente sbaglia le partite decisive. Questo era una crocevia, questo appuntamento di Los Angeles. Svizzera 3, Bosnia 0.
1: E beh, direi alla distanza, complice anche il crollo di una Bosnia ridotta in 10, ne è venuta fuori addirittura una goleada, non è proprio tutto bene, tutto rose e fiori, però sì, una risposta importante in definitiva da squadra matura, Paolo, perché ha saputo gestire i primi 70 minuti concedendo obiettivamente molto molto poco e poi alla fine è riuscita a vincere.
0: Sì, anche in questo caso senza voler farsi ingolosire della superiorità numerica ha tenuto palla e quando c'è stato da attaccare la profondità lo ha fatto, come in questa circostanza. Bello anche che appunto un altro giocatore entrato alla panchina, Vargas, sia stato protagonista insomma di due reti su tre, quindi buon movimento come grande passaggio anche da parte di Granit Xhaka, lo dicevamo, il capitano dopo, permettetemi l'espressione, tanto parlare, ecco che come lui stesso poi aveva ammesso, bisogna mostrare i fatti sul campo e quest'oggi forse con un po' un diesel, con un motore diesel ci ha impiegato un po' la Svizzera, ma poi come dicevi con grande calma e intelligenza è riuscita a battere la Bosnia, visto che ormai si può dare per certificata questa vittoria. Siamo infatti al 90° inoltrato, è già il secondo minuto di recupero degli assei decretati e comunicati in questo momento a tutti i 70.000 della Los Angeles Stadium. 3-0, tutti i gol nel secondo tempo, nell'ultimo quarto d'ora, con Manzambi, Vargas e ancora una volta un altro giocatore che sicuramente avrà visto il suo prezzo sul mercato impennarsi grazie a queste due trasformazioni al mondiale.
1: E Paolo, il risultato tra l'altro è importante nell'ottica della corsa al primo posto, perché in attesa di sapere a mezzanotte quanti il Canada riuscirà a farne al Qatar, facciamo un bel passo avanti anche nella differenza reti.
0: Ecco, sì, si è recuperato giustamente un po' il cosa non è stato raccolto proprio contro il Qatar con queste tre reti. Però attenzione, non è finita, c'è ancora un calcio d'angolo, non è finita inteso appunto come minutaggio, poi credo che il risultato possa mettere al sicuro la Svizzera, però c'è un corner per la formazione sotto di tre reti, ovvero la Bosnia. C'è Kobel disturbato da un paio di giocatori, c'è il gol della Bosnia, una conclusione perentoria, davvero una staffilata che è partita sotto gli incroci da parte di Amamic, l'ultimo entrato, nemmeno il tempo di dire che appunto la differenza reti sì è migliorata, però ecco che subito è stata rovinata dalla conclusione dalla distanza di Mamic. Mi aspettavo però forse una chiamata anche da parte di Kobel, disturbato forse al momento di respingere con i pugni, e no, respinto un po' male lui, centrale sui piedi di Mamic che ha fatto partire un destro imparabile per l'estremo difensore, anche coperto, pallone che è sfilato in mezzo a una mischia di uomini, non è riuscito a respingere bene a mio modo di vedere Omar, l'estremo difensore della Svizzera.
1: Sì, probabilmente non un intervento ineccepibile, peccato perché, ripeto, 3-0 nell'ottica della corsa al primo posto era decisamente meglio che 3-1, e soprattutto perché per la quarta volta di fila abbiamo subito almeno un gol.
0: Esattamente, dopo appunto Giordania, Australia e al debutto di questa Coppa del Mondo contro il Qatar. 3-1. C'è ancora qualche minuto, 115 all'ora, andava il pallone scagliato dalla 26 Ermin Mamic alle spalle di Kobel. Si lotta ancora a centrocampo, all'indietro Katic per Vasili. Ancora poco meno di due minuti di gioco tra Svizzera e Bosnia, con Vasili che rilancia in avanti, dovrebbe arrivare sulla pallone Elvedi di testa, palla però che rimane lì sulla tre quarti, ancora Hackets ribadisce di testa, mette a terra Giacca, poi pallone che gli ritorna ancora in maniera un po' fortuita sui piedi, se ne libera Freuler con Itten che deve proteggerlo, subisce fallo alle spalle da Kolasinac e quindi fallo guadagnato dalla formazione elvetica in entrata dell'ultimo minuto di gioco, mentre viene riproposto appunto il 3-1 sullo schermo gigante del Los Angeles Stadium. C'è un'inquadratura da dietro, come si vede proprio che passi in mezzo a 4-5 giocatori, e Kobel poi e successivamente non è riuscito ad intervenire. Lancio profondità di Akanji col mancino per Itten all'interno della rigore, defilato sulla sinistra, palla corta ancora per Manzambi, poi non riesce ad agganciare Vargas, c'è il rigore per la Svizzera perché è stato sgambettato Sò. Nonostante le proteste dei bosniaci potrebbe tornare a 3, dunque il vantaggio della Svizzera sulla Bosnia. Qui è ottima verticalizzazione di Akanji per Itten e nel tentativo di recuperare palla mi sento di dire che il numero 15 abbia atterrato in maniera fallosa Mamic Sò, nonostante ora il VAR, che è il giapponese Yusuke Araki,
1: Ha toccato il piede sinistro, il piede dietro, è vero che si stava già lasciando un po' cadere, però il contatto piede contro piede c'è stato.
0: E quindi quando in questo momento è finito il recupero di 6 minuti, si attende la decisione dell'arbitro Pinero, che conferma il rigore visto che indica il dischetto. Potrebbe tirare Granit Xhaka e se infatti se ne va Vargas dalla zona del rigore. Granit Xhaka, che gli ultimi 3 gol con la maglia rossocrociata li ha segnati proprio su rigore, potrebbe salire a quota 18, ma evidentemente bisogna prima trasformare quello che potrebbe essere il 4-1. Si può partire, il fischio dell'arbitro che fa rispettare la distanza degli uomini fuori dall'area di rigore, parte Xhaka col mancino, conclusione, intuisce ma gol! La rete del 4-1 e Granit Xhaka che mima con la mano la bocca come per dire continuate a parlare, poi facile farlo sul 4-1. Ma evidentemente nulla di nuovo sotto il sole di Granit Xhaka. Fatto sta che guardando al campo la Svizzera è in vantaggio per 4-1 sulla Bosnia e con questo risultato termina il confronto visto che l'arbitro Pinero ha fischiato 3 volte. Finisce qui a Los Angeles, Svizzera batte Bosnia con un primo tempo sotto ritmo e poi un ultimo quarto d'ora invece da fuochi d'artificio con la rete che ha sbloccato la sfida di Manzambi, il raddoppio di Vargas, il 3-0 di Manzambi, il 3-1 di Mamić e poi a chiudere i conti ci ha pensato su calcio di rigore Granit Xhaka per il 4-1. Linea allo studio.
2: Grazie Paolo Laurenti, non abbandonare la tua postazione perché tra 3 minuti sarai in apertura del notiziario delle 23. Omar Gargantini, giusto una considerazione prima di chiudere Sport e Musica, tutto è bene quel che finisce bene?
1: Sì, possiamo dire di sì, possiamo dire che la goleada che ci aspettavamo contro il Qatar è arrivata contro la Bosnia, siamo perfettamente in linea, 2 partite, 4 punti come nel 2006 e come nel 2018, adesso è legittimo ambire al primo posto e questo più 3 nella differenza reti in questo senso è importante. È vero, ci sono voluti 3 quarti di partita per sbloccarla, ma viste le difficoltà che la Bosnia ha creato prima di questa sera a squadre comunque di valore su tutti, l'Italia rimane un risultato importante, una risposta importante da una squadra che dalla panchina ha ricevuto gli input decisivi. Manzambi questa sera ha sicuramente fatto un passo avanti a livello di status nello spogliatoio e nell'11 che verosimilmente comincerà la partita contro il Canada. Un bel segnale, abbiamo esorcizzato la grande paura perché fino appunto alla mezz'ora del secondo tempo stavamo cominciando a pensare che poteva anche succedere di rientrare in Svizzera in maniera clamorosamente anticipata rispetto alle aspettative. Bene, adesso aspettiamo il Canada e aspettiamo di vedere fra poco Canada contro Qatar cosa fa.
2: A mezzanotte, siamo vicinissimi alle 23, ma magari allora tiriamo fino al momento dell'informazione. A questo punto non possiamo pensare a Manzambi fuori dall'11 titolare col Qatar.
1: Rilanciamo il tormentone, non so cosa deciderà Mure Diakhin vista l'attitudine con cui Manzambi è entrato a partita in corso, la rabbia, la determinazione, la voglia di sconfessare chi l'aveva criticato dopo la prima partita. Non è nemmeno escluso che parta di nuovo dalla panchina. Tutto sommato abbiamo concesso poco, abbiamo dimostrato di avere più equilibrio rispetto alla partita d'esordio, affrontiamo comunque i padroni di casa sulla carta l'avversario più forte di questo girone debole, sì. E quindi potrebbe anche succedere che Manzambi parta di nuovo dalla panchina. Il mondiale ci auguriamo che sia ancora molto lungo, quindi ci sarà di sicuro ancora tempo anche per Manzambi.
2: Benissimo, grazie Omar Gargantini per le tue considerazioni, ti ritroveremo mercoledì sera sempre alle 21 quando appunto la nazionale svizzera in quella di Vancouver, dunque si cambierà non solo stato ma si cambierà proprio paese perché la Svizzera appunto giocherà in Canada contro la formazione di casa a mezzanotte, lo ribadiamo, lo stesso Canada se la vedrà con il Qatar. Grazie per essere rimasti all'ascolto di questa edizione di Sport e Musica, grazie a Beniamino De Ritis per averne garantito la messa in onda. Buona serata.
3: Sport e musica
4: con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
3: Rete 1.
2: Sono le 23.
5: In studio Raffaele Pedrazzini. In apertura il calcio con la prima vittoria della Svizzera ai mondiali nordamericani. Rosso Crociati che hanno battuto nettamente la Bosnia Erzegovina 4-1. Linea subito a Los Angeles al nostro inviato Paolo Laurenti per le prime considerazioni a botta calda.
0: Sì, come un motore diesel la Svizzera ci ha messo un po' anche quest'oggi a Los Angeles ad ingranare, un primo tempo un po' scolastico, lento, prevedibile, terminato 0-0 e quindi ci voleva una mossa a sorpresa, ci voleva il guizzo di un singolo. Ebbene, è arrivato con l'inserimento di Joan Manzambi che ha letteralmente spaccato la partita, come si dice in queste circostanze, perché la Svizzera, con soprattutto il supporto del giovane giocatore del Freiburg, è andata a portare a casa una vittoria importantissima. Lo stesso Manzambi è andato a siglare la rete dell'1-0 alla mezz'ora della ripresa e poi c'è stato il raddoppio di Vargas, favorito anche da una Bosnia rimasta in 10 per l'espulsione di Muaremovic, che aveva atterrato alle spalle un embolo lanciato tutto solo in porta da chi? Beh, evidentemente ancora da Manzambi, che poi ha siglato la sua personale tripletta, esattamente doppietta, il 3-0 per la Svizzera esattamente al 90esimo. E poi nei minuti di recupero c'è stato il 3-1 di Mamic e poi a tornare a 3 il vantaggio della Svizzera ci ha pensato Granit Xhaka, che ha trasformato un calcio di rigore decretato per un fallo su Soa. Dunque, come volevasi dimostrare, la Svizzera raramente in questi grandi appuntamenti sbaglia un match decisivo. Quello con la Bosnia già aveva una elevata importanza. La Svizzera riuscita dunque a battere in maniera convincente, soprattutto nel secondo tempo, la Bosnia Erzegovina 4-1 da Los Angeles. Allo studio Comano.
5: Grazie Paolo Laurenti, che sentiremo anche nelle prossime edizioni informative. Intanto i negoziati tra Stati Uniti e Iran entrano nel vivo. Secondo il vicepresidente americano J.D. Vance, nelle ultime ore oltre 12 milioni di barili di petrolio hanno attraversato lo stretto di Hormuz dopo la firma elettronica del memorandum che ha avviato una tregua e una fase negoziale di 60 giorni. L'Iran ha intanto invitato gli agenti dell'Agenzia Internazionale Atomica a visitare i propri siti nucleari nell'ambito dell'accordo appena raggiunto con Washington. Malgrado il protocollo preveda però la fine delle ostilità anche in Libano, Israele continua le operazioni nel sud del paese e afferma di non voler rinunciare alla propria zona di sicurezza. Nelle ultime ore nuovi attacchi israeliani hanno causato 3 morti. Intanto Washington e Teheran preparano ulteriori colloqui tecnici che dovrebbero iniziare nel fine settimana. Nuovi guai giudiziari per l'ex premier spagnolo Zapatero. Il giudice dell'Audienza Nacional, che indaga sul controverso salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati anche le due figlie dell'ex capo del governo socialista. Secondo gli inquirenti, la loro società di marketing potrebbe aver avuto un ruolo nel trasferimento o nell'occultamento di fondi legati all'operazione. Nell'ambito dell'inchiesta erano già stati perquisiti sia gli uffici di Zapatero sia la sede dell'azienda. L'ex premier respinge ogni accusa. Passiamo ora in Ticino. Si complica ulteriormente la situazione di Balli. Secondo quanto reso noto dal OCST, lo storico marchio svizzero della moda sarebbe stato posto in moratoria concordataria, una procedura che punta a valutare le possibilità di risanamento dell'azienda. Nel pomeriggio una quindicina di dipendenti ha manifestato davanti allo stabilimento di Caslano, dove a fine agosto saranno soppressi 27 posti di lavoro. Sindacato e lavoratori denunciano la mancanza di informazioni chiare sul futuro dell'azienda. Previsioni per domani, venerdì 19 giugno, tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese. Col passare delle ore non si escludono rovesci o temporali.
3: Rete 1.

0: svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Grande vittoria per la Svizzera questa sera contro la Bosnia. La partita si è chiusa con un 4-1 per i rossocrociati. Nuove centrali nucleari potrebbero essere ricostruite in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha approvato a sorpresa il controprogetto, una decisione però destinata con ogni probabilità ad arrivare alle urne. L'Ucraina ha lanciato il suo più importante attacco via droni contro Mosca. Ci si interroga ora sulle conseguenze in territorio russo. Dopo la firma del memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran, rimane alta l'allerta in Libano, dove Israele continua a bombardare. Cresce intanto la frattura tra Netanyahu e Trump. Ben ritrovati al radiogiornale della mezzanotte, una cordiale buonasera da Raffaele Pedrazzini. Apriamo questa edizione con la vittoria della Svizzera che con un rotondo 4-1 contro la Bosnia ha colto in serata a Los Angeles la prima vittoria al mondiale nordamericano e la temporanea testa della classifica del gruppo B. Sentiamo il commento di Patrick Locatelli.
2: Tutto è bene quel che finisce bene, potremmo esordire così e riassumere in questo modo la seconda serata mondiale della Svizzera che per due terzi di partita ci ha fatto penare, ripresentandoci fantasmi catarioti vestiti però di bianco e di blu. Ci è voluto uno spunto, quello da tutti auspicato, quello richiesto a gran voce, l'ingresso in campo di Manzambi che ha scombinato le carte in tavola e come un tifone si è portato dietro Vargas, fornendogli un po' della sua ispirazione per spazzare via una Bosnia che mai ci ha fatto dubitare e che ottimisticamente poteva sperare di strappare al massimo un punto. Cosa ci lascia allora in eredità questa netta vittoria contro Dzeko e i suoi discepoli? Beh, innanzitutto che anche se con un po' di ritardo è arrivata la prima vittoria ed è arrivata con un risultato che può far comodo. Ci lascia in eredità una gemma preziosa che non scopriamo oggi, ma che scopriamo di necessitare come l'aria se vogliamo renderci imprevedibili, dinamici e pimpanti e che porta il nome di Joana Manzambi. E allora possiamo guardare con rinnovato ottimismo ed entusiasmo al prossimo impegno, quello con il Canada, sulla carta il più intricato, ma che con un altro risultato positivo potrebbe irrobustire la nazionale svizzera e lanciarla verso la fase eliminazione diretta con più certezze e meno dubbi.
1: Grazie Patrick Locatelli. Svizzera che temporaneamente è in testa al girone B con 4 punti in attesa dell'incontro iniziato pochi minuti fa a Vancouver tra Canada e Qatar, attualmente fermo sullo 0-0 e che potete seguire in diretta TV su RSI La 2 e in streaming anche sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ora altre notizie. Grossa sorpresa alle Camere federali sul dossier del nucleare. Dopo aver chiesto in un primo tempo ulteriori chiarimenti al governo, il Consiglio nazionale ha cambiato posizione e ha approvato il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, controprogetto che punta a eliminare il divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera. La parola finale spetterà con ogni probabilità al popolo. Sinistra e Verdi hanno infatti già annunciato il referendum. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
3: Contrariamente a quanto deciso solo 3 giorni fa, il Consiglio nazionale ha dunque approvato questa mattina, con 108 voti contro 57 e 2 astenuti, il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare Energia elettrica in ogni tempo per tutti, detta anche Stop al Blackout. Il Consiglio degli Stati si era già espresso a favore, dunque sarà il popolo a decidere se l'attuale divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera vada abrogato. Adottare il controprogetto che riapre la porta al nucleare senza porsi la questione di come finanziare tutto questo crea incertezza, rallenta gli investimenti nelle rinnovabili e cede alla lobby delle energie fossili, ha sostenuto il verde Christophe Clivat. Finanziamenti delle nuove centrali che era proprio al centro delle divergenze fra le Camere, questione però non rilevante per la destra.
4: Dieser Antrag ist ein trojanisches Pferd.
3: È un cavallo di Troia, ha sostenuto il democentrista Christian Imark. Il vero obiettivo è ritardare l'abolizione del divieto di nuove costruzioni e affossare completamente l'intero controprogetto. La decisione del nazionale è già stata pesantemente criticata e definita ad esempio irresponsabile da Greenpeace. Per la Fondazione Svizzera per l'Energia è un passo che mette a rischio lo sviluppo delle energie rinnovabili, assorbe miliardi e mantiene la Confederazione dipendente dalle importazioni di uranio. Il Forum Nucleare Svizzero accoglie invece con favore questa decisione, considerandola un chiaro segnale di apertura tecnologica e importante per garantire a lungo termine un approvvigionamento energetico rispettoso del clima e affidabile. Per il governo e il responsabile dell'energia Albert Rösti un successo, anche se un referendum è già stato annunciato.
1: Ci spostiamo ora in Ucraina, Ucraina che ha lanciato il suo più importante attacco con oltre 200 droni contro Mosca, provocando incendi nella regione attorno alla capitale russa. Quali sono i risvolti sulla popolazione? Sentiamo il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato.
5: Erano almeno 2 anni che l'Ucraina non metteva in atto un attacco di questo genere e prendendo fra l'altro di mira la stessa raffineria della Gazprom nella periferia sud-est di Mosca, che era stata già colpita 3 giorni fa. Quindi si ha l'impressione delle difficoltà veramente delle autorità russe ad organizzare le difese contro questi attacchi, e sono stati colpiti con i detriti di alcuni di questi droni intercettati, sono caduti su anche 2 centri commerciali e su un palazzo residenziale, e quindi l'incertezza, la paura a Mosca sicuramente si fa strada tra la popolazione. C'è una crescita dei timori legati alla sicurezza e c'è una crescita anche del malcontento per i disservizi, per i disagi che tutto questo crea alla popolazione. Già ci sono, c'è un malcontento per i prezzi che continuano a salire, già c'è un malcontento per le limitazioni alle connessioni internet che spesso vengono giustificate proprio con l'esigenza di garantire la sicurezza, e adesso c'è il disservizio, c'è le gravi carenze nella distribuzione di carburanti, di benzina, si vedono nei video code chilometriche in certe regioni del paese proprio a causa degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Quindi un altro motivo per cui le carenze, le debolezze, diciamo, della Russia in questo conflitto si ripercuotono direttamente sulla popolazione.
1: Si consolida la distensione tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore la guida suprema iraniana Khamenei, sulla scorta del presidente, ha dato il proprio via libera ai negoziati diretti con Washington, mentre Witkoff ha rivelato che Teheran invetterà gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a controllare i siti nucleari del paese. Sul fronte economico e marittimo, gli Stati Uniti hanno confermato la revoca del blocco navale attorno all'Iran. Oltre una dozzina di navi hanno già attraversato lo stretto di Hormuz e il traffico petrolifero è tornato ad aumentare. A memorandum firmato tra Stati Uniti e Iran resta però aperto il dossier libanese. Israele continua le operazioni nel sud del Libano e il premier Netanyahu ha ribadito che le truppe israeliane resteranno nell'area finché lo riterranno necessario per la sicurezza del paese. Sentiamo il nostro collaboratore Michele Giorgio da Gerusalemme, che ci racconta anche della frattura sempre più evidente tra Trump e Netanyahu.
6: Israele guarda l'amministrazione Trump come un avversario, quasi un nemico, e non riesce a rendersi conto delle posizioni che ha assunto questa amministrazione. Questa rabbia e irritazione è destinata a crescere anche dopo le dichiarazioni, le ultime, del vicepresidente Vance, che ha ribadito che così come Israele anche l'Iran ha diritto a possedere dei missili balistici per difendersi. Sono parole inaccettabili in Israele, soprattutto che non si aspetta dall'amministrazione americana, e soprattutto la destra e di media di destra hanno manifestato quello che molti definiscono il pensiero dello stesso primo ministro Netanyahu attraverso la TV Canale 14, che è un po' la TV della destra israeliana. Ecco, un giornalista ha descritto Trump un farabutto, ha parlato del vicepresidente Vance come feccia, ma molto più importante, un analista molto vicino a Netanyahu, Jacob Barduco, ha descritto Trump e Vance come i moderni Chamberlain, quindi richiamando addirittura questioni che riguardano il secolo scorso e il periodo prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è sicuramente cambiato molto, e molti si chiedono anche: Israele chiederà agli Stati Uniti qualcosa in cambio per poter compensare, per essere risarcito di questo cambiamento notevole avuto dalla linea della Casa Bianca in Medio Oriente. D'altra parte Netanyahu da un lato cercherà di tirare la corda ma senza farla spezzare, ma sicuramente continuerà gli attacchi in Libano e la sua politica per dimostrare la sua indipendenza da Trump anche a scopo elettorale. Netanyahu viene accusato di aver assecondato troppo Trump in questi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, e proprio oggi Netanyahu, riporta il giornale Yedioth Ahronot, ha dichiarato che Israele manterrà la zona di sicurezza nel Libano meridionale finché le sue esigenze di sicurezza lo richiederanno, e quindi non ritirerà le sue truppe, così come invece dovrebbe fare secondo l'accordo in cantiere. Quindi Netanyahu ha anche ribadito che Israele continuerà ad aderire, ha detto, all'obiettivo supremo di impedire all'Iran di acquisire armi nucleari, quindi non esclude di poter attaccare di nuovo Teheran.
1: Veniamo ora alla cronaca regionale, dove si complica ulteriormente la situazione di Bali. Secondo quanto reso noto dall'OCST, lo storico marchio svizzero della moda sarebbe stato posto in moratoria concordataria, una procedura che punta a valutare le possibilità di risanamento dell'azienda. Nel pomeriggio una quindicina di dipendenti ha manifestato davanti allo stabilimento di Caslano, dove a fine agosto saranno soppressi 27 posti di lavoro. Sindacato e lavoratori denunciano la mancanza di informazioni chiare sul futuro dell'azienda. Il resto dell'attualità sportiva della giornata con David Conti.
7: Ben ritrovati. Dopo il deludente pareggio al debutto e lo 0-0 alla pausa, ai mondiali la Svizzera ha dunque ritrovato le giuste sensazioni in occasione del 4-1 alla modesta Bosnia, messa in ginocchio dai neoentrati Manzambi, Doppietta e Vargas, autori delle reti decisive che hanno permesso ai rossocrociati di scacciare qualche fantasma. Di Giacca su rigore il 4-1. Sentiamo proprio il migliore in campo, Manzambi. Sinceramente è andata alla grande, è la mia prima doppietta in tutta la mia carriera in mondiale e ne sono davvero felicissimo. Provo emozioni incredibili. Quando si scende in campo bisogna dare tutto e riuscire a segnare è già qualcosa di straordinario, ma fare addirittura due gol è davvero incredibile. Inoltre aver contribuito alla vittoria della squadra rende tutto ancora più speciale. Sono davvero molto contento. 1-1 invece tra Sudafrica e Repubblica Ceca, entrambe a quota un punto nella classifica del gruppo A, dietro a Messico e Corea, in campo alle 3. Infine nel ciclismo, dopo la vittoria locarnese del francese Grégoire, il Tour de Suisse presenta la terza tappa, 158 km con partenza e arrivo a Bad Ragaz.
1: Grazie David Conti. Prima di concludere, uno sguardo alla meteo. In tutta la Confederazione domani sarà abbastanza soleggiato e molto caldo. È stata infatti diramata un'allerta canicola di grado 3 per la pianura. Questa durerà fino a martedì. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1. L'informazione è anche fruibile sul nostro sito web rsi.ch e sull'app RSI. Da Raffaele Pedrazzini al microfono e Matteo Valenti in regia tecnica, l'augurio è quello di trascorrere una serena notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Strada è chiusa a causa di un incidente. La deviazione è segnata sul posto. Infine, problemi alla circolazione per diversi cantieri notturni. Sull'autostrada 2, Lucerna, direzione di Basilea, tra Basilea Braite e Basilea Badi Scherbanhof. E sulla A2, Basilea, direzione di Lucerna, tra il raccordo di Agnau e la galleria Schweizerhalle. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida e vi auguriamo buon viaggio e buonanotte con la Rete 1.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una, in studio Lino Bini. Camere federali in primo piano. Il Parlamento vuole riaprire la porta alla produzione di energia nucleare. Dopo gli Stati, anche il Consiglio nazionale ha approvato il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, che prevede l'abolizione del divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera. L'iniziativa è invece stata respinta. La sinistra e i Verdi annunciano già il referendum, per cui con ogni probabilità sarà il popolo ad avere l'ultima parola. Per la cronaca regionale, nei Grigioni tiene banco il tema della criminalità organizzata. Dopo il caso dei presunti mafiosi arrestati in Mesolcina, una mozione sostenuta da deputati di diversi partiti chiede controlli più severi prima del rilascio dei permessi di soggiorno. Non solo chieste, anche verifiche sistematiche con gli altri cantoni e una stretta sulle società sospettate di riciclaggio o legami con la criminalità organizzata. Sempre nei Grigioni si voterà il 27 settembre sull'introduzione del diritto di voto a partire dai 16 anni. In caso di sì, i giovani potranno votare e firmare iniziative referendum, ma non essere eletti. In Ticino invece si conferma laboratorio svizzero nella lotta alle malattie trasmesse dalle zanzare. La SUPSI, in collaborazione con autorità federali e cantonali, svilupperà un nuovo sistema di monitoraggio del virus del Nilo occidentale che potrebbe essere esteso a tutta la Svizzera. Il virus è stato individuato per la prima volta nelle zanzare ticinesi nel 2022 e nel 2025 è stato registrato il primo caso di trasmissione locale ad una persona. Si complica la situazione di Balli. Secondo quanto reso noto dall'OCST, lo storico marchio svizzero della moda sarebbe stato posto in moratoria concordataria, una procedura che punta a valutare le possibilità di risanamento dell'azienda. Nel pomeriggio una quindicina di dipendenti ha manifestato davanti allo stabilimento di Caslano, dove a fine agosto saranno soppressi 27 posti di lavoro. Sindacato e lavoratori denunciano la mancanza di informazioni chiare sul futuro dell'azienda. Per lo sport, mondiali di calcio in primo piano con la vittoria convincente della Svizzera che si è imposta per 4-1 sulla Bosnia-Erzegovina. Svizzera per ora in testa da sola nel gruppo B con 4 punti nell'attesa dell'incontro tra Qatar e Canada. Incontro in corso a Vancouver. Risultato parziale è di 0-3. Nell'altra partita di serata valida per il gruppo L, alle 3 invece verrà disputato il confronto Ghana-Panama. Nel ciclismo Tour de Suisse, dopo la vittoria locarnese del francese Grégoire, la caravana del Giro affronta la terza tappa, 158 km con partenza e arrivo a Bad Ragaz. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 19 luglio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata.
0: Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 2 in studio Lino Bini. Il protocollo d'intesa per mettere fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran dovrebbe essere il condizionale d'obbligo protagonista nelle prossime ore al Bürgenstock sul lago dei quattro cantoni, dove è previsto l'arrivo dei rappresentanti dei due paesi che si ritroveranno per avallare quanto sottoscritto nei giorni scorsi, una sorta di passerella, cerimonia di gala, visto che il documento formale, come detto, è stato firmato in forma digitale nella notte tra mercoledì e giovedì. Un evento annunciato che, come lasciato trapelare da più parti, potrebbe anche slittare di qualche giorno. E la Svizzera accoglie con favore la firma del memorandum tra i due paesi, poiché rappresenta un passo importante verso l'allentamento delle tensioni nella regione, lo ha commentato nelle scorse ore il Dipartimento federale degli Affari Esteri. E vi sono già i primi effetti della fine delle ostilità nella regione medio orientale. Secondo il vicepresidente statunitense J.D. Vance, nelle ultime ore oltre 12 milioni di barili di petrolio hanno attraversato lo stretto di Hormuz, chiuso alla navigazione nei mesi scorsi dalle autorità sia iraniane sia statunitensi. Teheran, che tra l'altro ha invitato gli agenti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a visitare i propri siti nucleari nell'ambito dell'accordo raggiunto proprio con Washington. Da un fronte caldo ad un altro, il futuro dell'Ucraina è stato uno tra i principali temi affrontati dal Consiglio europeo, che all'unanimità ha approvato tra l'altro ieri il rinnovo annuale non più semestrale delle sanzioni nei confronti di Mosca. Non solo. Finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura in Ucraina, la Russia dovrebbe continuare ad essere esclusa dagli eventi sportivi e culturali internazionali, sostengono i 27. Per la cronaca regionale, il nuovo proprietario dell'associazione calcio Bellinzona, l'ex giocatore Renato Sergi, oggi attivo nell'immobiliare, si è presentato ieri mattina in pretura per evitare il fallimento in extremis della società granata da lui rilevata una settimana fa. Una acquisizione decisa dopo l'uscita di scena dell'ex patron del Bellinzona, Truillo, che ha deciso di